Yeah.

that's right. Swing on body to the end.

0: ready.
1: Juggernaut.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta. In studio oggi Oliviero e Sara.
1: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dedicata a un tema che ci sta molto a cuore, Sara, di cui abbiamo discusso tante volte in questi ultimi tempi. Parliamo infatti di incanto e di reincanto.
0: Queste parole possono apparire forse un po' bizzarre o esoteriche ad alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma se cercate bene negli scaffali delle librerie troverete moltissimi titoli, alcuni molto recenti che parlano di incanto, di reincantare il mondo, di favole, del reincanto e così via, ce ne sono veramente tantissimi. La cosa può sembrare sorprendente, ma vedremo che non è affatto così e oggi cercheremo di capire il perché.
1: Vi diciamo subito che tra le numerose possibili letture abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su due testi appena pubblicati in Italia. Uno è L'incanto della vita moderna di Jane Bennett, pubblicato da Timeo, e l'altro L'incanto del sensibile di David Abram per Nottetempo. Ma nel nostro percorso vedremo, attraverseremo molti altri lavori di filosofe e filosofi, scrittori e scrittrici che al tema dell'incanto hanno dedicato le loro pagine.
0: Prima di addentrarci però nelle tesi esposte in questi lavori, cominciamo a definire le nostre parole chiave. Che cosa si intende per incanto? E al contrario, come potremmo definire il termine disincanto?
1: Partiamo da qui perché entrambi i libri si oppongono in modi diversi alla visione di un mondo disincantato. Cosa significa mondo disincantato ce lo spiega bene Max Weber nel suo celebre discorso intitolato La scienza come professione, pronunciato nel 1918. Weber parla di un processo di disincantamento del mondo come esito del progresso tecnico-scientifico da una parte e di eliminazione dell'elemento sacro e magico dall'altra. Non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ringraziarseli come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i mezzi tecnici e il calcolo razionale.
0: Il moderno Occidente è un mondo disincantato perché è in grado di dominare il mondo senza il potere incantatorio delle religioni, della magia, dei misteri, ma affidandosi esclusivamente al sapere tecnico-matematico, lì dove tutto è misurabile, calcolabile, prevedibile, secondo scienze statistiche e non divinatorie, dove al mondo, prima di essere, si chiede di funzionare.
1: Ma questo processo di disincantamento, si chiede immediatamente lo stesso Weber, proseguito per millenni nella cultura occidentale in generale, questo progresso del quale la scienza costituisce un elemento, una forza motrice, ha un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico? Weber non dà una risposta univoca a questo interrogativo, ma tocca un nervo scoperto, che è quello del senso o non senso dell'esistenza in un mondo così fatto e soprattutto, secondo Jane Bennett, del via, forse al di là delle sue intenzioni, ad una narrazione potente e pervasiva della modernità

0: come luogo di mancanza e di alienazione.
1: Esistono versioni più o meno affinate, più o meno convincenti di questo racconto, ma tutte presuppongono nella condizione moderna una sorta di mancanza o di perdita. È una storia abbastanza flessibile da accogliere valutazioni sia positive che negative del processo di disincanto. Può narrarla sia chi celebra la caduta della superstizione e della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di senso. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione, tuttavia, comunicano un senso di perdita. Il prezzo inevitabile per la razionalizzazione o la scientizzazione è, sostengono, l'eclissi dello stupore nei confronti del mondo.
0: Vedremo più avanti che la filosofa americana Jane Bennett, nel suo Incanto della vita moderna, si muova proprio dal rifiuto di questa assiomatica per elaborare la sua proposta di materialismo incantato. Ma prima di esplorare le sue tesi, chiediamoci quali effetti è in grado di produrre la narrazione del disincanto, quali risposte sono state elaborate per colmare quella mancanza, quel senso di perdita.
1: Innanzitutto occorre osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, si all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, produrre merce, accumulare, consumare. Se va bene, lasciare qualcosa in eredità, se no, in fondo, crepare basta.
0: Non è strano che di fronte a questo scenario in molti hanno provato ad elaborare delle vie di fuga, delle risposte alternative. Senz'altro nella riscoperta delle religioni tradizionali, abbracciando forme di spiritualismo new age, fino anche aderendo ad oscure teorie complottiste, magari ibridando elementi della cultura hippie con quelli dell'estrema destra, dell'alt-right.
1: Se grande la confusione sotto il cielo, vorremmo poter dire che la situazione è eccellente, ma per il momento possiamo solo lasciarvi il primo brano di oggi dal titolo In the Modern World dei Fountain D.C.

0: Buonanotte e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterari e filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione estatica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario infatti prima di tutto amare la vita, e l'incanto è lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Notte Tempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari venti e sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana. L'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo tecnico-scientifico, sul senso del cosiddetto progresso e disincantamento del mondo, a un certo punto si legge: questa domanda la trovate formulata in termini fondamentali soprattutto nelle opere di Lev Tolstoi. Egli vi è pervenuto attraverso una via a lui peculiare. Il suo problema centrale si rivolgeva in misura crescente alla questione se la morte fosse un fenomeno dotato di senso oppure no. E la sua risposta è che per l'uomo civilizzato non lo è. E non lo è perché la vita individuale dell'uomo civilizzato, inserita nel progresso, nell'infinito, non potrebbe avere per il suo senso immanente alcun termine.
0: E invece proprio nelle culture orali, scrive Abram, il corpo umano o non umano, non essendosi ancora tramutato in oggetto meccanico, rimane un'entità magica. L'aspetto sensibile della mente, la decomposizione del corpo al momento della sua morte, il suo divenire terra, vermi e polvere, non può che significare la graduale reintegrazione degli antenati e anziani nel paesaggio vivente, dal quale tutti sono anche nati. La morte nelle culture tribali dà via una metamorfosi nel corso della quale la presenza della persona, anziché svanire dal mondo sensibile, permane come forza animante della vastità del paesaggio.
1: Riscoprire il contatto con la terra sensibile e avvolgente, riconoscersi parte della carne del mondo di cui ci parla Merleau-Ponty, è sempre possibile, ci dice Abram. Anzi, è forse l'unica strada che ci rimane da percorrere in un

0: Ben ritrovate e ben ritrovati in studio sulle notti di High Inside the All I Dying di PJ Harvey. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 La Risposta. Oliviero, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di cercare un romanzo, un'opera letteraria che ruotasse intorno alla triade incanto, disincanto, reincanto.
1: È vero, Sara, cercavamo storie in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto, ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per produrlo. Esse sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: E da quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianconiglio, cambiare specie e dimensioni, svegliarci scarafaggio, dialogare con i vivi e con i morti.
0: E non si tratta certo di una peculiarità della cosiddetta letteratura fantastica, peraltro relegata sempre ai margini della letteratura con la L maiuscola. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: In un romanzo molto bello che ho letto recentemente, Sogni e favole di Emanuele Trevi, edito da Ponte alle Grazie, il protagonista trasforma Roma, in particolare il quartiere compreso tra Piazza Navona e il Tevere, le sue strade, le sue piazze, le targhe commemorative, in un luogo di incanto, dove circolano i fantasmi di Metastasio, di Amelia Rosselli, di Arturo Patten e tanti altri. Non è facile sottrarre la città ai cliché turistici, ma è sufficiente abbandonare i percorsi più battuti, adottare un certo sguardo, un'apertura estatica, perché si rinnovi ogni volta il miracolo. Ci sono modi diversi per praticare l'incanto. Fin da quando siamo bambini, scrive Trevi, diventiamo sensibili ai presagi, orecchiamo frammenti di discorsi indecifrabili, riconosciamo come familiari cose che non abbiamo mai visto fino a quel momento. Un rumore di foglie nel vento, lo sguardo di certi animali. Ognuno ha i suoi modi, i suoi piccoli strappi nel tessuto resistente dell'abitudine e della necessità.
0: Qui Trevi sembra ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo. Un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera e immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata. O forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, Eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo la nostra vita credendo fermamente di essere un certo tipo di persona, di fare effettivamente quello che facciamo, di essere preoccupati per le cose che ci preoccupano. Badiamo esclusivamente alla nostra manutenzione e al nostro funzionamento, manco fossimo una caldaia. E come potremmo fare diversamente? L'alveare sociale ci assegna dei compiti, la tonificante paura di non farcela. Mettersi addirittura il bastone tra le ruote sembra un lusso inutile, un assurdo spreco di energie. E così aderiamo alla parte che ci è stata assegnata e finiamo per crederci. Ma se afferrassimo al volo, come fa Metastasio, l'occasione fuggitiva di considerarci come se fossimo un altro?
1: Bella domanda, Sara. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e quindi lasceremo questa domanda senza una risposta definitiva. Però una risposta forse l'avete già elaborata a partire dalle tracce, dagli indizi che abbiamo lasciato qua e là.
0: Un'ultima cosa però è importante da dire prima di salutarci. Riscoprire l'incanto della vita moderna con Jane Bennett, sottrarsi alle narrazioni tossiche del capitale, riconoscersi parte della carne del mondo come ci invita a fare David Abram, non può essere un atto individuale, una risposta solo privata, una ricerca unicamente interiore che non si intreccia a quella di altri corpi, di altri desideri, di altri sogni e favole, capace di creare un immaginario condiviso, una narrazione alternativa, capace di rimodellare e cambiare il mondo.
1: È arrivato il momento di salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta e di salutare la nostra Molly, che poco fa è partita per un nuovo viaggio nelle pieghe del tempo e del paesaggio vivente. Questa puntata è dedicata a te. Ciao!

0: Buongiorno a tutti e tutte e bentrovati a 42 La Risposta, la trasmissione che guarda la vita attraverso le lenti della letteratura. Oggi saremo con voi io e Maria.
1: Ciao Fulvia e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Quest'anno ci siamo concentrate molto, forse inevitabilmente, sulla tragedia in Palestina, ma oggi vogliamo tornare su un terreno che ci è molto caro, l'adolescenza. Parliamo di un libro che abbiamo letto tempo fa e che, come tante altre volte accade con alcuni libri, ha continuato a parlarci, a sedimentarsi dentro di noi e che alla fine abbiamo deciso di portare qui in trasmissione. Continuavano a venirci a trovare i suoi personaggi, le loro voci.
1: Sì, e lo abbiamo riletto perché ti lascia una sensazione particolare. Pensi di poterlo scoprire ancora e ancora attraverso una lettura più profonda o forse più leggera. Vorresti navigare nuovamente in mezzo a immagini, parole, vuoi continuare a ridere perché è un libro che, nonostante il titolo che poi vedremo, fa sorridere molto e a interrogarti. Questo romanzo offre effettivamente uno spazio a molte domande, anche quelle più scomode e anche quelle meno scontate. E poi il protagonista, diciamolo, è indimenticabile, Fulvia.
0: Quindi partiamo immediatamente dalle sue parole. Da quelle del protagonista. Probabilmente ascoltandole indovinerete di quale libro ci siamo innamorate. Il problema principale era che non mi piace la gente e in particolare non mi piacciono i miei coetanei, cioè quelli che popolano la mia università. Ci andrei volentieri se ci studiassero persone più grandi. Non sono uno psicopatico, anche se non credo che gli psicopatici si definiscano tali, è solo che non mi diverto a stare con gli altri. Le persone, almeno per quel che ho visto fino ad adesso, non si dicono granché di interessante. Parlano delle loro vite e le loro vite non sono interessanti. Quindi mi secco. Secondo me, bisognerebbe parlare solo se si ha da dire qualcosa di interessante o di necessario. Ecco, è il silenzio come possibilità di esprimersi, non certo come incapacità di dire. L'uomo che ha dato voce al personaggio che abbiamo appena ascoltato è Peter Cameron. È lui l'autore dell'incredibile romanzo Un giorno questo dolore ti sarà utile. Ma Maria, chi è il nostro protagonista?
1: Beh, il nostro protagonista è James, un ragazzo di 18 anni che vive a New York e si trova su quella che definiremmo la strada spianata, una famiglia benestante, una scuola prestigiosa, l'ammissione alla Brown che lo aspetta. Eppure James frena. L'unica cosa che vuole fare è comprare una casa nel Midwest e leggere, in solitudine, quello che vorremmo fare anche noi.
0: Sì.
1: Lui dice: volevo solo un posto dove stare da solo. Per me è un bisogno primario come l'acqua e il cibo, ma ho capito che non lo è per tutti.
0: Senza nemmeno un amico su cui fare affidamento, un carattere difficile che gli è valso l'appellativo di disadattato, James è cresciuto in un contesto familiare che non sembra rispecchiarlo affatto. Ancor più quando gli propone modelli di maturità a cui il ragazzo mai e poi mai sceglierebbe di aderire. È così che Peter Cameron ci presenta la famiglia Sveck, un nucleo di individui strampalati, incapaci di relazionarsi fra di loro, come pure di realizzarsi nella vita.
1: Sì, Marjorie, la madre, è una gallerista d'arte e le opere d'arte sono spazzatura, ma non in senso metaforico, perché vende letteralmente dei bidoni della spazzatura, $16,000 l'uno, ed è alle prese con il suo terzo divorzio. Paul, il padre, è un avvocato di grido con la fissazione per la chirurgia estetica. Gillian, o meglio Gillian, come lei vuole farsi chiamare la sorella, è una studentessa innamorata del suo professore di teoria del linguaggio, che si chiama Rainer Maria Schulz. La perfetta parodia della borghesia americana, insomma, uno spaccato narrativo in cui ogni personaggio è talmente concentrato su se stesso da perdere completamente di vista ciò che James nasconde in fondo al cuore.
0: E qui emerge il primo grande tema del romanzo: l'incomunicabilità e il senso di straniamento.
1: E Cameron ci mostra come spesso la società patologizzi la sensibilità. James non è malato, è in lutto per un mondo che non riesce ad amare. Il titolo stesso è una promessa, un giorno questo dolore ti sarà utile. È la citazione che dà il senso a tutto il percorso. Il dolore della crescita non è un errore di sistema, può diventare il materiale per costruire chi diventeremo.
0: È il motto del Camp Zafir, dove James verrà mandato. Sii forte e paziente, un giorno questo dolore ti sarà utile. È la celebre frase di Ovidio, per fer e obdura, dolor ic tibi proderit olim. Qui si avverte un ammiccare ironico. Noi sappiamo infatti che non tutti i dolori sono utili, alcuni ci sfiniscono e basta. E su questa riflessione, sul valore del nostro dolore giovanile e non solo, ci prendiamo una primissima pausa ascoltando Wake Me Up When September Ends.

0: Eccoci tornate in studio dopo aver ascoltato il bellissimo brano dei Green Day che parla di dolore e di crescita. Torniamo adesso al romanzo di Peter Cameron. C'è un fatto curioso: questo libro ha avuto un grandissimo successo qui in Italia.
1: Sì, ha una storia editoriale affascinante. Negli Stati Uniti è uscito nel 2007, ma è stato inizialmente incasellato come letteratura per ragazzi, limitandone di fatto un po' la portata. In Italia invece è stato pubblicato da Adelphi, e sappiamo bene che quando Adelphi sceglie un titolo e lo inserisce in quella sua iconica collana, il pubblico adulto lo accoglie in modo diverso.
0: Ha venduto centinaia di migliaia di copie. È diventato un passaparola clamoroso. Tutti lo leggevano, dai liceali ai cinquantenni, e ci siamo chiesti perché.
1: Forse l'Italia è un paese di grandi lettori intimisti.
0: Forse sì.
1: Chissà. E poi il libro è stato immediatamente paragonato al giovane Holden di Salinger. James Sbeck è stato definito l'Holden Caulfield del nuovo millennio, perché entrambi guardano la falsità del mondo con sarcasmo. Entrambi vagano per New York cercando un senso.
0: Un successo così grande che nel 2011 ne è stato tratto un film. E indovina un po', diretto da un italiano, Roberto Faenza.
1: Sì, una coproduzione internazionale in cui Tony Regbo interpretava James in modo molto convincente, oltretutto. È girato a New York, che spesso viene descritta nel libro, a volte esplode di persone, a volte è malinconica e bellissima, ma sempre fa da sfondo ai pensieri di James.
0: Come in questo passaggio che accompagna uno dei momenti di maggior sconforto di James. Sono arrivato fino alla passeggiata sull'Hudson e mi sono seduto su una panchina. Il caldo era soffocante, fastidioso. Certe volte puoi rimanere lì a guardare l'acqua finché non ti dimentichi di avere la città alle spalle e la brutta riva del New Jersey davanti. Basta concentrarsi sul fiume, sulla luce riflessa e le barche che passano. Oppure, quando si alza la marea, su come l'acqua sembra scorrere in tutte e due le direzioni, quella salata da una parte e quella dolce dall'altra, ma questa volta era diverso. Non riuscivo a perdere il senso della città. Il fiume non scorreva da nessuna parte. Sembrava stagnante, sconfitto. Mi sono alzato, ma non sapevo dove andare.

0: Bentornate, bentornati a 42 La Risposta. Abbiamo appena ascoltato gli LCD Sound System, leggendo di una New York che, pur essendo il luogo dove è ambientato il romanzo, rimane spesso un po' sullo sfondo. Oppure è James che cerca di lasciarla sullo sfondo, perché è una città dove la sua solitudine è ancora più difficile da vivere.
1: Ma Maria, al di là di New York, della bella scrittura e della bella storia, diciamolo, abbiamo scelto di parlare di questo libro perché ci siamo sentite chiamate in causa personalmente, io e te.
0: Esatto.
1: Abbiamo entrambe un figlio, non comune, un figlio per uno, che sta affrontando l'ultimo anno di liceo.
0: Già, io rivedo moltissimo mio figlio in James. L'ho visto rallentare, tentennare, cercare vie di fuga, come per esempio smettere di andare a scuola a 3 mesi dalla maturità. Abbiamo litigato, discusso, finché, rileggendo Cameron, ho avuto un'epifania. Stavo diventando esattamente l'adulto che James detesta. Gli stavo vendendo il modello scuola, università, lavoro, tomba, senza concedergli il diritto alla deviazione. Dicevo esattamente come un copia e incolla a tutto ciò che detestavo mi venisse detto alla sua età.
1: La verità, Maria, è che a volte queste cose non è nemmeno necessario dirle. I condizionamenti sociali sono così radicati che spesso ciò che scegliamo di fare è già scritto. E l'approvazione degli adulti intorno a noi è evidente senza che ci sia nemmeno bisogno che venga esplicitata a parole.
0: Ma vediamoli poi questi adulti, no? Lo dicevi prima, Fulvia, lui li osserva quasi come osserverebbe degli animali, no? La madre che torna dal suo terzo matrimonio fallito, il padre ossessionato dal successo, la sorella che insomma è già più adulta che ragazza, che quindi anche lei è un personaggio più che assente nella sua vita. James li guarda e capisce che l'integrità morale forse passa proprio per il diritto di non scegliere ciò che è segnato ed è socialmente accettato.
1: Però tra gli adulti c'è Nanette, la nonna. E sono molto affezionata, Maria.
0: Beh, sì.
1: A questo personaggio, lo sei anche tu sicuramente, perché Nanette è il cuore filosofico del libro. E qui ho fatto un collegamento stretto con la mia vita, non con la mia di nonna, ma con la nonna dei miei figli, cioè mia madre, che è stata una donna filosofica, di quella filosofia pratica, genuina, della terra, che mi porto dietro come patrimonio assoluto. Ma torniamo a Nanette. È l'unica che esce dalle logiche del mondo adulto funzionale. Quando James va a trovarla, non trova qualcuno che lo interroga sul futuro, ma qualcuno che lo accoglie nel presente. James non si sente capito dai genitori, che lo mandano dalla dottoressa Adler, una psicoterapeuta, come se fosse un elettrodomestico rotto da aggiustare. Invece Nanette lascia che lui sia.
0: E proprio a casa di Nanette c'è forse la parte più importante del libro, quando James, dopo essere stato licenziato da sua madre, adesso non stiamo a entrare proprio nello specifico, la va a trovare per cercare conforto, e il romanzo affronta qui un tema delicatissimo e lo fa con una naturalezza disarmante, cioè l'omosessualità di James. Quando parla con la nonna di uno stupido scherzo fatto al suo collega, lei usa la parola amore. Spesso le persone si comportano in modo stupido quando c'è di mezzo l'amore. Io senz'altro l'ho fatto. Si è interrotta come se le fosse tornato in mente un ricordo preciso. E James qui nota: ero scioccato, aveva detto amore come se c'entrasse in questa storia. Per un momento ho pensato di aver sentito male. Non le avevo mai detto di essere gay o etero. Non le avevo mai parlato di niente che avesse a che fare con questo genere di cose.
1: Noi non capiamo bene se è qualcosa a cui lui aveva già pensato, su cui si era già interrogato. Probabilmente no. Probabilmente è questo il momento in cui lui inizia a prendere consapevolezza dell'attrazione che prova per il suo collega.
0: Questo è il modo appunto in cui si affronta questo tema centrale, che probabilmente appunto è centrale nella vita di James, però ci sorvola così in maniera molto leggera, no?
1: Sì.
0: Però Fulvia, no, non superficiale. E poi vabbè, Fulvia in questo capitolo si porta anche un po' a compimento quel discorso che facevamo poco fa, no? Sulle scelte, i condizionamenti sociali, perché dopo questo dialogo appunto che abbiamo appena ricordato, c'è anche quella che secondo me è la frase chiave del libro, cioè i due tornano sul tema università, il risolto di tutta la storia, e Nanette gli risponde con una saggezza che è un atto di liberazione. Gli dice: James, non puoi passare tutta la vita a far contenti i tuoi genitori.
1: Questa frase dovrebbe essere ricordata a tutti i genitori. I figli devono essere felici, non far felici noi. Non è quello che mi dicevi qualche giorno fa, Maria?
0: Lo so, sembra infatti una frase così di quelle che scrivevamo sui nostri diari negli anni 90, ma ha in sé una grandissima verità. Noi genitori vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, ci dobbiamo chiedere, o vogliamo solo che seguano le tappe considerate socialmente accettabili, appunto scuola, università, lavoro? E poi perché? Non sarà per sentirci dei genitori che hanno fatto la cosa giusta invece che perché crediamo che sia la cosa giusta per loro? Su cosa si misura il valore delle persone? Forse abbiamo paura di fallire come genitori se i nostri figli escono dallo strettissimo binario di ciò che la società considera valore?
1: Sì, sono tante domande e ricordiamolo, è proprio nello spirito della nostra trasmissione, perché la letteratura fa anche questo, ci pone domande e non ci dà risposte.
0: Poi, Fulvia, prima di chiudere volevo accennare anche al momento del testamento, perché Nanette dice a James che venderà la casa, ma che tutto quello che c'è dentro è suo. Gli dice: volevo che sapessi quanto è importante per me che sia tu a decidere cosa fare delle mie cose. Tieni solo quello che ti serve, il resto liberalo. E quindi non si tratta di eredità materiale, è un investimento morale. Crescere significa imparare a selezionare, scegliere tra le macerie del mondo adulto ciò che è utile per sopravvivere e scartare il resto.
1: Sì, ecco, forse una delle differenze tra James e Holden è che Holden voleva essere colui che salva i bambini nel campo di segale, voleva fermare il tempo. James invece sa che il tempo non si ferma, ma si rifiuta di farsi trascinare dalla corrente. La sua risposta alle domande: come faccio a sapere cosa vorrò nella vita? Come faccio a sapere cosa mi servirà? Non è una risposta definitiva, non l'abbiamo, una risposta. In definitiva, il titolo ci trae in inganno. Questo non è un libro sul dolore, è un libro che ci dice che la sofferenza dell'adolescenza, quel senso di inadeguatezza che tutti quanti noi a un certo punto abbiamo sperimentato, è in realtà il segnale che l'anima è ancora viva, che non si è ancora arresa all'appiattimento generale. James ci insegna che si può dare un senso al proprio disagio invece di cercare di anestetizzarlo per rientrare nei ranghi, o di curarlo, come vorrebbero i suoi genitori mandandolo dalla dottoressa Adler. E qui ci sta anche un brindisi che fa con la nonna. Leggo il passo. Quindi ha alzato il bicchiere. Siamo vivi. È un brindisi che mia nonna fa spesso, ma non ha sempre lo stesso significato. Certe volte vuol dire: beh, almeno non siamo morti. E altre: non è meraviglioso essere vivi.
0: Beh, con questo brindisi chiudiamo, speriamo che questa puntata vi sia stata utile in qualche modo, magari non oggi, ma un giorno, come il dolore di James. Leggete Cameron, leggetelo con i vostri figli e le vostre figlie, e soprattutto ascoltate le vostre Nanette.
1: Grazie per averci seguito, ci sentiamo la prossima settimana per continuare non a cercare la risposta, che forse è sempre 42, ma le infinite domande che i nostri libri continueranno a porci.
0: E chiudiamo ascoltando un pezzo meraviglioso di Nick Drake, Pink Moon. Forse è uno dei pezzi dal significato più misterioso del cantautore. La luna rosa che arriverà. Mi piace pensare che sia qualcosa che annuncia una trasformazione radicale, forse la fine di una fase della vita.

anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Oggi andiamo in Libano e lo facciamo grazie alle compagne e compagni di Radio Onda Rossa. Prendiamo in prestito infatti alcuni estratti di una loro lunga intervista a Elisa Gestri, fotoreporter, giornalista con base tra Beirut e Roma, rientrata pochi giorni fa dal paese dei Cedri, dove è stata per tutto il mese di aprile e dunque racconta nell'intervista gli effetti dell'aggressione continua e dell'invasione, soprattutto nel sud, da parte dell'esercito israeliano. Invasione, aggressione militare con raid e bombardamenti che, come racconta Elisa Gestri, non si sono mai fermate davvero dal 2024 oggi, né con la finta tregua del novembre di quell'anno, né con quella che in teoria sarebbe in vigore ora dopo l'ennesima offensiva israeliana iniziata lo scorso 2 marzo 2026. Sentiamo la prima parte dell'intervento di Elisa Gestri da Radio Onda Rossa.
2: Sono tornata a Roma domenica scorsa, ho passato un mese nel Libano durante l'aggressione israeliana in corso, che è cominciata, lo ricordo, il 2 marzo scorso, dopo che Israele e Stati Uniti hanno ucciso l'Ayatollah Khamenei e Hezbollah, la milizia sciita libanese, ha deciso di unirsi alla controffensiva iraniana. Dunque Israele, che naturalmente non aspettava altro, ha cominciato una pesante controffensiva, una pesante aggressione al Libano, che dopo 2 mesi, oggi è il giorno 6, quindi poco più di 2 mesi, ha assunto sempre di più, direi, le caratteristiche di una parola che non mi piace, ma che non so come altro dire, gasificazione del sud del paese, nel senso che
3: ad esempio tu dicevi, no, dopo l'attacco all'Iran, in realtà già c'era stato un forte attacco nei confronti del Libano precedente, anche una tregua che Israele non ha mai rispettato già alla fine del 2025, giusto, perché sennò, insomma, sì, allarghiamo un po' lo sguardo. Il tentativo di attaccare il Libano e di farne terra bruciata e di annettere parte dei territori libanesi come siriani era già nelle intenzioni di questo governo attuale di Israele già da tanto.
2: Ah, guarda, a dir la verità, la prima invasione dello Stato ebraico al Libano, del nascente Stato ebraico, è stata nel 1948, quando Ben Gurion aveva stabilito i confini del nord, diciamo, dello Stato di Israele con il fiume Litani, che è nel sud del Libano. Poi le pressioni internazionali lo costrinsero a mettere il confine tra Libano e Israele, confine che peraltro Israele non riconosce, dove attualmente, insomma, la blue line. Poi aggressioni israeliane al Libano ci sono state nel 1978, 1982, ricordo che dal 1982 gli israeliani hanno lasciato il Libano nel 2000, poi nel 2006 e nell'autunno 2024, che è naturalmente l'episodio a cui ti riferivi. Nell'autunno del 2024, 2 mesi di guerra hanno decimato Hezbollah, hanno fatto migliaia di vittime civili, e poi il 27 novembre 2024 è entrata in vigore questa, diciamo, tregua mai rispettata da Israele, durante la quale questa guerra a bassa intensità, un morto al giorno, una vittima al giorno, 2 vittime al giorno, fino ad arrivare al 2 marzo scorso, quando in 2 mesi, appunto, di aggressione israeliana al Libano, ad oggi, ho letto gli ultimi dati, sono morte, cadute, vittima di IDF 2.702 persone. Dobbiamo calcolare che il Libano, come sapete meglio di me, è un paese molto piccolo. Quando io sono arrivata la prima volta nel 2021, all'inizio del 2021 c'erano 7 milioni di persone, adesso scarsi 5, perché tra i morti e chi ha deciso di lasciare il paese si sono ridotte naturalmente.
3: Poi è vero che quando dici 7 milioni di persone parliamo anche di tanti rifugiati, forse
2: rifugiati
3: diciamo, siriani che c'erano, a parte palestinesi,
2: assolutamente sì. E adesso invece ci sono, colgo l'occasione per allargare appunto un fuoco di questa, diciamo, di questa aggressione, ci sono i rifugiati interni, gli sfollati interni, più di 1 milione di sfollati che, come ricordavi tu parlando degli ordini di evacuazione, hanno dovuto lasciare i loro villaggi, le loro città nel sud, nella valle della Bekaa, nella Dahiye, che è la periferia sud di Beirut, per trovare rifugio in altre zone del paese, a loro volta bombardate da Israele. Dal 17 aprile in scorso è in vigore un'altra tregua che Donald Trump in persona ha esteso di 3 settimane il giorno 23 scorso, e durante questa tregua paradossalmente,
3: guarda, siamo in una radio per cui le persone non ti vedono, quando parla di tregua
2: faccio così con le mani
3: fa le virgolette,
2: sì, per dire, insomma,
3: di tregua non c'è niente.
2: No, ma forse paradossalmente io penso, Carla, che quando questa tregua formalmente scadrà, quindi il 14 maggio e ricominceranno le ostilità, forse ci saranno meno morti, ci saranno paradossalmente meno morti di adesso che durante la tregua, banalmente perché non ci sarà più nessuno da uccidere. Ricordo che circa un 10% del territorio libanese in questo momento è sotto occupazione militare israeliana, in quella che viene chiamata zona di difesa avanzata, un'enorme zona tampone diciamo, si interpone tra il confine, la Blue Line con Israele, e il fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine. Cosa succede? Centinaia di villaggi e città ricevono quotidianamente questi ordini di evacuazione, quindi la gente è costretta a spostarsi sempre più a nord, sempre più a nord, e i villaggi, la prima fascia, diciamo, lungo il confine, sono già stati desertificati, per quello parlavo, insomma, con una brutta parola, di gasificazione, me lo perdonerete, per intendere che cose, persone, animali, flora, fauna, tutto quello che è lì è stato ridotto in cenere con l'utilizzo di bombe al fosforo, di armi certamente non previste dalla Convenzione di Ginevra, proprio perché non ci ricresca più nulla, cioè né ora né in futuro, non ci sia possibilità, no, di ricrescita. Quindi questa fascia sul confine è andata, i villaggi sono stati demoliti, e villaggi peraltro storicamente, come insomma accennavamo prima, alcuni sono cristiani, alcuni sono sciiti, alcuni sono misti, perché il Libano è un paese misto a livello confessionale, non c'è niente da fare, quindi villaggi pure dove di Hezbollah non c'è neppure l'ombra, e magari erano pure nemici, non si trovavano d'accordo con gli sciiti di Hezbollah, sono stati comunque resi al suolo, perché cercano di farci passare questa guerra come una guerra di religione. Non è vero, è una guerra di espansione territoriale e basta, cioè è una guerra dove chiunque intralci i piani della grande Israele o banalmente intralci il carro armato viene fatto fuori, senza rispetto, sesso, età, professione. Mi parlavi di giornalisti, leggevo che appunto dall'autunno 2024 già 12 giornalisti sono stati uccisi in Libano, l'ultima la signora di cui mi parlavi tu prima, e soccorritori e volontari della Croce Rossa. Ricordo che la Croce Rossa è l'unica organizzazione sanitaria, insomma, le ambulanze, ecco, insomma, che sono a titolo volontario e gratuito, organizzazione internazionale ben nota, no? Eppure ne sono stati uccisi a decine. Ora non ho i dati tra soccorritori, medici, paramedici, infermieri, non ho i dati certi, ma insomma almeno una cinquantina di persone sono morte. E vogliamo parlare di membri di associazioni non governative, vogliamo parlare di soldati di UNIFIL, che poi non sono soldati, sono peacekeepers, no? Avrete sentito dire che ne sono stati uccisi 2 francesi, ma a fine marzo ne sono stati uccisi 3 indonesiani che nessuno ha reclamato, mentre il governo francese ha debolmente, insomma, protestato per la morte dei suoi peacekeepers. Questi poveretti indonesiani che vengono a morire nel Libano, li mandano così, no? così senza possibilità di difendersi, il loro governo neanche ha detto niente, no? Vengono per la paga, vengono per portare i soldi alla famiglia banalmente. Quindi io davanti a tutto ciò mi chiedo che forse appunto una tregua così forse è peggio della di un'ostilità aperta, perché almeno nell'ostilità aperta io so, no, a cosa io vado incontro, ma nella tregua io forse mi immagino altro. Però è anche vero che la tregua ultimamente tutte le categorie, anche insomma delle guerre a cui siamo abituati, eravamo abituati, adesso non hanno più significato. Parole come tregua, cessate il fuoco, non hanno più diritto, non ne voglio neanche parlare perché qui entreremo, no? Diritto, certo, internazionale ormai, cioè, è un concetto.
3: Carta straccia.
2: Assolutamente. Libero
1: min qalbi. La finta tregua, che in teoria sarebbe in vigore in Libano, sarebbe dovuta iniziare il 17 aprile 2026. Poco prima, l'8 aprile, l'esercito israeliano ha effettuato nel paese dei Cedri oltre 100 attacchi in un giorno solo, uccidendo centinaia di persone in 24 ore. Nel secondo estratto dell'intervista a Elisa Gestri, realizzata da Radio Onda Rossa, da cui prendiamo in prestito dei pezzetti, la fotoreporter italiana che vive tra Roma e Beirut racconta quella giornata.
2: L'8 aprile scorso, come sappiamo, è stata la giornata più sanguinosa dal 2 marzo in avanti, che hanno ucciso 350 persone in, secondo loro, secondo IDF, 100 attacchi in contemporanea in 10 minuti. Secondo me sono meno, perché poi loro si vantano, cioè effettivamente la loro strategia è anche di non si nascondono, diciamo così. Ecco.
3: Ma quando parlano di attacchi parlano dell'uso di droni?
2: Droni, missili, raid aerei, di tutto. Nel sud si sta combattendo anche una battaglia corpo a corpo con le milizie di Hezbollah, però naturalmente l'arma principe sono i droni con carichi a missili, raid aerei di tutti i tipi. Ecco, questo 8 aprile a Beirut solamente sono morte 200 persone su 357, perché la densità della grande città è imparagonabile con la densità di altri aree del paese. Io sono andata subito, l'ho visto dalla finestra di casa mia, questa grossa nuvola di fumo nero, mi sono precipitata e sì, ho trovato, c'erano già i soccorritori a cercare di scavare sotto le macerie, ma io credevo fossero le persone fossero morte per i crolli. Certamente muoiono anche per i crolli, ma il soccorritore che ho incontrato mi ha mostrato una foto, la persona che ha tirato fuori non era morta per i crolli, è come incenerita. Io non mi intendo molto di armi, però è come qualcosa che ti incenerisce già con l'impatto, prima ancora che una casa ti crolli addosso. Poi certo altri sono rimasti sotto, però per dire, ecco, c'è da aver paura se il wifi funziona in quel paese lì. Se non funziona, vabbè, le cose sono più o meno normali, anche perché noi ci abbiamo, dico noi perché ormai io mi considero un po' libanese, ci abbiamo i droni di controllo israeliani almeno su Beirut e su buona parte del paese in continuazione giorno e notte. C'è questo basso continuo che noi sentiamo giorno e notte, proprio ti incute un timore anche solo quelle, cioè è una tecnica, no? Anche, cioè non è possibile che tu ti dimentichi che ci sono loro,
3: che stai sotto occupazione, sotto sorveglianza.
2: Sì, di fatto sì, e non solo
3: loro. La stessa strategia usata a Gaza, esatto. Lì lo facevano anche con gli F-30, cioè insomma con gli aerei,
2: esatto.
3: Bucando
2: il muro del suono.
3: Il muro del anche suono.
2: Lì. Sì, anche lì si divertono male così. Però ad esempio ti dico, sono stata prima di venir via al nord a Tripoli, che dista 80 km da Beirut, dove non c'è niente. E speriamo non ci sia mai, però è impossibile dimenticarsi della guerra, perché ci sono centinaia di famiglie dal sud rifugiate e accolte nelle scuole, nelle strutture religiose, nelle moschee, nelle chiese. Quindi insomma tutto il Libano non ci sono posti sicuri, anche perché loro hanno questo vezzo di seguire i rifugiati. E anche a Beirut quel giorno, l'8 aprile, quel giorno di cui ti parlavo, tra i vari attacchi che hanno fatto aerei in 10 minuti, hanno preso dei poveretti che dormivano in strada, no? Accampati, perché se non trovi posto né nelle scuole né nelle case né insomma, no? Alcuni sono tuttora lì, sono ancora lì, no? E hanno preso i rifugiati, queste povere famiglie. Quindi Davanti a questo io credo siamo arrivati proprio a niente, bisogna uccidere chiunque ci sia e non fa nulla, soccorritori, appunto, uomo, donna, bambino, animale, sapete quante bestie hanno fatto fuori, tutti il sud del Libano e anche la valle della Bekaa sono zone agricole, no? Di allevamento, quanti uliveti, come del resto in Palestina, quanti uliveti hanno fatto fuori, quanti mandrie, no? Hanno ucciso. Pollai, cioè non pollai piccoli, insomma come si chiamano, allevamenti, scusate, dei polli, ecco, è come un moderno spargere il sale, no? E stanno spargendo il sale
3: anche. Quindi, perché in questo modo non solo sicuramente uccidono le persone, ma tolgono la possibilità per chi sopravvive di avere, insomma, un aiuto alimentare, una propria per la sopravvivenza, quindi costruiscono. E anche questa è una strategia già vista, perché qual è il rischio, no? Di poter mantenere, come dici te, magari un piccolo allevamento di polli oppure due vacche, per capirci, per sopravvivere. Serve anche a ridurre, cioè la fame, l'abbiamo visto su Gaza, diventa un'arma da guerra. La fame, la sete, le condizioni di vivibilità, e quindi anche un modo di espellere le persone dai territori. Poi,
2: sì. Cioè qualunque mezzo viene usato proprio per espellerli. I villaggi a cui sono stati indirizzati ordini di evacuazione, secondo me oramai sono un centinaio. Dentro questa zona di difesa avanzata, cioè con l'occupazione militare, ce ne sono una sessantina, credo, se non di più. E ci sono dei paesi dove, nonostante gli ordini di evacuazione, sono rimaste delle persone perché si sono rifiutate di lasciare casa loro. Dice: io preferisco morire qua perché è casa mia. Cosa gli, per, come puoi, come si dice, biasimarli? Non è giusto, perché se ne devono andare da casa loro? No, comunque chi ha fatto questa scelta molto rischiosa adesso è tagliato fuori, perché chi è rimasto in questi paesi che stanno demolendo casa per casa, stadio per stadio, moschea per moschea, adesso si troverà presto a non avere più acqua potabile, cibo, medicinali, pannolini per bambini. È normale, si svilupperanno le malattie, il colera, cose già viste. In Libano devo dirti che rispetto a Gaza è messo meglio in quanto a risorse naturali, perché non per nulla è molto appetito da Israele, perché c'è l'acqua, c'è tutto, insomma il terreno è fertile, e poi certamente non viene da quasi 80 anni di occupazione israeliana, anche se insomma a tratti. Tra l'altro, a proposito di alimentari, parlavo con un amico libanese e durante l'occupazione israeliana dall'82 al 2000, cos'è successo? Dice: forse succederà anche ora. Hanno aperto il confine con Israele e hanno costretto le persone dei villaggi ad andare ad acquistare i beni di prima necessità in Israele se non volevano morire di fame, no? E quindi dice: ma magari succederà anche stavolta, quindi non è che gli mandano gli aiuti.

0: Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Oggi vi stiamo proponendo alcuni estratti di un'intervista realizzata da compagni e compagni di Radio Onda Rossa. In questa intervista Elisa Gestri, fotoreporter e giornalista che vive tra Roma e Beirut, racconta del mese di aprile 2026 che lei ha appena trascorso in Libano e racconta di qual è la situazione nel paese a fronte della continua aggressione e invasione da parte dello Stato di Israele. Sentiamo l'ultimo estratto preso da questa intervista.
1: Nessuno è al sicuro, perché loro qualunque scusa, come si sanno, fanno fuori chiunque. Poi questo cosa provoca? Provoca una cosa che grazie a Dio non è successa, e dico grazie a Dio con cognizione di causa, perché è una cosa che nella storia libanese si è già verificata, e cioè cercano un'altra loro grande arma, e cercano di mettere i libanesi gli uni contro gli altri, no? Sapendo di questo mosaico di appartenenze religiose, quindi cristiani contro musulmani, musulmani contro drusi, sciiti contro sunniti, sunniti contro alawiti, ismailiti, tutto così. Naturalmente il Libano vive una situazione di convivenza precaria, e quindi hanno telefonato, l'IDF ha telefonato ai sindaci di vari villaggi che ospitavano rifugiati sciiti, dicendo: cacciateli subito, altrimenti vi facciamo saltare tutto il paese, cioè a livelli di questo tipo. Però devo dire che fino ad ora non è successo, cioè non c'è stata una guerra civile, una nuova guerra civile, ma loro lo dicono chiaramente: rivoltatevi contro Hezbollah, ci dovete pensare voi, no? Cosa significa? Significa innescare una nuova guerra civile. Devo dire che la popolazione libanese è splendida, tu Carla sei stata, se non sbaglio, e quindi ha prevalso assolutamente la solidarietà, ma perché siamo tutti libanesi. In Libano nessuno ti chiede mai di che religione sei, cioè non, siamo tutti libanesi. Grazie.
2: Beh, diciamo che i 20 anni e più di guerra civile, insomma, probabilmente hanno lasciato il segno anche in maniera positiva, e anche le mobilitazioni che c'erano state, no? Quelle rispetto alla crisi economica.
1: Sì, a voglia.
2: Quelle hanno cementato, no? Anche questo superamento, se vuoi, nonostante che, come ricordavi prima, è un paese che poi le varie realtà istituzionali sono divise secondo le appartenenze religiose, quindi ma se partiamo dal basso, se partiamo dalle necessità, il bisogno poi, no? Contro i diktat internazionali, contro la corruzione, contro la precarizzazione e le difficoltà economiche, hanno un pochino riunito. E quindi mi ricordo le ultime piazze, insomma, nonostante le difficoltà, anzi, trovava benzina, un paese che è entrato in default, d'altra parte, no?
1: Sì, nel 20 è stato dichiarato stato fallito. Guarda, non era banale, secondo me, che non che non sia successo nulla, non era banale. Però devo dire che forse per quello che dici tu, forse perché il popolo libanese è, e dico un'altra parola che non mi piace, però è resiliente, per capirsi, perché è fondamentalmente dotato di una grande umanità e si basa sull'appartenenza al paese. Come ti dicevo, nessuno ti chiederà mai chi sei, si indovinano un po' le appartenenze religiose dai nomi, diciamo, dai nomi delle persone, ma non. E quindi ho visto veramente, anche girando, prove di grande solidarietà, devo dire, magari un po' con tutta la paura del caso, perché comunque Israele non perdona. E poi avrete sentito sicuramente parlare della tecnica del double tap, non so se ne avete sentito parlare.
2: Questa terribile
1: è il motivo per cui muoiono tante persone quando, dopo un attacco aereo, soccorritori, vicini, giornalisti si avvicinano un po' a vedere cosa è successo, viene fatto questo secondo tap e gli danno tipo 10 minuti di tempo, e poi così
2: attaccano.
1: Quindi finiscono l'opera, appunto per questo muoiono. Per esempio la povera Amal Khalil è morta così, lei e la sua collega Zainab Faraj, che è rimasta ferita, ma insomma è sopravvissuta.
2: Parliamo della giornalista libanese morta venerdì 23 aprile,
1: sì,
2: se non erro.
1: Esatto, un paio di settimane fa, direi. Sì. Lei e la sua collega erano andate a vedere, avevano ucciso due persone in una macchina, perché poi è proprio, guarda, una cosa bestiale. Sai quando si dice che, ma no, gli animali sono meglio, perdonatemi, però tutto quello che si muove, loro se vedono una macchina o un motorino, viene colpito, avevano colpito una macchina sempre nel sud, e Farage e Khalil erano andati con la macchina press, no? a vedere cosa era successo. Sono state colpite loro ed è stato impedito ai soccorritori di recuperare Khalil, che infatti è morta. Non sappiamo se l'avessero potuta recuperare subito, se fosse sarebbe sopravvissuta, ma io so che con bombe sonore, che sono terribili, non hanno fatto avvicinare la Croce Rossa. Quindi sono proprio tecniche vigliacche che in qualunque conflitto, la guerra è brutta di per sé, per carità, però questa è una tecnica particolarmente vigliacca e disumana, direi. E con questo, ad esempio, hanno ucciso anche, avrete sentito dire, perché in Italia hanno parlato, il sacerdote di un villaggio del sud che era andato a vedere insieme al sindaco, appunto sempre in un villaggio del sud, insieme al sindaco era andato a vedere.
2: Sì,
1: appunto,
2: diciamo che da noi si è parlato di più del crocifisso.
1: Si
2: è parlato di più di quello che delle persone, no? Quasi.
1: Ma guarda, allora il crocifisso.
2: E su quello dice insomma qualcosa, qualche protesta, questa è un'assurdità.
1: No, capisco. Allora, il crocifisso è un simbolo, quindi comunque fa specie, certamente. Se vogliamo parlare proprio di cristiani, ne sono stata ammazzata a centinaia, cioè, quindi, però guarda caso non si sanno queste cose, non si vogliono sapere. Come diceva Robert Fisk, che forse conoscerei, un grandissimo giornalista inglese che ha passato 20 anni nel Libano durante la guerra civile, il Medio Oriente è un po' difficile vederlo da vicino, meglio vederlo da un po' più lontano, no? Perché se lo vedi da vicino sei costretto a fare conti con la tua coscienza, ed è vero, la tua coscienza di occidentale, lui si riferiva, no? Ed è la verità, perché se lo guardi troppo da vicino,
2: però, ti accorgi dei processi, di drammi, di quello che ha creato la colonizzazione, di,
1: certo,
2: come è stato costruito il Libano, di come sono stati dati quei confini. Poi, per giunta, se parliamo del Libano, insomma, tu facevi riferimento un po' alla storia, all'82, l'occupazione, di questi giorni, insomma, parliamo. Le prime avvisaglie si ebbero proprio verso maggio, inizio,
1: ecco,
2: giugno, se non erro entrarono
1: a giugno,
2: mi sembra che si entrarono i primi di giugno dentro Beirut, se non erro, però insomma è questo il periodo, 44 anni fa, da cui poi partì tutta l'occupazione, in cui l'episodio poi che ricordiamo grosso nel 82,
1: Sabra Shatila, che è stato nel settembre.
2: Certo, però insomma stavano già dentro Beirut da giugno, se non è.
1: Sì, erano già lì, anzi sì, erano già lì. Sì, non so onestamente cosa aspettarci, soprattutto perché, Carla, il Libano, se vogliamo parlare il Libano a livello di istituzione, è molto debole, quindi non ha voce in capitolo. A queste trattative che sono state a Washington, due round di trattative, non ha potuto mettere nessuna carta sul tavolo, cioè lui deve obbedire e basta. Quindi Israele e America sono alleati, cosa vogliamo fare? Non possono fare nulla, no? E infatti nessuno si solleva. Le istituzioni sono deboli, non possono fare niente, il mondo occidentale sta a guardare come le stelle, no? Stanno a guardare che muoiano tutti, non lo so che cosa stiamo a guardare.
0: È tutto per questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Ringraziamo in questo caso compagni e compagni di Radio Onda Rossa che hanno realizzato questa intervista a Elisa Gestri, giornalista e fotoreporter italiana che vive tra Roma e Beirut. Noi ve ne abbiamo fatti ascoltare degli estratti, ma l'intervista completa la trovate sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
4: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
5: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Barra Onda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Sono le 7 in punto di questo lunedì 11 di maggio. Ben ritrovate, ben ritrovati. Buona mattinata e buona settimana dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Lasciamo la replica di Mesopotamia e tempo infatti delle prime pagine dei quotidiani. Partiamo con il quotidiano Il Domani. L'Iran apre, Trump minaccia la pace, resta un ostaggio. Teheran consegna al Pakistan le condizioni per la fine del conflitto. Il tycoon torna a minacciare, uranio o sarà morte. La Russia isolata aspetta presto la visita di Witkok, la via stretta per uscire da entrambi i conflitti. Questa è l'apertura con diversi commenti. Taglio basso, invece caos al Ministero della Cultura. Giuli caccia lo staff vicino a Fazzolari, che è l'uomo forte della Meloni dentro Fratelli d'Italia. Vietnam al Ministero, il commento di Lisa Di Giuseppe. Taglio basso invece, assegnata la scorta Nello Trocchia, giornalista del Domani, spesso anche i nostri microfoni, le minacce non mi fermeranno. La vicenda riguarda alcuni articoli relativi agli affari, soprattutto legati allo spaccio di alcuni esponenti vicini alla curva nord della Lazio. Parlando ancora di calcio, poi Vincenzo Corrado, nel calcio il razzismo è dilagante, chi denuncia è vittima due volte. Il Fatto Quotidiano continua invece a insistere ormai da un paio di settimane sulla vicenda della Grazia Nicole Minetti. La Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con le escort. Una intervista in esclusiva ad una massaggiatrice a Villa Cipriani, l'abitazione di famiglia del compagno della Minetti. Io me ne andai dopo aver subito molestie. Taglio basso invece, oggi è lunedì, Il Fatto ospita un inserto economico, Roma copia Milano, sì agli studentati ma sono privati. Taglio alto invece, Nordio contro l'Unione Europea, l'abuso d'ufficio rimane abolito ma medita nuovi reati. Il guardiasigilli risponde alle sollecitazioni del PD facendolo gnorri. Taglio basso, poi invece un'inchiesta di Mediapart, un quotidiano media francese che ha rapporti stretti con Il Fatto Quotidiano, l'era di Palantir, il generale unico di tutte le guerre. E infine a Taranto, siderurgia, addio, l'Ilva senza futuro, è già un cadavere. Vediamo ora il Corriere della Sera, Trump, Iran, nuova rottura, il regime avverte intanto Parigi e Londra, se inviate navi ad Hormuz reagiremo, Israele la guerra non finisce. Taglio basso invece a Tenerife, sbarcati i passeggeri della nave dove si sono verificati dei casi di antivirus, lo sbarco blindato dei prigionieri del virus, un cittadino francese risulta positivo nella notte, poi anche un cittadino statunitense è risultato positivo. Segnaliamo poi un'interessante intervista ad Alexander Stubb, presidente della Finlandia. È tempo di parlare con Mosca, così l'intervista di Paolo Valentino. Taglio basso invece, Giuli va allo scontro, fa fuori il suo staff via Proietti e Merlino di Fratelli d'Italia, entrambi vicini a Fazzolari. C'è poi la vicenda del femminicidio di Garlasco, quello di Chiara Poggi, nuove tracce, Stasi ai PM su Chiara, non mi parlò di avance. Di spalla invece il data room di Milena Gabanelli e Francesco Tortora, salari e tasse, Madrid ci batte, ecco perché Madrid ci supera, le scelte che hanno fatto la differenza. Si fa riferimento soprattutto ai dati del PIL, con l'anno scorso l'Italia che cresce di uno 0, la Spagna invece di oltre il 2%. Questo Corriere. La Repubblica invece, antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, a Tenerife lo sbarco della nave infetta, una francese con sintomi, il Ministero allerta i medici per porti ed aeroporti. C'è poi un articolo firmato dall'immunologo Roberto Burioni, le ragioni del pericolo. Taglio basso invece, governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, fatti fuori Merlino e Proietti, due funzionari di Aria Fratelli d'Italia. Il caso è legato ai fondi negati al docufilm su Regeni. L'ira di Palazzo Chigi, ma il ministro tiene duro, o io o loro. Retroscena di Francesco Bei, un regolamento di conti nel ministero già al centro di scandali e veleni. Ricorderete che prima di Giuli su quella poltrona ci fu San Giuliano. Di spalle invece andiamo all'estero, Teheran agli Stati Uniti, prima stop alla guerra, Trump dice prese in giro inaccettabile, e poi gelo europeo sul dialogo con Putin, segnalato dai finlandesi ma anche da altri
paesi del nord, Germania scettica è una trappola di Mosca. Poi da ultimo Concita De Gregorio, che parte dal femminicidio di Garlasco per una riflessione più ampia, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà. La Stampa a Torino, Iran, Stati Uniti, pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere, lungo commento del filosofo Massimo Cacciari, se la civiltà corre verso la catastrofe. Poi interessante articolo anche di Duilio Gianmaria, l'ecatombe ecologica che grava sul Golfo Persico, dove sono ferme almeno 2000 petroliere. Taglio basso invece Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, forse vuole farsi cacciare, così dicono da Palazzo Chigi. Di spalla invece quelle ronde nere contro i clochard, remigrazioni ed affini a Roma, ma non solo, una serie di neofascisti che con la scusa della sicurezza se ne vanno in giro a picchiare chi ritengono essere in qualche maniera diverso da loro, così la Stampa che noi lasciamo. Andiamo al Sole 24 Ore, in apertura c'è un sondaggio, gli italiani e la crisi, taglio della spesa più risparmio, acquistare prodotti a bassi prezzi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia, un sondaggio appunto sul caro vita, il commento di Antonio Noto, budget ristretti, consumi a rischio. Di spalla invece la piano casa parte da 114.000 alloggi, un recupero affidato al commissario, si tratta di alloggi pubblici al momento inutilizzati perché necessitano di manutenzione. Taglio basso, bonus della casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, con il calo delle detrazioni l'imposta può crescere soprattutto per chi guadagna oltre 29.000 euro lordi. Da giovedì intanto sarà possibile inviare il 730 precompilato. E a riguardo vi ricordiamo che c'è la possibilità di devolvere il 5 per 1000 Radio Onda d'Urto. Per il codice basta aprire il sito della radio radioondadurto.org e in alto vi compare il codice da inserire dentro il vostro 7:30. Sono le 7:07 minuti, andiamo ai quotidiani locali, giornale di Brescia, Alpini, arrivederci a Brescia 2027, 80.000 penne nere ieri hanno sfilato a Genova, la 98esima adunata, l'anno prossimo si terrà in città dal 7 al 9 di maggio. Taglio basso, Brescia e il piano pandemico, siamo pronti dopo il dramma del 2020, un nuovo piano pandemico, quello nazionale, approvato da a poco, come dire, la sua declinazione bresciana fra il civile e gli altri grandi hub sanitari al centro nel 2020 del disastro del Covid. Fine in taglio basso, Polo Nord, Rovato ricorda con una mostra il motorista di Nobile, il franciacontino Antilio Caratti, partì in questi giorni nel 1926 per raggiungere il Polo Nord, morì poi nei ghiacci del dirigibile della tenda rossa, così l'articolo di Claudio Baroni. Brescia Oggi anche qui apre con gli alpini, arrivederci a Brescia, passaggio della stecca da Genova alla città, partito il conto alla rovescia. Taglio basso invece, rissa fra baby gang su un treno in corsa, 8 giovani denunciati, hanno fra i 17 e i 20 anni. Il treno era quello della linea Edolo-Brescia, quello che va in Valle Camonica. Desenzano invece rifiuta di regalare una sigaretta, accoltellato. Un 26enne è stato denunciato dai carabinieri per aver accoltellato un 52enne all'esterno di un locale notturno di Desenzano del Garda. Da Desenzano andiamo a Gardone Riviera, sempre sul lago di Garda siamo, la ciclabile del Garda perde un pezzo. Il tratto destinato ad attraversare il territorio di Gardone Riviera esce dall'agenda della regione, la scelta presa per i ritardi e per la complessità del progetto, così Brescia Oggi, che noi lasciamo, andiamo alla Repubblica di Milano. Il comune cerca un partner per dare un futuro alla Sormani. I volumi della biblioteca per ora saranno trasferiti alla BEIC, ma Palazzo Marino punta a conservare una destinazione culturale all'immobile. In settimana un vertice, continua intanto la mobilitazione per salvare la biblioteca. Taglio basso invece, badanti cercasi in Lombardia, ne servono 174.000, sono i calcoli fatti dai sindacati, tra Milano e provincia sono 50.000 quelle al momento al lavoro, la metà senza contratto, quindi senza diritti e senza contributi versati.
Taglio basso invece a Porta Ticinese, l'ultimo rifugio per gli invisibili. Sotto l'arco di Porta Ticinese in piazza 24 maggio, i rider del food delivery si fermano di mattina e di sera. Tra una corsa e l'altra approfittano del riparo per pregare quando capita rivolti alla Mecca, un piccolo viaggio appunto su questi rider che, non avendo dei punti diciamo dove poter sostare fra un lavoro e l'altro, usano ovviamente gli spazi pubblici. Così il reportage di Davide Aldrigo dalla Repubblica di Milano. Andiamo al Corriere di Milano. Nel 1946 la rinascita, Mattarella celebra il teatro La Scala in festa, Shelley sul podio in ricordo della ricostruzione. L'appuntamento è oggi a mezzogiorno al Pier Marini. Taglio alto invece, Lidia Ravera e le madri di Gaza, la scrittrice legge 6 lettere di donne di Gaza, indigniamoci ancora, l'appuntamento al We World Festival. Taglio basso invece, colico fra Lecco e Sondrio, 2 comitati per un voto, lago o montagna? Bisogna chiedersi e darsi una risposta breve. A Colico, 8.000 residenti, si vota per un referendum per decidere se stare nella provincia di Lecco e in quella di Sondrio. Infine l'ultima segnalazione, che riguarda la vicenda della Sormani. Abbiamo già visto il futuro con un punto di domanda per la Biblioteca di Milano sulla Repubblica. Futuro della Sormani fra la BEIC e i privati, l'appello dei cittadini: non svuotatela. La risposta dell'assessore Sacchi: cambierà ma resterà un cuore nevralgico della città. Sette e 12 minuti è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in questo lunedì 11 di maggio qui su Radio Onda d'Urto. Torneremo a leggerle alle 7.50, aggiungeremo anche i quotidiani di carattere internazionale.

0: Sportello Casa dall'Associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Qualche istante di musica, poi arriva Storie di Classe alle 7:20 minuti, il giornale Radio Flash. Andiamo alla festa di Radio Nadurto di quest'estate, dal 5 al 22 di agosto. Il 9 di agosto, vale a dire la prima domenica, sul palco arriveranno i Casino Royale. In apertura Elicottino, rapper torinese, che qui ci ascoltiamo con questo suo pezzo assieme ad altre artiste ed artisti. Il pezzo in questione è questa, Hip Hop. A seguire Storie di Classe.

0: state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: I ragazzi e le ragazze dell'Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea di Iglesias in Sardegna rievocano l'eccidio dell'11 maggio 1920, quando, durante uno sciopero, 7 minatori vennero uccisi, 27 feriti dalla furia repressiva delle guardie regge.
3: Sabato scorso gli operai hanno protestato sotto le finestre della sottoprefettura. Erano in migliaia e hanno protestato contro la scarsità dei viveri. Ieri mattina, lunedì, la società Montepioni ha annunciato che la mezza giornata non lavorata per andare alla manifestazione sarebbe stata tolta dalla patria. Ieri sera, un operaio a nome di tutti ha richiesto al direttore Andrea Binetti la revoca della trattenuta, minacciando lo sciopero in caso contrario. L'azienda è in anteprima. Dunque è sciopero. Oggi è martedì 11 maggio 1920. Stamattina alle 6 i minatori non sono scesi nei pozzi di Montepioni, Campo Pisano, e San Giovanni sciopera per solidarietà. I minatori si sono concentrati nel piazzale Nicolai. Binetti arriva per parlamentare, ma gli operai lo costringono a riunirsi loro per avviarsi in città e incontrare il sottoprefetto. E gli operai formano una colonna di 3.000 minatori. Lungo la strada, nei pressi dello falocchio, i carabinieri reali tentano di fermare la colonna, ma la determinazione degli operai li costringe a resistere. Pochi minuti fa il sindaco Angelo Corsi si è recato incontro alla colonna, partecipa a solidarietà mettendosi alla testa del corteo con Binetti e gli operai. Sentiamo tutti le voci, però aspettando via Don Buzzoni. Sono le 10 e qualche minuto. Dalla mia postazione per alcune guardie regge che si portano all'imbocco di piazza Municipio, forse tenteranno di fermare i dimostranti. I minatori entrano in casata, ecco Binetti, Corsi, 5 minatori davanti a tutto il corteo. Il gruppo è ora vicinissimo alle guardie regge e si ferma.
4: Prende il fuoco!
3: Si parlamenta. Forse il vicecommissario vuole tentare di sciogliere il corteo.

Un buongiorno a tutte, tutti e tutte e ben ritrovato in questo spazio dedicato alla rassegna stampa di carattere locale. Una rassegna stampa che, come vedremo oggi, attraversa tantissimi argomenti, ma quello che è stato messo in prima pagina delle due testate locali per antonomasia è quello che è stato la adunata degli alpini del fine settimana che si è svolta a Genova e soprattutto il passaggio di testimone a Brescia, che sarà ospiterà il raduno il prossimo anno. Vediamo velocemente, visto l'argomento, di che cosa si tratta e soprattutto perché è la notizia di apertura, e lo facciamo partendo dal Brescia Oggi, che dedica agli alpini ben due pagine, pagina 8 e pagina 9, con questo tono e con questi titoli: alpini, un abbraccio immenso, il testimone passa a Brescia, a Genova la sfilata, presenti anche 5.000 bresciani, ha chiuso la adunata e rilanciato il prossimo appuntamento, il rito finale del passaggio della stecca con le sindache delle due città, e Laura Castelletti guarda già al 2027. Questa è stata un'esperienza davvero straordinaria, ma noi vogliamo provare a fare ancora meglio. Queste le parole della Castelletti. L'articolo, con la firma Marta Giansanti, si incentra totalmente su questa dichiarazione d'amore per gli alpini. Andiamo avanti velocemente a pagina 9. Oltre al racconto di come si sono svolte le giornate, c'è in taglio alto un articolo sempre a firma di Marta Giansanti, intitolato con un virgolettato: tutto il territorio sarà coinvolto per un evento top. Si parla ovviamente già della prossima edizione della adunata degli alpini. In questo articolo quelli che prendono parola sono Rizzi, Poinelli di Montesuolo e Bellarini della Val Camonica. Non vediamo l'ora di essere ancora protagonisti, e questo perché appunto saranno queste le tre sezioni degli alpini coinvolti nell'organizzazione del prossimo anno. Anche qui non vi sto a leggere estratti da questi articoli, vi segnalo giusto anche sempre inerente alla prossima edizione della adunata degli alpini, che è prevista a Brescia dal 7 al 9 maggio del 2027. C'è anche qui un trafiletto dedicato dal titolo: già partito il conto alla rovescia in città dal 7-9 maggio 2027, in taglio altissimo. C'è invece la dichiarazione di Crosetto, che chiama la adunata degli alpini una grande famiglia. Insomma, è un crogiuolo di complimenti e di attesa e di trepidante attesa per la prossima edizione, che non tiene minimamente in conto di tutte le criticità che sono state segnalate anche in questa edizione genovese della adunata degli alpini, soprattutto di carattere femminista e transfemminista. Ma andiamo avanti sul giornale di Brescia, stessa apertura, stesso tono trionfante: la grande sfilata delle 80.000 penne nere di Genova chiusa dal passaggio di consegna alla Leonessa in vista della 98esima adunata. Nel caso del giornale di Brescia, anche qui dedicata interamente alla adunata degli alpini, il che fa riflettere, pagina 8 e 9, la grande apertura del giornale di Brescia, titolo scelto: adesso tocca a noi, dopo la festa di Genova l'adunata degli alpini muove verso Brescia. In serata al passaggio della stecca per l'edizione numero 98, la sindaca Castelletti: che emozione, ora al lavoro insieme. Ci dice anche Alessandro Carini, inviato per Genova per il giornale di Brescia, che sotto la lanterna sono sfilati in 80.000, 7.000 dei quali giunti dalla nostra provincia, quindi massiccia la composizione bresciana in questa edizione della adunata. C'è anche il presidente Rizzi, che dirà che il cuore delle tre sezioni batte all'unisono e con tutta la comunità. Questa, insomma, è la semantica utilizzata, parole veramente d'amore questa mattina per gli alpini da parte delle due testate locali. A pagina 9 troviamo invece un'altra riflessione di Alessandro Carini, con scritto: con la città della lanterna e con l'Italia, una lunga storia d'amore che continua. Come vi dicevo, non è un eccesso, sono veramente queste le parole scelte per parlare di questa adunata di alpini, quindi senza un minimo di critica. Fontana, c'è ovviamente anche il suo commento. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ci ha tenuto a dare anche la sua opinione. Il suo virgolettato scelto dal giornale di Brescia per parlare degli alpini è: voci credibili per costruire

la pace. Questo direi che con questo possiamo chiudere con gli articoli di apertura delle due testate bresciane di questa mattina. Iniziamo a parlare di altre questioni. Cominciamo a vedere un po' di notizie che vengono da Brescia e provincia, partendo prima di addentrarci in quello che concerne le politiche amministrative in alcune tematiche. Ci sono un po' infatti di c'è qualche, scusate, articolo dedicato all'ambiente anche questa mattina, ve ne segnalo giusto un paio, partendo dal Brescia Oggi a pagina 21. E poi andremo alle pagine, diciamo, più consistenti. A pagina 21 abbiamo un articolo che ci porta a Gardone Riviera, la futura ciclovia del Garda perde un altro segmento. Scusate, questo viene dopo. A Desenzano, fermare l'espansione del cemento, ora i tempi sono diventati maturi, si parla di piano di governo del territorio e della cementificazione che non si arresta, soprattutto appunto nelle zone che vedono il turismo come prima fonte diciamo di economia locale. Il PD ha presentato un dossier di osservazione appunto del piano di governo del territorio con l'obiettivo di migliorare lo strumento urbanistico adottato. Tra i punti qualificanti delle richieste, il recupero degli edifici esistenti, così ovviamente da non cubare nuovo cemento, la tutela del PLIS di San Martino e la salvaguardia delle aree agricole produttive. Questi i punti che il PD ha richiesto per appunto provare a tutelare il territorio di Desenzano ed evitare ulteriormente l'espansione della cementificazione, che è veramente importante. Si parla d'ambiente anche sul giornale di Brescia, lo si fa a pagina 5, dove c'è un articolo qui un attimo, solo 15, scusate. Se ne parla a pagina 15, dove un articolo ci porta a Bergio Demo, dove sono stati avvistati dei boschi. Sono degli avvistamenti che nelle valli bresciane cominciano a essere persistenti. Orsi nei boschi, a testimoniarlo è la fototrappola. Dopo il letargo invernale, gli orsi hanno iniziato a muoversi sul territorio anche in Val Camonica, soprattutto in transito verso il Trentino. Sono diverse le segnalazioni, l'ultima sarebbe dai boschi sopra la fazione di Monte di Bergio Demo. L'avvistamento è avvenuto in settimana di notte attraverso una fototrappola in una zona molto frequentata da escursionisti, residenti e proprietari di baite. Il plantigrado si aggira tra gli alberi, si guarda intorno e poi se ne va. Questo è quello che è stato ripreso dal fototrappole inserite all'interno dei boschi sul territorio appunto di Bergio Demo. Si parla anche di ambiente in maniera diversa a pagina 12 e lo si fa con appunto un articolo che ci riporta invece a Brescia, per parlarci di due iniziative. La prima è quella della mobilità sostenibile in centro, grazie a Blu in Bici, un'iniziativa che ha riunito ieri e sabato ogni tipologia di bicicletta, promuovendo un'alternativa più green. Questo è un po' una direzione che il comune ha preso. Ci infatti dice Marco Papetti, che si è occupato appunto dell'articolo, che l'uso della bicicletta è in crescita, e a confermarlo sono anche i dati di Bicimia, con 48.000 utenti ad oggi. Quindi c'è un approfondimento su quello che è questo tipo di mobilità sostenibile. Subito accanto si parla invece di un'operazione di riqualificazione su cui gli ambientalisti soprattutto cominciano a nutrire seri dubbi. Parliamo del Frecciarossa, ed è in questo caso Europa Verde che comincia a mettere dei dubbi su quello che è il processo di riqualificazione che è stato pensato. Vi leggo in questo caso un paio di righe prese da questo articolo. Vi ricordo innanzitutto che quello che è al centro sono le perplessità per quanto concerne un nuovo poliambulatorio all'interno di quello spazio, un po' perché sarebbe un poliambulatorio privato, e sui posti auto che questo necessiterebbe. Vi leggo comunque qualche passaggio. Europa Verde e Verdi della provincia di Brescia esprimono in una nota alcune perplessità sull'accordo siglato a febbraio tra il comune e MyCredit per la riqualificazione
riqualificazione del centro commerciale Frecciarossa. Un'intesa, sottolinea la nota, che toglie dall'abbandono e dal degrado il centro e che però rischia di essere in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità urbana e tutela della sanità pubblica. Secondo i Verdi, infatti, il dimezzamento della superficie commerciale non basta per la riqualificazione dell'area. La scelta di destinare metà dell'area a un maxi polimburatorio privato rappresenta un nuovo passo verso la privatizzazione della sanità, e questo, appunto, come vi anticipavo, è il punto negativo per quanto concerne il fronte della sanità. Ma non solo, c'è anche ovviamente la questione dei parcheggi che verrebbero realizzati e che andrebbero contro, ve la sintetizzo, e rischiano di essere incoerenti con il piano urbano di mobilità sostenibile che il Comune, insomma, cerca di portare avanti da anni. Quindi, insomma, sulla base di queste contraddizioni, la riqualificazione del Frecciarossa da parte da Europa Verde ha delle criticità che vanno messe a punto. L'ultima notizia che guarda all'ambiente, poi ci passiamo proprio al piano sanitario, che anche lì questa mattina troviamo un po' di aggiornamenti. Prima di farlo, però, ultima notizia, pagina 16 sempre del Giornale di Brescia, ci porta sul lago di Iseo. Perché? Perché c'è un'isola subacquea pericolosa ed è iniziato il maxi intervento. Sabbia, ghiaia e sassi vengono estratti, si previene così il rischio idrogeologico. Cosa è successo? Ce lo racconta sempre Massimiliano non è firmato, dice: Lago Iseo si presenta come una grande isola subacquea estesa per un ettaro, che però a volte in periodi di siccità è quasi allo sfioro. Diventa così pericolosa per la navigazione dell'alto lago e crea problemi per il deflusso del fiume. L'autorità di bacino, dopo alcune settimane di preparazione e studio, ha così avviato i lavori per l'estrazione e l'asportazione del materiale litoide, sabbia, ghiaia e sassi, stratificandosi alla foce del fiume Oglio tra Costa Volpino e Pisogne. Spiega l'articolo, poi entra nel dettaglio di questa estrazione di materiali, che però, come sottolinea il presidente di autorità di bacino, ovvero Alessio Rinaldi, si tratta di un'estrazione di materiale molto pericolosa come processo, e sono stati pertanto ipotizzati almeno 100.000 metri cubi di materiale presente, e anche questo aumenta ovviamente la difficoltà di fare questo tipo di intervento, che però è stato autorizzato dalla regione e pertanto viene messo e portato avanti proprio in questo periodo. Con questo chiudiamo, diciamo, la pagina ambientale. Come vi dicevo, volevo, prima di passare alle politiche amministrative, agli interventi infrastrutturali che dominano le pagine dei quotidiani locali, prima di passare a questo argomento, segnalarvi un altro paio di articoli afferenti al mondo del lavoro e della sanità. Per quanto riguarda il piano sanitario, al Giornale di Brescia questa mattina, che ci porta due interessanti articoli che guardano a questo aspetto. Il primo è ancora contenuto nelle pagine nazionali, ma guarda Brescia molto da vicino. Siamo infatti a pagina 5 e si parla di piano pandemico. Il titolo, scelto da Barbara Bertocchi per aprire il proprio articolo, è: eventuale pandemia, a Brescia esercitazioni annuali facendo tesoro del dramma Covid. Lanfredini di ATS, scorte sotto controllo, sappiamo cosa fare e chi deve fare cosa. Di cosa parliamo? Parliamo proprio del tanto nominato piano pandemico, se ci ricordiamo 5-6 anni fa era appunto al centro di tutto quello che è stato il periodo Covid, soprattutto per quelle che erano le lacune o la sua assenza a livello nazionale. Bertocchi ci racconta che, e se scoppiasse un'altra pandemia, inizia così il suo articolo, la domanda in questi casi ce la siamo fatta un po' tutti, indipendentemente da quanto sta accadendo, per via dell'antivirus che, come ha chiarito anche Campitiello, capa del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, è molto diverso dal Covid, è più letale ma a più basso contagio, non c'è infatti alcun allarme. L'Italia poi, ci scrive sempre Bertocchi, dispone di un piano pandemico 2025-2029 che soltanto alcuni giorni fa ha ottenuto un via libera della conferenza Stato-Regioni. L'attesa del nuovo strumento è stata infatti lunga e caratterizzata da polemiche, questo è quello che vi citavo
poco fa e quali erano appunto i rimandi al periodo Covid e a tutta la discussione politica e non che c'è stata attorno al piano pandemico. Brescia però, ci dice Bertocchi, non è mai rimasta con le mani in mano e ha continuato ad applicare il piano locale derivante dal piano regionale e nazionale del 2021-2023. Scaduto e bisognoso di aggiornamento, certo, ma pur sempre in vigore. Quindi l'articolo parte per guardare quello che è stato fatto a Brescia anche alla luce del piano pandemico zoppo che avevamo prima del 2025, visto che questo è entrato in vigore l'anno scorso, e quindi dà una fotografia di come Brescia di fatto sia, secondo quanto scrive Bertocchi, sul pezzo, e quindi non ci sia un reale pericolo pandemia non gestibile dalla sanità bresciana. Passiamo in taglio basso, c'è un'altra notizia legata al mondo della salute e della sanità, che è quella che ci porta sempre Barbara Bertocchi. Si parla in questo caso di malattie infettive, dice: malattie infettive acquereflue sempre sorvegliate, più strumenti forniscono ad ATS informazioni sui virus in circolazione. È quella che viene chiamata vigilanza attiva di quelli che sono nelle acque di scarto sostanzialmente, i batteri più comuni. Ci dice l'articolo che nelle acque di scarto vengono ricercati Covid, influenze, ma anche virus respiratori e sinciziali. E questo è possibile perché, scrive sempre Bertocchi, la Lombardia dispone di una rete articolata di sistemi di sorveglianza attiva per il controllo della circolazione delle sindromi respiratori, strumenti fondamentali per monitorare in tempo reale da diversi punti di vista la situazione. Come spiega la direttrice sanitaria di ATS Brescia, Laura Emilia Lanfredini, tra gli strumenti principali c'è proprio questo uso del sistema di sorveglianza delle malattie infettive attraverso le acque reflue sostanzialmente, oppure le segnalazioni da parte di tutti i medici del territorio, che ovviamente è un altro dei sistemi di sorveglianza. Si fa un po', insomma, il punto su questo. Prima di dedicarci ovviamente come sempre alla pagina politica, della politica locale, quella più corposa, come vi dicevo, un altro paio di notizie legate al mondo del lavoro che vorrei segnalarvi. Le troviamo rispettivamente una sul Corriere della Sera Dorso Milano di questa mattina e una su Repubblica. Partiamo da Repubblica, oggi Dorso Milano, da pagina 5, che ci parla di badanti. E dice, è un articolo di Zita Dazzi: allarme badanti in Lombardia, difficili le regolarizzazioni. Nel 2029, ci scrive Dazzi, si stima che ne serviranno oltre 174.000, ma la burocrazia per i permessi di soggiorno complica le assunzioni. Ci dice che in Lombardia, sempre in uno degli strilli messi in evidenza all'interno dell'articolo, si registrano 8,8 colf ogni 1000 abitanti, e questa è una proporzione che ovviamente sui numeri dà la scala di quante persone siano coinvolte in questi processi di regolarizzazioni infiniti e complicatissimi. Vi leggo qualche estratto dall'articolo di Dazzi, partendo dall'inizio. 80.000 badanti assunte in regola in Lombardia e altrettante in nero. Solo fra Milano e provincia si stima che ce ne siano 50-60.000, di cui la metà senza contratto, quindi senza diritti e senza contributi versati. In 8 casi su 10 si tratta di donne straniere, clandestine per forza, che sperano di ottenere il permesso di soggiorno attraverso il meccanismo dei flussi stabilito dal governo. Ma solo una su 10 di quelle che presenta domanda arriva davvero a contratto con un tempo di attesa mai inferiore ai 2 anni, come rivela il dossier 2026 dell'associazione Ero Straniero. Oltre 2 anni sono un tempo infinitamente lungo per chi accudisce un over 80 non autosufficiente, che non è raro che non sopravviva fino al momento in cui la sua badante ha il documento in tasca. E questo incipit di Dazzi sicuramente mette già in cornice quelle che sono le problematiche fondamentali e i paradossi che diciamo il decreto flussi e in generale la regolarizzazione delle donne straniere che si occupano appunto di questo lavoro sono costrette a subire, ed è così da sempre, è l'ennesima riprova.
E così, con questo lasciamo il mondo delle badanti, passiamo, come vi dicevo, al Corriere, perché anche qui nel Corriere d'Orso Milano, a pagina 4, c'è un articolo che guarda al mondo del lavoro. In questo caso si parla anche qua di lavoro al femminile, non in maniera diciamo negativa, come è stato fatto ovviamente per il lavoro delle badanti, che mette alla luce tutte le criticità di un certo tipo anche di linea di genere che va a inserirsi ovviamente nel mondo del lavoro. In questo caso si prova a fare il ragionamento contrario e Giovanna Maria Fagnani ci parla di, chiamiamo così, un esempio virtuoso, e dice: dal design al pronto soccorso aerei, la falegnameria 4.0 parla al femminile. Pattor tra formazione e industria con Aslam, occupazione al 90% e buoni stipendi. Questo ovviamente è quello che dichiarano. Di cosa stiamo parlando? L'Aslam è un ente di formazione attivo a Milano e Varese, che integra formazione e impresa, dalla manutenzione di aerei al design del legno, e in 30 anni ha prodotto, ci scrive sempre Fagnani, più di 15.000 diplomati con il 90% di occupazione, visto che la scuola si impegna a mettere studenti e, quanto pare, soprattutto studentesse in contatto con le aziende. E poi parla appunto che sono qualifiche altamente specialistiche, quindi si può avere anche stipendi di una certa consistenza, che in questo periodo sono veramente veramente rari. Perché si parla di una falegnameria che parla al femminile? Ce lo svela subito, fin dalle prime righe, la stessa Fagnani, scrivendo: in italiano la parola falegname al femminile non si declina, eppure la metà delle iscritte ai corsi di design del legno e dell'arredo dell'ITS Artwood di Lentate sul Seveso in Brianza sono donne. Gli ITS, ovvero istituti tecnologici superiori, scuole biennali ad alta specializzazione e post diploma, attraggono sempre di più studenti in Lombardia. A dare vita ad Artwood insieme ad Arredo è stata Aslam, l'ente di formazione professionale che festeggia i suoi primi 30 anni. Sostanzialmente il punto dell'articolo è proprio il tasso di iscrizioni al femminile, che forse appunto stupiva per quello che erano i tassi degli anni precedenti. E con questo direi che possiamo chiudere anche questa pagina dedicata al lavoro. O, come vedete, oggi sono poche le notizie che guardano espressamente a questo tipo di tematica. Molto più dense, molto più diffuse sono invece le notizie che guardano alle politiche amministrative o agli interventi infrastrutturali. Ovviamente poi ci sono le pagine di cronaca che mediamente tendiamo a non citare. In questo senso vi do una panoramica di quelle che sono le principali notizie che guardano la politica amministrativa di Brescia e Provincia, a partire dal Brescia Oggi e nello specifico da pagina 14. Perché a pagina 14 c'è un articolo che in qualche modo diciamo fa parte, iniziamo sostanzialmente, mette a cavallo anche un po' il tema della scuola, perché sono stati previsti 40 incontri tra città e provincia di Brescia e quindi un totale di circa 10.000 ragazzi coinvolti, ragazzi e ragazze, parliamo ovviamente di studenti e studentesse delle scuole medie superiori, che sostanzialmente devono avere questi incontri con la polizia postale per parlare dei rischi del web. E ce lo dice l'articolo fin dalle prime righe. Era l'ultima conferenza, quindi si è chiuso questo ciclo, e la partecipazione totale è stata di 1750 alunni. Questo era il, diciamo, l'attraversamento del lungo ciclo di incontri su legalità digitale tenuto dal personale della Polizia Postale di Brescia all'interno degli istituti scolastici di Brescia e Provincia. Parliamo di almeno una quarantina di lezioni, e con i dati che vi dicevo prima, comunque una platea estremamente alta per parlare di rischi web e di buone pratiche nella digitalizzazione, si è deciso di affidare queste lezioni frontali alla Polizia Postale. È una scelta
mentre che sappiamo in che direzione va. Passando invece a pagina 15, c'è invece un articolo di Philippe Jacquard che guarda da vicino le problematiche di un quartiere, nello specifico quello di Verziano. L'articolo si intitola "Verziano, il grido dei residenti, ci sentiamo abbandonati". Manca sicurezza sulla strada di collegamento con Fornaci, ma sono assenti anche le risposte alle nostre richieste. Questo il virgolettato scelto da Jacquard come sommarietto al proprio articolo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una lunga querela che vede al centro il comitato di quartiere di questa zona bresciana e ci dice che da oltre due mesi il consiglio di quartiere chiede di intervenire anche per la sicurezza di pedoni e ciclisti, di fatto costretti a percorrere una via di campagna senza spazi a loro dedicati e con un viavai continuo di mezzi. Abbiamo domandato e proposto la realizzazione di marciapiedi o di una ciclopedonale che colleghi quella presente in via Flero, dice la vicepresidente del comitato di quartiere Paola Dell'Asta, ma non c'è mai stata data alcuna risposta dall'amministrazione comunale, lamenta. Una mozione in merito era arrivata sui banchi in loggia lo scorso novembre, ma poi a quanto pare si era fermato tutto lì. Nel frattempo prosegue, come raccontano sempre gli abitanti del quartiere, il viavai di auto che può aver peggiorato le cose solo fino a un certo punto, commentano gli abitanti, perché la situazione sostanzialmente è sempre stata così, è quello che lamentano. La sensazione diffusa quindi degli abitanti di quartiere è quella di non essere considerati alla pari di altre realtà cittadine. Per qualcuno siamo solo una vecchia cascina abbandonata. Questo insomma il grido, come viene chiamato dal Brescia Oggi questa mattina, dei residenti di Verziano. Passiamo da pagina 15, voltiamo pagine, andiamo a pagina 16. A pagina 16 cominciamo ad addentrarci invece nell'Interland bresciano. La primo articolo che vi segnalo in queste pagine è quello che ci porta a in Valtrompia. Si parla nello specifico della bretella che congiungerebbe appunto parte di questa valle, dice bretella Valtrompia, agli estremi dei cantieri si stanno per riunire. Mentre proseguono i lavori a Concesio, lo scavo della galleria di Lumezzane ha superato il traguardo del chilometro. Per Giacomo Zobbio l'opera sta prendendo sempre più forma, è confermata quindi la scadenza del 2029 per il varo della variante della alla SP 340. Questo è ovviamente anche questa è una questione che va avanti tantissimi anni. Ci ricorda l'estensore di questo articolo che i lavori proseguono anche dal fronte opposto di Concesio e che il cronoprogramma conferma l'apertura proprio nel 2029, che era uno degli obiettivi, delle deadline messe, mentre l'obiettivo che si vuole raggiungere, per cui quest'opera è stata pensata, era quella di alleggerire il traffico lungo la provinciale 345, una delle più strade più congestionate della provincia. Sappiamo però anche quante e quali polemiche ci sono state attorno a questo intervento. I costi, ci ricorda sempre l'articolo del Brescia Oggi a pagina 16, si aggirano intorno ai 400 milioni di euro contro i 258 del quadro economico iniziale. Anche questo ci dà la misura di come siano proseguiti in questi anni come si siano susseguite numerose vicissitudini all'interno della gestione di questa nuova bretella. E l'altra cosa è che il governo si è impegnato a reperire le risorse extra per completarle, perché ovviamente c'è anche una questione economica di fondi che continuano che mancano, proprio perché i costi, come spesso accade, continuano a lievitare. Con questo lasciamo anche pagina 16, ci spostiamo a pagina 17 dove parliamo di un altro intervento infrastrutturale. Questa volta al centro ci sono Orzi Nuovi e Roccafranca e il Brescia Oggi ci racconta che la nuova SP2, altri ritardi, slitta anche la rotonda. Questi sono i consueti ritardi di cui stavamo appunto facendo accenno anche per la bretella Valtrompia, che adesso ha una data ma i costi ormai sono almeno raddoppiati.
Massimiliano Magli invece ci parla di questa SP2, dice: pausa invernale, vertici azzerati, in centro padane, perizie extra hanno allungato da 10 settimane l'adeguamento. Dalle economie di progetto sono emersi 200.000 euro. Roccafranca ha proposto di avviare il rondò previsto all'altezza della Sagittaria, ma orgi nuovi altri piani. Vi leggo anche qui l'inizio dell'articolo di Magli, che inquadra un po' qual è la polemica del giorno attorno a questo nuovo intervento infrastrutturale, quali sono i consueti ritardi in cui ovviamente la gestione politica italiana in generale ci abitua costantemente. E dice: ho pesato la cosiddetta sospensione invernale, che non ha mai fatto i conti con le condizioni meteo davvero difficili, che in realtà dopo l'Epifania avrebbe dovuto vedere un'accelerazione dei lavori. Poi è toccato alla variante di perizia per opere complementari, complicare le cose, e in aggiunta al consiglio di amministrazione della società Centropadane è saltato dopo un buco di bilancio, riportando ulteriormente indietro le lancette dell'orologio. Tutti questi tre fattori messi insieme hanno provocato un nuovo importante ritardo nei lavori di adeguamento della ormai tristemente famosa strada provinciale 2 tra Orzi Nuovi e Roccafranca. Ma c'è dell'altro, ci dice Magli, perché questo appunto, come ne siamo già ampiamente abituati, dice: partendo dai problemi appena citati, oltre 10 settimane di stop hanno gravato su un'opera di adeguamento viabilistico che ha purtroppo costruito la propria cattiva fama grazie agli ostacoli della burocrazia e della politica. In effetti, il consiglio di amministrazione dimissionario se n'è andato anche con lui, se ne sono andati anche i tecnici fiduciari, e il ritardo è aumentato ulteriormente in attesa della nomina dei nuovi responsabili del progetto. E poi si aggiungono altre mille variabili. Fatto sta che l'incapacità gestionale di tutta questa questione farà lievitare nuovamente anche i prezzi. Questo, insomma, sintesi non solo i tempi d'attesa, ma anche ovviamente i costi di quest'opera. Con questo lasciamo anche pagina 17, passiamo a pagina 20, che ci porta a Nuvolera, se non sbaglio, e a Sarezzo. Partiamo da Nuvolera. Dice: servizi, un salvagente dal comune. Nell'ex elementare è entrato in funzione lo sportello di ascolto, un'occasione creata per semplificare la vita. Il supporto offerto spazia dallo SPID alle domande dell'assegno di inclusione, passando alla gestione del fascicolo sanitario e della lettura delle bollette. Sostanzialmente una sorta di servizio di prossimità che guarda a chi ha difficoltà a svolgere una serie di questioni burocratiche, quindi si affida a chi lo può aiutare, facilitandogli quindi la vita. Si parla ovviamente delle persone più fragili o ai margini. Infatti, dice, allo sportello di prossimità promosso dal comune in collaborazione con l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona nell'ambito di Brescia 3, nell'ambito 3 Brescia Est. Questa iniziativa è nata con l'obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini, conferma l'assessore di riferimento Agnelli, offrendo un punto di riferimento accessibile, gratuito e aperto a tutti, in cui trovare aiuto non solo sulle pratiche burocratiche, ma anche semplicemente per un confronto o una chiacchierata. Queste sono le motivazioni che hanno spinto ad aprire questo nuovo sportello di prossimità a Brescia, a Nuvolera. Passando da Nuvolera a Sarezzo, invece, la questione cambia, così come il tema, perché Marco Benasseni in questo caso ci parla di sensori, telecamere e totem di Sesto sotto sorveglianza. Un'operazione da 170.000 euro metterà in azione un vero sistema di allerta rapida a fronte di frane e esondazioni. Anche qua l'abbiamo visto per le notizie di tema ambientale, è la logica della sorveglianza attiva che porta ovviamente a investire in quello che sono i rilievi e i monitoraggi per evitare ovviamente di correre ai ripari dopo. È stato fatto a Sarezzo, e nell'articolo di Benasseni trovate un po' gli estremi di come funziona questo tipo di sorveglianza quando appunto essere sotto osservazione al dissesto idrogeologico. Lasciamo anche pagina 20, ci occupiamo degli ultimi due articoli del Brescia Oggi di questa mattina. Li troviamo in questo tema ovviamente a pagina 21. Il primo ci porta a Gardone Riviera, scusate, ed è un articolo a firma Luciano Scarpetta che ci dice: la futura ciclovia del Garda perde un altro segmento.
In questo caso ci sottolinea come il rischio di vedere sfumare i fondi per i ritardi dell'iter e la complessità del progetto hanno spinto la regione a stralciare l'opera. Quello che vi dicevo all'inizio, oggi lo vediamo un po' in tutti gli articoli emergere con forza: una burocrazia talmente complessa e dei ritardi talmente giganti che molto spesso fanno lievitare i costi a dismisura, ma in molte altre circostanze portano proprio alla fine di un certo tipo di investimenti e all'azzeramento di quello che era stato fatto in termini di opere e di progetti di tali opere. Ce lo racconta bene Scarpette, dice: l'ambizioso progetto della ciclovia del Garda perde un altro segmento, dall'agenda esce il tracciato di Gardone Riviera. A giorni la regione formalizzerà la decisione, ha annunciato il single da Coadelio Zeni durante l'incontro pubblico in municipio con il consigliere regionale Claudia Carzeri, ma ho voluto anticipare questa comunicazione per evitare che poi circolino versioni inattendibili. Il progetto era quello approvato nel 2023, accordato con ANAS e Pirellone, dopodiché si è deciso di bypassare il tratto del Gardone di Riviera a Limone con i battelli. Qualche settimana fa, svelato il sindaco, abbiamo incontrato l'impresa incaricata dalla regione di realizzare i lavori della ciclovia. È emerso che non si concludono da parte dell'ente entro il 30 giugno prossimo, si perdono i contributi di tutto questo lotto che a Gardone arriva fino a Sirmione, e si sarebbe trattato di un percorso che dal confine con Salò saliva a monte della statale per scendere poi nei pressi dell'ex casinò e proseguire fino a Fasano. Quindi insomma c'era un tronco che andava ancora fatto, ma c'è il rischio che appunto non si finirà entro il 30 giugno, quindi si rischiano i fondi, e quindi è stato sostanzialmente stralciato l'opera, e questo verrà comunicato anche dalla regione prossimamente. Con questo direi di lasciare di spostarci in un'ultima notizia, che è quella che ci porta a Lonato, sempre a pagina 21 del Brescia Oggi. Dice: un'assemblea svela quello che non tutti sanno sul depuratore, le ricadute ambientali, il consumo di territorio e l'analisi dei costi al centro dell'incontro del presidio 9 agosto. Ci sono tutti i dettagli su questa nuova battaglia appunto che il presidio 9 agosto sta facendo appunto riguardo al depuratore allo smaltimento dei rifiuti, soprattutto per quel che concerne Lonato. Trovate l'articolo a pagina 21 del Brescia Oggi di oggi. Passiamo velocemente al Giornale di Brescia e alle altre due testate in questi ultimi 10 minuti che ci rimangono insieme. Ripartiamo dal Giornale di Brescia da pagina 10. Pagina 10 che ci riporta un'altra iniziativa del comune di Brescia: sindaca e giunta nei quartieri, al via gli incontri, il tour inizia domani alle 18 nel teatro di via Livorno. Di cosa si tratta? Sono una serie di incontri organizzati dal comune che vedranno protagonisti la sindaca e alcuni esponenti della giunta per parlare di tante cose. Dice: incontreranno i cittadini per condividere il bilancio di metà mandato, ecco la cosa fondamentale, e raccontare progetti futuri, ma anche aprire un confronto diretto. La sindaca e il vice sindaco saranno presenti a tutti gli appuntamenti, che appunto era tutti i martedì, e mentre gli assessori parteciperanno a rotazione. Il primo appuntamento è domani, martedì alle 18 nel teatro di via Livorno. Questo è sostanzialmente l'articolo che trovate in taglio basso a pagina 10, che parla di questa nuova iniziativa della sindaca e del comune per avvicinarsi ai cittadini. Passiamo da pagina 10 a pagina 11 e iniziamo invece a parlare di piani comunali e di protezione civile, perché dopo l'alluvione, ci scrive una serie di giornalisti e di giornaliste del Giornale di Brescia, che hanno fatto questa sorta di raccolta di quello che è i piani comunali attuali. Dice: dopo l'alluvione il sistema di allerta offre maggiori garanzie a Niardo, comuni ritardatari Berlingo, mancano pochi passaggi, vero la nuova, noi in regola dal 2019. A Villa Carcina invece il documento è stato aggiornato l'anno scorso ed è in fase di revisione dal piano del territorio. E qui dice:
Proprio in questi giorni la memoria collettiva è tornata a maggio di 50 anni fa, quando il Friuli venne colpito da uno dei terremoti più devastanti della storia del paese. Quasi un migliaio di morti, più di 100.000 sfollati. A dimostrazione di come l'Italia sia un territorio fortemente soggetto a eventi calamitosi. Salto parla infatti del dato nazionale e dice: un territorio come quello della provincia di Brescia, caratterizzato dalla presenza di fiumi, laghi, montagne, sicuramente non è immune a questo genere di fenomeni e a ovviamente le fragilità idrogeologiche che caratterizzano in generale il nostro paese. Per questo il fatto che soltanto il 26% dei comuni bresciani abbia aggiornato il proprio piano di protezione civile ha sollevato ben più di una riflessione, ed è proprio attorno a questo tema che le dichiarazioni che vi ho letto prima feriscono, cioè questo è proprio il piano su cui ci si sta interrogando e di cui Piacentini, Mossoni, Fenotti e Filippini hanno fatto questa mini inchiesta per capire lo stato dell'arte su questi piani. Di protezione, piano di protezione civile e qual è il grado di adeguamento dei vari comuni del Bresciano. Con questo lasciamo anche pagina 11, ci spostiamo a pagina 12, taglio alto, sempre del giornale di Brescia di questa mattina. Si parla invece di una storia che guarda al passato di Brescia ed è Nicola Rocchi a raccontarcela, dice, a spasso sulle tracce del vecchio Monpiano, comune autonomo dal 1816 al 1888. Sabato 16, tra folklore e storia, la camminata per il quartiere con visita all'antico municipio. Era una forma di autogoverno e una storia molto interessante che ricorda insomma il passato di una parte di Brescia. Passando a questo punto a pagina 13 abbiamo anche un articolo che guarda a Concesio, dice: pronta la nuova ala del municipio, via al secondo cantiere, iniziano i lavori per demolire la vecchia sede e costruire un corpo di fabbrica e una piazza. In questo ambito c'è una dichiarazione del sindaco Dominici che viene messa in evidenza, che dice: tra gli elementi centrali la sicurezza antisismica e l'efficienza energetica, ovviamente i parametri di cui si vuole adottare questo nuovo palazzo per il municipio. Concesio, che tutto questo a Concesio, dove abbiamo visto in fervora anche la discussione attorno alla bretella della Valtrompia, di cui abbiamo visto poco fa l'articolo dedicato. Lasciamo Concesio e pagina 13, ci spostiamo a pagina 14, dove un articolo di Gian Antonio Frosio ci porta invece a Ghedi. Il destino dei gelsi rallenta i lavori della strada comunale. Una trentina di piante ha messo radici proprio dove dovrebbe correre la banchina. La soluzione è spostarle di qualche metro indietro con la tecnica della zollatura. Questo è, anche qui vediamo lavori infrastrutturali che vengono in qualche modo rallentati. In questo caso a rallentare l'iter di questi lavori sono gelsi nati su questa strada, che ovviamente ora non si vogliono sopprimere, ma appunto verranno spostati con questo tipo di tecnica. Mentre in taglio basso, sempre a pagina 14 del giornale di Brescia di oggi, un articolo ci porta ad Acqua Fredda, dove è stato deciso il no allo smartphone prima dei 14 anni. C'è il patto, accordo digitale tra famiglie e l'omnicomprensivo Bonsignori. L'obiettivo è stabilire regole comuni all'uso dei dispositivi. È Giulia Bonardi che ci racconta questa storia, che va in linea un po' con delle sollecitazioni che ormai abbiamo visto venire anche una discussione, diciamo così, che sta attraversando l'opinione pubblica di diversi paesi, ovvero quella di cominciare un po' in ritardo, diciamo, a pensare all'impatto che gli smartphone e un certo tipo di socialità digitale ha sui minori e soprattutto sulle persone molto piccole. E dice: prende forma un'alleanza educativa territoriale sull'uso dei dispositivi digitali come smartphone, tablet e tutti i device connessi a internet. L'iniziativa nasce da 4 famiglie di Acqua Fredda, promotrici di un patto digitale pensato per accompagnare i giovanissimi, a partire dai loro figli, verso un utilizzo
utilizzo consapevole della tecnologia. Il patto digitale ha ottenuto la condivisione dei comuni di Acquafredda, Remedello e Visano, che fanno riferimento all'Istituto Omnicomprensivo Bonsignori di Remedello, la cui direzione scolastica ha accolto favorevolmente il progetto. Il documento può essere letto e sottoscritto sul sito dedicato, trovate comunque tutti gli estremi su, nell'articolo di Bonardi a pagina 14 del Giornale di Brescia di questa mattina. E andiamo avanti, sempre sul Giornale di Brescia, da pagina 14 andiamo a pagina 15, ancora una volta torniamo in Valtrompia, ancora una volta citiamo Lumezzane, in questo caso perché un tesoretto per migliorare le strade, scuole e sicurezza. Il comune si prepara a sbloccare 1,6 milioni facchini frutto di una gestione attenta. Sostanzialmente il comune è stato virtuoso e ha questi fondi che adesso ha deciso di da parte, che ha deciso di investire nelle infrastrutture, soprattutto inerenti la viabilità. Parte dei fondi, poi, quelle non utilizzate appunto per le infrastrutture e per la viabilità, andranno a sostegno delle famiglie più vulnerabili. Questo è quello che Angelo Senici ci riporta delle decisioni prese dal comune di Lumezzane circa come impiegare questo tesoretto che si sono trovati tra le mani. E con questo direi che possiamo lasciare anche l'ultimo che vi segnalo, che ci riporta un po' all'inizio e parla di nuovo di polizia. Giulia Mossoni ci parla di Darfo, dove gli abitanti e le abitanti chiedono insistentemente un commissariato di polizia per la valle. C'è un comitato che ne chiede l'avvio di un servizio che è definito, sempre in un quadro emergenziale del racconto di quello che viviamo, ovviamente come una priorità. Con questo direi che abbiamo attraversato un po' tutte le notizie anche del Giornale di Brescia. Non mi resta che darvi due segnalazioni al volo, anche da Corriere e Repubblica, dopodiché qualche notizia più leggera e a latere, e passiamo alla Compagnia dei Gatti Neri. Partiamo dal Corriere, pagina 11. Volevo segnalarvi un articolo che ci porta a Colico, ed è Andrea Galli che ce ne parla, perché questa cittadina sta per cambiare provincia, o comunque è una delle questioni che si devono sciogliere. Il titolo scelto è "Più soldi? No, un trappolone. Colico si divide sulla secessione. Nella cittadina in attesa del referendum per cambiare provincia da Lecco a Sondrio". Ed è una storia amministrativa interessante, in cui sullo sfondo c'è proprio anche questo referendum che farebbe cambiare provincia alla cittadina. La trovate a pagina 11 del Corriere d'Orso Milano di questa mattina, mentre per quanto concerne la Repubblica Milano, come vi citavo all'inizio, l'articolo di apertura è ecco qua. Il fatto che il comune stia in cerca di un partner per dare un futuro alla Sormani, che è ovviamente una biblioteca importante di Milano, dice: "I volumi saranno trasferiti alla BEIC, ma Palazzo Marino punta a conservare una destinazione culturale all'immobile. In settimana un vertice, mentre continua la mobilitazione per la biblioteca". Sono molti quindi i fronti aperti, e Miriam Romano nel suo lungo articolo parla approfonditamente di tutti questi aspetti. Ci dice anche che c'è la volontà di mantenere un servizio pubblico con editoria e spazi per studiare. Fatto sta che appunto quale sarà il destino di Palazzo Sormani al momento non si sa. Ci ricorda sempre Romani che l'orientamento emerso dentro l'amministrazione è evitare una cesura con la storia del luogo. Tradotto, Sormani cambierà pelle, ma il comune starebbe lavorando per conservare almeno una parte della funzione pubblica più riconoscibile e frequentata dai milanesi. Sul tavolo però ci sarebbero l'ipotesi di mantenere un presidio di prestito e restituzione libri, oltre che una sala studi aperta al pubblico, così da non trasformare il palazzo in uno spazio esclusivamente espositivo o di rappresentanza culturale, cosa che invece temiamo, da più parti si teme, sarà invece proprio la strada che verrà seguita. In questi termini c'è anche il presidente della commissione consigliare Costa Magna, che si
che vorrebbe aprire questa discussione anche ai milanesi, così che possano decidere anche di come questa biblioteca e la destinazione d'uso di questo passaggio, di questo palazzo, debba cambiare. C'è anche un'intervista di Zita Dazzi ad Andrea Kerbacher, il titolo scelto per aprire la sua intervista è "Bene cambiare perché la biblioteca è obsoleta, però resti un luogo aperto e vivo", e da parte di Kerbacher c'è l'invito al fatto e la suggestione del fatto che potrebbe essere un meraviglioso polo espositivo, magari di conservazione. Questa città può e deve contribuire con delle idee nuove. In più c'è anche, viene riportato sempre dalla Romano, anche una petizione lanciata dai più giovani che ha raggiunto già 2000 firme con la richiesta di conservare le sale di lettura e di prestito di opere nell'edificio attuale, perché è un'istituzione storica e va preservata anche per quello che era la destinazione d'uso originale. Insomma, un lungo dibattito attorno a Palazzo Sormani che trovate a pagina 2 e 3 della Repubblica Dorso Milano di oggi. Al volo, nell'ultimo minuto insieme, vi segnalo pagina 12 del Giornale di Brescia con un articolo, a pagina 13 del Brescia Oggi, con un articolo che restituisce, ed è l'unica notizia di cronaca che vi do, quella che è stata la giornata di ieri e una delle manifestazioni più note a Brescia, ovvero la Strabrescia numero 39. La generosità va di corsa, dal polivolente di Colle Beato sono partiti in 850 e il ricavato della manifestazione, che anche quest'anno è stato buono, andrà al centro bresciano Down. Ne parla Philippe Jacquard, pagina 13 del Brescia Oggi di questa mattina. E con questo direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di carattere locale di oggi. A me non resta che salutarvi e lasciarvi subito a Laura e alla Compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata a tutte, tutti e tutte.

0: dei gatti neri.
1: E partiamo subito, andiamo all'11 maggio del 2018, viene pubblicato lo split Nana Tragical History.
0: Inferno.
1: Nana è una cantautrice folk punk di Pescara, da anni ormai vive in Inghilterra. E Tragical History è il progetto solo dello scozzese Derek Johnston. Noi andiamo ad ascoltarci da questo split Tour Is Over, Nana.

ci spostiamo all'11 maggio del 1900. Marino Marini. Davvero? Cantante, compositore italiano, oltre a questa attività si dedicò anche alla produzione fondando una propria etichetta. Lo ricordiamo con Come prima, uno dei suoi iconici brani. Morì il 20 marzo del 1997.

11 maggio 1928 nasce a Milano Marco Ferreri, regista italiano noto insomma per questa sua capacità di esplorare la crisi dell'uomo moderno con poi il suo conseguente declino a livello relazionale all'interno nei suoi film. L'abbiamo ricordato proprio qualche giorno fa, il 9 maggio 1997, con un brano dei Valentina Dorme, e oggi ci ascoltiamo qualcosa di Enzo Iannacci, suo grande amico e collaboratore, Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il pusher.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto.

cambiamo decisamente sonorità andando all'11 maggio del 1936. Nasce a Oakland Carla Bley, musicista jazz americana. Cofondò la Jazz Composer Orchestra Association, l'etichetta discografica Watt. Storica anche la sua collaborazione con la De Carla Bley Band assieme al compagno ed il sassofonista Andy Shepard. Noi la ricordiamo con Loans. Carla ci lasciò il 17 ottobre del 2023.

11 maggio 1941, facciamo gli auguri a Eric Burdon, cantante britannico. Negli anni 60 lo troviamo negli Animals, poi si unì al gruppo funk War. Prosegue il suo percorso con una spiccata carriera solista. Noi però per l'ascolto rimaniamo dai The Animals, ci ascoltiamo la loro versione di The House of the Rising Sun.

andiamo, 11 maggio 1946, auguri a Plume La Traverse, cantante e musicista canadese, personaggio di spicco nella controcultura del Quebec. Inizia negli anni 60 con la Saint-Unité per poi formare un duo negli anni 70 con Steve Faulkner. Proseguì poi, terminata questa esperienza, in solo. Noi ci ascoltiamo le rock and roll di Grand Funk Moo. J'ai besoin d'un lavage, j'ai besoin d'un

Maman, j'ai pas été sevré assez longtemps.

arriviamo all'11 maggio del 1947. Nasce a Jacksonville Butch Trax, batterista americano. Nel 69 fonda la Allman Brothers Band. Nel 1995 venne inserito nella Rock and Roll of Fame. Ci ascoltiamo Jessica, che abbiamo già in sottofondo. Butch morì suicida il 24 gennaio del 2017.

0: E andiamo all'11 maggio del 1952. Facciamo gli auguri a Renaud Séjean, cantautore francese. Proprio quest'anno festeggia i suoi 50 anni di carriera. Noi ci ascoltiamo Mistral Gagnant, uno dei suoi più celebri successi.
1: 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts.

0: 11 maggio 1952, facciamo gli auguri a Gian Gimbelto Monti, cantautore italiano ma anche scrittore. Per esempio con il collega Alessio Lega ha pubblicato, tra l'altro per Altra Economia, Stramilano, lo stradario cantato della città, lo presentammo anche a Navdania. Bellissima anche la collaborazione con la musicista bresciana Ottavia Marini per l'album Maledetti Francesi nel 2019, e rimaniamo qui, ci ascoltiamo Parigi Canaille.
1: Di ogni stagione fanno il grano e va benone, bella Giorgio, bella di te, i soldi un po' che non ce n'è, signora mia.

È una storiella, un'illusione, però c'è gente. Eva Balone, ragazza persa sul selciato, anche in borgata spunta il prato, si fa l'amore nel portone, si sbaglia là, Eva Benone, sguardi smarriti nel canale, come un battello sfila il viale, barcone da fino al pontone, faticherà Eva Benone.

ultimi 10 minuti per noi, andiamo all'11 maggio del 1965 e facciamo gli auguri anche a Greg Dulli, cantante e chitarrista americano, frontman e fondatore degli Afghan Whigs. Dopo il primo scioglimento degli Afghan arrivò il progetto Twilight Singers. E nei Gutter Twins lo troviamo, duo formato assieme all'amico e gran collaboratore Mark Lanegan. Noi da Black Love degli Afghan Whigs ci ascoltiamo My Enemy.

13 maggio 1966, facciamo gli auguri anche a Christoph Schneider, batterista tedesco, lo troviamo in casa a Rammstein. Prima ebbe anche una parentesi, chiamiamola così, punk, con le formazioni Die Firme e Feeling B. Rimaniamo quindi nella Berlino Est e restiamo dai Feeling B, ci ascoltiamo King Wild del 1989.

11 maggio 2003 muore Noel Reading, bassista irlandese. Lo troviamo in casa Jimi Hendrix Experience, sono infatti nei primi tre leggendari album di Hendrix. Lo troviamo anche nei Fat Matrix, nei Road, nella Noel Reading Band. Noi lo ricordiamo con She's So Fine. Noel nacque a Folkestone il 25 dicembre del 1945.

andiamo a chiudere questo 11 maggio andando al 1981. Muore a causa di un melanoma Bob Marley, cantante, musicista reggae giamaicano, pioniere del reggae, attivista, icona rastafariana. Ci ascoltiamo One Love per ricordarlo. Ricordo che Bob nacque il 6 febbraio del 1945, dopodiché la linea torna alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna qui domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

11:01, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 11 di maggio. L'Iran respinge il piano statunitense, vuole la resa, dice Teheran, rilanciando con proprie controproposte. Non mi piace, è inappropriato, commenta Trump, che poi minaccia di andare a prendersi direttamente le scorte residue di uranio arricchito, come già approvato circa 2 mesi fa con un blitz poi terminato nel nulla. Nonostante gli scambi verbali, l'impressione comunque è che sotto traccia le trattative in qualche modo proseguono. Il tutto mentre sui mercati sia il petrolio che il gas tornano a crescere. Una guerra che continua quindi a costare caro, in particolare in Italia. La spesa media aggiuntiva per nucleo familiare, denuncia Federconsumatori, è già stata di 204 euro in 2 mesi, sull'anno la proiezione di oltre 1.200 euro in più. Torniamo in Medio Oriente, partendo dal Libano. Qui Hezbollah ha ucciso un soldato occupante israeliano, mentre la stessa Israele continua a bombardare nel sud. Già 2 le vittime in mattinata, 2.850 da quando il 2 di marzo è iniziata l'aggressione israeliana. In Palestina invece almeno dall'ottobre 2023 va avanti la strategia di genocidio di Israele. 73.000 le vittime accertate, se ne registrano almeno 5 nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza, dove denunciano le ONG ancora impegnate sul terreno, anche l'acqua ha iniziato a scarseggiare. Sempre Palestina, ma andiamo in Cisgiordania, nello storico campo profughi di Aida, vicino a Betlemme. In un raid militare israeliano ferito gravemente un bambino colpito al petto dagli spari. Spari che hanno anche ferito un trentenne in un checkpoint vicino a Calandia. Il tutto mentre coloni indisturbati hanno condotto una serie di raid nella cittadina di Taibe, alle porte di Ramallah. Sempre Palestina, atterrato in Brasile nella notte italiana Tiago Avila, esponente della Global Sumud Flottiglia, rapito da Israele in acque internazionali alla fine di aprile. Poche ore prima era stato liberato Saif Abu Keshek, storico esponente della comunità palestinese in Catalogna, pure lui rapito da Tel Aviv dalla seconda Global. Pagina del lavoro, aerei fermi oggi per un'ondata di scioperi che riguardano a diverso titolo controllori di volo, personale di terra e personale di handling, per condizioni di lavoro migliori e più degne, meno precarietà e stipendi da fame. La sola ITAR Airways ha già tagliato 123 voli, il 40% del totale. Parliamo ora di sanità pubblica. L'allerta in merito al rischio di hantavirus rimane basso, dice il Ministero della Salute italiano, che sta predisponendo un circolare quadro per indicare cosa fare in termini di tracciamenti, sorveglianza ed isolamenti. Il tutto mentre dalla nave da crociera Ondius, per settimane focolaio del contagio, passeggeri di equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife, nelle Canarie spagnole. È anche morto un poliziotto, pare però colpito da infarto. Altre 2 persone sono state ritenute positive al virus e hanno sintomi evidenti. Si tratta di un cittadino francese ricoverato ora in ospedale transalpino e di un cittadino statunitense. Terremoto al Ministero della Giustizia. Giuli caccia 2 pezzi da 90 della propria staffa, Proietti e Merlino, entrambi esponenti di Ferro di Fratelli d'Italia, legati a doppio filo all'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sfazzolari, ritenuto lo spin doctor della Meloni. Le opposizioni parlano di una maggioranza nel caos, divisa tra guerre interne e regolamenti di conti. Chiudiamo andando all'estero. Putin, a sorpresa, propone negoziati diretti con l'Unione Europea sull'Ucraina, autoproponendo pure il mediatore. L'ex premier tedesco Schröder, da tempo in affari con Putin, respinge la proposta alla Germania, che come risposta ha spedito oggi a sorpresa a Kiev il proprio ministro della difesa, annunciando nuove cooperazioni nel settore della difesa, in particolare per quanto riguarda i droni. Intanto fino a domani è in vigore la tregua mediata dagli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore però sarebbero 3 i morti ucraini per i droni russi. Le parti comunque stanno preparando lo scambio da 1.000 prigionieri di guerra per parte, che è al centro dell'accordo che è stato raggiunto da Trump. Sono le 11:06, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 13. Un paio di spot non commerciali, poi la linea va allo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Sportello Casa dell'Associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio stesso cognome.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conosci

0: Sono le 11:12, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è la spazio approfondimenti del mattino. Inizieremo andando a Trieste, l'assemblea contro i nuovi e i vecchi fascismi ha organizzato per questo pomeriggio alle 18 presso l'aula Baciocchi in via Elisa Baciocchi a Trieste, un'assemblea antifascista. Ci spiegherà tutto Francesco dell'assemblea antifascista Alto Adriatico. Poi lavoro, scioperi oggi nel trasporto aereo in Italia tra controllori di volo, personale di bordo e di terra per condizioni di lavoro migliori e più degne contro precarietà e stipendi da fame. Con noi Luigi Licuori, segretario generale della FILT CGIL di Varese. Parleremo poi di quello che è stato definito terremoto cultura, nuovi licenziamenti al Ministero della Cultura, le prese con un regolamento di conti all'interno del partito della Premier Meloni. Con noi Vincenzo Lauricella dell'USB Cinema e Informazione. Torneremo a occuparci della vicenda dell'uranio impoverito, un tribunale serbo ha riconosciuto il nesso causale tra l'uranio impoverito utilizzato durante l'intervento NATO del 1999 e il dilagare di tumori che nel paese balcanico ha mietuto e continua a mietere vittime non soltanto tra gli ex militari ma anche tra i civili. Una vittoria giudicata storica per raggiungere la quale è stata per raggiungere la quale centrale è stata l'intervento della giurisprudenza italiana. Ne parliamo col dottor Ezio Bonanni, direttore Osservatorio Nazionale sull'Amianto. Chiuderemo andando in Turchia, dove la squadra di calcio curda di Diyarbakir è stata promossa per la prima volta nella sua storia nella massima serie, una promozione che ha valenza non solo sportiva ma anche politica. Con noi avremo il giornalista della sinistra turca Murat Çınar. Spazio approfondimenti fino alle 12:30, poi la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri alla lettura, alle 13 il radio o giornale, la prima edizione con i servizi. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti andando a Trieste. Radio Onda d'Urto, andiamo a Trieste, dove quest'oggi, lunedì 11 maggio alle 18, presso l'aula Baciocchi di via Elisa Baciocchi a Trieste, si svolgerà un'assemblea contro i nuovi e i vecchi fascismi. Noi andiamo a presentare questo appuntamento con Francesco, un antifascista di Trieste che salutiamo. Una buona giornata Francesco, grazie per essere con noi intanto.
1: Grazie, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano e grazie anche per esservi interessati alla nostra vicenda, alla nostra assemblea.
0: Allora, chiariamo intanto a chi ci sta ascoltando quali sono i motivi appunto perché si terrà questa assemblea.
1: Allora, è un'assemblea antifascista lanciata dal basso che nasce in risposta a un'operazione di revisionismo storico che si sta conducendo ormai da anni. Per chi non lo conosce, a Trieste c'è questa figura che era appunto la figura di Almerico Grills, che è stato un neofascista, un picchiatore, un squadrista del fronte della gioventù negli anni 70 e 80. Dopo questi fatti si è reinventato giornalista ed è morto in Mozambico al servizio della Renamo, che era appunto la milizia paramilitare finanziata dall'apartheid sudafricana e dalla Rhodesia contro il governo ufficialmente, regolarmente eletto di Samora Machel. E mentre appunto faceva da ufficio stampa a questa milizia, che tra l'altro è diventata famosa per incendi di ospedali, di scuole, massacri, mutilazioni, è appunto morto. E la destra, sia allora e sempre più di governo, fino ad arrivare appunto al Fratelli d'Italia in giorni nostri, hanno cercato di fare di questa figura, appunto questa figura di questo neofascista squadrista, un loro martire. Ma non solo un loro martire, ma anche la figura del primo giornalista morto per la verità sul luogo di lavoro. E questa operazione è proseguita negli anni, nei primi anni 80, 90, 2000, era appannaggio di solo le frange più estremiste, neonaziste, neofasciste della città, che appunto ogni 19 maggio si trovano in via Paduina, che era appunto l'ex sede del Fronte della Gioventù, per effettuare l'unico rito del presente della nostra regione, quindi un rito con saluti esplicitamente fascisti e nazisti. Ma appunto man mano che la destra post-fascista arrivava al governo, sono riusciti a imporre questa retorica, cercando di puntare il riflettore sul ruolo di giornalista di Almerico Grills, andando a depurare e quindi allo stesso tempo a sdoganare il suo ruolo neofascista. Questo è culminato ai primi giorni di maggio in Senato, dove lo stesso suo compagno di partito Roberto Menia, nonché, mi piace ricordarlo, primo firmatario della legge per il giorno del ricordo, ha votato a favore dell'istituzione della giornata per i giornalisti uccisi durante il loro servizio, intitolandola in primis ad Almerico Grills, appunto il suo camerata. E questo non è l'unico caso appunto di sdoganamento e di sostegno ufficiale, in quanto dobbiamo ricordare che è stato istituito un importante premio giornalistico intitolato proprio ad Almerico Grills, e appunto per giovani giornalisti, e che è finanziato con milioni di fondi pubblici sia della regione, non solo, ma è stato anche finanziato un film che ha fatto scalpore, appunto Albatros, del regista di governo, o comunque sostenuto dal governo, basta vedere i suoi incarichi pubblici, Giulio Base, che è stato finanziato con milioni di soldi pubblici. E quindi di fronte a questa situazione abbiamo deciso di provare a costruire una risposta dal basso che vada a contestare non solo il rito fascista, neofascista in via Paduina, ma che vada anche a chiarire come questa doppia sostegno e doppio ricordo di Grills come giornalista, tra l'altro morto non come giornalista ma come mercenario, e come Grills come neofascista, non fa che a andare a sdoganare il neofascismo di Trieste, post seconda guerra mondiale ovviamente, e lo fa avendo un sostegno dei suoi compagni, dei suoi camerati di partito ad allora, che oggi ricoprono importantissimi ruoli istituzionali.
0: Certo, questo è un po' quindi il tentativo, come dire, dell'estrema destra fascista, neofascista triestina, insomma, di costruire attorno a questa figura la sua giornata della ricordo, e per questo motivo vengono fatte diverse celebrazioni, fra cui la più importante, quella che si svolgerà il 19 di maggio.
1: Sì, il 19 maggio in via Paduina. E per la prima volta vorremmo costruire un momento di contestazione che vada appunto a opporre

0: e quindi c'è proprio questa famosa foto in cui ci sono appunto questi decine di neofascisti con il saluto fascista e lui è in disparte che assiste alla cerimonia. E quindi non possiamo ritenere accettabile che un politico, per quanto di chiara origine e rivendicazione non fascista, possa partecipare liberamente a queste manifestazioni, peraltro in pieno centro città.
1: Chiarissimo. Ecco, allargando un po' lo sguardo, la situazione a Trieste in generale, in Friuli, rispetto alla presenza di gruppi neofascisti, qual è e quali sono i legami, insomma, che esistono tra questi gruppi e la destra di governo?
0: Certo, allora la situazione chiaramente a Trieste, nella zona isontina, in Friuli, in generale nella regione Friuli Venezia Giulia, è complessa, in quanto da sempre la posizione periferica, ma anche la posizione di confine e la supposta italianità che viene stata rivendicata, anche strumentalizzata, dal dopoguerra ad oggi, crea una situazione particolare. Come in tutta Italia ci troviamo nella situazione in cui i gruppuscoli neofascisti più estremi si trovano in difficoltà sia nella situazione di strada che nel propagare le loro idee propagandistiche, appunto perché gli elementi di governo sia in regione ma sia in altri enti pubblici sono oramai dichiaratamente post-fascisti se non neofascisti. Questo non va a ridurre la loro pericolosità in una zona dove il razzismo e le idee xenofobe non solo si accompagnano contro chiunque viene considerato proveniente da un altro paese o da un altro ambito culturale, ma da sempre si è imposto e aggredito anche le comunità e altre comunità che sono da sempre esistenti in questo territorio, ad esempio la comunità slovena. Su questo vorrei ribadire che il senatore Menia, nel momento in cui ha istituito una giornata comunque così importante come quella dedicata ai giornalisti uccisi sul luogo di lavoro, ha ricordato un episodio in cui appunto dialogava con Grills durante un'occupazione scolastica, appunto rilanciata contro il bilinguismo italo-sloveno. Quindi è importante ribadire che il razzismo xenofobo, non solo della destra post-fascista, ma anche della destra di Fratelli d'Italia attuale, si è sempre anche slanciato contro la comunità slovena e contro unendola peraltro in uno razzismo, in uno slavismo quasi, che va a accomunare sempre le forze antagoniste anche a chiunque viene considerato un corpo estraneo alla comunità, sia di Trieste sia della regione.
1: Ecco, ci dicevi quindi c'è questa assemblea contro nuovi e vecchi fascismi, ricordiamo l'appuntamento questo pomeriggio alle 18 presso l'aula Baciocchi di via Elisa Baciocchi all'Università di Trieste. Avete scelto non a caso quindi questo luogo?
0: Sì, non l'abbiamo scelto a caso, anche perché dobbiamo ricordare che come avviene tutt'oggi, i gruppuscoli neofascisti hanno cercato di imporsi nel luogo di sapere, nel luogo di conoscenza da sempre, ed è interessante che l'Università di Trieste ci abbia revocato dopo un attacco sui giornali nazionali da parte dell'assessore Scocimarro contro l'assemblea, ci abbia revocato l'aula senza addurre nessuna motivazione, soprattutto in un anno che è il 50esimo in cui ricorre l'espulsione di Almerigo Grills e di altri neofascisti appunto dell'università per aver aggredito con bottiglie e con altre armi improprie degli antifascisti presenti appunto nell'atrio generale. Questa chiaramente intimidazione sia della destra nazionale sia dell'università chiaramente non può fermare un'assemblea che vuole andare semplicemente a parlare di antifascismo e costruire una risposta antifascista, partendo non a caso da un luogo del sapere e della conoscenza, soprattutto perché riteniamo che questa sia una vicenda emblematica che sia un tentativo e un'azione di revisionismo storico che va a intrecciare tantissimi temi.

0: Insomma, quindi l'assemblea di oggi è per costruire un percorso di mobilitazione sul territorio. Non so se hai la possibilità magari già di anticiparci o farci capire, insomma, qual è, come dire, il percorso che si vuole costruire.
1: Certo, allora innanzitutto appunto, come hai giustamente detto, è un'occasione per cercare di costruire una base antifascista e cercare di trovare appunto dei punti in comune anche con le varie realtà e individualità presenti sul territorio. Sicuramente l'occasione e i vari eventi del premio giornalistico Almerico Grills, che si tiene non a caso in questi giorni, vicino alla data di uccisione di Almerico Grills, sarà un'occasione. E venerdì 15 maggio c'è appunto uno degli eventi principali, perché nonostante il premio si tenga a Milano, gli eventi si tengono a Trieste. C'è questo talk show e sicuramente sarà un'occasione in cui andare a diffondere le informazioni e cercare di gettare luce su quest'opera di revisionismo. È importante anche ricordare che nella giuria di questo premio ci sono anche dei giornalisti che fanno comunque della loro posizione alternativa e critica verso il giornalismo, ma anche verso il governo, la cifra del loro operato. Due su tutti, Gomez del Fatto Quotidiano e la giornalista Botteri di Trieste. E quindi una delle iniziative che vorremmo mettere in campo è un appello anche a questi giornalisti e anche agli altri membri della giuria a rivalutare e a considerare la loro partecipazione a un premio giornalistico che non solo va a celebrare una persona morta nel fiancheggiare una milizia terroristica che puntava a che appunto le loro azioni erano semplicemente cercare di rovesciare un governo marxista, certo, ma attaccando scuole ed ospedali, ma anche un premio giornalistico che va a implementare fortemente sul territorio, ma non solo, come abbiamo dimostrato citando gli interventi al Senato, cercare di implementare uno sdoganamento del neofascismo.
0: Francesco, allora antifascista di Trieste, grazie per essere stato con noi. Ci risentiremo quindi per gli aggiornamenti successivi all'Assemblea.
1: Grazie mille, buona giornata.

appuntamento quindi questo pomeriggio alle 18. L'aula Baciocchi di via Elisa Baciocchi a Trieste per l'assemblea antifascista dell'Alto Adriatico per costruire iniziative e mobilitazione contro quella che è la data, l'unica data della Friuli Venezia Giulia del presente, il 19 maggio in via Paduina a Trieste.

Cambiamo tema, parliamo dello sciopero nel trasporto aereo in Italia tra controllori di volo, personale di bordo e di terra per condizioni di lavoro migliori e più degne contro precarietà e stipendi da fare.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Luigi Liguori, segretario generale della FILT CGIL di Varese. Intanto un saluto.
1: Buongiorno anche a voi e buongiorno a tutti.
0: Dunque, scioperi oggi nel trasporto aereo in Italia tra controllori di volo, personale di bordo e di terra. Io inizio chiedendole le motivazioni di questo sciopero diffuso in vari aeroporti d'Italia.
1: Allora, le motivazioni chiaramente sono diverse perché interessano vari ambiti. Parliamo appunto dei controllori di volo, parliamo della compagnia EasyJet Italia e parliamo anche di dipendenti di terra di una società che si chiama ALA. Chiaramente sono motivi diversi perché per quanto riguarda la compagnia EasyJet parliamo del rinnovo del contratto aziendale. Purtroppo nel settore varie compagnie hanno dei contratti aziendali e non ancora un contratto nazionale. E il contratto aziendale di EasyJet è scaduto a settembre dello scorso anno. Stiamo facendo molta fatica a portare l'azienda verso le nostre posizioni rispetto ai motivi che ci hanno portato al rinnovo, insomma. Per ALA invece ci sono altri motivi. In realtà è un sindacato autonomo che ha dichiarato lo sciopero, a mio avviso un po' preventivamente, perché rivendica il fatto che a suo avviso la possibile fusione che potrebbe determinarsi tra ALA e un'altra società del settore che è MLE B-Cube potrebbe portare a perdite di personale, perché insomma spesso nelle fusioni qualcosa accade, però non è sempre così e al momento le aziende ci hanno rassicurato in questo senso. Poi sembra ancora lontano, diciamo, la conclusione di questa vicenda, e quindi è meglio essere un po' più cauti e valutare per tempo quello che sta accadendo, insomma.
0: Ecco, quindi le motivazioni sono diverse, c'è già un bilancio invece della partecipazione allo sciopero di oggi?
1: Allora, io le posso dire, per quanto riguarda EasyJet, la partecipazione è sempre molto alta, siamo intorno all'80-90% della popolazione, quindi dei dipendenti di EasyJet, nel senso che all'interno di quella realtà diciamo, a fronte anche di un'unità sindacale molto forte, riusciamo a intraprendere delle iniziative che poi sono molto partecipate e seguite appunto dai dipendenti stessi.
0: Chiarissimo, un'ultima domanda rispetto al trasporto aereo. Se ne è parlato molto, soprattutto in relazione alla situazione nello stretto di Hormuz. Questo in qualche modo influisce, le chiedo, sul clima tra i lavoratori e le lavoratrici?
1: Allora, è chiaro che c'è molta preoccupazione. Purtroppo quando accadono questi, diciamo, avvenimenti anche a livello geopolitico mondiale, spesso i primi a farne, diciamo, le spese sono i lavoratori del trasporto aereo. È chiaro, è una preoccupazione che c'è, esiste, ma proviamo ad andare avanti con la speranza che poi, insomma, le cose possano migliorare. Chiaramente per migliorare si dovranno trovare delle soluzioni che non sono in capo a noi, cioè chiaramente parliamo della pace tra gli Stati Uniti e l'Iran, parliamo della fine della guerra in Ucraina, insomma condizioni molto generali che in qualche modo ci vedono preoccupati, ma che nonostante questo ci costringono ad andare avanti con le nostre iniziative, con le nostre rivendicazioni, perché siamo in un contesto già abbastanza complicato di suo. Se posso permettermi una breve digressione, se valutiamo quello che le stime dicono rispetto a quanto in Italia i lavoratori hanno perso in termini di potere d'acquisto rispetto ad altri paesi, il fatto di avere questo gap così importante, intorno al 20% rispetto ad altri paesi europei, ci vede come fanalino di coda. Quindi in qualche modo dobbiamo provare, nonostante la situazione, a ritornare in un contesto più equilibrato, cosa che in questo momento non è.
0: Luigi Riguori, segretario generale della FILT CGIL di Varese, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi e di nuovo buona giornata.

0: Procediamo con lo spazio approfondimenti dopo aver parlato quindi di questo sciopero nel trasporto aereo in Italia. Parliamo adesso di uranio impoverito. Un tribunale serbo ha riconosciuto il nesso causale tra l'uranio impoverito utilizzato durante l'intervento della NATO del 1999 e il dilagare di tumori che nel paese balcanico ha mietuto e continua a mietere vittime.
1: Un tribunale serbo ha riconosciuto nei giorni scorsi il nesso causale tra l'uranio impoverito utilizzato durante l'intervento NATO del 99 e il dilagare di tumori che nel paese balcanico ha colpito e continua a colpire non soltanto ex militari ma soprattutto i civili. Una vittoria considerata storica da più parti, per raggiungere la quale centrale è stata la giurisprudenza italiana. Per capire in che modo e qual è lo stato dell'arte oggi, siamo in collegamento con Ezio Bonanni, direttore dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
2: Buongiorno, il punto chiave innanzitutto è il fatto che il legislatore italiano ha emanato norme specifiche. Gli articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 90 del 2010 e l'articolo 603 del decreto legislativo 66 del 2010 che sanciscono una presunzione di nesso di causalità delle patologie rispetto all'esposizione ad uranio impoverito e ad altre nanoparticelle di metalli pesanti e radioattivi. E questo è il punto chiave unitamente a tutta la giurisprudenza del TAR, del Consiglio di Stato, dei giudici di merito fino alla Suprema Corte di Cassazione. Ed è proprio da questi principi, certamente giudiziari e condanni a carico dello Stato italiano e dei vari ministeri, tra cui il Ministero della Difesa, evidente che si è andati poi oltre di fronte al dramma della cittadinanza che comunque è rimasta in quei luoghi contaminati e che è stata colpita. Quindi il dato è che in Italia la gran parte dei militari impegnati in quelle missioni hanno subito dei danni alla salute e che ora praticamente chiedono giustizia e la stanno ottenendo.
1: Chiarissimo, in questo quadro il fatto che in Serbia questo venga esteso a tutta la popolazione civile è un cambio di prospettiva grosso per questo tipo di battaglie legali.
2: Esattamente, e anche le vittime serbe potrebbero agire in Italia chiedendo la condanna dello Stato italiano.
1: Chiarissimo, e allargando un po' il discorso, perché ovviamente c'è l'uranio impoverito da cui siamo partiti, che ha una storia molto lunga, però sappiamo anche che queste microparticelle potenzialmente molto dannose sono in tanti altri ambiti e soprattutto diciamo quello che sappiamo ad esempio sull'amianto, visto che è direttore dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, sappiamo che anche lì c'è una lunga battaglia di giustizia che sta andando avanti da decenni. Qual è lo stato dell'arte su quel caso e questa giurisprudenza che diciamo ha fatto scuola per l'uranio impoverito può essere utile anche in quel tipo di battaglie? Parlo quando sono le aziende a essere al centro.
2: Certamente, intanto ci sono sentenze di condanna anche a carico del Ministero della Difesa e degli altri ministeri, anche per quanto riguarda l'amianto che fu largamente utilizzato, ci sono sentenze anche relative ai due cancerogeni insieme. Impegnati anche perché i proiettili all'uranio impoverito polverizzavano i materiali di amianto e quindi determinavano un potenziamento di queste esposizioni. E poi naturalmente per quanto riguarda l'amianto c'è una giurisprudenza consolidata anche a carico delle aziende pubbliche e private che hanno determinato la morte di un gran numero di cittadini e di lavoratori, circa 7.000 persone ogni anno perdono la vita solo in Italia per patologie asbesto correlate e 200.000 nel mondo.
1: Parliamo quindi di numeri ancora molto consistenti su questo fronte. Cosa si può fare di più?
2: Esattamente, bisognerebbe bonificare e anche per i nostri militari evitare che siano impegnati in teatri bellici dove siano stati utilizzati proiettili all'uranio impoverito o comunque proiettili radioattivi e situazioni di contaminazione.
1: Chiaro, la riporto un attimo sui campi di battaglia, perché sappiamo che appunto i conflitti dei giorni nostri, quindi parliamo di quanto sta succedendo ad esempio tra Libano e Israele, sappiamo che Israele sta da più fonti utilizzando il fosforo bianco sui territori del Libano all'interno appunto dell'aggressione bellica che sta portando avanti. E quando parliamo di fosforo bianco, di che cosa parliamo e qual è l'impatto che può avere sui corpi e sui territori coinvolti?
2: Intanto un impatto immediato sulla salute di chi viene investito direttamente, poi c'è la contaminazione che si riverbera anche nei prodotti agricoli, nell'acqua, ed un inquinamento che si protrae anche per decenni, determinando quindi, anche con tempi di latenza che possono essere più o meno lunghi, ulteriori decessi nel corso dei prossimi anni.
1: Chiarissimo, e non c'è nessuna legislazione in questo senso che può portare al bando di questo tipo di sostanza anche nei
2: territori. C'è il problema relativo al fatto che, come diceva anche il Papa, c'è un disprezzo per la dignità della persona e anche per il valore della pace, che è fondamentale, e quindi c'è una contaminazione del pianeta che si riverbererà anche sulle future generazioni.
1: Chiaro, io la ringrazio, dottor Bonanni. Se non c'è qualcos'altro che vuole aggiungere un po' a questa panoramica e allo stato dell'arte, ci salutiamo.
2: Benissimo, e vi ringrazio del fatto che siete sempre attenti a queste problematiche e che quindi tenete informata la popolazione, lavoratori, cittadini, civili e militari e quant'altro su questi temi importanti.
1: Ringraziamo il dottor Ezio Bonanni, direttore dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, per essere stato nuovamente con noi. Grazie infinite.
2: Grazie a voi, arrivederci.

si prova quando poi sei lasciato. Tua energia, la mente mi si illumina. Ispirazione, ancora la mia musica. Tiene il

0: L'ultima parte dello spazio approfondimenti questa mattina dedicata alle notizie dal Medio Oriente. Iniziamo andando in Turchia, lo facciamo con Murat Çınar.
1: Telefono c'è Murat Çınar, giornalista d'origine turca, nostro collaboratore. Intanto buongiorno
2: Buongiorno a
1: Murat.
2: tutte e a tutti, grazie, buongiorno.
1: Allora, la squadra di Diyarbakir, per la prima volta nella sua storia, di fatto è stata promossa nella massima serie del calcio in Turchia. In Serie A praticamente, cioè come varrebbe se fosse naturalmente italiana. E chiaramente però questa promozione ha anche, oltre naturalmente un sapore sportivo, ha anche un sapore molto politico, no?
2: Assolutamente. Allora, si tratta di una società calcistica, si chiama Ahmetspor, che rappresenta la città di Diyarbakir presente sul territorio della Repubblica di Turchia. La società si chiama Ahmetspor perché già qua è un punto di partenza importante, perché Diyarbakir è il nome in turco di questa città, Ahmet invece è il nome in curdo. Quindi la scelta di nominare la società con questa parola è già una posizione politica contro l'ondata di turcotizzazione che è stata avviata con la fondazione della Repubblica di Turchia. La società nasce nel 1972, in realtà, tenendo in considerazione che la Repubblica di Turchia è nata nel 1923, quindi dopo parecchi anni, così quasi 50 anni, nasce una società, nonostante il fatto che siano stati avviati diversi percorsi di assimilazione e trasformazione, la società nasce nel 1972 con il nome storico in lingua curda di quella città. Quindi questo punto di partenza penso che sia molto netto e chiaro a livello politico. Poi porta colori, tra virgolette, problematici, una serie di colori problematici, verde, bianco, rosso e poi in una bandiera semi-ufficiale anche il color giallo. Perché sono problematici? Perché sono colori della cosiddetta nazione del Kurdistan, in diversi angoli di quell'area medio orientale, in Iraq, in Siria, in Turchia, in Iran, è possibile trovare questi tre colori nelle bandiere delle formazioni politiche, formazioni paramilitari, politiche, oppure anche nelle realtà associative, centri culturali, eccetera. Quindi è una società che riporta questi colori nella sua stemma, nella sua bandiera, sono colori problematici perché l'esistenza del Kurdistan è stato sempre negato dalla Repubblica di Turchia, ma non soltanto, anche in altri paesi che ho appena citato. L'esistenza della popolazione curdofona è stata soggetta alle discriminazioni e assimilazioni. La lingua curda è stata per anni ignorata e vietata in Turchia e non soltanto. Quindi tutto quello che riguarda in qualche maniera a livello simbolico oppure sistematico il curdo è stato appunto materia di discriminazione. Ahmetspor, diciamo che in qualche maniera, per questi motivi che ho provato a elencare molto velocemente, dà visibilità, spazio e rappresentanza a quella fetta di storia che è stata sempre ignorata a livello linguistico, a livello anche politico, a livello visivo e di conseguenza anche a livello sportivo, perché nelle serie calcistiche e non soltanto in Turchia, anche di altre discipline, società sportive con i nomi curdi sono inesistenti. Quindi l'esistenza e ogni tipo di successo di Ahmetspor è un fenomeno anche per questo.
1: I tifosi come si comportano?
2: È una società appunto che nasce con questo percorso politico, politicizzato, di conseguenza ha una tifoseria molto consapevole, col passare del tempo è diventata molto più strutturata, molto più articolata, Ahmetspor gioca le sue partite a casa sua, in uno stadio dove ci stanno 33.000 persone, quindi non è uno stadio piccolo, momenti di coreografia oppure momenti di striscioni grandi oppure slogan diventano notizie importanti, è una tifoseria molto impegnata e si è dimostrata, si è manifestata solidale con alcuni casi di scioperi dei lavoratori, e quando ci sono state manifestazioni, proteste capillari in tutta la Turchia oppure nel sud-est del paese, le tifoserie si sono appunto dimostrate interessate, solidali, e hanno diverse volte messo in atto dei momenti visibili durante le partite contro i femminicidi, e poi quando ci sono stati momenti di grande tensione nel resto dell'area del Kurdistan, in Siria e in Iraq, le curve della Metspor si sono dimostrate anche in quei casi solidali, con appunto gli striscioni oppure gridando certi tipi di slogan oppure creando delle bandiere, dei manifesti giganteschi che coprono magari intera tribuna, e anche per strada, quando vanno in trasferta, con trasferte sono state sempre molto difficili per questa squadra perché hanno subito diversi casi di discriminazione e violenza, sono state comunque tifosi che hanno continuato a anche in trasferta gridare slogan in curdo, portarsi dietro le bandiere di questi tre colori, quindi una tifoseria molto impegnata, molto, molto evidente e molto schierata, senz'altro.
1: Vedremo cosa succede. Per il momento comunque festeggiamenti e la situazione comunque è stata accettata, come dire, tranquillamente.
2: Esatto, il successo, diciamo, di alta classe di Amespor in realtà risale a 2 anni fa, perché dalla terza categoria è salita in seconda categoria, e in seconda categoria, diciamo, già l'anno scorso, quindi diciamo che sia la tifoseria che la città, ma anche la società stessa, erano tutti e tre componenti pronti per spingere la squadra in Serie A. In effetti hanno fatto un notevole investimento. E lo stadio, quando Amespor giocava a casa, era sempre pieno. Hanno trovato un eccellente allenatore col quale hanno diviso le strade 3 partite prima della conclusione del campionato, ma comunque hanno raggiunto l'obiettivo. Adesso gli spetta una grande sfida, quella della Serie A, dove le condizioni economiche sono molto diverse. Ci vogliono più soldi per la trasferta, per acquistare giocatori di alto livello, anche in questo momento forse qualche acquisto riesce già a fare a Metspor. E l'allenatore attuale è un allenatore della società che si occupava dei giovani, e quindi dovrebbero forse fare una scelta di un certo livello. Insomma, è un salto di qualità che apre anche forse le possibilità, se Amespor riesce a concludere la prossima stagione in alto, apre le possibilità di giocare in Europa. Questo ovviamente darebbe più visibilità alla società, alla storia di questa città, di questo popolo, di questa squadra, e anche porterebbe dei benefici economici. Amespor senz'altro ha bisogno di più di visibilità, di spazio di rappresentanza, perché, come dicevo prima, ha lasciato alle sue spalle un percorso molto difficile di violenza fisica, politica, sociale, in trasferta, ma anche a casa a volte. Quindi in Serie A le regole cambiano, si gioca un altro calcio, un altro tipo di calcio, le regole sono più rigide e la disciplina è più presente, gli arbitri sono di un certo livello, e quindi potrebbe essere una grande sfida per questa società, ma soprattutto, torno a dire, per questa lingua, per questo popolo e per questa città.
1: Intanto però, Murat, il calcio turco sta vivendo una serie di scandali, scommesse e quant'altro, insomma.
2: Esatto, il calcio in Turchia è in una fase di grande transizione, molto difficile. Le principali società sono piene di debiti e hanno investito soldi in una maniera sfrenata, dovuto a una serie di problemi, questioni legati senz'altro a una fortissima evasione fiscale e poca trasparenza fiscale nel mondo del calcio, e anche dovuto al fatto che i calciatori stranieri che vengono in Turchia paghino molto meno tasse rispetto all'Europa, quindi c'è un mercato attraente, molto meno rispetto a quella qatariota, saudita, eccetera, però è molto attraente, e questo ha generato negli ultimi anni anche una sorta di perversione nei conti, che ha portato alle principali società a uno scandalo di debiti, di irregolarità fiscale incredibile. E dunque, all'interno di questa grande problematicità, abbiamo realizzato circa un anno fa che c'è anche un grande scandalo di scommesse, dove sono coinvolte centinaia di arbitri, migliaia di giocatori, soprattutto di serie B, serie C, ma anche delle categorie amatoriali, diversi dirigenti sportivi, alcuni presidenti della società, insomma. E molto probabilmente, e poi numerose aziende regolari oppure irregolari di scommesse online, con alcune aziende di micropagamento online, e quindi c'è un periodo di pulizia e di grande processo. In questo calderone potrebbe avere delle difficoltà senz'altro a Metspor, perché si troverebbe in una situazione sistematicamente organizzata e criminale, però potrebbe anche avere uno spazio di visibilità, perché Amespor viene da un percorso diverso, è una piccola società, non è molto immischiata con queste dinamiche economiche e finanziarie di un certo tipo, quindi potrebbe essere il suo momento, forse l'anno prossimo, la stagione che in arrivo in Serie A.
1: Benissimo, naturalmente ti ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Lo ricordo, giornalista d'origine turca, il nostro collaboratore. Buona giornata.

Queste quindi le considerazioni della giornalista Murat Çınar. Squadra di calcio curda del Diyarbakir, la regione a maggioranza curda, è stata promossa per la prima volta nella sua storia nella massima serie, una promozione che ha evidentemente valenze non solo sportive ma anche politiche. Restiamo in Medio Oriente, andando in Libano. Non si ferma l'aggressione israeliana, un raid aereo dell'esercito di occupazione ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 5 a Abba, nel sud del paese, mentre un attacco di droni ha ucciso 1 persona a Aris, nella stessa regione. La situazione attuale e dell'emergenza umanitaria ne abbiamo parlato con David Ruggini, capo missione di un ponte per in Libano, fra qualche istante ai nostri microfoni.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con David Ruggini, capo missione di Un Ponte Per in Libano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Dunque, continuano gli attacchi e l'aggressione militare israeliana in Libano, in particolare nel sud. Io inizio chiedendoti un po' qual è la situazione anche sul fronte umanitario, visto tutte le persone appunto nel sud del Libano che sono state in qualche modo costrette, forzate allo sfollamento.
1: Allora, l'aggressione continua nel paese, soprattutto nel sud, dove vengono colpiti, dopo c'è stato l'ordine di evacuazione, circa 80 villaggi negli ultimi giorni. Vengono colpiti principalmente tutte le zone nel sud del Litani e tutto il distretto di Nabatie, fondamentalmente. E per quanto riguarda la situazione umanitaria, resta quello che è rimasto nell'ultimo mese, anche dopo, in realtà, anche dopo il cessato il fuoco, che non è mai stato realmente applicato. Solo a Beirut ci sia stata l'interruzione dei bombardamenti quotidiani, su base quotidiana, però fondamentalmente poi nelle altre zone del paese non è mai stato realmente applicato, quindi molte persone inizialmente si sono spostate nei propri villaggi per constatare se le loro proprietà, le loro case fossero ancora in piedi, ma poi gran parte delle persone sono tornate all'interno degli shelter. Stiamo operando sette shelter, sette rifugi a Taida e in due a Beirut. Vediamo come le persone vanno e vengono. Fondamentalmente i numeri restano distanti, restano sempre gli stessi più o meno, però cambiano le volte le persone, ci sono famiglie nuove che ritornano, qualcuno magari si sposta un po' più a sud per essere più vicino al proprio villaggio. La situazione resta molto tesa, sempre molto difficile per il momento.
0: Chiarissimo, ecco, in questo clima di costante aggressione, ma anche di continua incertezza, ti chiedo qual è il clima tra la popolazione.
1: È teso. Vediamo che c'è una forte tensione, soprattutto per i risvolti politici delle varie negoziazioni, anche che dovrebbero verificarsi questa settimana tra il 14 e il 15 maggio a Washington, tra libanesi, insomma, tra una delegazione libanese e israeliana, e quindi sì, questo tipo di tensione si ripercuote anche nel paese con alcuni partiti politici e soprattutto Hezbollah, che è contrario a questo tipo di negoziazioni, mentre invece le autorità locali vogliono cercare di fermare l'aggressione il prima possibile. Quindi diciamo queste tensioni poi si ripropongono un po', e quello che abbiamo notato anche nei mesi, insomma negli ultimi mesi, ma nelle ultime settimane, c'è un forte utilizzo anche delle fake news, della propaganda, credo riconducibile a Israele, che cerca di aumentare le tensioni all'interno del paese. Quindi alle volte vediamo come nei social media, anche dei gruppi WhatsApp, si diffondono fake news o notizie che in realtà poi dobbiamo verificare noi per la sicurezza, che si rivelano che non sono vere, però che, come dire, spingono molto sulla tensione all'interno della popolazione.
0: Certo, Davide, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci ti chiedo se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, un aspetto di cui non abbiamo parlato.
1: Guarda, a parte il fatto che la situazione continua ad essere particolarmente grave, e soltanto dire, soltanto un appello sul fatto che realmente la situazione qua non si è bloccata, a parte che non viene colpita più la capitale, più la popolazione sta veramente soffrendo in questo momento in Libano, e non dobbiamo illuderci, c'è stato il fuoco che è stato dichiarato qualche settimana fa, la situazione si è veramente cambiata, semplicemente sta continuando con un livello di intensità magari minore rispetto a prima, o meno eclatante, perché ci sono i bombardamenti sulla capitale, però fondamentalmente la popolazione è sempre sfollata, e bambini hanno perso il loro anno scolastico, e non si sa se a settembre si potrà ricominciare, quindi la situazione è particolarmente grave e sempre di estrema precarietà, insomma.
0: David Ruggini, capo missione di Un Ponte Per in Libano, grazie a te per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, a presto.

Questo quindi era David Ruggini, capo missione di Un Ponte per in Libano. In Libano, dove non si ferma l'aggressione israeliana, un raid aereo dell'esercito di occupazione ha ucciso 2 persone, ne ha ferite 5 a Abba, nel sud del paese, mentre un attacco di droni ha ucciso un'altra persona ad Aris, nella stessa regione. Sono le 12:15, ci avviamo alla conclusione dello spazio approfondimenti questa mattina. Scade oggi la tregua di 3 giorni che è stata concordata da Mosca e Kiev, ma al momento non emergono segnali concreti di una possibile proroga, mentre Putin propone negoziati diretti con l'Unione Europea sull'Ucraina, autoproponendo come mediatore l'ex premier tedesco Schröder. L'Unione Europea però frena su questa proposta. In qualche istante avremo con noi il giornalista del Manifesto, Sabato Angelo.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Sabato Angieri. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Putin propone negoziati diretti con l'Unione Europea sull'Ucraina, in questo contesto anche autoproponendo come mediatore l'ex premier tedesco Schröder, da tempo in affari con Putin. Ti chiedo quindi un commento su questa proposta di negoziati che hanno portato anche a una reazione stizzita dalla Callas, ma anche dalla Germania. Quindi ecco, come possiamo analizzare e leggere questa proposta di negoziati? Ti chiedo anche un tuo commento.
1: Beh, innanzitutto diciamo che tutta questa questione nasce dalle parole di Antonio Costa, il Presidente del Consiglio Europeo, che ha dichiarato il 9 maggio, quindi sabato, alla fine, verso tardo pomeriggio, che è importante per l'Unione Europea mantenere un canale aperto con la Russia, al che Putin ne ha subito approfittato a conclusione appunto di una giornata a livello personale, propagandistico, molto importante per lui, oltre che per l'evidente importanza storica, insomma, del giorno della vittoria, ne ha approfittato per dichiararsi pronto, anzi più che pronto, per dire che la Russia in realtà non ha mai chiuso le porte all'Europa, che è sempre disposta ad ascoltare e a intavolare eventuali trattative, e che nel caso, se dovesse essere, preferirebbe Schröder. Questa è una strategia, l'ex cancelliere tedesco, questa è una strategia che abbiamo visto più volte, perché innanzitutto ogni volta che Putin dice una frase del genere, ovvero di essere pronto a parlare con l'Europa, subito si crea una spaccatura in seno ai vertici del vecchio continente, tra chi vorrebbe effettivamente avviare dei colloqui, chi dice che senza gli Stati Uniti ciò non si può fare, e chi invece è proprio chiuso. Ma aggiungere un nome è anche un modo per seminare ulteriore discordia, perché innanzitutto ti fa capire chi sia il favorito in questo contesto del presidente russo, e per alcuni versi lo brucia anche un po', no? È come quando ci sono le elezioni, si fa subito il nome di una persona che poi per forza di cose alle tornate successive non ritorna. Diciamo che questa che viene indicata come un'apertura in realtà è il proseguo di una tira e molla tra l'Unione Europea e la Russia che va avanti da tempo, che ha avuto dei momenti più alti e la maggior parte di momenti bassissimi. E Tajani ad esempio oggi ha dichiarato che il negoziatore, l'eventuale negoziatore dell'Europa, lo sceglie l'Europa, il che al di là nelle dichiarazioni del ministro italiano dovrebbe essere l'impostazione di ogni trattativa, ma al momento non risulta che né l'Unione Europea né Mosca si stanno impegnando seriamente per un contatto diretto.
0: Sabato Angieri, giornalista de Il Manifesto, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a tutti, buona giornata.

Le 12:24, non abbiamo altri servizi da proporvi. Spazio approfondimenti quindi termina qui. Ascoltiamo un brano musicale, lui è Ernia, suonerà alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 11 di agosto. Il brano che ascoltiamo si intitola Ego e poi la linea a Studio Viola per la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri alla lettura, alle 13 la Radio Giornale, la prima edizione con i servizi. Buon proseguimento di ascolto.

come me spreading. Tu conta se voli ma se cadi in piedi, e nemmeno dove abiti ma come arredi. Dio salvami, sto arrivando a piedi con gli stessi sandali. Mi hai visto anni nel buio degli angoli. Io costruisco, loro mettono i trampi.

Quando entri nel party, pensa pavone e giarti. Poi ti vergogni di quello che dici, per farlo, per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembrare è meglio che

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Desert Caravan, altri suoni, elettronica, trip hop, nuovo jazz e contaminazioni varie, tante nuove uscite e ampie digressioni temporali. Tutti i lunedì sera dalle 22 alle 23 su Radio Onda d'Urto e sul podcast. Buon viaggio!

Punk Rock City, il punk di ieri, oggi e domani. Il punk di ieri, oggi e domani, dai microfoni di Radio Onda d'Urto, ogni lunedì dalle 21 alle 22.

0: Le 12 e 31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola in diretta per questa puntata di Flatlandia, lo spazio di dissonanza del lunedì dedicato ai libri e alle letture. Ciao Kitka.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Parleremo di un libro molto interessante, ma volevo iniziare con un aneddoto. Stamattina sono andata all'ufficio postale di una zona a nord di Brescia, sono passata davanti a un cartello che diceva stampiamo di tutto, questo, quello, quell'altro, anche su tela. Allora faccio un passo avanti, mi affaccio alla porta e dico ma fate anche magliette, e lui mi dice veramente ci occupiamo di tutt'altro. Io mi guardo intorno, ovviamente il cartello era dell'esercizio commerciale prima. Io sono entrata in era un pompe funebri.
0: Ok, va bene.
1: Poi gli ho detto secondo me Taffo le magliette le fa, però scusatemi tanto. Fate le magliette alle pompe funebri. Va bene, dopo questo invece, così volevo rendervi partecipi del mio buon umore. Si è concluso il Nina Festival, è stato molto divertente, io mi sono molto divertita. Speriamo di aver raccolto tanti aiuti e che quelli che abbiamo raccolto per la striscia di Gaza ci arrivino. Vi anticipo che parleremo di un libro super interessante di cui io immagino poi si parlerà molto. È uscito per Iperborea. Calmati, Iperborea, nella collana I Corvi. Sono per più saggi e lei è Elena Giannichini. Un desiderio smisurato di amicizia è il titolo del libro e avremo la possibilità di parlarne con Federico Colombo, un ospite d'eccezione direi, perché per prima cosa io conoscevo gay.it e lui è quello che si occupa della rubrica letteraria. Oggi non riesco a articolare le parole. Solo nelle pompe funebri mi è uscita una frase fluente. Federico Colombo si occupa di questioni di genere, transfemminismo, cultura queer in generale. Scrive anche su altre testate online, però io vi invito ad andare a vedere la rubrica letteraria di gay.it, Federico Colombo. E prima di sentire il nostro ospite, mettiamo su un po' di musica. Questo pezzo è una cosa, è un fenomeno culturale. Perché questa musicista ha scritto Labor è il lavoro nascosto delle donne e ai suoi concerti, che sono popolati per lo più di donne, lo cantano tutte in coro. Cioè lei arriva sul palco con la chitarra e dice adesso questa la canto con voi e massa di persone scandiscono esattamente questa canzone che vale la pena di sentire. Quindi in attesa di sentire Federico Colombo, ciao.

0: Pronto Federico, sei con noi? Ciao Federico, benvenuto a Flatlandia.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, cerchiamo di essere sempre una terra di mezzo, in mezzo alle cose, mai completamente aderente alla realtà così come ce l'aspettiamo. Direi che questo libro, che parla di come si potrebbe costruire, su che basi si potrebbe costruire un mondo diverso da questo, cioè, ha diritto di cittadinanza piena in trasmissione. Ti ringrazio di essere con noi perché è un libro così complesso, avrei fatto veramente fatica a parlarne per conto mio. Allora, Un desiderio smisurato di amicizia, Elen Giannecchini, e cominciamo a dire che questo titolo viene da una citazione che lei ha trovato a Amsterdam sotto un monumento dedicato agli omosessuali, non solo nel passato oppressi ma anche sterminati nei campi, ma anche è un monumento che si rivolge anche al futuro. Questo desiderio smisurato di amicizia, lei spiega: mi sono resa conto che parlava dell'amore sotto mentite spoglie, perché non si poteva dire esplicitamente, ma in realtà diventa il tema del suo libro, l'amicizia. Così d'impatto, dimmi qualcosa di questo libro, poi io ti domanderò alcuni aspetti, parleremo di alcuni aspetti che mi hanno colpito più profondamente, però se vuoi dare una breve introduzione per sapere cosa si trova davanti una persona che lo compra o lo legge in biblioteca.
1: Sì, certo, intanto grazie mille ancora per l'invito, è un grande piacere per me, soprattutto perché ho la possibilità di parlare di questo libro insomma così importante, così adatto alla vostra trasmissione. Un desiderio di amicizia è un libro queer per tutti, ma è un libro queer nei contenuti e nella forma, secondo me. Nella forma perché mescola, cioè è un libro figlio del mescolamento, del superamento delle barriere, unisce la memoria alle speranze, il reportage filosofico alla saggistica, e, insomma, il pamphlet critico e l'autobiografia, appunto proprio per cercare di ridefinire l'amicizia e di dare all'amicizia un valore che raramente ha in letteratura e non solo. Questo libro è stato pubblicato in Francia nel 2024 ed è arrivato in Italia giusto qualche settimana fa nella Collana dei Corvi di Perborea, nella traduzione dal francese di Caterina Orsenigo, e questo libro nasce da un interrogativo dell'autrice, di Elen Giannecchini, che alle soglie dei 30 anni si è accorta come tutti intorno a lei si aspettassero che lei si accasasse, insomma, che costruisse una famiglia, non importa se eterosessuale o omosessuale, ma che costruisse una famiglia il più tradizionale possibile. E lei, di fronte a questo imperativo, diciamo, esterno, aveva solo il desiderio di scappare e di, dice lei, di vivere con le sue amiche. E uso femminile sovrasteso perché Elen Giannecchini usa il femminile sovrasteso in questo libro. Quindi lei voleva vivere con le sue amiche e ha iniziato a interrogarsi su questo, cioè come facciamo e come possiamo in una società come la nostra, abituata alla pratica familista e familiare, invece costruire un'altra strada, costruire delle alternative che mettano l'amicizia al centro. Mentre faceva questa indagine personale, in realtà si è accorta di quanto l'amicizia fosse presente nella storia queer, nella storia presente e passata queer. E in questo modo ha iniziato a fare tutte delle ricerche e ha capito come proprio la comunità LGBTQIA+ è sempre stata un po' una specialista dell'amicizia, come ha sempre ridefinito l'amicizia e come deve continuare a farlo e insegnare anche a chi queer non è come dare centralità all'amicizia. È così quindi che il libro è diventato un oggetto queer in sé, perché mescola l'indagine personale dell'autrice a uno sguardo sugli archivi, sui musei queer, quindi anche a una ricerca più teorica, se vogliamo.
0: Ecco, lei è curatrice di mostre, leggevo nella sua biografia, e questo libro abbonda di fotografie che lei ripesca da situazioni personali della sua vita o anche da mercatini. Nel primo capitolo c'è una foto bellissima e lei abbondantemente ne parla. Mi ha fatto pensare a Sebald, tra l'altro. Ho segnato delle orecchie nel libro perché io faccio questa cosa brutta. E a un certo punto lei dice questo: mi dici che non ci sono parole per descrivere quel tempo, dici che non esiste, ma ricorda, sforzati di ricordare o altrimenti immaginalo. E questo intreccio di realtà e finzione di cui lei parla va a intrecciarsi poi col fatto che anche nelle storie delle famiglie l'intreccio è quello della realtà e della finzione. Ci vengono raccontate storie, noi le facciamo nostre, le raccontiamo prima a Natale e poi ai nostri, non so, figli, nipoti. E in realtà quello che sopravvive è la storia, non tanto la realtà che va persa, a meno che non ne restino testimonianze come le foto di cui lei poi si nutre per capire dinamiche, intrecci che magari le erano, lei aveva perduto. Lei viene da una famiglia un po' particolare che già era un'articolazione dell'amicizia, perché erano in tre persone che hanno vissuto insieme e poi una è uscita, ne è entrata una terza. Però a me è questa cosa di sforzarsi di immaginare, se non si può ricordare, ha colpito moltissimo, perché credo che una delle cose più importanti del mondo queer sia proprio stata la capacità, e sia tuttora la capacità, di immaginare alternative.
1: Sì, esatto, e lei unisce, l'Angeli King unisce questa capacità della comunità queer di immaginare delle alternative a il potenziale immaginativo che c'è nell'amicizia stessa, e quindi poi il legame quindi tra amicizia e queerness diventa evidente, perché l'amicizia è proprio questo, e in questo libro emerge molto bene, cioè è uno spazio di immaginazione e di trasformazione personale e sociale, perché implica sempre l'incontro con gli altri, implica l'apertura verso gli altri e va in una direzione opposta rispetto a quella della chiusura, che invece è tipica della pratica familiare. Secondo me questo è l'aspetto più importante di tutto questo discorso, no? Perché l'amicizia permette di immaginare una vita senza centro, se vogliamo, o meglio, una vita policentrica.
0: Esatto.
1: Mentre invece la pratica familiare fa il contrario, cioè ci chiede di definire cosa è centro e cosa centro non è, e quello che centro non è di solito diventa periferico, quindi, e viene svantaggiato, perché si ha paura di togliere tempo e spazio al centro, e quindi si teme che il centro non reggerà. E quindi appunto è sempre una pratica di definizione anche del modo in cui stiamo al mondo, del modo in cui abitiamo il mondo, è una pratica sempre collettiva, per questo anche rivoluzionaria, perché va a minacciare proprio il simbolo principale,
0: sì,
1: quella che è anche una certa destra, che è proprio l'istituzione
0: familiare.
1: No,
0: non puoi mai parlare di patria senza famiglia, e di fondo quando si parla di famiglia si parla sempre di patria, perché è difficile uscire da questo binomio, no? Lei a un certo punto dice una frase che mi è piaciuta tantissimo. Tu hai detto una cosa che a me interessa molto, perché quando ho letto, sto leggendo delle cose, io sono una lettrice di romanzi, ok, dichiaro, però quando leggo saggistica scritta da donne, o comunque persone che orbitano nel mondo queer, ma che si rifanno in qualche modo a una visione non maschile del raccontare, spessissimo la saggistica passa attraverso l'esperienza diretta. C'è un dire, io mi faccio questa idea, ma anche perché ho vissuto questo. E questo è un approccio che io, non so, mi è molto più facile da accostare. E lei a un certo punto, parlando di un'amicizia molto molto stretta, dice un po' al limite, borderline tra quella che potremmo definire quasi una coppia, però è qualcosa di diverso, dice di lei che esce, lei resta a casa e l'altra esce, dice non so esattamente cosa faccia e non voglio saperlo, ma quello che mi ha colpito è mi piace che le persone siano opache, è ciò che le rende desiderabili. E pensavo che l'amicizia ha proprio questa cosa, cioè tu non è che hai bisogno di aver sempre sotto gli occhi le tue amiche o i tuoi amici per sapere cosa fanno, non devono renderti conto. C'è uno spazio di desiderio molto forte, che non è detto che tra l'altro appartenga alla bolla del sesso. C'è un desiderio molto forte di condivisione, di scoprire cose insieme, ma c'è un'opacità che viene consentita, che nella coppia è simbolo, sinonimo di tradimento.
1: Sì, infatti hai detto due cose molto importanti, secondo me. La prima è relativa a come insomma le categorie, chiamiamole così, marginalizzate, socialmente svantaggiate, abbiano sempre utilizzato poi la forma della scrittura autobiografica per fare letteratura, ma perché è anche una rivendicazione politica, una rivendicazione di uno spazio
0: sì, di esistere,
1: sociale
0: tra
1: e immaginativo, esatto. E poi questo tema dell'opacità, che è un tema sì così legato all'amicizia, ma anche sì così legato alla queerness. Stiamo usando questa parola tante volte, ma è importante farlo secondo me proprio perché la queerness è il superamento, no? Di ogni confine, di ogni barriera data per certa. È un po' l'omaggio, se vogliamo, dell'opacità. E lei lo dice benissimo, che nessuna relazione è definita, e anzi anche il confine tra amore e amicizia è molto più labile di quanto sembra, ed è un confine solo socialmente definito. Di solito si pensa che il confine tra amicizia e amore sia un confine erotico, quindi l'amicizia finisce dove comincia l'eros, ed è lì che può iniziare, no? Ed è lì che c'è la possibilità di una relazione di coppia, ma in realtà non è sempre così, e questo nella comunità queer lo sa benissimo. Ci sono relazioni dove l'eros non è contemplato e amicizie invece in cui le amicizie che passano attraverso l'intimità e il contatto fisico. E questo è un altro punto caldo del libro di Elaine Giannettini: l'opacità costante, il continuo mescolamento dei confini dati per certi.
0: C'è un capitolo molto interessante, qui lei parla di case e di persone. Io oggi cioè, ne andasse della mia vita, non riesco a trovare un nome all'interno di questo libro, cioè ho fatto tutte le mie orecchie. Però c'è un capitolo molto bello in cui si parla di questa donna che mi sembra di ricordare insieme alla sua compagna, comunque ha deciso di mettere a posto una casa e ha fatto un lavoro che è durato tantissimo per costruire una casa che poi fosse aperta anche al passaggio delle altre persone, delle amicizie. Però nel capitolo in cui si parla molto di lei, Hélène ipotizza anche una connessione molto, molto precisa, e c'è, tra l'abitare in una casa da famiglia nucleare come la consideriamo noi e io vorrei dire anche, sapete che si dice, una volta le generazioni si mescolavano, sì, ma era sempre, come dire, una generazione legata in qualche modo al sangue, alla successione. Mentre invece queste case, che potrebbero essere, e viene tirata fuori un'idea che io, vabbè, coccolo da tanti anni, cioè un'idea in cui passare magari gli anni della vecchiaia, insieme anche a persone più giovani, però in una comunità condivisa. Quindi non nella casa classica, ma il fatto di passare attraverso la costruzione delle case. So che ci sono delle esperienze in germoglio anche in Italia, però questa è un'idea che anche solo per motivi economici fa una fatica terribile a trovare spazio, cambiare l'idea di casa.
1: Sì, questo è anche un libro di casa, secondo me, come dicevi tu. Si parte dalla casa di Gloria e Ninni, le due donne di cui raccontare. Si parla di casa Susanna
0: Ah,
1: anche,
0: casa
1: che è una
0: Susanna.
1: casa.
0: Dopo raccontiamo, vuoi dire cos'era casa Susanna?
1: Sì, casa Susanna era una casa che tra gli anni 50 e gli anni 60, in pieno maccartismo, di fatto, nei monti Catskill, quindi nello stato di New York. E faceva da rifugio per la comunità queer, soprattutto trans e anche di crossdresser, diremmo oggi, anche se è una parola molto più contemporanea rispetto all'epoca a cui ci stiamo riferendo. C'era una casa rifugio in cui alcuni uomini dismettevano i loro panni maschili e decidevano di esplorare la loro identità di genere o la loro espressione di genere, abitando una queerness, una transessualità in modo più disinvolto, oppure appunto assumendo letteralmente dei vestiti di donne. Ed era lì, lontana dalla società, riparati dalle montagne, dalla campagna dello stato di New York, che appunto quell'esplorazione poteva essere più disinvolta e più pacifica.
0: Tra l'altro con le mogli spesso arrivavano,
1: Esatto, questa è
0: quindi
1: la cosa
0: sì,
1: più
0: e
1: commovente,
0: alla fine erano
1: perché
0: tutti
1: sono loro.
0: vestiti, tutte vestiti uguali, perché ci sono delle foto e hanno tutte le persone, usiamo persone che è la cosa più bella, tutte le persone presenti nelle foto hanno assolutamente un abbigliamento da signora che sta nella casa come si chiama, con la staccionata bianca, quindi messa in piega, vestito, non so, gonna al ginocchio, golfino. Sono tutte le brave signore. E questo è
1: Esatto, sì.
0: particolare, no?
1: Diciamo diciamo che nella devianza che loro riconoscevano e che cercavano di vivere appunto in questo spazio protetto, quello che facevano era di cercare invece
0: Conformità, sì.
1: una conformità anche molto borghese della classica famiglia tradizionale americana. E quindi sì, questo è anche un libro di case, il discorso che facevi è molto importante perché ovviamente la ridefinizione dei rapporti sociali passa anche dalla ridefinizione dei luoghi che vengono abitati, le case, ed è un tema secondo me su cui non riflettiamo mai abbastanza, non fanno altro che replicare quelle gerarchie che dicevamo prima, no? Le case delle famiglie di solito prevedono degli spazi molto più ampi per quella che è la coppia, negli spazi più esigui invece per i figli o le figlie, anche per esempio una tavola, no? Pensiamo a come vengono gestiti i rapporti a tavola, con ancora molto spesso, e anche in Italia direi, il patriarca, capotavola e tutti gli altri invece in un ruolo ancillare rispetto a lui. Quindi l'architettura è molto importante anche nella ridefinizione di questi rapporti. Se ridefinire le case come sono organizzate significa ridefinire le città e significa quindi ridefinire anche gli stati-nazione, se vogliamo. E l'Anthony Clifford chiede quindi come sarebbe vivere con i propri amici. Forse vivere con i
0: Sì.
1: propri amici significherebbe abitare degli spazi più democratici, con stanze grandi uguali per tutti e per tutte. Antigerarchica, appunto, policentriche come dicevamo prima, e lei contempla la possibilità di vivere con le proprie amiche, di passare anche gli ultimi anni della vita con loro. È un po' impossibile farlo perché, soprattutto nelle grandi città, penso a Milano da dove sto parlando, ma penso a Parigi, che è la città di Hélène Chamecky, è impossibile acquistare delle case così grandi per
0: Ma già anche a
1: vivere
0: Brescia a questo punto te lo devo dire, cioè purtroppo siamo milanesizzati dal punto di vista dei prezzi abitativi, però sì, è difficile pensare, si immagina sempre la campagna, no? Di doversi spostare al di fuori e a quel punto a una certa età diventa più complesso, ma allora le case, è sempre un po' la questione della moneta, che è un esempio che uso spesso quando lavoro con i bambini. Tu non puoi cambiare un lato senza che si cambi l'altro, cambi le case, cambi il modo di viverci, cambi il modo di viverci. Devi cambiare le case. Alla base di tutto c'è un discorso che facevamo io e te. Io sono un antifamilista, no? Ho sempre. Non è. Quello che dico è più politico che. No, quello che dico è più personale che politico. A me la famiglia fa venire un po' la pelle d'oca, ok? Non ho niente in contrario ai singoli membri della mia famiglia, ma il concetto di famiglia è sempre stata una cosa che mi ha messo a disagio, forse perché io comunque. Con un discorso un po' complicato. Comunque mi sono riconosciuta sempre più nella cultura queer e la famiglia qua viene messa sotto la lente di ingrandimento, non voglio neanche dire criticata, però sì, viene criticata come si critica, lei è una critica, tutto sommato, insegna, esatto, insegna critica l'arte contemporanea, tutte le cose si criticano. Anche la famiglia è stata un'arte in un certo modo, che la società ha trovato il modo di creare questo. Così. Questa strategia di sopravvivenza, che però probabilmente non è l'unica, però c'è una critica molto forte al fatto di come facciamo fatica a uscire dal concetto di famiglia, anche se è palese che dobbiamo ripensarla completamente, o forse, come viene detto in un bel passaggio, a un certo punto lei è con un'amica molto cara. E si rende conto che se dovesse venire, dovessero prendere una decisione importante, l'amica no, non ha nessuna voce in capitolo. Loro dicono: ma sposiamoci, così almeno è sancito il fatto che io ho diritto di decidere per te e tu per me in casi estremi. Ma l'amica a un certo punto le dice: ma lasciamo perdere questa cosa, cioè lasciamola agli altri, noi dobbiamo pensare in termini diversi. E questa visione, la famiglia è un oggetto che viene rigirato parecchio in questo libro.
1: Sì, viene rigirato parecchio. Direi che in realtà Hélène Chamecky, più che avere uno sguardo, un approccio decostruttivo nei confronti della famiglia, secondo me ne ha uno costruttivo nei confronti di nuove alternative rispetto alla famiglia. Lei effettivamente è molto critica nei confronti della famiglia nucleare, però al tempo stesso dice è la famiglia nucleare, la mia famiglia nucleare, che mi ha permesso di oggi di muovermi con disinvoltura in queste riflessioni, perché come dicevi tu, appunto,
0: No, diciamolo, lei ha avuto due padri che hanno
1: ho avuto
0: vissuto
1: due
0: insieme
1: padri.
0: e poi una donna che non era legata da nessun vincolo di sangue che ha vissuto con loro. Quindi lei viveva sempre in una situazione in cui non c'erano papà, mamma e figli, ma c'erano tre persone che lei ha amato intensissimamente.
1: Quello è stato poi il seme di questa riflessione, se vogliamo, quindi insomma non è un approccio tanto antifamilista, ma riconosce tutti invece le problematiche che abbiamo sollevato finora, e tra l'altro c'è anche, secondo me, una problematica, se vogliamo, anche linguistica, perché quando parliamo di alternative alla famiglia comunque utilizziamo la parola famiglia, no? Dobbiamo
0: Sì.
1: dire famiglia queer, dobbiamo dire famiglia d'elezione, non utilizziamo mai la parola amicizia, perché sembra che la parola amicizia sia al tempo stesso vastissima, ma anche troppo stretta, e quindi non abbiamo delle parole per definire questi nuovi nuclei che vogliamo immaginare, che vogliamo costruire. Per dirli, per raccontarli, dobbiamo affidarci al lessico della famiglia. E quindi di per sé quello che continuiamo a fare è mettere al centro la famiglia e rendere marginale l'amicizia rispetto alla famiglia, anche linguisticamente, perché l'amicizia diventa subordinata al lessico della famiglia.
0: Sì, lei fa questo, cioè io credo che questo libro sia comunque un tentativo di mettere insieme, è la famosa cosa delle pagine sottili che un tempo costituivano le guide del telefono. Adesso sto facendo un esempio che nessuno capisce, però se tu accumuli dei fogli di carta velina, alla fine ottieni un oggetto massiccio che può servire a difendersi da un aggressore. Lei è come se continuasse a accumulare ipotesi e a rigirare a mo' di cubo di Rubik. Oggetti che tutti diamo per scontati, ma nella luce di questo desiderio smisurato di amicizia. Lei cita anche Saint-Just all'inizio, mamma, siamo alla fine, che voleva fare sì che gli amici avessero un contratto, come dire, invece del matrimonio c'era il contratto tra gli amici, dovevi dire chi erano, se smettevano di essere amici dovevi dirlo, ovviamente questo è agghiacciante, però lei continua a rigirare questo in modo assolutamente affascinante, questo concetto di amicizia, ma vorrei terminare dicendo che ne parla di un desiderio smisurato, quindi questo libro non prescinde mai dal desiderio. E a me questa sembra un'impostazione molto bella.
1: No, infatti sono d'accordo, perché la parola desiderio si lega molto bene alle due parole che più sono tornate in questa nostra chiacchierata, che sono appunto amicizia e queerness, cioè sono tre parole che non possono prescindere l'una dall'altra.
0: Allora, ti ringrazio tantissimo Federico, ma non sarà certo l'ultima volta che ci sentiamo, perché mi sono resa conto che io la rubrica letteraria gay.it la seguo, quindi sei tu. Mi fa piacere averti conosciuto e tutte le volte che ci troveremo, spero sarà spesso a parlare di argomenti di questo genere, tu sarai nostro riferimento. Sentiti libero anche di proporci delle cose. Io ti auguro una buona giornata, ti
1: Ok,
0: ringrazio,
1: grazie
0: ringrazio.
1: mille a voi.
0: Ecco, tu ho dimenticato di dire che tu comunque lavori anche per Iperborea. Io ringrazio Iperborea che mi manda questi libri stupendi. Il libro che ho in mano, come al solito, finirà nella rete bibliotecaria bresciana. Grazie mille.
1: Grazie mille, grazie
0: Ciao.
1: mille. Ciao.

0: E quindi finisce qui questa puntata di Flatlandia. Grazie Chicca, come sempre.
1: Grazie Simone di aver fatto la regia, grazie all'ospite, grazie a Elaine Giannichini di aver scritto il libro, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, grazie a tutte le persone che ci ascolteranno scaricando o ascoltando il podcast che provvederemo a mettere al più presto online.
0: La linea adesso alla redazione informativa per il GR e l'agenda, e a seguire la polvere della battaglia. Noi ci risentiamo poi alle 16 con una nuova puntata di Baraon d'Adurto. Vi ricordo che la puntata di Celluloide di domani andrà in onda in replica. Restate sulle frequenze di Radio d'Adurto. Ciao.
1: Ciao.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto.
3: Give me five! Give me five! All right!
4: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Give me five! All
5: right. 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino, e titoli di questo lunedì 11 di maggio. Niente intesa, come è prevedibile, fra Iran e Stati Uniti sulla riapertura dello stretto di Hormuz, calato del 90% il traffico via mare dall'inizio degli attacchi di Washington e Tel Aviv. Con noi su questo ci sarà Roberto Giordano, vicepresidente nazionale di Federconsumatori. Tremo poi in Libano, morto un soldato occupante israeliano, 2 vittime, 5 feriti per il raid di Tel Aviv. Siamo a quota 2.800 vittime dal 2 di marzo. Nel sud, intanto, tra glifosato e fosforo bianco, intere zone del Libano sono di fatto inadatte alla vita. Faremo il punto con Ezio Bonanni, direttore dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Tremò poi in Palestina, dove sfiorano quota 73.000 le vittime dall'inizio del genocidio per mano israeliana. Sono intanto ritornati in patria sia Tiago Avila che Saif Abu Keshek, esponenti della Global Sumud Flotilla, rapiti in acque internazionali da Israele alla fine di aprile. Avremo diversi servizi. Pagina del lavoro, una giornata di sciopero nel trasporto aereo in Italia, ferme diverse categorie, lo stop riguarda tutti i lavoratori della compagnia EasyJet. Abbiamo chiesto il perché a Luigi Liguori, segretario generale FILT CGL di Varese, che si occupa di Malpensa. Andremo poi in Ucraina con Putin, che propone a sorpresa negoziati diretti con l'Unione Europea, che è particolarmente scettica e intanto più o meno tiene la tregua di 3 giorni chiesta da Trump sul terreno. Il punto con Sabato Angeri, giornalista del Manifesto, più volte inviato sul fronte ucraino-russo. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. L'Iran, come è prevedibile, respinge il piano statunitense, perché questo significa, secondo Teheran, la sottomissione alle eccessive richieste di Trump. L'Iran rilancia con le proprie 4 controproposte, almeno così le presenta il Ministero degli Esteri. Da un lato la fine della guerra in tutta la regione, Libano compreso, e del blocco navale statunitense, e ancora sblocco dei beni iraniani congelati e sicurezza ritrovata della navigazione ad Hormuz, stretto da porre però sotto il controllo iraniano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump, che annuncia poi la volontà di monitorare le scorte residue di uranio arricchito di Teheran. A un certo punto ce le prenderemo, minaccia il tycoon, spinto su questo anche da Tel Aviv, che sta provando negli ultimi giorni a stabilire collegamenti militari diretti con i propri alleati nell'area, a partire da Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Hanno scelto la strada sbagliata, non consentiremo connessioni fra la regione e i nostri nemici, la minaccia di Teheran. L'impressione però è che sotto traccia le trattative in qualche modo proseguano. L'Iran oggi infatti ha rilasciato su cauzione Narghesh Mohammadi, Nobel per la pace 2023, portata in una clinica sanitaria civile di Teheran per ricevere cure mediche. Da Hormuz invece sono passate 3 petroliere dirette in Asia, che avrebbero seguito il nuovo tracciato voluto dai Pasdaran, quello che passa molto più vicino alle coste iraniane. poche navi a parte, però Hormuz, che movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale, da fine di febbraio ad oggi i transiti sono calati dell'89%. I numeri sono forniti da Assoporti e da SRM, un centro studi di Intesa San Paolo. 1000 le navi ferme per un valore stimato in merci di 24 miliardi di dollari, con pesanti impatti, dice il report, sulle catene globali di approvvigionamento e quindi sul caro vita. Solo in Italia la spesa media aggiuntiva per il nucleo familiare è stata di 204 euro negli ultimi due mesi. La proiezione sull'anno arriva a 1200 euro. I numeri arrivano dall'osservatorio di Federconsumatori, che mette in fila carburanti, bollette, alimentari, prodotti per la casa e la persona, trasporti e ora anche i mutui, con l'aggiornamento all'inflazione dell'indice Euribor. Facciamo il punto con Roberto Giordano, vicepresidente nazionale di Federconsumatori, che assieme ad altre associazioni dei consumatori ha chiesto al governo una serie di misure concrete.
6: Siamo al ripristino di un taglio più consistente delle accise sulla benzina, una rimodulazione delle aliquote IVA sui beni essenziali, introdurre un criterio per la determinazione del prezzo che realizzi il disaccoppiamento tra energia e gas, che come sappiamo vanno allineati, un bonus energia più consistente, un fondo per la povertà energetica alimentare per aiutare chi sta peggio, perché il problema è che l'impatto della guerra e dei rincari non è uguale per tutti. Mettere mano finalmente agli oneri di sistema, che sarebbero quelli che noi troviamo in bolletta e che non dipendono dai nostri consumi ma stanno lì indipendentemente da quelli. Aumentare il controllo, che è molto blando, dobbiamo essere sinceri, rispetto all'ambito speculativo lungo tutte le filiere, per infine tassare adeguatamente gli extra profitti delle aziende energetiche, che in questo periodo si stanno arricchendo oltre il dovuto.
5: Noi torniamo in Medio Oriente andando in Libano. Un soldato occupante israeliano è morto per alcuni droni di Hezbollah caduti nel nord di Israele, mentre a pochi chilometri nel Libano del sud i combattimenti via terra proseguono. Ci sono almeno 2 morti e 5 feriti in mattinata, 2850 dal 2 di marzo, concentrati fra l'est, la valle della Bekaa e il sud. Qui Tel Aviv continua a riempire cittadine e campi agricoli di veleni veri e propri, come il glifosato e il fosforo bianco. L'obiettivo è rendere impossibile il ritorno degli sfollati. Il punto proprio su questi agenti inquinanti con Ezio Bonanni, direttore dell'Osservatorio Nazionale Amianto.
7: Intanto un impatto immediato sulla salute di chi viene investito direttamente, poi c'è la contaminazione che si riverbera anche nei prodotti agricoli, nell'acqua, ed un inquinamento che si protrae anche per decenni, determinando quindi, anche con tempi di latenza che possono essere più o meno lunghi, ulteriori decessi nel corso dei prossimi anni. Come diceva anche il Papa, c'è un disprezzo per la dignità della persona e anche per il valore della pace, che è fondamentale, e quindi c'è una contaminazione del pianeta che si riverbererà anche sulle future generazioni.
5: Andiamo in Palestina, arrivano a sfiorare quota 73.000 le vittime ufficiali per il genocidio in corso nella striscia di Gaza. Solo oggi si registrano colpi di artiglieria nella zona di Khan Yunis e droni israeliani che hanno colpito l'area del campo per rifugiati di Al-Maghazi, nel centro della striscia. Le vittime per ora sarebbero 5. Sopra la superficie della striscia, metà perché l'altra se l'è già presa Israele, provano a sopravvivere decine di migliaia di palestinesi in condizioni di vita sempre più drammatiche. Si alzano infatti le temperature e l'acqua inizia a scarseggiare. Resta poi il problema gravissimo dell'epidemia di morsi dovuti a topi ed altri animali che entrano fin dentro le tende degli sfollati. Su questo Giorgio Monti, coordinatore sanitario di Emergency nella striscia di Gaza.
8: La tragedia della tragedia, se ne era già parlato mesi fa, c'erano stati dei sospetti di infezione da leptospirosi, che è la malattia che è trasmessa dalle urine dei topi. E poi con l'aumento della temperatura e col fatto che tutti questi topi sono anche nelle macerie, sono diventati particolarmente aggressivi. Anche i ragazzi che lavorano con me mi dicono: certo, i topi ci sono sempre stati nelle le tendopoli, ma adesso entrano dentro, sono aggressivi, aggrediscono noi, vanno a cercare il cibo. Abbiamo fatto degli incontri per spiegare, per raccontare a tutti come trattare dal punto di vista sanitario i morsi di animale, quali sono le malattie portate più frequentemente da questi roditori, ma non dimentichiamo che le infestazioni parassitarie, quindi cimici del letto, pidocchi, pulci, sono la quotidianità. La temperatura sta aumentando, quindi peggiora anche da quel punto di vista.
5: Ancora a Palestina, ma andiamo in Cisgiordania, dentro lo storico campo profughi di Aida, vicino a Betlemme. In un raid militare israeliano gravemente ferito un bambino colpito al petto dagli spari. Scena analoga anche a Calandia, cui una trentenne è stato portato in ospedale. Il tutto mentre i coloni indisturbati mettono in pratica le parole del ministro e colono Smotrich sulla necessità di eradicare almeno 3.000 alberi secolari, in particolare olivi, per 9 colonie. È accaduto oggi alle porte di Nablus e nella cittadina di Taibe, ad est di Ramallah. Ancora Palestina, arrivato questa notte ora italiana in Brasile, Tiago Avila, esponente della Global Sumud Flotilla 2, rapito da Israele in acque internazionali alla fine di aprile. Poche ore prima era stato liberato Saif Abu Keshek, storico esponente della comunità palestinese di Catalunya, pure lui rapito da Tel Aviv di fronte all'isola di Creta. Su questo fronte intanto le 48 navi superstiti della flottiglia sono in Turchia. Nelle fine settimana a Marmaris c'è stata un'assemblea per capire come proseguire la missione verso Gaza, mentre le 5 imbarcazioni della Freedom Flottiglia partite all'inizio di maggio da Siracusa sono arrivate all'isola greca di Simi. Proprio in Grecia, ad Atene, è sbarcato poche ore fa a Saif Abu Keshek. Abbiamo tradotto le sue prime parole in questo servizio che ora andiamo a proporre.
9: I just arrived to Athens. I left behind me thousands.
10: Sono appena arrivato ad Atene. Ho dovuto lasciare dietro di me migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho avuto non è paragonabile alle sofferenze che stanno passando. Le testimonianze che sentiamo delle loro torture, di ciò che affrontano ogni giorno, dobbiamo continuare a mobilitarci. Non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati, il nostro team legale ad Ala, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei colleghi del movimento, i coraggiosi 180, ho sentito le vostre voci. Mi ha dato forza, ma non abbiamo ancora finito. Dobbiamo continuare a mobilitarci finché la Palestina non sarà libera. Questo è un passo del cammino. I nostri colleghi stanno ancora navigando, le persone in mare stanno facendo la loro parte. Insorgete a terra, in ogni angolo del mondo. Ci mobilitiamo per terra e per mare, Palestina libera.
9: We mobilize at land and at sea for a free Palestine.
5: Noi restiamo nel Mediterraneo. Poco fa la nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG tedesca ha comunicato di aver salvato in zona SAR libica 90 migranti a bordo di un'imbarcazione in difficoltà. Terminato il salvataggio, però, l'equipaggio è stato raggiunto da una quindicina di colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta di una delle tanti sedicenti milizie libiche che stanno inseguendo l'imbarcazione. Questa è la denuncia rilasciata pochi minuti fa da Sea-Watch. Andiamo in Italia. Il ministro Giuli non torna indietro dopo il terremoto. Al Ministero della Cultura azzerati i vertici, decreti di revoca per i meloniani Proietti e per Emanuele Merlino, figlio di Mario Merlino, neofascista, fondatore di Avanguardia Nazionale, infiltrato tra gli anarchici del circolo 22 di marzo, quello che fu di Valpreda. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, ma dietro c'è anche una battaglia interna a Fratelli d'Italia. Merlino e Proietti sono infatti legati a Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, considerato il consigliere politico più vicino alla Meloni. Le opposizioni attaccano il governo, maggioranza nel caos, guerra intestina e regolamenti dei conti. Questo accade a Palazzo Chigi. Pagina del lavoro. Nei comparti commercio e turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente, quello precario, part-time e sottopagato, e di una riduzione invece degli indipendenti, a dirlo Confesercenti. Sono 177.000 i lavoratori indipendenti in meno, il 14%. I dipendenti invece sono cresciuti di 500.000 di unità. Ancora lavoro con gli scioperi in corso nel trasporto aereo in Italia tra controllori di volo, personale di bordo, di terra, handling e sicurezza. Diverse le piattaforme che sono state messe in campo dai sindacati, ma c'è un minimo comune denominatore: migliori condizioni di lavoro, lavoro più degno, no alla precarietà e gli stipendi da fame. Lo sciopero ha portato a fermare per la sola ITA Airways il 40% degli voli stessi. Tra le tante realtà ferme c'è anche EasyJet, l'unica compagnia che ha visto uno sciopero complessivo di tutti i lavoratori al di là delle singole mansioni. Proprio sulla vicenda di EasyJet con noi c'è Luigi Liguori, segretario generale della FILT CGIL di Varese, che si occupa dello scalo internazionale di Malpensa.
11: Le motivazioni chiaramente sono diverse perché interessano vari ambiti. Parliamo appunto dei controllori di volo, parliamo della compagnia EasyJet Italia e parliamo anche di dipendenti di terra di una società che si chiama ALA. Chiaramente sono motivi diversi perché per quanto riguarda la compagnia EasyJet parliamo del rinnovo del contratto aziendale. Purtroppo nel settore varie compagnie hanno dei contratti aziendali e non ancora un contratto nazionale, e il contratto aziendale di EasyJet è scaduto a settembre dello scorso anno. Stiamo facendo molta fatica a portare l'azienda verso le nostre posizioni rispetto ai motivi che ci hanno portato al rinnovo, insomma. Io le posso dire, per quanto riguarda EasyJet, la partecipazione è sempre molto alta, siamo intorno all'80-90% della popolazione, quindi dei dipendenti di EasyJet.
5: Ci spostiamo ora invece a Bologna con una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del cosiddetto villaggio per i senza casa, proposto da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, un sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Transmontana. L'idea di intitolargli la struttura per senza casa nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte, infatti, la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza casa della città, portando loro cibo. A mobilitarsi però contro il progetto solidale sono bottegai, destra, razzistume vario e anche la Lega, che ha chiesto ufficialmente al comune di bloccare il progetto solidale. Pagina giudiziaria, ancora con la vicenda della Grazia Nicola Minetti, la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta interrogatori all'estero per verificare gli elementi che hanno portato la Grazia per la Minetti, a farlo sapere il Fatto Quotidiano, che oggi riporta le dichiarazioni di una donna che ha lavorato per 20 anni nella tenuta di Minetti e del marito Cipriani in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe in realtà mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia, dove era stata condannata per sfruttamento della prostituzione. Andiamo ora invece a bordo di una imbarcazione da crociera, nello specifico parliamo della imbarcazione che ha portato dal Sud America fino alle porte della Canaria l'antivirus. La nave da crociera Ondius infatti è stata svuotata da personale e dai viaggiatori al porto di Tenerife, Canarie spagnole, fra rigide misure sanitarie, la morte di infarto di un poliziotto e ponti aerei speciali per riportare a casa le persone contagiate. Due nello specifico, un cittadino francese e un cittadino americano, hanno mostrato sintomi in volo e ora sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale. In Italia il Ministero della Salute dice che l'allerta sull'antivirus è bassa, ma sta predisponendo una circolare quadro per indicare cosa fare. Si parla di tracciamenti, sorveglianza attiva e isolamenti fiduciari. 13:18 minuti, andiamo all'estero. Putin, a sorpresa, propone negoziati diretti con l'Unione Europea sull'Ucraina, autoproponendo come mediatore l'ex premier tedesco e il socialdemocratico Schröder, che da tempo però è in affari con il Cremlino. Apre le porte a un incontro alla Finlandia, le chiude invece in maniera stizzita sia la Callas, alta rappresentante dell'Unione Europea, che la stessa Germania. La prima risposta è stata spedire a Kiev il ministro della difesa tedesco Pistorius per ulteriori accordi di carattere militare con Kiev. L'Unione Europea invece fa sapere che questa settimana, forse la prossima, potrebbe emettere la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro, soldi che servono per evitare la bancarotta dello Stato ucraino. Il punto è con Sabato Angeri, giornalista del Manifesto, più volte inviato sul fronte russo-ucraino.
7: Ecco, questa è una strategia che abbiamo visto più volte, perché innanzitutto ogni volta che Putin dice una frase del genere, ovvero di essere pronto a parlare con l'Europa, subito si crea una spaccatura in seno ai vertici del vecchio continente, tra chi vorrebbe effettivamente avviare dei colloqui, chi dice che senza gli Stati Uniti ciò non si può fare e chi invece è proprio chiuso. Ma aggiungere un nome è anche un modo per seminare ulteriore discordia, perché innanzitutto fa capire il favorito in questo contesto del presidente russo, per alcuni versi lo brucia anche un po', no? È come quando ci sono le elezioni, si fa subito il nome di una persona che poi per forza di cose alle tornate successive non ritorna. Diciamo che questa che viene indicata come un'apertura in realtà è il proseguo di una tira e molla tra l'Unione Europea e la Russia che va avanti da tempo, che ha avuto dei momenti più alti e la maggior parte di momenti bassissimi, ma al momento non risulta che né l'Unione Europea né Mosca stanno impegnando seriamente per un contatto diretto.
5: Andiamo nelle Americhe. Aumentano i voli di ricognizione militare degli Stati Uniti sopra l'isola di Cuba, che seguono le minacce di invasione militare diretta contro l'isola socialista da 70 anni sotto bloqueo, un bloqueo reso drammaticamente più duro alla fine di gennaio con lo stop voluto da Trump all'ingresso di carburante. Negli ultimi tre mesi la Marina e l'Aeronautica statunitense hanno effettuato almeno una trentina di voli di ricognizione militare, la maggior parte sulle due città più popolose di Cuba, L'Avana e Santiago de Cuba. Andiamo invece in Africa. Una serie di attacchi coordinati dei combattenti jihadisti hanno causato una vera e propria strage. Siamo nel Mali centrale. Il bilancio parziale di 70 morti. L'offensiva è stata rivendicata dal SNIM, un gruppo affiliato ad Al-Qaeda e che ormai è diventato predominante a forza di attacchi sanguinosi nell'area saheliana. In uno comunicato il gruppo dichiara di avere preso di mira specificatamente le milizie civili che collaborano con il governo militare centrale del Mali. Da ultimo andiamo in Asia. Il Consiglio europeo ha di fatto cancellato le ultime sanzioni ancora in vigore con la Repubblica Araba Siriana, togliendo quindi ogni sanzione al regime dello jihadista Al-Jolani, ora riciclatosi come presidente ad interim. Intervenendo al forum tra Unione Europea e Siria che è in corso a Bruxelles, il ministro degli esteri Al-Shaibani ha proposto la Siria come alternativa possibile per il transito di merci e di petrolio rispetto a quanto sta accadendo nel Golfo Persico. Potremmo essere una via alternativa quando altre parti della regione sono destabilizzate, ha detto il ministro Al-Shaibani. Stiamo già collaborando al riguardo con la Giordania, con alcuni paesi del Golfo e con la Turchia, che è di fatto lo sponsor e il protettore del traballante governo di Damasco. Governo che però si sta scontrando sul terreno

0: on, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 11 di maggio. Problemi con l'affitto, sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo della casa finita all'asta. Tutti i lunedì dalle 19.30 alle 20.30 c'è lo sportello antisfratti promosso dall'Associazione Diritti per Tutti al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. E lo sportello sociale promosso dal laboratorio autogestito Paratod Saverona. La consulenza è bisogna prendere appuntamento attraverso il numero 329-697-5387 con WhatsApp oppure la mail sportellosocialeparatodo@gmail.com. Presidi in Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, a supporto della missione della Global Sumud Flottiglia. L'appuntamento di questo lunedì è a Boario in piazza Einaudi alle ore 18.30 questa sera. Torniamo in città Brescia, gli appuntamenti cinematografici. Il circuito CPS propone Il Diavolo Veste Prada 2 all'Auditorium Gabber di Castelmella. Lo straniero al CTM di Rezzato e Sentimer Value invece al Cinema Giardino di Breno, tutti e tre alle 21. Lo straniero sarà proiettato anche in sala 2 al nuovo Eden in città. L'appuntamento in questo caso è alle 20.30 al nuovo Eden, mentre in sala 1 alle 18.30 gli uomini preferiscono le bionde. Via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città. Per quanto riguarda invece Bergamo, disarmiamo il lavoro, l'appuntamento all'Auditorium Gramsci di via Furietti 21 a Bergamo con l'equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, un'assemblea pubblica su armi, lavoro e pace. Auditorium Gramsci, via Furietti 21, Bergamo, ore 20.30 questa sera. Anticipazioni, inventari superiori. Appuntamento per domani sera, ogni maledetta fine del mondo al Teatro Borsoni del Liceo Copernico alle 20.30. Mentre Voci da Gaza, testimonianze sulla crisi sanitaria e umanitaria, un'anticipazione che diamo per il prossimo 18 maggio. Salone Bozzi della CGL di via Folonari 20, la dottoressa Albini e il dottor Al-Majad Alawi di Palmed presenteranno il dottor Riccardo Zanoni e il dottor Marco Priviero, medici anestesisti di Verona rientrati proprio dalla missione sanitaria a Gaza. 18 maggio, ore 20.30, Salone Bozzi, nella Camera del Lavoro di Brescia, in via Folonari numero 20. Questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci potete farlo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

13:27 minuti, rieccoci in diretta dopo l'agenda. Non abbiamo per ora ultime ore da proporvi, quindi tra poco arriva la polvere della battaglia. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento culturale del lunedì con questo pezzo di un artista che chiuderà la festa di Radio Onda d'Urto, edizione numero 34, quella che va dal 5 al 22 di agosto. E proprio sabato 22 di agosto sul palco ci sarà uno dei numi tutelari del reggae in Italia, non solo. Lui è Albo Rosi. On my father's plan. Albo Rosi, che ha appena rilasciato pochi mesi fa un album che si intitola Nine Mile, che è il villaggio di nascita di Bob Marley. Bob Marley, che moriva oggi, 11 di maggio del 1981. Noi ci ascoltiamo proprio questa Nine Mile, che dà il titolo all'album di Albo Rosi, in attesa di vederlo alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 di agosto. Tutte le informazioni con i concerti annunciati fino ad ora e tutto il resto anche della nostra festa lo potete trovare in tempo reale su festaradio.org. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, arriva tra poco la polvere della battaglia.

Ed eccoci qua, ho la Todes Polvere della Battaglia del lunedì, Polvere della Battaglia nella quale vi trasmettiamo la presentazione del romanzo di Alessandra Castellazzi, La Radura, edito da EO. L'incontro si è svolto ieri sera all'Arcicremlino di Borgo San Giacomo, provincia di Brescia. Alessandra Castellazzi questa sera avrà un'altra tappa bresciana alla libreria Punto a Capo di Bisogni dalle 18:30. La Radura è un romanzo estremamente interessante dove vengono toccati tanti temi, anche nel corso della chiacchierata sono stati toccati, un romanzo che parla di crescita, di perdita, di assenza, di rapporto con la realtà, col fantastico, con l'immaginazione e anche secondo me di una buona letteratura che può contribuire a tutto questo come il libro d'Alessandra. Vi lascio questo contributo che copre tutta l'ora, intervallata da due belle cantautrici. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della Polvere della Battaglia e della Libreria del Gatto Nero. A sabato prossimo.

0: Valdates, buonasera, grazie per essere qui. Io per prima cosa ringrazio Alessandra Castellazzi per essere ospite qui di Arci Cremlino. Il libro che andremo a presentare è questo, La Natura, edizione EO. Ringrazio anche Arci Cremlino e Libreria Punto a Capo che ha accolto questo mio invito a parlare del libro di Alessandra. Presento anche giustamente Alessandra. Alessandra come romanziera è al suo esordio, però ha tutto un percorso importante come traduttrice e come editor. Io mi permetto di segnalare due cose molto interessanti uscite in questo periodo e che sono in via d'uscita nel suo lavoro di traduttrice. Uno è questo, Le parti rosse di Maggie Nelson, edito per Nottetempo, che è uscito all'inizio di quest'anno, sempre di Maggie Nelson con la traduzione di Alessandra. Ci sarà una raccolta di saggi e di racconti di Maggie Nelson, questa però viene pubblicata dal Saggiatore. E come editor lei cura una delle colonne più interessanti dell'editoria italiana, che è la collana Not di Nere Edizioni, in cui ho portato uno degli esempi più noti di questa collana, che è Cthulhu Cene di Don Haraway. Partiamo da un dato, da una frase che si trova all'inizio del libro e che può essere un buon canale di ingresso in nello spazio che compone la radura, perché poi capiremo che entrare nella radura è un problema, mentre invece il contesto in cui è ambientato il libro è più facile ed è più comune. All'inizio del libro tu parli di pianura piatta come l'orizzonte, eppure è una pianura che ha moltissimo da dire, è una pianura da quale tra l'altro tu provieni, ed è una pianura che oggi ci dice delle cose diverse rispetto magari a quelle che poteva dirci anche solo 20 o 30 anni fa. Ti chiederei cosa può dirci la pianura oggi, non solo quella del latte, non solo questa, ma i vari parti di quella che chiamiamo pianura padana, per esempio, ma potremmo citarne tante altre, e come queste poi sono rientrate nella radura.
1: Buonasera a tutte e a tutti, io sono felicissima veramente di essere qui, ringrazio tutte le parti coinvolte nell'organizzazione e voi per essere venuti. La pianura è stato un po' il motivo per cui io ho iniziato a pensare di scrivere un romanzo. Ho sempre voluto lavorare con i libri, lavoro con i libri da un po' di anni, però in realtà l'idea di scriverne uno mio ce n'è voluto prima che venisse questa idea. A un certo punto, in un periodo che ho passato a Roma, che ha un ambiente proprio geografico molto diverso perché è collinare, mi sono resa conto che avevo una grandissima nostalgia per la pianura. Nonostante appunto tutto facesse presupporre che fosse più piacevole vivere lì con il clima mite, il sole, la primavera, i grandi parchi, il fiume, le colline, eccetera, io mi sono resa conto che sentivo la mancanza del posto dove ero cresciuta, della pianura, dell'orizzonte piatto, del fiume, della vita che girava attorno al fiume. E quindi ho iniziato un po' a giocare con l'idea di rendere la pianura il centro di un mio eventuale romanzo. Poi questa idea continuava a tornare e ha preso una forma un po' più definita quando nell'estate del 2022, è stata un'estate di grande siccità, soprattutto al nord, dalla pianura arrivavano delle notizie che a me sembravano fuori dalla realtà, con il Po bassissimo, la portata d'acqua ai minimi, il cuneo salino che si infilava dall'Adriatico, quindi con l'acqua salata che spingeva per entrare in quella dolce del fiume. Ed erano tutti dati reali che però alimentavano una parte fantastica della mia immaginazione, data anche un po' dalla lontananza, e quindi la pianura che prendeva forma nei miei pensieri era sia quella dove avevo vissuto, sia anche, data la distanza, un luogo che diventava già un po' romanzesco, trasformato dalla mia immaginazione proprio perché non ci stavo tutti i giorni. Poi mi sono ritrasferita qui e proprio quell'estate, nell'estate del 2022, e mi rendevo conto che era diverso proprio perché, essendo un'estate così secca, così siccitosa, i posti che io ricordavo pienissimi d'acqua, perché nel paese dove sono cresciuta, che sulle rive dell'Adda, c'è l'Adda, ma ci sono anche vari canali, c'è la Muzza, ci sono le rogge, ci sono i fossi per irrigare i campi, come ho visto anche qui, tra l'altro, venendo adesso in macchina. Ed era tutto molto più secco, i fossi erano tutti secchi, il fiume era bassissimo, e tutto questo per me si è condensato in un ok, allora questa pianura a cui pensavo tanto che poteva essere un eventuale sfondo delle vicende di un romanzo, invece più che essere lo sfondo può essere molto più portata in primo piano nella narrazione. E così ho proprio iniziato a scriverlo pensando che il paesaggio in cui avveniva questa storia non doveva essere una cornice, uno sfondo, ma doveva essere in primo piano, doveva essere un'entità che agiva quasi.
0: Io starei su questo agito perché uno dei temi è anche l'azione, anche il prendersi l'azione. Lo prendo in relazione alla protagonista di questo libro che è Viola, una preadolescente, ha concluso la seconda media, quindi con tutta una serie di cose che contraddistinguono quell'età, e poi un grande trauma, che è la scomparsa della sorella Greta, la sorella più grande, il suo riferimento, quindi di una Viola che all'inizio del libro è molto refrattaria a stare nel mondo e Greta a portarle le informazioni, a creare la curiosità e la conoscenza del mondo, però Viola deve prendersi un posto e prendersi un posto nel mondo significa non solo agire, ma anche rapportarsi rispetto al tempo che si vive e alla ciclicità del tempo. Quindi ti chiederei come Viola si costruisce questo agito nel tempo e anche qual è il suo rapporto con il tempo ciclico. Tra l'altro, ci sono tanti tempi ciclici in questo libro.
1: Ci sono tanti tempi ciclici, anche perché la storia, la vicenda, diciamo che sembra ritornare su se stessa in vari punti, cioè non va avanti in modo lineare, semplice, ma sembra che ci sono tanti punti in cui deve ritornare a quello che è già successo prima per sbloccare delle cose e andare avanti. Il romanzo inizia all'inizio di un'estate con Viola, che è la protagonista, che finisce la scuola, e questa scomparsa, questa perdita, questa assenza, che è quella di sua sorella, che è un vuoto importante attorno a cui gira l'inizio di quest'estate. La sorella è scomparsa alcuni mesi prima, in autunno, durante una piena. E da allora in sostanza non si sa che fine ha fatto. I genitori decidono che dopo mesi di ricerche, dopo aver investito tutti i soldi, le energie, i pensieri per ritrovarla, in sostanza mettono una pietra sopra la vicenda, decidono che si vogliono trasferire da un'altra parte per ricominciare, e Viola però non accetta questa cosa, quindi rimane lì ferma e già cerca di inceppare un tentativo di andare avanti, di far proseguire, diciamo, la narrazione. Lei non ci sta a questa scelta dei genitori. E quindi, in sostanza, con una sorta di pensiero magico, in questo paese che è afflitto da una siccità terribile, che dura da mesi e mesi e che spinge gli abitanti del paese quasi sull'orlo della follia, iniziano a sragionare perché tutto attorno a loro avvizzisce, diventa arido. Lei si convince con un po' un salto di fede, dell'immaginazione, che quando tornerà la pioggia tornerà pure sua sorella. Quindi un'altra ciclicità che viene a mancare è un po' quella delle stagioni, perché dopo questa piena devastante non c'è stato il succedersi abituale dell'inverno, della primavera, dell'estate, ma in sostanza un unico piattume che è durato per mesi senza la pioggia a scandire il passaggio dei giorni, l'avvicendarsi delle stagioni, e quindi anche lì sono bloccati in una sorta di eterno, di una lunghissima giornata sempre uguale, sempre con il cielo che schiaccia verso la terra. E un'altra ciclicità che accompagna questo paese di solito è quella del fiume che si allarga e si restringe con le piene, le secche, lo scioglimento dei ghiacci che allargano in un modo, diciamo, fisiologico, ma in sintonia con la vita del paese, che invece è completamente saltato all'inizio di quest'estate. Quindi ci sono delle premesse abbastanza catastrofiche, diciamo, con una piena nel passato, una sorella scomparsa, una siccità che va avanti da mesi, che sono evidentemente accentuate, ma in realtà ho cercato di rifarmi a una cornice reale, proprio perché tante altre cose che sono presenti nel romanzo invece si allontanano un po' dal reale barra razionale per andare verso l'irrazionale fantastico, diciamo, un inquietante, uno strano. In realtà poi la cornice dell'inizio e della fine di questi eventi sono vere, perché visto che ho iniziato a pensarci nell'estate del 2022 in cui faceva caldissimo, sono risalita e un discorso che mi sono accorta che faccio spesso con le persone che mi circondano è stato: quando l'estate ha smesso di essere un periodo dell'anno che aspettavamo con gioia e entusiasmo, ma ha iniziato a farci un po' paura, tipo, ma quanto sarà calda quest'estate, quanto soffriremo, quando ce ne potremmo andare in un posto più fresco, perché non è così scontato che tutti possano andare in un posto più fresco. Quindi ho fatto un po' di ricerche, e la prima estate caldissima, diciamo, del nuovo millennio è stata quella del 2003, in cui c'è stata un'ondata di calore devastante in tutta, cioè molto molto calda in tutta Europa, e l'autunno precedente nelle mie zone c'era stata una piena. Quindi ho preso queste due cornici, le ho accentuate, e in mezzo ci ho messo questa storia che appunto partiva da premesse reali e poi le accentuava, le esagerava.
0: Tra l'altro tutto questo che ci hai detto si collega a un'altra questione, che è il rapporto col tempo, che si può sviluppare su due livelli. Dal lato non si riconosce più il tempo, non si riconosce più sia il tempo stagionale sia un tempo storico, perché comunque le cose vengono dimenticate, rimosse con facilità e rimangono dei piccoli echi, per dirne uno che è centrale, il paese delle scomparse. Però c'è anche il tempo del non riconoscere, cioè l'adolescenza. C'è una fortissima connessione, secondo me, tra queste due questioni.
1: Vero, perché poi non ti ho risposto fino in fondo alla ciclicità del tempo. Appunto, c'è la ciclicità delle stagioni che manca, quella del fiume che manca, e poi c'è il fatto che in questo paese è scomparsa effettivamente la sorella della protagonista, ma c'è questa voce di nel tempo si sono verificate delle scomparse più o meno misteriose, che però il paese tende un po' a soffocare, zittire, provare a dimenticare. Un tempo che non, appunto, perdendo la memoria, cercando di nascondere dei fatti che sono integrati alla vita del paese, che però vengono un po' volontariamente rimossi perché scomodi, saltando la memoria salta anche quella ciclicità, perché riconoscere quello che ritorna è anche legato al ricordare quello che è successo. Se non si ricorda quello che è successo, non si riconosce neanche quando sta per tornare e quando si manifestano i segni di una cosa che sta per tornare. Si accorgono nel paese di segni strani, che di un po' campanelli di allarme, stranezze, presagi che escono dalla vita lineare. In sostanza, la protagonista, che è in un'età a metà tra l'infanzia e l'adolescenza, quindi è come se facesse continuamente avanti e indietro tra queste due fasi della vita. Gli adulti nessuno, i suoi coetanei qualcuno sì, qualcuno no, anche un po' a seconda di quanto sono ancora collegati, connessi, diciamo, interiormente a una visione del mondo che è un po' più naturale, nel senso di distinzione tra natura e cultura, tra società che ha i suoi paletti, le sue norme, consuetudini, e invece la natura che ne ha delle altre. E l'unica altra che se lo ricorda è un personaggio adulto, che è l'unico che effettivamente parla e ha una voce in capitolo dentro il libro, che è una sorta di Cassandra. Ricorda tutto, lancia l'allarme, ma nessuno l'ascolta, perché quello che dice è scomodo e quindi è preferibile ignorarlo.
0: Questa persona, che si chiama Rachele, è una delle figure importanti, e l'altra figura collegata a Viola, la protagonista, è Anna, che è la sua migliore amica. Entrambe mettono in campo un aspetto molto interessante, cioè che la sorellanza presente nel libro è una sorellanza più conflittuale, tanto a mio giudizio anche rispetto a un certo tipo di letteratura di questo periodo, che magari punta molto su questo aspetto, mentre invece anche la sorellanza si sviluppa a partire da una serie di conflittualità. Un esempio, secondo me, tra l'altro, è in un libro appena uscito molto interessante, che ha appunto questo titolo, Sorellanza, di Martina Miciche, edito dall'altro Associatore, quindi torniamo, anche qua c'è una ciclicità. Però questa sorellanza, che poi è anche quella con Greta, non è semplice, a volte parla lingue diverse, ha degli irrisolti, ha delle problematiche, è uno strumento non semplice da gestire, ed è uno strumento, ed è anche un richiede delle interpretazioni che vicendevolmente si fa fatica, perché non è solo la fatica di Viola, è anche la fatica delle altre persone a capire i bisogni di Viola, di sentire quello che prova, di vedere cosa succede, o anche magari a posteriori di segnali che magari sono sfuggiti, magari lei che continua a cercare delle frasi dette dalla sorella e per provare a capire cosa sta succedendo e non le trova. Quindi ti chiederei come è sviluppato questa cosa e anche qual è il rapporto tra sorellanza e difficoltà a cogliere le parole e i segni dell'altra.
1: Che qualunque rapporto, io diffido di tutti i rapporti che vengono descritti come troppo facili, senza conflitto, in modo un po' zuccherino e idealizzato, perché nella verità nessun rapporto è così, o se è sempre così, se non c'è nessunissimo conflitto, è un rapporto o fintamente stretto, o non so, in cui si cerca soltanto di compiacere l'altra persona e non di avere un vero confronto. Perché se penso non soltanto nella mia vita, ma anche guardando le persone che mi circondano e proprio ragionando su come siamo fatti tra esseri umani, se non c'è un minimo di frizione, che poi non vuol dire per forza arrivare ad un conflitto, uno scontro, ma un minimo di finzione, ci siamo solo guardando allo specchio e vogliamo soltanto un'immagine specchiata di noi e questo non porta a niente. Quindi in realtà nel romanzo c'è sì il rapporto con la sorella maggiore che è scomparsa, e quindi in realtà è più un rapporto con un'assenza, e per me è stato molto importante anche provare a scrivere questa cosa di cosa significa provare ad avere un rapporto con un vuoto, con un'assenza che c'è nella tua vita, e l'altro invece un rapporto di presenza costante, di vicinanza costante, perché immaginiamo due migliori amiche in quell'età, finisce la scuola, inizia l'estate, ci sono le giornate intere davanti a sé per fare più o meno quello che si vuole, e però a un certo punto tra queste due amiche succede che una continua, diciamo, come ci si aspetta che vada l'estate di una tredicenne. Quindi c'è il lunare, arrivano le giostre in paese, si prende una cotta per un ragazzo, vuole soltanto stare fuori con la sua amica. L'altra, la protagonista, Viola, entra in contatto con questa radura del titolo, che è un'entità con cui lei non sa come fare i conti. È un posto che incontra, che trova, che solo lei sembra vedere e saper ritrovare, e che le sembra parlare una lingua più vicina ai suoi bisogni di quel momento, cioè parla all'altra assenza, che è quella di sua sorella. È un posto dove le sembra di sentire una vicinanza con il dolore che prova per il fatto che lei non ci sia più, una speranza di poter parla l'illusione di che questa sorella possa in qualche modo tornare, perché è l'unico posto verde in tutta la pianura completamente arida, e quindi lei lì ci trova un legame con la pioggia, per cui si è convinta che quando tornerà la pioggia tornerà la sorella, e anche, diciamo, un contatto con qualcosa di strano, che non è quello che succede abitualmente nel paese. E a quel punto lì lei e la sua amica si trovano davanti a due strade che sono completamente diverse, una che sembra già tracciata, che per parlare, diciamo, nei termini del romanzo di formazione classico, è quello per cui dalla dimensione dell'infanzia un po' più primitiva, selvaggia, fuori dalla società, pian piano si addomesticano certi tratti più spigolosi di sé, e per arrivare a inserirsi pienamente nella società. Questo sarebbe il romanzo di formazione, diciamo. L'altra invece scopre qualcosa che manda tutto fuori dai binari, e come fanno queste due che hanno sempre parlato a continuare a parlarsi quando effettivamente il loro sguardo cambia completamente. L'aspetto che spero di aver restituito descrivendo questo rapporto è che loro a un certo punto a parole non si capiscono più, ma è come se ci fosse una vicinanza epidermica, proprio d'abitudine, di corpi che sono stati insieme da compagni di classe tutti i giorni per diversi anni, e quindi anche quando non ti capisci tanto a parole c'è comunque una vicinanza che si è creata su un altro livello e resiste in qualche modo, tanto che nessuna delle due rinuncia effettivamente all'altra, cioè non si capiscono, sbattono la testa contro il muro, però stanno lì entrambe.
0: E per certi versi tra la radura e Viola si sviluppa la stessa dinamica, perché la radura parla un linguaggio che sul momento a Viola sembra molto rassicurante, però è una proiezione. Infatti quando Viola non riconosce più i segni si sente tradita, e se ci pensiamo capita tantissime volte nel nostro quotidiano che noi pensiamo che le persone ci parlano solo quando parlano il linguaggio della rassicurazione e non il linguaggio del conflitto, che è quello che ci raccontavi prima. Quando poi non abbiamo più quella riconoscenza, oppure parlano attraverso i silenzi, il gioco si ribalta e noi lo subiamo, quindi ci sentiamo in questa incomunicabilità. Cioè, c'è questo doppio gioco, secondo me, che è molto potente.
1: Sì, il rapporto con la radura mi sono divertita molto a scriverlo, perché all'inizio l'idea di questo posto, che poi è il centro del romanzo, mi è venuta da un posto reale che che ricordavo dalla mia infanzia, che era un posto sull'Adda, che per me esisteva soltanto in primavera e in estate, perché per arrivarci bisognava fare una... La zona era molto più incolta di come adesso, che è comunque un parco abbastanza lasciato a se stesso, ma prima era veramente, immaginate, una riva incolta con delle parti più curate e altre meno. Degli amici più grandi mi avevano portato in questo posto, per cui si percorreva un sentiero abbastanza accidentato con tutte le ortiche, rovi cresciuti, e poi si arrivava in una... in un cerchio di alberi che, quando mettevano le foglie, in sostanza formavano una cupola e creavano un posto. Quello in autunno e in inverno non esisteva, perché senza le foglie che ricoprivano tutti i rami erano semplicemente dei tronchi e dei rami spogli, e se tu non sapevi che cosa poteva essere in un altro momento, semplicemente non esisteva, era un posto come tanti altri. E quindi ho iniziato a ragionare un po' su questo esistere o non esistere, esistere solo per alcune persone in certi momenti, solo per chi già sa che c'è e altri no. E quindi nella mia immaginazione questa salatura, che in versioni precedenti del libro era semplicemente un posto, pian piano è diventato più di un posto, e quindi il rapporto che la protagonista sviluppa con la radura è un rapporto che può stare a simboleggiare varie cose, ma sul livello più immediato è proprio il rapporto con un altro che non si sa che cos'è. Il rapporto con delle mistiche con Dio, il rapporto dell'uomo con la natura, il rapporto con la crisi climatica, che è questo iperoggetto che non sappiamo effettivamente che forma ha, che cosa vuole, è un mostro che prende le sembianze di una radura. Nello scoprire, cioè, che cos'è questo posto, si diciamo stratificano queste varie opzioni, e quindi il primo modo che hai per conoscere qualcosa, diciamo anche a livello dello sviluppo della crescita, è toccarlo. E quindi la prima cosa che fa Viola entrando in questo posto è toccare questa erba, questi tronchi, proprio cercare un contatto fisico, e da quel contatto fisico poi capire delle altre cose. E questa incomunicabilità c'è perché tu stai parlando con un altro che è molto molto altro, che non sai precisamente che cosa ti vuole dire, che hai la sensazione che possa darti qualcosa che tu vuoi molto e che potrebbe voler volere qualcosa in cambio per dartelo.

0: pezzo hai parlato di cosa fa Viola quando entra nella Duma. Io prendo un altro momento molto importante che capita prima, è quando Viola tocca il gesso malato, che secondo me è un momento importantissimo, perché lì Viola fa una cosa molto importante che viene svelata alla fine del libro, e la cito solo brevemente, che è sintonizzarsi su una perturbazione minore, che è un aspetto importantissimo. Cosa intendo dire, cosa c'è secondo me molto potente nel libro di Alessandra? Il fatto che tante volte, in tanti contesti del nostro vivere, noi ci sintonizziamo sulla realtà solo quando è troppo evidente, solo quando arriva ad un punto in cui è difficile ribaltarla. Invece avremo bisogno, in tanti aspetti del vivere, di sintonizzarci su perturbazioni minori, cioè di leggere in un determinato modo determinati segni, ma avremo bisogno anche di un linguaggio diverso. E ti chiedo quale può essere questo tipo di linguaggio diverso, e anche come si può rendere questa sintonia diversa in letteratura.
1: Io penso che sia molto, in questo periodo storico siamo così bombardati di tutto, della velocità con cui succedono le cose, della rapidità degli scambi, dei rapporti, non so, prima ero in treno e c'era, cioè, che è una cosa normalissima, uno che guardava le storie su Instagram, ma semplicemente c'era il volume alto, che è una cosa che io di solito non faccio, le guardo mute. Il cervello di tutti noi è bombardato da 3 secondi di musica altissima che mandi avanti, cambiano completamente, eccetera. Quindi sintonizzarsi sulle perturbazioni minori, secondo me, è anche provare a sottrarsi un po' al flusso che ci viene imposto, e per quanto riguarda me, cercare un po' la stranezza, cioè le cose un po' strane, che il dettaglio stonato, una situazione in cui non torna qualcosa. Abbiamo, mi sembra anche, cioè proprio rispetto a quello che ci circonda, così una che ci viene proposto così una ricerca di non frizione, di, ma anche nella cultura, nel film, nelle serie TV, di oggetti rassicuranti che ci facciano semplicemente stare bene, che per me cercare le cose invece strane, il dettaglio stonato ci aiuta a tenerci ancorati, secondo me, a quello che è il mondo, dove ci sono continuamente dettagli fuori posto e cose che non tornano, e poi farsi domande sulle cose che non tornano, anche senza per forza arrivare a delle risposte sul perché non tornano, ma perlomeno continuare a tener vive le domande. Forse una risposta molto banale, però mi sembra veramente la cosa che a livello personale di comunità, diciamo, ristrette possiamo fare.
0: In realtà è una domanda che mi apre un terreno a un altro aspetto importantissimo. Tu prima hai detto che nel libro hai giocato molto con l'assenza. Però le cose che non tornano non solo sono cose assenti, sono cose che perdiamo, e qui c'è una sfumatura importantissima, perché c'è molta perdita. Cioè, o per meglio dire, in tanti momenti del libro c'è questo passaggio tra l'assenza e la perdita. Quindi l'elaborazione del lutto, l'elaborazione di quello che è successo, l'elaborazione del trauma. Ti chiederei proprio come hai messo insieme questo passaggio tra l'assenza e perdita, che, attenzione, non è solo negativo a quel livello, non è solo quella cosa lì, perché se ci pensiamo anche l'età di Viola impone, ma l'ha imposto a tutte le persone che sono state qui, hanno avuto 13 anni, quel momento lì, o quantomeno di cominciare a vederlo nelle nostre vite. Quindi è una necessità questa cosa qui. E invece, visto che parlavamo di un certo tipo di discorso, tante volte il nostro tempo ci porta a cancellare la perdita, a vedere sempre il là.
1: Sì, e questo mi fa venire in mente anche la domanda che mi hai fatto prima sul tempo ciclico, perché fare i conti con un'assenza, con una perdita, non è assolutamente lineare. Ci sono dei momenti in cui, cioè, non lo so, se vogliamo banalmente prendere le cinque fasi del lutto, che ora non so quali, non so elencarle precisamente, ma sono tipo negazione, rabbia, eccetera. Sembra un processo molto lineare, scendere a patti con una perdita che può essere, cioè, dico lutto perché c'è un lutto nel libro, mi interessava raccontare un lutto, però può essere anche, ho sentito una volta a un incontro della traduttrice di Amitav Ghosh, che è uno studioso indiano che ha scritto questo libro che si intitola La grande cecità, in cui si interroga sul perché la letteratura, gli scrittori non parlano della cosa più grande che sta succedendo adesso, che è la crisi climatica. In realtà poi lui escludeva tutta la parte di letteratura fantastica e non realistica, che invece fa i conti con questa cosa da tempo. Però mi è rimasta molto impressa una frase che ha detto la traduttrice, che è sarda, se non sbaglio, di origine, e raccontava del suo paese d'origine, in cui a un certo punto un fiume si era completamente seccato, e lei diceva come si elabora il lutto per un fiume che scompare e che è sempre stato presente nella tua vita, nel tuo mondo. E quindi questo, cioè, questa perdita, questa assenza, man mano che scrivevo e diventava un po' una spugna rispetto a quello che mi circondava, aveva anche quell'aspetto. Ed è un tempo ciclico per forza, perché non è vero che una volta che attraversi quelle cinque fasi del lutto allora è tutto a posto, tutto risolto, si fa tabula rasa e si va avanti, perché basta appunto un dettaglio strano di cui ti rendi conto per riaccendere qualcosa e costringerti a ricominciare da capo, che secondo me è anche una, cioè, non la vedo come una cosa, è una cosa faticosa, ma non negativa, perché tiene l'assenza molto presente. E quello che mi interessava fare, che mi interessava anche raccontare, è quanto effettivamente l'assenza e la perdita possono essere presenti e possono essere delle cose con cui noi continuiamo a restare in contatto.
0: Abbiamo detto tantissime cose, e forse a volte bisognerebbe provare ad ascoltare il silenzio. Non detta così come se fosse una pillola di filosofia spiccia, lo dico perché il libro di Alessandra ha questa cosa, secondo me, bellissima, che sa alternare un linguaggio estremamente ricco e non barocco, attenzione, col fatto che ci sono un sacco di silenzi. E pensando anche a quello che hai detto adesso, a me viene da pensare che in questi silenzi abbiamo bisogno di scatenare l'immaginazione. Cioè, stiamo girando tanto attorno a questa cosa del fantastico, e anche se noi prendiamo anche un certo tipo di letteratura, anche un certo tipo di letteratura italiana, faccio un nome grande per dare l'idea, Buzzati sapeva benissimo questa cosa, cioè il fatto che dentro i suoi romanzi, dentro i suoi racconti, c'erano tantissimi silenzi, e il conflitto che si scatenava era chi era in grado a partire da questi, di costruire un'immaginazione, quindi creare dei mondi nuovi, e chi quella cosa non la sapeva gestire, quindi andava totalmente al collasso. E quindi ti chiederei, uno, come hai inserito questi silenzi, e due, come questi silenzi si collegano poi a ciò che la radura comunica, a ciò che la radura rappresenta, e al suo potere immaginifico e di saper prendere tutte le cose che succedono al suo interno e di poi viaggiare nel tempo e lasciare dei segni che comunque rimangono, anche se sembra sempre con la se stessa.
1: Questa cosa del silenzio me l'hanno detta tante persone, alcune come commento positivo, altre come commento, non dico negativo, ma un po' spiazzato, nel senso, nel senso che è un romanzo dove per esempio ci sono pochissimi dialoghi e ci sono anche due, diciamo, silenzi un po' diversi, cioè il silenzio del paese che è più un mutismo, cioè un silenzio imposto e che vuole un po' soffocare proprio le parole, e poi invece c'è quello della radura che è un silenzio molto, molto ricco, perché in realtà non ci sono parole ma è pieno di scricchioli, frusci, movimenti, diciamo note che rendono il silenzio molto, molto pieno e che accompagnano all'immaginazione. L'altra cosa che stavo pensando, non ne sono completamente sicura, ma ascoltandoti mi è venuta in mente questa cosa, che il romanzo borghese invece realistico, canonico, è strapieno di dialoghi e i silenzi quando ci sono di solito sono un po' una punizione, cioè sono sempre dei silenzi molto arrabbiati, dei silenzi che vogliono far star male l'altra persona. Mentre invece nei romanzi fantastici, sia fantascienza, fantastico, surreale, eccetera, non c'è mai questa cosa del silenzio usato un po' per punire. E quindi chissà, cioè lo dico perché mi è venuto in mente, però non saprei trarre, diciamo, una teoria da questo. A livello di io come ho lavorato per tirare fuori questi silenzi, è stato lavorando per sottrazione mentre facevo le revisioni del romanzo, nel senso che le prime stesure erano molto più piene, e poi a un certo punto anche perché è il mio primo romanzo, quindi dovevo un attimo capire come farlo facendo, mi sono accorta che in diversi punti succedeva qualcosa, cioè facevo vedere un'azione e poi la descrivevo, cioè la spiegavo anche, quindi c'era sempre questa doppia cosa, e a un certo punto mi sono accorta che poteva esserci o una cosa o un'altra, cioè che un gesto parlava tanto quanto la frase che mettevo poi dopo, che doveva un po' far capire che cosa rappresentava quel gesto. E quindi nei punti in cui mi sono accorta che c'erano entrambe le cose, ho tolto o l'una o l'altra, e quindi è diventato molto più allusivo, evocativo, lasciava molto più spazio anche perché chi legge riempia, ci metta la sua visione del tal gesto interpretandolo, oppure di una descrizione immaginandosela. E quando ho capito questa cosa mi è sembrato di aver trovato il ritmo e lo stile giusto per questa storia.
0: Nel corso della lettura e anche di questa chiacchierata mi sono risuonate tante cose che tu hai tradotto oppure hai curato come editor. Ti chiedo quanto di tutto questo bagaglio poi è finito nella radura, e anche magari del bagaglio non hai curato direttamente, ma poi nel tempo è diventato una base su cui poi hai costruito questi tuoi anni di lavoro con i libri, realizzando il tuo sogno.
1: C'è sicuramente tanto di quello che ho tradotto in modo un po' laterale, intanto perché mi sono accorta facendolo che è effettivamente riscrivere un libro. E il fatto di proprio di gesto fisico di scrivere un libro che in realtà è stato scritto da un'altra persona, ma tu lo stai scrivendo in quella lingua, quindi fisicamente parti da un file che è completamente bianco e poi vedi i capitoli che si accumulano, è una pratica che ti fa un po' introiettare il ritmo di una narrazione, specialmente quando poi lo fai con tante narrazioni diverse e tanti stili diversi. E quello che mi interessava era cercare di non copiare nessuna delle autrici o degli autori che stavo traducendo, perché il rischio mi sembrava alto. Cioè, ho voluto proprio un po' sperimentare, capire qual era il mio stile, e però mi dà tantissimi spunti, perché in sostanza leggo tantissimo. Mi sono capitati dei libri che sono finiti qua dentro in modo laterale. In uno, per esempio, che è un libro di Olivia Laing che si chiama Everybody, è citata un'autrice cubano-messicana che si chiama Ana Mendieta, che ha fatto una serie di fotografie stupende per me, che si intitolano Siluetas. Praticamente lei intaglia la sagoma del proprio corpo e proprio si mette su un cartone, fa la sagoma, taglia la sagoma e poi la porta in diversi ambienti naturali. La primissima che ha fatto era in Messico, in mezzo a delle rovine. Lei porta questa sagoma e in mezzo ci mette dei fiori bianchi, quindi praticamente togliendo il contorno rimane un corpo steso a terra da cui in quel caso emergono dei fiori bianchi. Poi fa una foto scattata da molto lontano, per cui all'inizio lo sguardo vede soprattutto le rovine azteche o maya, non so sicura, le colline dietro, la vegetazione che si riprende un po' le rovine, e poi noti in dettaglio fuori di posto una nota stonata che è questo corpo fatto di fiori bianchi, che in quel caso è anche un'immagine abbastanza, è un po' inquietante, però è anche abbastanza armonica. Ce ne sono altre invece in cui è violentissima questa sagoma, perché magari è riempita di vernice rossa e quindi è chiaramente una ferita, uno squarcio nel paesaggio. Questo, quando ho scoperto questa serie di fotografie traducendo un libro, quando poi me le sono andata a vedere tutte, per me è stato, l'ho collegato ad altre cose che stavo leggendo, come un libro che si intitola Narrazioni dell'estinzione, ma il titolo originale in inglese è Death by Landscape, quindi morte per paesaggio, e quindi nella mia immaginazione le due cose si sono fuse e c'è una parte di questo nella radura, quindi mi dà tantissimo. Come editor, diciamo che il lavoro di editor consiste un po' in due parti. Una è cercare dei libri, sia di autori e autrici italiane che stranieri, e lavorare a livello testuale, se sono italiani, proprio suggerire tipo qua strutturiamo la cosa nel tal modo, qua c'è qualcosa che non torna.

0: col problema, che è il titolo di questa raccolta, cioè il titolo inglese, cioè di narrazioni che non vogliono stare tra le righe, replicare il già fatto, eccetera, e quindi mi mette davanti veramente, ma anche e soprattutto con il lavoro, cioè con le ricerche che fanno i miei colleghi nella casa editrice, scopro cose che io non scoprirei da sola. Quindi sostanzialmente mi mette una parterra di spunti grandissimo.
1: Oh, the weird, non ci giriamo attorno da un'ora, arriviamo a pronunciarla, si potrebbero dire altre 8.000 cose. Ribadisco se ci sono interventi quanto volete, mi verrebbe da pensare una cosa che si lega al presente e al passato dell'Adda, del luogo da cui provieni, ed è il fatto che è anche una storia di maledizioni, di streghe. Però se ci pensiamo, tanti luoghi hanno questi aspetti. Prima hai parlato di Sardegna, questa cosa c'è in questo periodo a Brescia, sono di iniziative per Michela Burcia, lei ce l'ha spiegato molto bene questo aspetto, e anche è molto presente anche nel lavoro di Notte, tra l'altro, anche questo aspetto, ma anche nelle visionarie. In fondo, se ci pensiamo, il primo problema delle streghe era questa cosa qui, era la visione, era vedere altre cose, Cassandra, Sibilla, c'è tutta questa cosa qui. Ti chiederei quanto la radura, anche la radura proprio che descrivi, è un luogo di sortilegio, di maledizione, di sapere altro.
0: C'è tutto quello, c'è oltre a quelle che ha citato, anche le tre streghe di Macbeth all'inizio, che sembrano poter governare il destino, e poi ti rimane il dubbio, ma il destino aveva già deciso che sarebbe andato in quella direzione, o loro effettivamente possono agire su quello. L'aspetto più interessante della magia, della stregoneria, del sortileggio, proprio per me è quello di decidere di, ok, queste regole che vigono nel posto dove vivo sono regole, sono inventate dall'uomo. Io ora mi metto in contatto con qualcos'altro, che non lo so, la raccolta delle erbe e quello che quelle erbe sanno e mi possono far scoprire, possono curare, possono portare la mia mente, il mio corpo in posti completamente diversi. Quindi è quel contatto, diciamo, con l'altro.
1: Questo è un tempo di estinzione, esiste. Io personalmente consiglio un saggio che si chiama La stessa estinzione, che è una buona introduzione a questo problema che è molto presente. L'estinzione comporta anche una problematica, cioè che perdiamo una serie di cose. Però tu hai detto che ci può portare questo tipo di... ci può portare qualcosa di diverso. Ti chiederei se questo magari un tipo di pensiero che possiamo portarci al termine della radura, cioè anche di provare a vivere il nostro tempo in un certo modo, quindi magari non guardando tanto alle cose che stiamo perdendo, abbiamo già perso, ma di pensare altrimenti il presente e il futuro.
0: Secondo me ci sono entrambe le cose, perché cioè uno degli aspetti chiave del libro è appunto il racconto di Rachele, che è questo personaggio, è questa Cassandra che nessuno ascolta, che però è l'unica che ricorda. Quindi l'estinzione porta con sé anche il ricordare e il tenere vivo quello che non c'è più, anche comunque affrontare questa le cose che si perdono con in modo un po', cioè, anzi non un po', in modo battagliero, non rassegnato e non consolatorio, tipo abbiamo perso una cosa, ne troveremo un'altra, perché in tutto questo comunque c'è la rabbia per aver perso qualcosa o qualcuno a cui tieni, c'è l'importanza di ricordarlo, e poi c'è il fatto che chiaramente non possiamo, c'è questo personaggio che è

molto legato al ricordare e che è completamente bloccato nel passato, la sua vita è praticamente sospesa. Quindi ci sono entrambi i movimenti, nessuno dei due secondo me è da abbracciare in pieno, cioè è importante che esistano entrambi, che siano in frizione l'uno con l'altro e che ci sia un rapporto, diciamo, non pacificato con la perdita, con l'estinzione soprattutto.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K-Billy.
2: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la con Cianotic Time, come ogni lunedì Cianotic Time dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Lasciamo la nostra sigla We Want the Airways dei Ramon, tratta dal loro Pleasant Dream, album uscito nel 1981, e andiamo a Linger dei Cranberries, Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, You Can Always Get What You Want da Let It Bleed dei Rolling Stones.

Ed era il 1969 quando usciva Let It Bleed dei Rolling Stones, quello andiamo ad estrarre, You Can't Always Get What You Want. Dopodiché da Band on the Run, Paul McCartney, ovviamente Band on the Run, album che usciva nel 1973, noi andiamo ad estrarre proprio la canzone che dà il titolo Al Lavoro. E dopodiché andiamo dal 73, noi ci spostiamo al 75, rimanendo sempre in Inghilterra per un singolo di successo, di un notevole successo degli Status Quo, Down Down.

reflections in a glass was a

E dunque Paul McCartney con la sua band 1973, Band on the Run, appunto l'album è Band on the Run, il brano che abbiamo proposto. Status Quo dal loro On the Level 1975, uno dei loro singoli di maggior successo, Down Down. Dopodiché Buffalo Springfield dal loro primo lavoro, il lavoro d'esordio del 1966, noi andremo ad ascoltare For What Is Worth.

Lasciamo dunque Buffalo Springfield, loro 1966, dal loro album d'esordio, e andiamo ad ascoltarci qualcosa dal 2025, Flying with Angel. Lei è Susan Vega e il brano che proponiamo, Lucinda.

Lasciamo dunque Susan Vega del 2025 dal suo Flame With Angels. Abbiamo ascoltato Lucinda e andiamo alla Carly Simon del 1972 dal suo album No Secrets. Andiamo ad estrarre The Right Thing to Do.

Lasciamo dunque Carly Simon, lasciamo il 1972, andiamo a Look at Yourself degli Uriah Heep in Inghilterra. Era l'anno prima, usciva l'anno prima, e, July Morning, nel brano che andiamo a destrarre, ed è anche l'ultimo brano a nostra disposizione, quindi a risentirci per la prossima volta di Chanoted Time.

0: poche settimane inizieremo a vedere le giornate che non saranno più solamente composte da oscurità e tristezza.
1: Sì,
0: che bella l'oscurità. Ma ci muoveremo verso la parte finale dell'inverno.
1: Che schifo.
0: E questo significa una cosa sola: pulizie di primavera. Sì, così dicono.
1: Non credo, no. Davvero?
0: Nonostante l'opposizione che si sente qua, vi do il bentornato alle voi belle persone per un nuovo episodio della vostra trasmissione di economia domestica preferita, Teste di Caos. Quindi sì, abbiamo deciso di cambiare la direzione del programma e trattare finalmente argomenti di rilevanza quotidiana. Per farlo abbiamo in studio le mie casalinghe preferite, abbiamo Diomira.
1: Ciao, però io non faccio la fotosintesi e mi fa schifo il sole.
0: Ok, e Galatea?
2: E non sono
0: Non sei Galatea?
2: Non sono Galatea, sono Galatea, non sono casalinga. Scusate, oggi non riesco a parlare. Buongiorno!
0: Ma salve a tutte e a tutti, direi. E questa volta ci aiuteranno, come abbiamo già intuito dalle loro intenzioni, a capire come avere il bucato più bianco di tutto il vicinato e fare l'invidia delle loro amiche e delle nostre amiche.
1: Comprare lenzuola non bianche!
0: Tutto questo ovviamente in salsa neurodivergente, mi sembra
2: esatto.
0: Chiaro. E mi sembra già più che ovvio. In realtà l'argomento di cui vorremmo parlare oggi è un po' come capire come fanno le persone ADHD a fare le adulte, tra virgolette, con delle abitazioni a cui devono badare. Che insomma, bene o male, una persona grande dovrebbe anche essere adulta.
1: Che bello, se scoprite un metodo me lo fate sapere. Mi scrivete una mail e mi fate sapere come si fa a essere adulti e tenere una casa, grazie.
0: Esatto.
2: Intro della puntata, non abbiamo dei consigli per questa puntata.
1: No, non è vero, però.
0: Non ne abbiamo di nostri, ma ne abbiamo presi dal mondo, dall'internet, direi. Beh, mi sembra abbastanza chiaro che sia un argomento spinoso per molte persone, almeno per le persone neurodivergenti qua in questa stanza che stanno parlando nei microfoni di Radio Onda d'Urto in questo momento.
1: Sì. O meglio, più che spinoso diventa sempre quella questione del ma lo sto facendo correttamente, perché vedo le altre persone che lo fanno in un altro modo o lo fanno troppo o mi sembra di farlo troppo. Quindi mi sto interrogando a caso o effettivamente, maledizione, dovevo pulire il pavimento mezz'ora prima di cominciare a farmi queste domande?
2: Tendenzialmente la risposta è dovevo iniziare mezz'ora prima.
1: Esatto.
0: E siamo qui ovviamente per non rispondere a queste domande.
2: Esatto.
0: Mi sembra più che ovvio.
2: Domande? Ci sono domande? No, a nessuna domanda. Perfetto, andiamo avanti.
0: Andiamo decisamente avanti, in qualche modo direi.
2: Ci proviamo.
0: Perché dai, alla fine, vabbè, a nessuno piace fare i mestieri, i cosiddetti, le faccende domestiche. Vorrei vedere chiunque, anche neurodivergente, che dice sì, evviva, oggi dedicherò la mia intera giornata a spaccarmi la schiena, a pulire casa, fare il bucato, stendere, stirare.
2: E invece, guarda, mi dispiace proprio contraddirti, esistono delle persone, tra cui mia madre. Mia madre non è mai stato diagnosticato, mia madre ha oggettivamente un disturbo ossessivo compulsivo. Lei sta fisicamente male proprio, si sente questo motore, che è quello che mi sento io normalmente all'interno, che la spinge ad avere tutto sotto controllo. Casa sua, io lo chiamo il boutique hotel, perché ci sono tantissime cose, nessuna di queste cose si può toccare, spostare, perché potresti, cioè, quando vado con il mio compagno a casa di mia mamma, lui prova angoscia perché ha paura di lasciare dittati, impronte digitali, e lei sta proprio bene nel fare, si trova proprio suo agio, anzi non farlo.
1: Lo faceva mia nonna, che per carità non penso c'entrasse, mia nonna era proprio una condizione che non so se riguarda le nonne, ma io mi ricordo un episodio che nonostante fosse legato al giorno del suo funerale abbiamo riso molto. Lei aveva un tavolo in sala da pranzo in cui non si potevano appoggiare neanche gli spilli, proprio perché non ci avevamo mai mangiato, era lì per bellezza. Quando mia nonna se n'è andata al giorno del funerale, a un certo punto il mio motore mi ha imposto di cominciare a riempire di ditate il vetro perché finalmente mi sentivo libera di prenderlo a ditate e mia nonna mi avrà maledetto dall'aldilà. La cosa divertente è stato che mentre io riempivo di ditate il tavolo, mio cugino era già pronto con il vetril e la pezzuola, quindi ho detto bene, in chi sei rincarnato mia
2: Eccoci
1: nonna?
2: Qua, ha lasciato un'eredità.
0: Il trauma.
1: Sì,
2: esatto.
0: I traumi comunque sono cose che ereditiamo spesso, traumi generazionali o familiari.
2: Assolutamente.
1: Andandoli, in realtà, forse sono io che non l'ho mai vista così, perché appunto, forse perché vengo anche da... Mia madre non è una persona fissata, ad esempio, e sono convinta che mia madre sia neurodivergente, perché, santo cielo, sì.
0: È del clan.
1: Sì, Quindi io ho sempre visto l'ossessione per le pulizie andando avanti come un altro tipo, a parte l'OCD, un altro tipo di disturbo che non rientrasse per forza. Quindi è rimasto un limite mio finché non mi sono accorta che anche io effettivamente, a seconda di quanto posso essere in un periodo più o meno stabile mentalmente, sì, della mia vita,

0: In realtà capisco bene questo dualismo perché anche per me, cioè poi io sono cresciuta appunto in una casa in cui tutto doveva essere in un ordine veramente preciso.
1: Quasi maniacale.
0: Sì,
2: No, io
0: non
2: sono
0: vorrei.
2: cresciuta in una sorta
0: Stavo
2: di vittoriale, quindi.
0: cercando una parola diversa perché maniacale
1: Suona male, sì.
0: porta sempre un po' una connotazione negativa,
1: Però molto rigido.
0: però molto rigido, molto estremamente rigido. Io ho dei ricordi di mia mamma che mi sgridava perché la mia camera era in disordine quando la camera non era in disordine. Quindi probabilmente anche la mia tendenza ad espandermi, perché è questo che faccio io in casa mia, mi espando, un po' arriva da questo, un pochettino sicuramente c'è anche la mia componente ADHD del viversi male, come dici tu, il fatto di vedere le cose che si accumulano
2: Sì.
0: e non avere mai poi quell'impulso di
2: Sì,
0: partire e
2: ma non solo
0: sistemare.
2: quello, ma è anche sentire, cioè ad esempio in casa ho uno spazio che è il mio studio e quello ogni tot io tolgo tutto dalle mensole e veramente lo sistemo come
0: Sei
2: dico io.
0: bravissima.
2: Poi ha delle scatole in giro che dovrei eliminare, però la zona centrale dove io sto, che è la mia scrivania, bene o male
0: È
2: viene
0: sacra.
2: sistemata. Sì, è sacra perché fa stare in equilibrio me.
0: Certo.
2: Quindi non so se capita anche a te che al di là del momento in cui continui a procrastinare e ti senti in colpa di conseguenza, è come sentire il proprio posto sicuro, che può essere o una stanza o l'intera casa, che vacilla alcune volte.
0: No, io in realtà in casa mia, cioè, ho caos veramente ovunque, me ne rendo davvero davvero conto, come nella mia testa, come nella mia trasmissione, nella nostra trasmissione c'è il caos, anche in casa mia è proprio lo specchio della mia persona. Però ci sono delle volte in cui all'inizio, prima di sapere che ero ADHD, facevamo, io e il mio compagno li chiamavo i Virgo Moments, perché io sono del segno della Vergine
1: Ok.
0: e c'è un po' questa leggenda che ogni tanto i Vergine abbiano questi exploit di ipercontrollo, diciamo, in cui devono risistemare tutto in quel quarto d'ora. Questa cosa ha scoperto non essere Virgo Moment, ma
2: ADHD
0: ADHD,
1: Moment. Ha un
0: ma va
1: altro
0: bene,
1: nome, quindi.
0: ADHD Moment va benissimo, me lo prendo e me lo porto a casa, però ho dei momenti in cui devo compattare. Ok, quindi non c'è mai un ordine reale, ci sono dei momenti in cui io compatto il disordine, faccio sparire un po' di cosettine, magari carte, cartine, cartacce, soltanto che poi tutte le volte si innesca questa cosa del quando le butto, non è che sono pazza, dissociata dalla realtà, mi viene da dirmi ma perché non l'ho buttato quando ho scartato questa cosa? E non lo so, non ce l'ho una
1: Ma
0: risposta.
1: perché
0: Non.
1: semplicemente non ci andava in quel momento?
0: Sì.
1: No, beh, effettivamente sentendovi però un pochino mi sento rincuorato, perché sì, volevo giusto parlare un po' di quello che è il mio spazio personale, cioè il mio studio, che qualcuno qui ha accennato, che somiglia praticamente ad un accampamento di senza tetto con delle famiglie di procioni che plausibilmente vivono da qualche parte lì nascoste. Comunque mi fanno compagnia, cosa volete da
0: Ma
1: me?
0: infatti sono anche degli animali amorevoli,
1: Sono
0: basta che gli dai da
1: carini.
0: mangiare i racconi.
1: I racconi.
0: I racconi.
1: Dov'è che si chiamano così?
0: I raccoons. Esatto,
1: Ah, stiamo italianizzando,
0: i
1: stiamo
0: racconi.
1: importando il gergo autarchico finalmente
2: Esatto,
1: anche
2: è
1: a
2: ora, è
1: noi.
2: ora.
1: È ora di basta con questi inglesismi. Comunque mi dà un po' l'idea che forse ancora una volta ci sia la scienza di mezzo,
0: Sì.
1: qualcosa a che fare con la neurodivergenza e non siamo solo noi, come sempre, che siamo stronzi in questo
2: O
1: senso.
2: pigri, era così.
1: Siamo quack.
2: Siamo quack, pigri, e la procrastinazione, e non hai mai voglia di fare niente. Oh, Madonna Santa, no.
1: Ora potrei addirittura arrivare a fare una passeggiata alle volte piuttosto che
0: Guarda,
1: mettermi a
0: oddio.
1: fare le pulizie. Cioè,
0: Ecco, guarda, su
1: capiamo che il
0: questo non so
1: rifiuto.
0: se posso dirti
1: Che rifiuto
0: che.
1: posso avere per la cosa? Cioè, che poi anche a me piace vivere in un ambiente ordinato. Cioè, quando il mio studio, perché è l'unico esempio che ho proprio davanti agli occhi, raggiunge i livelli che ha raggiunto ormai da qualche settimana adesso. Mi piacerebbe vederlo ordinato e ogni tanto ho l'input di dire dai, lo faccio. Poi inizio e.
0: Desisti.
1: No, no, inizio proprio, vado da tutt'altra parte e mi metto a smontare cose che erano lì da mesi, che, oh, chissà perché ero lasciato lì, adesso
0: Lo
1: smonto
0: so.
1: questa radio. Così, ho idea di come funziona la radio? Assolutamente no,
0: No.
1: però lo sto imparando in quel momento.
0: Guarda, questa cosa è la descrizione comunque della mia quotidianità. Io inizio una task relativa alle situazioni domestiche, non lo so, la lavatrice. e poi 3 secondi dopo non sto facendo la lavatrice, ci sono tutti i vestiti sparsi, perché poi io ho il mio modo tipo per organizzare. La lavatrice è una delle mie grandi fissazioni, mi piace il bucato molto profumato, mea culpa, non è assolutamente ecologica questa cosa, faccio un uso disparato di ammorbidenti.

0: ammorbidente.
1: Guarda,
0: tipo fumatorini,
1: se ti consola, io meno, anche se mi piace molto, ma io non sono assolutamente ecologica, perché non avete idea di quante volte io mi dimentico la roba nella lavatrice, quindi mi tocca risciacquarla da capo, perché nel frattempo è diventata carta pesta.
0: Mamma mia.
2: L'ho letto anche molto spesso sull'internet questa cosa del dimenticarsi il bucato nella lavatrice.
0: Mamma
2: perché
0: mia.
2: Ci si è persi a fare altro, non si è sentito la lavatrice terminare il ciclo, ad esempio, e cose di questo tipo.
0: O peggio, perché ti dava fastidio il beep e
2: lo
0: quindi
2: togli.
0: Deciso di disattivarlo.
1: Stiamo parlando anche di
0: autosabotaggio.
1: Quella, a parte l'autosabotaggio, ma di quella meravigliosa cosa chiamata?
0: Chiamata?
2: Non lo so, dovevo andare a parare.
3: Aiuto.
0: Time blindness. No.
1: La sovrastimolazione
2: sarà lunga da editare questa. E sì, si può arrivare anche a questa, effettivamente. Mi pare di capire comunque dai discorsi che uno dei principali motivi sia la disfunzione anche delle funzioni esecutive,
0: sì.
2: Il disturbo delle funzioni esecutive.
0: Potrebbe centrare.
2: Di cui però abbiamo già parlato.
0: Sì. Se state attenti.
2: State attenti, se non siete stati attenti o non vi ricordate, perché giustamente come noi vi dimenticate le cose
1: di cui
2: abbiamo parlato, scriveteci alla nostra @testedicaos su Instagram e vi manderemo tutte le registrazioni sotto banco, le cassettine, quelle pirata.
1: Però non ho mai considerato che effettivamente, forse perché io non ce l'ho, il fastidio nei confronti del rumore, però non avevo mai considerato che potrebbe esistere il fatto che qualcuno possa trovare estremamente irritante in quel momento il rumore dell'aspirapolvere.
0: Ah certo, assolutamente.
1: O il beep della lavatrice. A me dà talmente fastidio il beep del microonde, ad esempio, che ogni tanto io controllo il timer e quando arrivo verso la fine pigio il bottone prima che faccia beep, perché altrimenti lo fa due volte e io lo odio.
2: Mi sembra che Galatea sia della stessa idea.
0: Le ho stretto la mano perché questa cosa la faccio anch'io. A 4 secondi apro.
1: No, io aspetto proprio 3, 2, 1 e pigio nel quel momento.
0: Subito, rapidissimo.
1: Sì, sì.
0: No, io invece lo apro prima, probabilmente esponendomi anche a radiazioni.
2: Ma sì, ma
1: perché il mio microonde se lo chiudi fa rumore comunque, fa beep, quel maledetto beep lo fa comunque.
0: No, pessimo.
2: Sì, ma e non c'è modo di toglierlo. Io ormai ho una sfida con me stesso per arrivare preciso sullo zero.
1: Idem.
2: A premere lo stop.
0: Ah, no,
2: no,
0: invece
2: 4 secondi prima e da bestia di Satana non si fa.
0: No, tipo 4, 3,
2: no,
0: 2.
2: No,
1: quei 4 secondi finiscono di scaldare il mio caffè, ma siamo matti. Qui stiamo cadendo nell'autismo.
2: Sono però quelli fondamentali, ma anche qui abbiamo accennato a degli altri argomenti oltre al disturbo delle funzioni esecutive. Quindi potrebbe essere il momento per dare la voce al nostro esperto che
1: non era ancora arrivato.
2: Non è ancora arrivato l'esperto, ha suonato adesso il campanello, lo facciamo entrare come se fosse a Scagno l'8 di gennaio.
4: Il concetto di time blindness, oppure cecità temporale, per dirla in maniera autarchica, le persone di HD percepiscono il tempo in due categorie molto distinte, adesso e non adesso. Questo rende difficile iniziare attività che non offrono gratificazione immediata, ma non solo. Nell'età adulta il tempo viene associato a dimensioni come il rispetto verso altri individui e a causa di questa difficoltà nel comprendere e gestire il tempo può portare alla formulazione di giudizi negativi nei confronti della persona di HD, causando sofferenza e incomprensione. Per meglio comprendere il fenomeno è possibile associarlo al daltonismo. Le persone daltoniche infatti sanno che esistono delle differenze di tonalità, anche se non le riescono a riconoscere. La persona con ADHD, grande o piccina che sia, sa che deve guardare l'orologio, sa che esiste il tempo, ma questa consapevolezza non è comunque di aiuto nella gestione del suo scorrere. La memoria di lavoro è il processo cognitivo che consente di mantenere e manipolare temporaneamente le informazioni necessarie per svolgere compiti più o meno complessi. Il disturbo di essa porta ad una componente molto comune nelle persone di HD, cioè l'impermanenza degli oggetti, riassumibile in maniera sintetica con lontano dagli occhi, lontano dalla mente. Nel momento in cui una cosa non viene più percepita attivamente a livello sensoriale, la persona di HD ne dimentica l'esistenza. Sovrastimolazione sensoriale. Sebbene l'esperienza di sovrastimolazione possa coinvolgere chiunque, essa tende ad essere amplificata in individui con particolari condizioni, come per chi è ADHD, e la conseguenza principale è una diminuzione della capacità di concentrazione con l'aumento di iperattività e impulsività. La sovrastimolazione può manifestarsi in vari modi, come difficoltà a mantenere l'attenzione durante una conversazione in un ambiente rumoroso, sensazione di sopraffazione in luoghi affollati o fastidio estremo per luci intense o suoni forti.

0: entriamo un po' più vicino agli occhi e un po' più vicino al cuore, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, con le vostre teste di caos. Abbiamo sentito che ci sono quindi un sacco di elementi che concorrono nei nostri cervelli e ci provocano delle difficoltà per quanto riguarda il fare semplicemente
1: posso
0: esistere.
1: Dire che alcune volte il fatto che siano sempre un sacco è estenuante. Non potrebbero essere 3, 5, un numero comunque inferiore al centinaio, perché tutte le volte sono un sacco. Scusate l'excursus, però ogni tanto mi piacerebbe che fossero 3 e mezzo.
0: E non lo so, credo magari se ne può avere anche uno, semplicemente.
1: Ma guarda, non volevo essere così ottimista da pensare a uno, perché se no sarei neurotipica. Me ne bastano 3, 5, no 27. Scusate, l'escursus, torniamo a noi.
0: Quindi voi e le vostre 27 energie diverse.
1: Le ho contate.
0: Le vostre diverse energie che muovono il cervello per vivere, fare cose, ad esempio, come stavamo parlando, gestire la casa. Come la gestite, con molte virgolette, come riuscite a canalizzare tutte queste energie nel funzionamento, anche quando non c'è il funzionamento?
1: Allora, io dipende, perché io lavoro a casa, quindi purtroppo alcune volte è una croce e delizia lavorare a casa, perché certo, ho il mio studio, ma vedo il resto della casa. Cioè, ci sono 3 gatti che vivono in casa e quindi ecco, alcune volte basta semplicemente, o meglio, nel periodo migliori, la questione è tirare via i peli dal pavimento. I gatti perdono i peli, quanto mi riguarda va bene così.
2: È già un grande successo.
1: Almeno quello che ho imparato io è che, essendo casa mia grande, perché è una villetta su 2 piani, i primi tempi che vivevo lì pulivo tutta casa da cima a fondo e arrivavo che dicevo vabbè,
2: esausta
1: e non capisco chi ce la fa, spacco a pezzi, faccio ancora fatica, ma ho imparato a rompere letteralmente le faccende di casa a pezzi, o addirittura nei momenti migliori a stanze.
2: Questo è veramente un ottimo suggerimento. Mi rendo conto che il lavorare da casa sia comunque un aiuto non indifferente, nel senso che, partendo dal presupposto che, come sempre, non vorrei tornare sempre lì, ma il lavoro è un problema, soprattutto il lavoro fuori casa.
0: Lavoro è lavoro, che sia in casa che sia fuori casa, hai pro e contro,
2: è sempre un problema.
0: Lavorando in casa, credo che, ad esempio, dall'altra parte hai sempre addosso anche le incombenze di casa, possa essere quello il rovescio della
2: assolutamente
0: medaglia.
2: Assolutamente, però io mi rendo conto che sono stata in disoccupazione per un periodo abbastanza prolungato della mia vita, abbastanza da poter dire alle persone che mi dicono: ah, se io stessi in disoccupazione mi annoierei. No, fidatevi che non vi annoiereste, o quantomeno io non mi sono annoiata. Sono stata per un po' di mesi in disoccupazione e casa mia e del mio compagno era veramente in ordine, perché lì riuscivo a fare questa cosa, a spezzettare, e tutti i giorni dedicavo quella mezz'oretta, perché non è che facessi cose.
1: Poi non capita sempre, per carità, perché appunto il problema di andare ogni tanto in nebbia totale col cervello mi dice ok, adesso tipo 5 minuti e poi faccio questo, e passano 2 ore, e nella mia testa purtroppo la non organizzazione del tempo, che se sono passate 2 ore, come dice mia mamma, passato il giorno passato il santo, e quindi è rimandato a domani.
2: Certo.
1: Cosa che mi fa arrabbiare, perché se io ho deciso che oggi volevo fare questo pezzo e lo rimando a domani ne avevo un altro da fare, e alcune volte mi incastro in questo loop mentale che non è necessario perché non mi corre dietro nessuno, ma mi rendo conto che diventa antipatico.
0: Ma quasi nulla di quello che facciamo e di come si muove il nostro cervello è necessario.
1: No,
0: il problema è proprio quello.
1: Però sì, normalmente sono pacificata nel decidere, tipo cercare una routine, che è una cosa difficilissima per una persona neurodivergente, ma sapere che se faccio, tipo, non lo so, stupidaggine, i pavimenti del piano di sotto, vuol dire che prima è meglio se mi organizzo per spolverare, così non ho quel problema. I bagni mi occupano più tempo e pulire i pavimenti mi occupa più tempo, e quindi cerco di organizzarmi in quel modo. Nella mia testa funziona benissimo, ma come dice anche Alice nel Paese delle Meraviglie, io so dare ottimi consigli, ma poi io non li seguo mai.
2: Io, ad esempio, invece tu hai detto il bagno mi richiede più tempo, per me il bagno è una di quelle cose che non va pulita mai, tra virgolette, perché riesco a farlo sempre man mano. Quello è una cosa che ho proprio interiorizzato nel corso degli anni. A me quasi ogni mattina, no, bugia, un paio di volte alla settimana passo l'anticalcare nel lavandino, le cose grosse ovviamente, però il bagno è sempre l'unica stanza in cui sento che
0: c'è una
2: vivo,
0: certa costanza.
2: Sì, sì, vivo in una casa neurotipica, nel mio bagno, il mio bagno è neurotipico, ecco. Per quanto riguarda le altre cose, una strategia che ad esempio per me è molto utile è cercare di fare le cose, io ho 2 giorni in cui vado a lavoro a mezzogiorno, faccio il pomeriggio, fare le cose la mattina, in modo che così torno a casa, perché spesso e volentieri mi rendo conto che torno a casa comunque con un carico mentale e fisico abbastanza impegnativo, comunque lavoro con dei bambini, quindi tornare a casa e mettermi a sistemare, ordinare,
1: no, no.
2: Voglio soltanto fare cose che mi scarichino.
0: Ma anche senza i bambini
2: proprio mentalmente.
1: Sì, no, cioè se arrivi, quindi, io penso che se arrivi a casa a determinate ore deve esserci qualche comunione col demonio se hai,
2: esatto,
1: voglia di metterti a fare anche le faccende.
2: Quindi per me la soluzione è diventata cercare di fare una mattina aspirapolvere e straccio, mocio, non so come lo chiamate, e un'altra mattina magari dedicarmi a un paio di lavatrici. Ho la fortuna di potermi dedicare a un paio di lavatrici perché ho anche lì nella vita
0: molte lavatrici,
2: sperimentato, no scherzi a parte, però sì, ho lavatrice e asciugatrice, perché mi sono resa conto che una delle cose che per me erano insormontabili era stendere, quindi mi sono detta ma potrebbe essere un'idea per evitare anche di dimenticarmi in panni in lavatrice, perché a volte me li dimentico, a volte semplicemente non c'avevo voglia di stenderli, rimando, poi arrivavo al punto di dimenticarmene e dover rilavare. Quindi anche per evitare un pochettino questa cosa ho pensato che la soluzione asciugatrice potesse essere compatibile con il mio stile di vita. Un altro consiglio che mi sento di dare a chi ha la possibilità economica di permetterselo: un collaboratore, una collaboratrice domestica, anche qualche ora alla settimana, un paio di ore si possono fare, cioè nel
1: un altro
2: senso...
1: consiglio che posso dare è che anche lì ce la si può fare rimanendo in budget, perché ormai si trovano di svariate cifre, raga,
2: il robottino
1: ce l'ho,
0: robottino tutta la vita
1: ce l'ho, è cioè fa veramente, ti leva, perché nel frattempo tu, se sei a casa come me, puoi decidere di fare qualcos'altro. Oppure puoi dire, ok, a posto, sta facendo lui.
0: Robottino, pensaci tu,
1: pensaci
0: e lo guardi.
1: Tu e lo, sì.
2: No, per sempre. Me, oddio, scusa.
0: Scusami, per me l'idea della collaboratore, collaboratrice domestica, qualcuno che entri in casa, madonna, non ce la faccio.
2: Ti manda in angoscia.
0: Ma più che altro perché mi vergogno di me stesso, di com'è conciata la casa, la stanza, qualcosa. Già l'idea anche solo vedere venire un tecnico a fare qualcosa. Per me...
2: però
0: difficile.
2: Secondo me è legittimo dire che
0: no.
2: Ragazzi, se non ce la fate, piuttosto che vivere in condizioni igienico-sanitarie non adeguate, fatevi aiutare anche da qualcuno, cioè nel senso,
0: o molto più semplicemente, anziché vivere stremati dalla vita, sì, e in più doversi trovare, trascinarsi a fare anche le cose di casa che sarebbero fondamentali ma per le quali non c'è il tempo, va bene, cioè,
1: esatto,
0: una certa...
1: forse uno dei consigli migliori è mettetevi nell'ottica, perché è una trappola, può essere veramente una trappola, che non è un dovere, non veramente, è difficile, ma non succede niente se per caso il mobile accumula un dito di polvere in più.
2: No, la vita va assolutamente,
1: esatto,
2: avanti lo stesso, su questo non c'è proprio ombra di dubbio.
1: Perché si rischia di entrare in un campo che abbiamo già parlato, che può funzionare al positivo ma anche molto al negativo, può diventare un'iperfissazione. Noi abbiamo accennato alle iperfissazioni positive, che sono,
2: chiaro,
1: quelle che ci aiutano ad andare avanti o che diventano interessi assorbenti meravigliosi e estremamente stimolanti. Attenzione, anche le cose negative come queste possono diventare un'iperfissazione, solo che non sono più stimolanti, sono drenanti, e finire i cucchiaini, e forse una delle prossime puntate affronteremo anche la meravigliosa teoria dei cucchiaini, è finirli alle 11 del mattino, quando hai tutta una giornata davanti, non è bello.
2: Comunque succede anche nelle altre case, quindi, questa cosa dei cucchiaini.
0: Aspetta, tu di cosa stai parlando? Forse siamo su 2 argomenti diversi.
1: No, io parlo
2: che i cucchiaini finiscono prima di tutte le altre posate.
1: No, la mia teoria ambientale, i cucchiaini che tu esaurisci nel fare determinate attività.
2: Ah, no,
0: c'è,
2: okay,
0: la teoria secondo
2: cucchiaini.
0: Cui hai 10 cucchiaini di energia iniziando,
2: no, perché
0: la giornata,
2: a casa mia, vorrei dirvi, non so se anche a voi succede,
1: sì,
2: i cucchiaini finiscono,
1: sì,
2: decisamente prima di tutte le altre posate.
0: È il complotto di cucchiaini.
2: Vedi?
1: Abbiamo un pezzo che non sia necessario, forse ce l'abbiamo un pezzo su cucchiaini.
0: Facciamo una rubrica su cucchiaini, sui complotti, sulla lobby delle posate.
2: La lobby delle posate.
0: Ma a proposito di altre case, visto che comunque abbiamo parlato di come riuscite a più o meno organizzare o comunque essere in grado di gestire con una certa continuità l'abitazione in cui vivete, Ma per quanto riguarda il vostro rapporto con le case di altre persone, o meglio, più in maniera un po' più chiara, vedete, andate a casa di amici, amiche, e vedete un ambiente molto curato, ad esempio, rispetto a un ambiente completamente caotico, non lo so. Come lo vivete voi questo confronto tra il vostro ambiente e altri, con una sorta di invidia? Prendete spunto per magari fare dei lavori nel vostro o qualcosa del genere?
2: Io la vivo benissimo finché sono a casa loro. Poi quando torno a casa mia sto malissimo, perché io non ci riesco, anche queste persone lavorano tante ore quante ne lavoro io, anzi a volte addirittura ne lavorano anche di più, com'è possibile questa cosa? Quando vado a casa di mia mamma sto malissimo ancora a priori, perché so già che arriverò in una casa che è museale, quindi sto proprio male. Quando poi rientro in casa mia sto ancora peggio, perché davvero vorrei magari non raggiungere il livello di mia mamma, assolutamente no, proprio una cosa alla quale non auspico minimamente, però
0: inadeguatezza in un certo senso,
2: un po' di ordine in più mi fa, cioè lo apprezzerei, e di conseguenza mi sento molto molto inadeguata. Nel caso specifico di casa di mia mamma mi è capitato anche più di una volta di tornare a casa e piangere, perché tornavo in una casa che non era... Comunque io sto bene nell'ordine, non è che... Comunque le case ordinate, da un certo punto di vista, mi danno una pace. Dico, ah, che bello questa cosa, in questa casa al suo posto, che bello, che meraviglia, in casa mia no. Quindi quando torno a casa mia poi male, male, male. Vivo un senso di inadeguatezza altissimo e... non riesco comunque ad uscirne, quindi questa cosa...
0: Anche nella mia logica le cose hanno un posto, spesso è un mucchio, però è un posto
2: sì, certo, anche casa mia.
0: Scusami, non è che siamo completamente disorganizzati, viviamo...
2: L'altro giorno sono andata in una catena che vende cianfrusaglie, e mi fa spendere un po' di soldini ogni tanto.
0: Forse la frequentiamo anche
2: sì,
0: noi.
2: Sì, la frequentiamo tutti quanti, purtroppo, noi a DHD e anche altre persone, però... noi ci andiamo proprio tanto volentieri, e ho comprato un organizer da scrivania.
0: Bellissimo.
1: Sarà rimasto vuoto?
2: No, l'ho fatto.
1: No, no,
2: l'ho
1: perché
2: fatto
1: alcune volte io compro le cose e poi rimangono vuote.
0: No, perché avevi il tempo per fare subito.
2: Allora, sì, e poi in questi giorni ho lavorato con la ceramica, che tu dici, ah, sei esperta. No, ho iniziato settimana scorsa, tipo, ma non fa niente.
0: Ma non ti ho sentito dire sono un'esperta alla ceramica.
2: No.
0: E questo va bene.
2: Ho lavorato con la ceramica. No, è una cosa che ho già fatto in passato, ogni tanto mi piace rifarlo, però non avevamo più il tavolo della cucina, non esisteva più, era imbarazzante. E quindi ho detto, no, vabbè, devo trovare una soluzione a questa cosa. Sono andata in questa catena che anche voi conoscete bene e ho preso questo organizer carinissimo, un lilla stupendo, tra l'altro, perché poi le cose con i colori pastello mi attirano come se fossero anche loro il demonio che mi dice vendimi la tua anima, e io gliela vendo senza timore proprio. E ho fatto questa cosa, è stato molto soddisfacente farlo. Chissà quanto durerà.
1: Beh sì, anche quello. Io ho stampato delle meravigliose scatole piccoline per tenere i ricambi dei piercing.
2: Tu e la tua maledetta stampante 3D che ti invidio.
1: Esatto, con colori pastello anche quelli, perché nonostante il mio armadio sia completamente nero, la musica che ascolto faccia un casino della miseria e la mia anima sia inchiostro, stile 16 anni, ad esempio anche in un giochino che sto facendo online ultimamente, la mia intera casa è pastello, perché è rosa e verde menta.
2: Bellissimo.
1: Li ho stampati, non li ho mai riempiti coi piercing, è meraviglioso. Meraviglioso, cioè io sono lì, no, sono ancora lì nel mio studio e non ci ho ancora messo dentro niente.
0: Beh, ti eri anche impegnata per prendere i filamenti, i colori rosa pastello, bianco, opaco, carino.
1: Però no, io il confronto con le altre case dipende, alcune volte mi soffoca perché anch'io mi metto molto in competizione, specialmente se la persona magari non facendo apposta ma lo recepisco male io, è come se si mettesse in una posizione di è più ordinata di me e fa le cose meglio di me, che purtroppo io sento perennemente questa sorta di attacco anche quando non esiste. Quindi o passo dal e chi se ne frega, tu non hai una vita, allora, cioè proprio o divento estremamente cattiva nella mia testa, oppure arrivo a casa e anch'io mi sento malissimo. Arrivare al punto di trovare delle case in cui ho magari lo stesso mobile dei CD che ho io, ma su quello c'è della polvere, mi sento mia nonna, è terribile. Io gioisco perché il mio è più pulito ed è una cosa orribile da pensare, perché potrei pensare a qualsiasi altra cosa.
2: Ci sono delle case di amici in cui io vado con molta serenità e di conseguenza li invito anche molto serenamente, perché so che sono più disordinati di me E quindi, cioè, sì, c'è una competizione, tra virgolette, che poi non è che vivo effettivamente, non è che vado a dirgli: ah, comunque,
1: no,
2: ho visto,
1: no,
2: che casa vostra è proprio uno schifo. non faccio questa cosa. Quindi venite pure a casa mia, che è meno schifosa della vostra.
0: Neanche io ho così tanta polvere sui mobili, però.
2: No, però mi fa sentire davvero molto più a mio agio. Ci sono delle persone che so che sono molto minimaliste per scelta anche personale, etica e quant'altro, che faccio un po' fatica a invitare a casa, perché...
0: E li senti molto...
2: Sì, nonostante a loro non freghi assolutamente niente, perché vengono per me. Tra l'altro, io con le persone che mi vogliono bene sono sempre molto aperta, molto... ne parlo con degli sconosciuti sul fatto che comunque che sono a DHD, quindi figurati con le persone che mi vogliono bene, quindi non è che stanno lì a dirmi: ah, che schifo. Se... poi, cioè, comunque casa mia è tendenzialmente accettabile, ecco, nel senso, il mio compagno mi diceva che io ho uno standard di pulizia molto elevato. Probabile, non lo sento così elevato, ecco, nel senso, si potrebbe fare qualcosa di più.
0: Beh, facciamo una piccola interruzione, però rimanendo sempre in tema pulizia e casa, con un pezzo vintage dei The Coasters, Yak Ti Yak.

0: bella questa canzone che parla di portare fuori la spazzatura, quando oggettivamente io lo faccio solo in orribili videogiochi indie trovati su Itch.
1: Hai sbagliato trasmissione, questa non è Hadouken.
0: Ma nel caso seguite anche Hadouken.
1: Quanta pubblicità occulta in questa trasmissione.
0: Visto? No, però è vero, c'è una cosa, noi abbiamo la porta a porta tranne due categorie, cioè l'umido e l'indifferenziato. Io devo arrivare alcune volte al cassonetto e non ho voglia.
1: Mi pare ben 70 metri. Guarda,
2: io adesso dirò in diretta nazionale su questa,
1: dillo al popolo.
2: Lo dirò a tutti quanti, con le mie coinquiline. E vabbè, eravamo all'università, quindi già c'era il grande problema che eravamo diciottenni, ventenni, cioè comunque colette.
1: Autonomia e giovinezza insieme,
2: sì,
1: wow.
2: Esatto, con in più questa mia tendenza che ovviamente ha trascinato anche le altre due. Noi abbiamo lasciato la casa e abbiamo lasciato in eredità tre sacchi di vetro. Tre, non sto scherzando, alle persone che hanno preso la casa dopo di noi, scusateci, l'abbiamo fatto. Tutto questo perché? Perché anche lì facevano il porta a porta per carta umido e secco, carta umido e secco, il vetro invece te lo dovevi andare a buttare, e la plastica te le dovevi andare a buttare. La plastica pesava poco, quindi ce lo portavamo, non era un grande problema. Il vetro è rimasto lì per sempre, e comunque non l'ho mai portata io anche la plastica.
1: Quindi possiamo assolutamente dire che uno dei trucchi che utilizza le persone neurodivergenti per riuscire a funzionare, ad esempio quello del body doubling, quindi dell'avere qualcuno insieme a te che fa la stessa attività o che semplicemente è lì, esiste
0: non
1: insieme
0: so
1: a te.
0: Non so se funziona, non sempre.
1: Non a tutti funziona.
2: Anzi, a volte addirittura quando faccio le pulizie con il mio compagno mi innervosisco perché non le fa come dico io.
1: Quindi, è per quello che ci serve una persona che semplicemente sì, esista lì con
0: esiste.
1: Noi.
0: E il problema è che se esiste e sta lì, occupa fisicamente dello spazio in cui io devo passare per fare delle altre cose.
2: Allora, però dall'altro lato ti dà la possibilità poi di dire io ho fatto questo, tu che cosa hai fatto? Niente. Quindi diventa, tornando alla puntata della settimana scorsa, motivo di litigio, mia grande passione, quindi forse sì, potrebbe funzionare, non lo sappiamo.
1: Continuo a non convincermi su questa questione.
2: Abbiamo dei dubbi sul fatto che funziona, dipende, se avete voglia di litigare body doubling, non riesco a parlare veramente oggi, può funzionare, se non avete voglia di litigare, no.
1: Mentre l'approccio tutto o niente funziona, oppure forse
2: niente.
1: È il caso di spezzettare?
2: Sì.
1: Per riuscire a funzionare, comunque già l'abbiamo accennato. Ne
2: scusa, hai detto il metodo tutto niente.
1: Tutto niente.
2: Direttamente.
1: Sì, noi ci diamo decisamente più verso niente.
2: Esatto.
0: A parte entrare in un momento tipo di trans agonistica con il tutto, per poi finire sdraiati sul pavimento, piangendo, dicendo non mi alzerò mai più, sono stanca.
1: A metà della prima tasca.
2: Anche
1: del
2: lì,
1: tutto.
2: Sì. Tutto niente. Funziona fino al momento in cui poi non ti perdi e smetti di farlo, cioè quindi sì, funziona per quella mezz'ora, ora in cui riesci a tenere botta e poi
1: mezz'ora, un'ora, sono già in altri video in mezz'ora.
0: Io ce la posso fare, mezz'ora ce la posso fare.
2: Salvo poi sbattermi sul divano a guardare il telefono per 27 ore e dire ah, ma io stavo facendo le pulizie, quindi no, non funziona neanche quella.
1: Dei post-it in giro per casa?
0: Quello sì, ma non solo per le pulizie, in realtà i post-it sono diventati il mio salvavita, compreso per ricordarmi tipo delle cose che la gente dà per scontato e fa normalmente, tipo mangiare, io me lo dimentico e ho dei post-it.
2: Ma non diventano parte dell'arredamento poi?
1: È quello il mio problema.
0: Almeno il trucco che ho trovato io è che purtroppo anche questo non è molto ecologico, ma i post-it sono di carta, quindi quelli li riciclo. È ogni tot cambiare il colore del post-it e quindi il colore della penna che uso e sistemarlo in un altro punto che sia comunque visibile per quello che devo fare, ma cambiargli punto, in modo che io scendo la mattina e dico perché è lì, perché c'è scritto qualcosa che mi interessa.
2: E ti ricordi di cambiarli? Perché io ad esempio mi dimenticherei di cambiarli.
0: Questo è un altro paio di maniche. Okay. Nella mia testa siamo sempre lì, nella mia testa sì, questa cosa funziona.
1: Intanto ti devi fare i tuoi.
2: No, sì, scusate.
0: È come la questione del non avere la sindrome del tutto o niente, ma di cercare di come dicevo prima, di spaccare le attività. Alcune volte funziona, perché io tra un'attività e l'altra spesso sento proprio il bisogno, perché sono stanca mentalmente e mi stanco anche fisicamente, di sedermi 2 minuti. Il problema è quando quei 2 minuti diventano 2 ore, perché nel frattempo io ho fissato un punto indefinito nell'universo pensando a un miliardo di progetti meravigliosi, ma non ho finito quello che dovevo fare. Quindi la trappola del rompere le attività prendendosi un momento di pausa tra una e l'altra è meravigliosa, ma è un'arma a doppio taglio.
2: Sì, anche perché di solito il mio momento pausa è arrivato il momento di fumare una cannetta, e questa cosa poi ovviamente mi porta su altri lidi, tipo sonno.
1: E questo mi sembra il consiglio migliore che possiamo dare a tutte le belle persone che ci stanno ascoltando.
2: Cosa potete fare quando dovete fare le pulizie?
0: Non c'è anche il metodo della gamification? Tipo?
1: Sì, del
0: funziona per voi?
1: Per me assolutamente no. Rendere un gioco, una sfida con se stessi, l'attività, per me no. Per molte persone lo trovano.
2: No, bisognerebbe veramente fare un lavoro a priori e creare un gioco veramente
0: abbastanza.
2: Ma no, infatti.
1: Ma chissà, magari le persone che ci ascoltano credono nella gamification, oppure ci possono condividere
0: con loro. Diteci quali sono i vostri trucchi o come fate voi, se ci avete mai pensato.
2: O come non fate.
0: O come non fate anche.
1: O come non fate, tipo partiamo con le migliori intenzioni e ci troviamo a cercare annunci di auto da restaurare, perché è un bellissimo progetto da portare avanti vivendo al 13° piano in un monolocale. Quindi scriveteci alla nostra pagina Instagram @testedicaos, oppure al solito indirizzo email testedicaos, ovviamente con la K, @gmail.com. Ragazze, purtroppo anche per questa settimana il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio ancora una volta le mie due co-teste di caos, Galatea.
2: Buona serata.
1: E Diomira.
0: Mi raccomando, la lavatrice, ricordatevelo ogni tanto.
1: Esatto, siate caotici, come sempre, portate il caos nelle strade, soprattutto in questo periodo. Fate sentire la rabbia e il caos, perché ok averla in testa, ma è più bello buttarla fuori.
0: Nel caso lanciate un catino.
1: Lanciate i catini e noi ci sentiamo tra 2 settimane. Ciao!
2: Ciao.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Le 16 e 2 minuti di lunedì 11 maggio, il GR Flash. Il presidente USA Trump ha respinto la controproposta iraniana per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Teheran ritiene irricevibile la proposta in 14 punti avanzata nei giorni scorsi da Washington. Dovremmo sottometterci a richieste eccessive, fanno sapere dal Ministero degli Esteri iraniano, che quindi ha proposto una controproposta che comprenderebbe la fine della guerra in tutta la regione, Libano compreso, e la fine del blocco navale militare USA, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il ripristino della sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz, ma sotto il controllo dell'Iran. Proprio dallo stretto di Hormuz passa il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale. L'aggressione israelo-statunitense all'Iran e la conseguente guerra su scala regionale con la chiusura dello snodo marittimo ha provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi. È quanto emerge dal nuovo numero del report Port Infographics realizzato da Assoporti ed SRM, un centro studi legale ad Intesa San Paolo. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo per un valore stimato di 24 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti significativi sulle catene globali dell'approvvigionamento. Dopo la risposta negativa dell'Iran all'accordo proposto dagli USA, il premier israeliano Netanyahu torna a mordere il freno per riprendere i bombardamenti anche sull'Iran e ha riunito il proprio gabinetto di guerra a Gerusalemme, mentre l'esercito israeliano non ha mai interrotto davvero la sua aggressione al Libano e il genocidio in Palestina tra Gaza e Cisgiordania. Su questo poco fa è arrivato il via libera dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea a sanzioni contro i coloni israeliani. L'Ungheria ha tolto il veto contro le misure che aveva tenuto fermo fino ad ora. Era necessaria l'unanimità e ora i 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto invece il quorum necessario la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea prevede anche nuove sanzioni contro esponenti di Hamas. Intanto è arrivato in Brasile nella notte italiana Tiago Avila, esponente della seconda Global Sumud Flottiglia, rapito da Israele in acque internazionali a fine aprile. Poche ore prima era stato scarcerato ed espulso da Israele anche Saif Aboukeshekh, storico esponente della comunità palestinese di Catalogna, pure lui rapito da Tel Aviv mentre era sulla seconda Global. Su questo fronte 48 navi sono arrivate ora in Turchia e nel fine settimana si è tenuta a Marmaris un'assemblea per capire come proseguire la missione verso Gaza, mentre le 5 imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition sono ferme attualmente a Simi in Grecia. Restiamo nel Mediterraneo. Stamattina la nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG tedesca Sea-Watch ha comunicato di aver soccorso in zona SAR libica 90 persone che viaggiavano a bordo di un'imbarcazione in difficoltà. Terminato il salvataggio, l'equipaggio è stato bersagliato da colpi di pistola sparati da una milizia libica che ha aperto il fuoco. 15 colpi contro la Sea-Watch. Le milizie libiche ci stanno seguendo e minacciando, denuncia l'ONG. Il ministro della cultura italiano Giuli non torna indietro dopo il terremoto al ministero, dove ha azzerato i vertici, decreti di revoca per i melognani Proietti e Merlino, il figlio di Mario Merlino, neofascista fondatore di AN, infiltrato tra gli anarchici del circolo 22 marzo, quello di Valpreda. La rottura è arrivata per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, ma dietro c'è anche una battaglia interna a Fratelli d'Italia. Merlino e Proietti sono legati a Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, spin doctor della Meloni. Le opposizioni attaccano, la maggioranza è nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti. E ci sono novità anche su un altro dei casi che coinvolgono il governo Meloni. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano starebbero valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia accordata da Mattarella a Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla stessa Procura. Il Fatto Quotidiano riportava stamattina le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay. La donna sostiene che Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia. Andiamo infine in Inghilterra. Non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos, lo ha detto oggi il premier laburista inglese Starmer, commentando il tracollo subito dal partito di governo alle elezioni amministrative di settimana scorsa. In un discorso tenuto davanti a una platea di fedelissimi, Starmer ha rilanciato l'azione di governo respingendo le aspre critiche anche interne al Labour. Affrontiamo non solo tempi pericolosi ma anche avversari pericolosi. Dal punto di vista di Starmer, il riferimento è tanto all'esponente della destra reazionaria Nigel Farage quanto al leader dei Verdi inglesi Zach Polanski. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario in breve alle 17:20, ora Baraonda d'Urto di oggi.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

E come ogni lunedì iniziamo questa puntata andando a salutare l'album della scorsa settimana, questo A Matter of Feelings dei Temple Factory. Ci salutiamo andando ad ascoltare Rebel.

0: Rebel, quindi salutiamo così Temple Factory che con il loro I Matter of Feelings ci hanno tenuto compagnia la scorsa settimana. È arrivato il momento ora di passare la linea a Giulio Berghella dell'altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Bentornati, bentornati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò in questo nostro viaggio. In questo nostro viaggio settimanale fatto di novità, di storie, di interviste direttamente dalla voce dei protagonisti. Ogni puntata è un'occasione per scoprire nuovi suoni, nuovi percorsi artistici e nuove emozioni che prendono forma sempre attraverso la musica. Qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un racconto, ogni artista una prospettiva, ogni ascolto è un'esperienza da condividere. E allora mettetevi comodi, alzate il volume se volete e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi. Suona oggi.
3: Passa, la mancanza resta, schiavi della speranza, non c'è prigionia più bella. Le botte ricevute se ti hanno resa più forte, ora brilli come luce, illumini la notte. Non hai più paura del giudizio della gente, l'amore cura anche il silenzio dell'indifferente. Ora che sei sicura sai prendere le tue scelte, ora che sei cresciuta in mezzo a tutte ste violenze. Dicono che i violenti devi denunciarli, ma non è facile, lì fuori è pieno di bastardi. L'amore a volte odio che le parla e la stringe forte al collo fino a soffocarla. Io so quello che provi e capisco il tuo dolore, una donna si conquista con la forza dell'amore, purtroppo troppa gente.

so, la vita è strana, ma non è una fiaba. La mano che ti accarezzava poi ti soffocava. Ci nascondiamo per fare l'amore, ma l'odio e la violenza sono alla luce del sole. Hai il cuore trafitto ma continui il tuo tragitto. L'uomo che ti ha ferito si vergogna e resta zitto. Ora che porti luce anche nel buio dell'abisso, e illumini di gioia anche il volto di uno sconfitto. La pazienza sta nel cuore di chi ascolta, la bugia conforta e la verità fa male. Un uomo che picchia una donna non mostra la propria forza, sta esibendo a tutti la sua debolezza mentale. Ciò che mi spaventa è l'indifferenza degli umani, per questo non ci amiamo e ci fidiamo più dei cani. La violenza è mancanza di consapevolezza, che l'odio costa caro, mentre

0: come un fiore cresciuto dalle lacrime. Lo vedo nei tuoi occhi e non te lo devo chiedere. Ma ora sei felice nonostante la voragine, perché sono fenice risorta dalla cenere.
1: Bene amici, siamo pronti, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un ritorno qui nella nostra trasmissione con un brano che abbiamo appena ascoltato dal titolo Diamante, un brano intenso, necessario, che affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo con rispetto e consapevolezza. Ma per saperne di più è tornato qui con noi, come vi dicevo prima, Suoni all'Alba, Ranzi. Ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao Giulio, piacere essere qua.
1: Grazie a te per averci dato un po' del tuo tempo. Ranzi, Diamante, questo è il singolo, affronta un tema molto delicato come la violenza sulle donne, un brano che è stato scritto anche insieme ad Andrea Cogliati. Ecco, raccontaci un po' la storia di questa canzone.
2: Sì, allora diciamo che, visto che dicevi è stato scritto con Andrea Cogliati, in realtà è inesatta questa cosa. Lui ha fatto la produzione, io ho scritto il brano.
1: Ok.
2: Quindi, diciamo, l'è composto da lui, ma ci tengo a dirlo perché molto spesso è importante sapere che noi rapper ci scriviamo noi le canzoni, almeno nel mio caso è così. E la storia di questa canzone è molto particolare, nasce da un grande studio che ho fatto, nel senso che io prima di parlare di qualcosa devo viverlo. Quindi cosa ho fatto? Sono stato agli happening di Wall of Dolls, che è il muro delle bambole, che è la fondazione che ha creato Gio Squillo e Francesca Carollo, che salutiamo, che sono amiche, e insomma Francesca Carollo fa quarto grado di rovescio, giornalismo d'inchiesta da Mediaset, invece Gio Squillo sappiamo tutti chi è, ha fatto Sanremo negli anni 90 e lei ha fatto questo muro delle bambole per sensibilizzare contro la violenza. Infatti è stata la prima, e che quando io sono andato là mi disse: Ranzi, tu che sei un rapper e sei credibile perché hai perso tua madre, sei uno sensibile, perché non fai un brano contro la violenza sulle donne per sensibilizzare sulla rinascita, visto che hai già fatto brani sulla depressione, sul bullismo eccetera. Allora io sono andato a tanti eventi dove le donne raccontavano le loro esperienze di violenza subite da ex mariti eccetera, cose anche pesanti, cioè io sono donne che il marito gli ha dato fuoco davanti ai figli, cose veramente, come dicevi te, all'urgenza del nostro tempo. Io dopo un anno ad aver sentito tutte queste testimonianze, dalle lacrime ho scritto delle pagine, è nata Diamante, certo. La canzone che sentivamo prima, perché dico sempre, ogni persona che rinasce dal dolore come un pezzo di carbone senza valore, se sopporta la pressione nasce un diamante dal carbone, quindi certo. Il diamante è resistente, lucente, e quindi invito le persone a tirar fuori il loro diamante. Non smettete di brillare perché avete trovato persone che vi distruggono o provano a distruggervi, e se sopportate la pressione anche un carbone esplode ma diventa diamante, e in questi tempi bui porta luce.
1: Ecco, tu hai scelto un approccio diretto per questa canzone, ma nello stesso tempo rispettoso e senza retorica. È stato difficile trovare questo equilibrio per raccontare poi questa realtà che, insomma, poco fa ci hai spiegato in modo molto esaustivo.
2: Diciamo che non è mai facile scrivere canzoni, diciamo, quando non hai, per dire, autori che te le scrivono, comunque vuoi scrivere qualcosa di tuo. Cioè, come ti ho detto, ci ho messo un anno a sentire le esperienze di tutte queste donne, però poi l'ho rifatta anche un po' mia. Come dicevo in una mia canzone vecchia, Tempesta, ci metto la testa e rimango sereno, dopo la tempesta c'è l'arcobaleno. Quindi Diamante nasce un po' sulla falsa riga di un brano che avevo già fatto per parlare di sofferenza, di tempesta emotiva. Sai che si dice che dopo la tempesta torna sempre il sereno, quindi ritorna l'arcobaleno nella vita delle persone che hanno sofferto. Un po' come dico nella fine di Diamante, rinasci come una fenice.

0: Beh, è voluto, è studiato da me, perché nella canzone prima, Tempesta, dicevo, recuperata Diamante, io ero già andato alle Canarie nel deserto. In quel caso là in Tempesta era Lanzarote e invece in Diamante su una Gran Canaria. Il deserto perché quando soffri, io faccio un esempio sempre su di me, quando ho perso mia mamma mi sentivo come una donna che chiede aiuto, che ha sofferto, che ha subito violenza. Ti senti solo in mezzo al deserto. Trovare qualcuno che ti capisce è praticamente impossibile.
1: Certo.
0: E quindi è un miraggio là. A volte dobbiamo soffrire da soli per poi riuscirne più forti. E quindi il deserto l'ho usato come immagine di dire un posto arido dove trovare l'oasi, come la chiamo io, la salvezza, è un miraggio in quel momento. E quindi ti senti solo, perché poi lo vediamo, chiedi aiuto alle istituzioni, guardo oggi Chiara Balestrieri,
1: certo,
0: chiede aiuto e dice avete scarcerato un uomo che mi ha fatto violenza, lei si sente da sola nel deserto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Prima parlavi di Francesca Carollo, di Quarto Grado, il brano in occasione di una puntata è stato anche lì a Quarto Grado, no? È stato presente anche a Quarto Grado, qui mi scrivono venerdì 17 aprile.
0: Sì, allora in realtà dovevo andare il 17, poi c'è stato un disguido, andrò il 15 maggio.
1: Quindi, 15 maggio.
0: Però sì, verrà portato, è un po' che mi provano a venire lì, il problema è che poi è nata mia figlia, due mesi fa.
1: Vabbè.
0: Ho messo davanti a tutto, alla carriera, alla nascita della mia bimba.
1: Hai fatto benissimo.
0: È un momento unico.
1: È un momento fantastico, forse è il momento della vita, quello di avere un figlio, sicuramente sì. Ecco, il tuo percorso artistico continua in questa scelta, in questa strada di evitare un po' quelli che sono i cliché del rap tradizionale, no? È questa la tua strada, non c'è dubbio.
0: Sì, sì, assolutamente, è questa e... è anche la, diciamo, la scelta più bella che ho fatto, perché ultimamente più vado avanti più tutti mi dicono però sei unico nel tuo genere, cioè, e fai bene a farlo, perché poi quando mi chiamano nelle scuole mi dicono serve, come dicevi te, è un'urgenza un po' dei nostri tempi.
1: Certo.
0: Io se devo fare il rap fino a se stesso per dire che sei il migliore, che tu spacchi, che te le fai tutte tu, che usani la violenza, la droga, direi che anche basta, hanno finito di fare lo show, anche se molti dicono ma io lo faccio per show. Capito che show è fibero, siamo nel 2026, c'è bisogno di verità oggi.
1: Assolutamente sì.
0: Le solite cacchiate.
1: Assolutamente sì, c'è bisogno di messaggi e, come dicevi giustamente tu, di verità. Stai lavorando a un album, quando verrà fuori e che tipo di racconto costruirà questo progetto? C'è un filo rosso che legherà i brani?
0: Sì, sicuramente c'è un filo conduttore che è sempre comunque la voglia di rinascita, la voglia di rivalsa, la voglia di alla fine di amore per se stessi, di amore per gli altri, di amore per un mondo migliore e di cambiamento, perché comunque questo disco parla molto di me, dei cambiamenti che ho avuto, dei miglioramenti, posso dire, perché insomma ho fatto tanti errori nella vita, ma se uno gli errori che fa li prende come ispirazione per diventare migliore e li capisce invece di negarli come fanno molti, si migliora. Quindi certo. Il disco secondo me è stata una terapia.
1: Bene, noi siamo contenti di questo, come siamo consapevoli del fatto che nella vita si commettono errori, ma l'importante è riconoscerli e soprattutto rifondare le ripartenze proprio dagli errori, perché questo poi ti porta alla maturità e a vivere anche una vita migliore. Franzi, io ti ringrazio di essere stato di nuovo qui con noi a Suoni all'Alba con questo brano, un brano intenso, necessario, come abbiamo detto, capace di trasformare una ferita collettiva in un messaggio di consapevolezza e di forza. Grazie, in bocca al lupo per tutto, anche per la tua figura di papà, che è una cosa bellissima, quindi ti faccio veramente tanti auguri e tanti in bocca al lupo.
0: Grazie di cuore, viva il lupo come dicono a Roma. Un abbraccio da Ranzi.
1: Ciao Ranzi.
0: Ci sentiamo presto.
1: Alla
0: ciao
1: prossima.
0: Tutti, ciao Giulio.
1: Ciao.

0: Bene amici, apriamo le porte dal nostro secondo ospite di Suoni all'Alba. È un ospite che ci porta dentro una dimensione emotiva, intensa e senza filtri, dove i sentimenti si trasformano in qualcosa di difficile da controllare. Ritorna qui con noi Cami, producer milanese, con il suo singolo Medicine, e racconta il lato più fragile e complesso, quello dei legami, quello della dipendenza emotiva. Ma per saperne di più, Cami è qui con noi al telefono. Ciao, ben tornato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Allora Cami, questo singolo nasce sicuramente da un'idea molto forte, no? Quella della dipendenza emotiva. Ecco, raccontaci questa storia, questa affascinante storia.
1: La dipendenza emotiva è qualcosa dalla quale è difficilissimo uscire. Diventa un loop che ti entra nel cervello e che a volte ti fa anche male, molto male. Di conseguenza il fatto che diventa poi un circolo vizioso diventa anche pericoloso. Mm-hmm. Questa cosa, insomma, più che altro diventa anche un qualcosa di fisico più che di emozione di cuore, diventa proprio una cosa fisica. E quindi certo, questa cosa, quando una volta che ti entra dentro, ti entra nel sangue questa dipendenza, è difficilissimo staccartela.
0: Assolutamente. Il brano racconta una ricaduta, un ritorno, no? Un qualcosa che si pensava in qualche modo superato. Possiamo sottolineare questo come un tema sicuramente molto universale, no? È un tema di parecchi.
1: Sì, assolutamente. Purtroppo questa cosa, diciamo che non fa neanche al giorno d'oggi con quello che si sente, che sta succedendo, insomma, questa cosa del ritorno. Purtroppo quando una persona viene allontanata e poi ritorna, a volte ci fa anche male.
0: Certo.
1: E quindi insomma, cercare di stare attenti, e nel momento in cui questa cosa si capisce che si diventa troppo dipendenti, bisogna un attimino farsi aiutare, fermarsi in qualche modo.
0: Ecco, tu hai dichiarato che non si tratta di amore ma di bisogno. Volevo farti questa domanda: quanto è sottile secondo te il confine che c'è fra queste due dimensioni, tra amore e bisogno?
1: Il confine è quasi inesistente, perché l'amore e il bisogno di solito vanno sempre, quasi sempre, di pari passo, soprattutto all'inizio. E quel bisogno di avere accanto, quel bisogno di sentire l'odore, quel bisogno di sentire la voce, di guardarla negli occhi, diventa poi tutto questo si trasforma, possiamo chiamarlo amore a 360 gradi, ma in realtà è qualcosa che il nostro cervello, i nostri sensi hanno bisogno per poi trasformarlo in un sentimento.
0: Certo. Musicalmente si percepisce proprio una tensione costante, quasi irregolare, no? Come hai lavorato sulla produzione per rendere poi evidente nel brano questa instabilità emotiva?
1: Diciamo che abbiamo cercato di fare un arrangiamento, come si dice, un lento violento, cercare di sempre di dare quella sonorità comunque sul pop dance, non renderla troppo scura, ma cercare di dargli comunque un ritmo sotto, soprattutto con questo drum un po' più lento, certo, di BPM, ma che comunque mantiene i quattro quarti, e cercare sotto di costruire un'armonia seguita dal pianoforte, dalla chitarra e dalla voce di Levi, che è qualcosa di fenomenale.
0: Ecco, Levi, proprio volevo arrivare a questa voce che aggiunge proprio una dimensione molto intima al pezzo. Come nasce questa bellissima collaborazione?
1: Levi è uno degli altri tanti artisti con i quali fortunatamente sono fortunato in questo momento di conoscere e con cui collaboro. Questo ritornello, questo loop armonico che il Don Daddy Don ha voluto proprio lui spiegare, che con questo semplice, diciamo, loop sonoro che ti entra nel cervello, che spiega tutto, senza dover per forza andare a spiegarlo con le parole, senza per forza, basta un Don Daddy Don e capisci benissimo che c'è qualcosa nel tuo cervello che sta continuando a rimbalzare da un neurone all'altro, praticamente.
0: Le tue produzioni mescolano elettronica e narrazione. Ti senti più producer oppure storyteller?
1: che bella domanda. No, beh, in realtà mi sento, nasco producer e mi sento ancora producer. Quando mi metto comunque alla tastiera, mi metto al computer, mi piace soprattutto sentire il suono, sentire l'armonia, sentire gli accordi, più che dare diciamo la parte della voce, della scrittura, che lascio comunque a gente molto più forte sotto questo punto di vista, che sono gli artisti con cui collaboro, i vari Ethan, Levi, Damian, sono tutti ragazzi che scrivono in maniera meravigliosa. Io poi sotto cerco di aiutare, diciamo, questo loro essere fenomenali con gli arrangiamenti.
0: Diversi singoli sono usciti nel 2025, anche adesso nel 2026. Ecco, senti di aver definito un'entità sonora riconoscibile? È questo Kami, oppure è solo l'inizio di una contaminazione e di una sperimentazione?
1: Allora, diciamo che in realtà io sono molto amante delle sperimentazioni. A me piace comunque non fermarsi e non fare singoli tutti uguali. Mi piace cambiare in base a quello che è il mio, quello che mi sento in quel momento. Quindi comunque cerco di dare anche quello che può essere un minimo di impronta sotto alcuni punti di vista, magari sotto alcuni synth piuttosto che sotto la parte della ritmica, però poi cerco di non soffermarmi soltanto a una stesura, piuttosto che bisogna variare, bisogna sperimentare, bisogna continuamente cercare di mescolare più suoni, cercare di sperimentare, che questa, al giorno d'oggi si può fare qualsiasi cosa, certo. Quindi, e questa è la parte bella, continuare a sperimentare.
0: Ecco, Medicine è un episodio isolato, è un singolo per il momento a sé stante, o sta aprendo le porte a un nuovo progetto, a un percorso nuovo?
1: Ma in realtà io adesso stiamo proseguendo singolo per singolo, ma diciamo che dentro l'hard disk sto iniziando a mettere via idee per quello che mi piacerebbe poi un giorno, un futuro album.
0: Ah, bene. Quindi noi ringraziamo Kami di essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba, che con questo singolo costruisce un brano intenso, diretto, capace di raccontare senza filtri una delle dinamiche più complesse delle relazioni contemporanee, quella della dipendenza emotiva. Kami, grazie di essere stato ancora una volta con noi e ti faccio i complimenti per questo lavoro e un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao Kami, alla prossima.

Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Sfera e Basta con Mayday. Alla numero 19, New Entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. We'll be right back.

0: Pedala più in fretta.
1: Numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata. E new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo, Amami.

Numero 16, Carmelo Pipitone, Tossicamente. E alla numero 15 in salita, Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13, Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12, per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore, con il suo Basta. Posizione numero 5, stabile, Fulminacci, Stupida Sfortuna. E alla numero 4, anticamera del podio, Bambole di Pezza, Nude ma alla moda. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita, Tony Pitoni, Tommy Cash, La Mo.

Posizione d'onore numero 2 in salita Madame con Rosso come il fango, e si conferma ancora una volta in testa alla Indie Music Like Daniele Silvestri, sana e robusta costituzione.

0: sentirlo, contare sul fatto che votano gli altri, che noi abbiamo da fare, volete capirlo? Possiamo perché, lo ripeto, qualcuno in passato.
1: Questa era la Indie Music Like di questa settimana. Top 10 in movimento, nuove entrate e una vetta sempre più solida. Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia. Appuntamento alla prossima. Ciao ciao a tutti voi e buon ascolto.
2: Buon ascolto.
0: Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

E con la classifica Indie Music Like si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni forti, racconti autentici e visioni musicali diverse, dimostrando ancora una volta quanto la musica sia capace di entrare nelle pieghe più profonde delle nostre esperienze. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie e le loro canzoni, e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione e con passione. Da Giulio Berghella è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

Bene, ringraziamo Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa nuova puntata di Suoni all'Alba. È arrivato il momento di scoprire quale sarà il disco di questa settimana. Lo andiamo a scoprire con un'intervista.

0: I was born. The sky was starless. His wise name. The nameless. And the moon was dark and cold. This is why his name. The nameless. They say he shall be the nameless. This is why his name. The nameless. He shall spring just fear and woe. This is why his name.
1: E abbiamo ascoltato The Nameless, brano tratto dal nuovo album dei Mugshots, Gloomy Hearing and Weird, che è uscito da poco, da circa un mesetto, meno di un mese, e questo brano, diciamo che c'è tanto da dire su questa canzone, come c'è tanto da dire su tutto il disco, e quindi non ho potuto che mettermi in contatto con il nostro Mickey Evil. Eccolo qua, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno caro Edgar, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
2: Una canzone da te conosciuta in un qualche modo.
1: Sì, in un certo modo sì.
2: Perché
1: sì.
2: Abbiamo avuto veramente l'onore di ospitarti alla batteria, perché serviva qualcosa di adatto al mood del pezzo.
1: Allora,
2: tu come ti sei trovato?
1: Io mi sono trovato molto. Io mi sono trovato molto bene, devo dire. È una canzone che mi è piaciuta sin dal primo ascolto, e insomma, è un brano che gira molto bene, secondo me. Però io sono un ospite, ma sono l'ospite più sfigato, possiamo dirlo, perché qui c'è veramente gente che fa tremare i polsi.
2: Secondo me, cioè, sapendo già che c'erano gli altri tre, io ho detto no, qui serve la batteria giusta, perché comunque gli altri tre fanno parte di un giro di metal potente, più o meno estremo, che necessita di una batteria di un certo tipo. Perché? Perché il brano fu proprio pensato, lo composi proprio in funzione, sapevo che l'avrebbe fatto Andy LaRock di King Diamond. E quindi ho detto ok, quindi mi serve qualcosa, una bella doppia cassa che tira. Poi al basso è arrivato Jimmy Utilator. Jimmy Utilator è lo storico bassista fondatore dei Rotting Christ, ora con gli Ophiria, ed è un personaggio veramente idolatrato nella scena underground greca, ma non solo. E poi alla voce, al narrato, sentite col suo bel accento greco, sa che storici ovviamente i Rotting Christ, che stanno veramente vivendo una, non dico neanche una seconda giovinezza, perché hanno fatto una crescita esponenziale.
1: È vero.
2: Cioè, una cosa, guadagnandosi veramente il rispetto di tutta la scena. Quindi avere personaggi legati a King Diamond e Rotting Christ per me è stato un grande onore, oltre al nostro Elgas, che comunque, avendo anche fatto parte di Motor Drape, è legato a una scena mediterranea che è riconosciuta in tutto il mondo.
1: Allora, questo brano, parliamo anche del video, perché c'è un video veramente molto molto bello di questo The Nameless.
2: Esatto, il video è stato realizzato da un grandissimo artista e anche carissimo amico mio, che è Cristiano Mondini, che sul disco suona anche il Theremin, tra l'altro, ed è tutto realizzato a mano. Cioè, proprio sono le tavole originali, sono tutti i disegni che poi lui ha animato. Quindi in un'epoca di intelligenza artificiale, che peraltro io non disegno e ho utilizzato anche per altri video, ma in questo caso si tratta di intelligenza umana, assolutamente umana, troppo umana per dirla con Nietzsche. Quindi l'idea era quella, qualcuno riconoscerà una Brescia distopica dove, al contrario di quello che è successo, come ben sai tu, l'unico palazzo rimasto in piedi è il mitico Tintoretto, e il resto della città raso al suolo.
1: Esatto, è l'unico palazzo che è restato in piedi, è la Torre Tintoretto, in mezzo alle macerie del resto della città.
2: Esatto, quindi in una atmosfera alla Philip Dick, alla William Burroughs, Cristiano ha creato questo video distopico, un po' con un personaggio un po' ispirato, perché è nameless, quindi senza nome. L'hanno poi ispirato a Nothing Face dei Voivod, che peraltro fra un paio di settimane avremo ospiti ai The Demons, i Voivod.
1: Wow.
2: E quindi grandissima band. È bello anche il video, sì. reca proprio il messaggio in modo molto aderente alla canzone e al testo della canzone.
1: Allora Michele, io ti chiedo di fare una pausa e andare ad ascoltare un altro brano da questo vostro album. Cosa ci fai ascoltare?
2: Ma potremmo ascoltare un brano che appunto ospita altri due personaggi essenziali della scena italiana e internazionale, italiana perché abbiamo Trevor dei Sadist, che appunto dei Sadist, alla voce, alle voci dopo i Growl, e alla chitarra. È stato un grandissimo onore perché sono cresciuto con Brain Mother Day dei Catatonia, ora attivo con gli October Tide, Frederick Norman alla chitarra solista. Il brano si intitola Empty Park.
1: Eccola qua.

0: E quindi The Empty Park, un altro brano tratto dall'ultimo album dei Mugshots, che è album della settimana, tra l'altro Gloomy Ear and Weird. Miki, raccontaci un po' la genesi di questo album, come sono nate le canzoni, come le avete arrangiate, insomma, perché è un po' diverso da quello che, per quello che ho potuto capire, la genesi di questo album è stata un po' diversa rispetto agli altri vostri precedenti.
1: Molto diversa, gli altri erano frutto di lavoro di una band, seppur se abbia sempre scritto io musica e testi, però c'era una band, qui invece no, nel senso che questo album era già pronto e registrato nel 2019 con la line-up di Something Weird. Poi arriva il Covid, ci fermiamo, già avevo deciso di fermarmi con i concerti se non in casi eccezionali, e poi io e Priest, chitarrista, anche produttore, naturalmente lavori anche di Spirgot, se vogliamo ricordare questa cosa, il nostro Priest,
0: grandissimo Priest,
1: verso il 2021-22 ascoltiamo il disco registrato nel 2019, ci guardiamo e diciamo no, non gira, non funziona, non ha senso. Proviamo a parlare con i membri della band, troviamo delle resistenze a riregistrarlo, a fare dei piccoli aggiustamenti, arrangiamenti, eccetera, eccetera, che ho pensato di fare quello che un mio caro amico ha definito quello che è il nostro Hey Stupid di Alice Cooper, cioè praticamente negli anni poi successivi, fino all'anno scorso, il disco è stato registrato, ogni canzone ha una line-up diversa se si vede nel booklet, nel libretto e nel vinile. Praticamente ogni canzone è stata registrata, oltre ai soliti grandi ospiti, ma anche da musicisti diversi. Quindi c'è Elga sta la batteria su due o tre brani, Harry Lee, cioè vari personaggi, tra cui Mugshot storici, che si avvicendano con i loro strumenti. Ed è uscito un disco diverso, particolare, perché è frutto di un lavoro molto più corale che non di una band che si chiude in sala prove e poi va a registrare il disco.
0: Sì, e poi immagino che abbiate scelto comunque gli ospiti proprio in base alle loro caratteristiche, quindi che poi andavano ad arricchire il brano, immagino, no?
1: Ogni brano ha una sua caratteristica. Io dico sempre, cioè, la musica di Max è un po' come, cioè, un essere umano che durante la giornata ha spazi di umore, ma rimane sempre la stessa persona, e quindi ogni brano ha le sue caratteristiche, e ogni brano ha richiamato proprio un tipo di musicista, di batterista, di bassista, di tastierista, chitarrista, cantante diverso.
0: Certo.
1: Quindi, come sto leggendo nelle recensioni, è un grande piacere, c'è questa grandissima varietà senza cadere però nell'incoerenza, non è che si passa di palo in frasca così senza...
0: No, infatti è un disco molto omogeneo comunque nonostante tutto, però è bello sapere che questa continuità è frutto di cose molto diverse, cioè perché appunto una line-up diversa in ogni brano, e insomma non è semplice far rendere tutto poi così omogeneo in ogni caso e che abbia un senso. Allora, voi definite questo album un gothic and post-punk manifesto figlio di Alice Cooper e Iggy Pop.
1: Questa è la definizione che ha elaborato la nostra stupenda etichetta discografica, la My Kingdom Music, di Francesco Palumbo, salutiamo, sta facendo un lavoro eccezionale. Penso che abbia colto almeno parte delle influenze che caratterizzano i Mugshot. Sicuramente c'è l'aspetto teatrale, c'è l'aspetto punk, soprattutto post-punk,
0: quindi
1: un utilizzo più consapevole del basso, per dire, rispetto alla chitarra, che è invece più legata alle atmosfere rock del punk, e sì, l'aspetto gotico naturalmente, perché comunque ce l'ho nel sangue, scrivendo io tutta la musica, suonando le tastiere, amando i film horror, per forza esce fuori quella roba lì.
0: Certo, assolutamente. Allora, facciamo un'altra pausa, andiamo a ascoltare un altro brano da questo vostro nuovo lavoro. Cosa ci proponi adesso?
1: adesso un brano che ha un grande significato, purtroppo, perché è stato l'ultimo brano prima della scomparsa improvvisa di Mario The Black Di Donato, che ha voluto registrare non solo la voce in latino ma anche le chitarre soliste, un grande artista abruzzese, e poi naturalmente alle tastiere altra grande gioia per me ospitare Tommy Taramanca dei Sadi. Quindi insomma, i Sadi storici ci sono tutti
0: sì.
1: Dunque si chiama Interlude, se ne va al Mansuala Bypass 3.
0: E l'andiamo ad ascoltare, eccola qua.

0: E quindi Interludus, N.M. Balmer's Lullaby Part 3. Siamo sempre in collegamento con Mickey Evil, nostro conduttore storico, ma questo giro è qui perché è in veste di cantante dei Mugshots, che hanno fatto uscire il loro nuovo lavoro per My Kingdom Music, Gloomy Eerie and Weird. Allora, adesso vorrei parlare della copertina.
1: La copertina è stata realizzata, era un'opera preesistente che ha esibito a Londra la grandissima Gay Albert degli Edwards, storica battista degli Edwards, la prima punk girl della storia per intenderci, che compare anche in voce di veste narrante su un brano. Quindi per me è stato veramente incredibile avere anche questa sua copertina che si adatta alla perfezione, il titolo esisteva già e questi prezzi basati. Sì. Si chiama Holy Smoke l'opera originale, quindi vi consiglio di andarla a vedere, è una grande artista visuale anche Gay Edwards.
0: Beh, bellissimo il fatto che vi abbia concesso comunque una sua immagine per questo album.
1: Infatti.
0: Assolutamente. Allora, il disco è fuori, ne abbiamo parlato un po', però insomma per capirlo bene bisogna ascoltarlo, ragazzi. Noi adesso lo ascolteremo questa settimana, ma quello che dico sempre è: comprate gli album delle band indipendenti, perché è l'unico modo per aiutarle davvero. Va bene gli ascolti sulle piattaforme di streaming, e così è come se non esistessero praticamente per le band indipendenti. Quindi comprate gli album fisici, poi che è anche bello ad avere, insomma, l'oggetto, no? Voglio dire, però la mia domanda era, dato che c'è sia un CD che un LP, quindi insomma avete anche la doppia scelta, con un disco così pieno di gente, con un sacco di persone diverse che suonano in ogni brano, e come gestirai adesso la questione live?
1: La questione dei concerti dal vivo sarà molto difficile da gestire, perché non è facile mettere insieme una line-up, però ci attrezzeremo all'uopo quando ci saranno date di un certo tipo, perché già avevo deciso nel 2018 di chiudere quei concerti, a meno che non fossero festival o suonare di spalla a gruppi importanti. Quando ci sarà possibilità di organizzare un concerto di un certo tipo, parlerò con un po' di persone e vedrò chi c'è disponibile, la line-up ad hoc
0: per l'occasione. Beh, d'altronde, come hai scelto i musicisti in base alle canzoni, puoi scegliere anche in base alla location e al concerto, che insomma, voglio dire. Va bene, Mickey, io ti ringrazio, purtroppo il nostro tempo è quasi finito. Ti chiedo un ultimo brano da ascoltare per salutarci, e poi ti chiedo i contatti per chi volesse appunto rimanere aggiornato sui prossimi ipotetici concerti, o volesse appunto prendere questo album in CD o in LP.
1: Esatto, My Kingdom Music, l'etichetta, mugshots.it naturalmente è il sito, poi lì ci sono tutti i vari social, Facebook, Instagram and company, e vi chiediamo di dare la possibilità a questo disco, provate ad ascoltarlo, se ci saranno concerti verranno naturalmente annunciati, e io vabbè sono presente come Mickey Evil adesso,
0: certo.
1: Ho registrato una colonna sonora per la Shutter Edizioni, che spesso ospitiamo a Mitteriture di Dimonster, bellissimi libri sul cinema, e quindi una colonna sonora di un docufilm sull'horror italiano negli anni 60, 70, 80, e sono riuscito a coinvolgere finalmente il buon Danny Filth alla voce.
0: Oh, era un po' che lo stavi puntando.
1: Si è rilassato quando gli ho detto che non era un progetto band, ma un progetto di colonna sonora, si è preso benissimo, perché poi gli l'hanno molto.
0: Certo.
1: E per quanto riguarda l'ultimo brano, invece, ospitiamo ancora una volta Enrico Ruggeri e i Decibel con questa It's My Time.
0: It's My Time. Ci salutiamo così. Grazie, Mickey Evil, e a presto.
1: Grazie a te, grazie, un abbraccione.
0: Ciao.

E ringraziamo Mickey Evil per questa bella intervista. Il nuovo album dei Mugshots ci accompagnerà in questa settimana qui a Baraon d'Adurto. Ci salutiamo con una bella novità, Paul McCartney con il suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane. All'interno di questo album c'è un brano che si chiama Home to Us, che ha un featuring molto speciale, ovvero quello di Ringo Starr. Era tanto tempo che i due ex Beatles non si ritrovavano insieme nello stesso album e nella stessa canzone, quindi ci salutiamo proprio con questa Home to Us. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: 17:23 minuti, con qualche istante di ritardo il GR Flash del pomeriggio di questo lunedì 11 maggio qui su Radio Onda d'Urto. Il presidente USA Trump ha respinto la controproposta iraniana per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco e starebbe valutando, lo ha fatto sapere poco fa, di riattivare Project Freedom, cioè il blocco navale militare a Hormuz. Dopo aver rifiutato la proposta in 14 punti avanzata nei giorni scorsi da Washington, dovremmo sottometterci a richieste eccessive, commentano gli iraniani, Teheran ha formulato una controproposta che tra le altre cose comprende la fine della guerra in tutta la regione, Libano compreso, e la fine del blocco navale USA, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il ripristino della sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz, ma sotto il controllo iraniano. E dopo la risposta negativa dell'Iran all'accordo proposto dagli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu torna a mordere il freno per riprendere i bombardamenti anche sull'Iran, mentre l'esercito israeliano

0: dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea prevede anche nuove sanzioni contro esponenti di Hamas. Immediata la reazione israeliana affidata al ministro degli esteri Gideon Saar. Israele respinge la decisione di imporre sanzioni a cittadini e organizzazioni israeliane, ha detto Saar. L'Unione Europea ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e senza alcun fondamento. Intanto è arrivato in Brasile nella notte italiana Tiago Avila, esponente della Global Sumud Flottiglia 2, rapito da Israele in acque internazionali a fine aprile. Poche ore prima era stato scarcerato ed espulso da Israele anche Saif Abu Keshek, storico esponente della comunità palestinese in Catalunya, pure lui rapito da Tel Aviv mentre era sulla seconda Global. Su questo fronte 48 navi sono arrivate in queste ore in Turchia. Nel fine settimana si era tenuta a Marmaris un'assemblea per capire come proseguire la missione verso Gaza. Rimaniamo nel Mediterraneo. Stamattina la nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG tedesca Sea-Watch ha comunicato di aver soccorso in zona Sahara libica 90 persone che viaggiavano a bordo di un'imbarcazione in difficoltà. Terminato il salvataggio, l'equipaggio è stato bersagliato da colpi di pistola sparati da una milizia libica che ha aperto il fuoco, 15 colpi contro la Sea-Watch 5. Le milizie libiche ci stanno seguendo e minacciando, ha denunciato l'ONG. Politica di Palazzo Italiana, il ministro della cultura Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi oggi pomeriggio a rapporto dalla premier Meloni dopo la decisione di cambiare i vertici del proprio staff. A ricevere i decreti di revoca da Giuli sono stati infatti due funzionari meloniani del ministero della cultura, Elena Proietti ed Emanuele Merlino, figlio di Mario Merlino, il neofascista fondatore di AN, infiltrato tra gli anarchici del circolo 22 marzo, quello di Valpreda. La rottura è arrivata per i mancati finanziamenti al documentario Giulio Regeni, tutto il male nel mondo, ma dietro c'è anche una lotta intestina a Fratelli d'Italia. Merlino e Proietti infatti sono legati a Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, spin doctor della Meloni. Le opposizioni vanno all'attacco, maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti. E ci sono novità anche su un altro dei casi che coinvolgono il governo Meloni. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano starebbero valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia accordata da Mattarella a Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla stessa Procura. Il Fatto Quotidiano di stamattina riportava le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay. La donna sostiene che la Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia. Infine il lavoro, oggi scioperi nel trasporto aereo in Italia tra controllori di volo, personale di bordo e di terra per condizioni migliori e più degne contro precarietà e stipendi da fame. ITA Airways ha annunciato la cancellazione di 123 voli, il 40% del totale, tagli anche da parte di molte altre compagnie internazionali e low cost. Tra gli altri, fermi i centri di controllo d'area di Roma e Napoli, personale di terra e di sicurezza di Fiumicino e Ciampino, landing di Palermo e il servizio cargo di Milano Malpensa. In EasyJet Italia, invece, lo sciopero riguarda tutti i lavoratori. Ancora il lavoro, il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi 1700 esuberi su un totale nazionale di circa 4000 lavoratori dipendenti, e lo riferiscono i sindacati. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla ristrutturazione e riduzione del personale. In particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi in provincia d'Ancona, in cui operano 170 lavoratori. Contro i licenziamenti, FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato d'agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale da declinare in ogni stabilimento. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR Flash. Il prossimo notiziario qui su Radio Onda d'Urto sarà quello della sera alle 19:20. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 11

Di maggio. Problemi con l'affitto, sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo della casa finita all'asta. Tutti i lunedì dalle 19.30 alle 20.30 c'è lo sportello antisfratti promosso dall'Associazione Diritti per Tutti al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. E lo sportello sociale promosso dal laboratorio autogestito Paratod Saverona. La consulenza è bisogna prendere appuntamento attraverso il numero 329-697-5387 con WhatsApp oppure la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. Presidi in Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, a supporto della missione della Global Sumud Flottiglia. L'appuntamento di questo lunedì è a Boario in piazza Einaudi alle ore 18.30 questa sera. Torniamo in città Brescia, gli appuntamenti cinematografici. Il circuito CPS propone Il Diavolo Veste Prada 2 all'Auditorium Gabber di Castelmella. Lo straniero al CTM di Rezzato. E Sentimer Value invece al Cinema Giardino di Breno, tutti e tre alle 21. Lo straniero sarà proiettato anche in sala 2 al nuovo Eden in città. L'appuntamento in questo caso è alle 20.30 al nuovo Eden. Mentre in sala 1 alle 18.30 gli uomini preferiscono le bionde. Via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città. Per quanto riguarda invece Bergamo, disarmiamo il lavoro, l'appuntamento all'Auditorium Gramsci di via Furietti 21 a Bergamo con l'equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, un'assemblea pubblica su armi, lavoro e pace. Auditorium Gramsci, via Furietti 21, Bergamo, ore 20.30 questa sera. Anticipazioni, inventari superiori. Appuntamento per domani sera, ogni maledetta fine del mondo al Teatro Borsoni del Liceo Copernico alle 20.30. Mentre Voci da Gaza, testimonianze sulla crisi sanitaria e umanitaria, un'anticipazione che diamo per il prossimo 18 maggio. Salone Bozzi della CGL di via Folonari 20, la dottoressa Albini e il dottor Almajad Alawi di Palmed presenteranno il dottor Riccardo Zanoni e il dottor Marco Priviero, medici anestesisti di Verona rientrati proprio dalla missione sanitaria a Gaza. 18 maggio, ore 20.30, Salone Bozzi, nella Camera del Lavoro di Brescia, in via Folonari numero 20. Questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci potete farlo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: C'è le linee a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze. Qui, Radio Onda d'Urto di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

Sono le 17:38 minuti in questo lunedì 11 di maggio su Radio Onda d'Urto. Inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli. Inizieremo andando oltre le polemiche scaturite in seno a Fratelli d'Italia dopo che il ministro Giuli ha licenziato due dirigenti del Ministero della Cultura per il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Ma qual è la situazione di chi lavora nel settore del cinema e dell'audiovisivo? Noi l'abbiamo chiesto a Vincenzo Lauricella, che si occupa di queste questioni all'interno del sindacato USB. Ammanettato e sbattuto a terra da 5 poliziotti davanti ai suoi bambini solo per aver espresso un'opinione critica, portato in questura per 12 ore e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La vittima di questo nuovo abuso di potere di matrice razzista è di Alacante, un cittadino italiano di origine senegalese che lavora come orafo. L'episodio è avvenuto sabato verso le ore 20 davanti al ristorante Baobab di Milano. Noi ai nostri microfoni avremo proprio di Alacante e poi Selena Parolì, attivista e influencer di seconda generazione. Andremo poi in Gran Bretagna. Non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos, lo ha dichiarato oggi il premier britannico Keir Starmer in seguito al crollo del suo partito, il Labour, alle elezioni amministrative dello scorso giovedì. Per ora le sue dimissioni restano solo un'ipotesi, non intende farsi da parte, però abbiamo sentito che cosa succede oltre Manica con Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra. Andremo poi in Latino America con il nostro collaboratore Manfredo Pavoni Gai, che si trova a San Paolo, dove dallo scorso giovedì sono in corso durissime proteste all'interno dell'università. Con lui alcuni aggiornamenti anche dalla Bolivia, di cui è profondo conoscitore. In Bolivia, poiché l'ex presidente Evo Morales ha annunciato una nuova mobilitazione con i suoi sostenitori contro l'amministrazione del presidente centrista Rodrigo Paz. Fine intorno alle 18:45 minuti, la cassetta degli attrezzi a cura della nostra redazione. Oggi Working Class Hero, che ci parlerà di incoscienza di classe. Alle 19:20 poi, come sempre, il giornale radio e i suoi servizi.

0: Il ministro Giuli non torna indietro dopo il terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro ha azzerato i vertici. Decreti di revoca per i meloniani Proietti ed Emanuele Merlino, figlio di Mario Merlino, neofascista, fondatore di Alleanza Nazionale, infiltrato tra gli anarchici del circolo 22 marzo, quello di Valpreda. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, ma anche una battaglia interna a Fratelli d'Italia. Merlino e Proietti sono legati a Fazzolari, infatti è sottosegretario alla presidenza del Consiglio e quindi molto vicino alla Meloni. Le opposizioni attaccano, maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti. Abbiamo chiesto un commento a Vincenzo Lauricella, compagno che per USB segue il settore cinema e comunicazione, di nuovo ai nostri microfoni. Bentornato Vincenzo.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, volevo partire con te da queste ultime dichiarazioni, cioè quelle che delle opposizioni che dicono che la maggioranza sarebbe nel caos. È vero oppure sono i soliti, insomma, commenti consueti, tra virgolette, da opposizione?
1: Ma guarda, io credo che l'azzeramento delle cariche, che è stato deciso così in maniera improvvisa dal ministro Giuli, appare più che come un provvedimento amministrativo. Noi diamo proprio una connotazione politica, quindi probabilmente, soprattutto in continuità con l'azzeramento di altre figure cardine del governo, probabilmente spiana la strada ad una crisi. Poi, se questa crisi è inevitabile, condurrà alla caduta del governo, chiaramente non lo possiamo ancora dire, ma sicuramente espone l'esecutivo a un rischio di anche interno nell'alimentare lo scontro tra tutte le correnti che lo compongono. Quindi, per darti una risposta, credo che sia l'avvio di una crisi che diventa sempre più chiara. Credo che appaia più chiara perché abbiamo un governo che inizia a traballare, comincia ad avere chiare le sue responsabilità, in questo caso sull'episodio del documentario su Giulio Regeni. Noi diciamo che il ministro Giuli non poteva non sapere, come si suol dire, e quindi il provvedimento appare solo una toppa, mettere una pezza ad una inefficienza che continua a dimostrare, e questo lo fa in tanti ambiti, soprattutto nel settore del cinema, che, come avrete capito, sta attraversando una crisi senza precedenti e incontra l'inefficienza, l'inefficacia, l'inadeguatezza di questo ministro e dell'apparato che lo assiste, che collabora con esso.
0: Ecco, oltre a quanto successo al Ministero della Cultura, la battaglia interna in Fratelli d'Italia, volevamo approfittarne di questo collegamento con te, Vincenzo Lauricella, per allargare lo sguardo sulle condizioni lavorative di chi la cultura la produce e quelli che ci lavorano dentro. Tu infatti segui il settore cinema e audiovisivo per USB, il sindacato che da tempo denuncia la mancanza del rinnovo dei contratti in questo settore. Allora volevo chiederti qual è la situazione su questo fronte e quante lavoratrici, quanti lavoratori sono coinvolti.
1: Il sistema del cinema sta attraversando una crisi senza precedenti. Ha due baratri che dovrà affrontare: quello della gestione dei fondi, e quindi direttamente collegato alle decisioni del governo e del ministro Giuli, e quello contrattuale, che non è meno grave. Praticamente il contratto collettivo, che interessa oltre 60.000 persone che lavorano nelle maestranze e nelle troupe dell'industria cinematografica, non vedono un rinnovo contrattuale da 27 anni, perché il contratto collettivo che disciplina il loro rapporto di lavoro è fermo al 1999. Inoltre, un quarto di secolo non c'è stato un rinnovo, non ci sono stati spunti per migliorare tutto quello che oggi impoverisce i lavoratori. I problemi sono molteplici, sia dal punto di vista salariale e le garanzie dei minimi contrattuali, perché oggi i lavoratori vanno a contrattare la loro retribuzione direttamente sui set. Quindi quando vengono assunti, ingaggiati dalle produzioni, devono contrattare il loro minimo tabellare settimanale direttamente con il produttore. Quindi praticamente inizia uno scambio tra due soggetti che chiaramente hanno una forza sproporzionata, perché il datore di lavoro ha sempre la meglio, e quindi ovviamente con una ricaduta negativa sul lavoratore. Un altro problema molto grave è quello dei limiti all'orario. Sui set si lavora senza alcun limite, soprattutto quando le produzioni sono estere, perché le grandi produzioni internazionali hanno un sistema di lavoro che non tiene conto dei limiti imposti in Italia dal DLGS 66/2003. Tanti lavoratori hanno denunciato orari di lavoro che vanno tranquillamente dalle 10 alle 12 ore continuative senza alcuna pausa. Quindi il settore soffre veramente della mancanza di un contratto. La mancanza dei limiti all'orario di lavoro ovviamente si ripercuote anche sulla sicurezza sul lavoro, sulla sicurezza sui set. Noi denunciamo questo e lo abbiamo fatto qualche giorno fa in occasione della premiazione dei David di Donatello, inventandoci e proponendo un contro David, cioè una festa che premiasse tutti questi lavoratori che noi abbiamo qualificato come invisibili, perché non hanno trovato spazio nella premiazione del Gran Galà che avveniva all'interno di Cinecittà, ma che poi alla fine sono tutte quelle maestranze che rendono possibile l'eccellenza del cinema italiano e del cinema italiano nel mondo. Quindi questa è la denuncia che USB fa e che rinnova in tutte le occasioni, come anche quella della conferenza alla Camera che abbiamo fatto qualche giorno fa, perché l'opinione pubblica sappia che dietro l'eccellenza del cinema italiano si nasconde tanta povertà e deregolamentazione.
0: Ecco, proprio seguendo le vostre denunce e appunto sottolineando la necessità di rinnovare i contratti, nel frattempo insomma le lavoratrici, i lavoratori del cinema, dell'audiovisivo hanno aperto una fase nuova di mobilitazione. Ti volevamo chiedere in chiusura quali sono le richieste e soprattutto le migliorie che si potrebbero fare con questa mobilitazione, nonché a che punto siete.
1: La mobilitazione mira ad aprire un'interlocuzione con l'associazione datoriale. Oggi in Italia l'ANICA è l'associazione datoriale che rappresenta oltre 200 produttori, quindi è il soggetto delegato a discutere un rinnovo contrattuale. Le richieste sono quella del salario, quindi andare a individuare dei salari che siano in linea con il 2026 e non più con il 1999, dettare dei chiari limiti all'orario di lavoro che non consentano più lo sforamento sistematico oltre questi limiti, e ovviamente un sistema di sicurezza e di rappresentanti per la sicurezza nei set che renda impossibile violare le norme sulla sicurezza che oggi possono provocare notevoli incidenti. L'avvertenza è stata aperta per ottenere un tavolo di confronto che ANICA e le altre organizzazioni sindacali hanno negato. USB, su richiesta dei lavoratori, si propone di essere l'alternativa al sistema contrattuale che, se per 26 anni, anzi quasi 27, non ha consentito un rinnovo, noi diciamo che sicuramente ha segnato un fallimento. USB servirà da impulso riapertura di queste contrattazioni, puntando sicuramente al meglio alle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici del settore.
0: È stato con noi Vincenzo Lauricella, compagno che per USB segue il settore del cinema e dell'audiovisivo. Grazie, a risentirci.
1: Grazie.

0: tu planifichi.
1: 17:51 minuti, sempre su Radio Onda d'Urto. Noi restiamo in Italia, ma ci spostiamo a Milano per andare a raccontarvi un abuso di potere di matrice razzista che ha coinvolto lo scorso sabato intorno alle ore 20 Diala Cante, un cittadino italiano di origini senegalesi che lavora come orafo. Stava andando a cena con la sua famiglia al ristorante Baobab di Milano quando è stato fermato dalla polizia per un controllo che però è degenerato. Lui è infatti è stato ammanettato, sbattuto a terra da 5 poliziotti, tutto davanti ai suoi bambini. È proprio lui, Diala Cante, ai nostri microfoni, ad averci raccontato quanto accaduto. Con lui anche Selena Parolì nell'intervista che andiamo a proporvi. Selena Parolì, che è attivista e influencer di seconda generazione, è stata tra le prime a denunciare sui social questo abuso di polizia, che vi raccontiamo tra pochissimo.

0: Siamo in collegamento con Gia Lacante e con Selena Peroli. Allora, Gia Lacante si presenterà da solo, è cittadino italiano di origine senegalese che ha avuto una brutta disavventura, ha subito un abuso di potere nei giorni scorsi, adesso ci faremo dire esattamente anche quando e dove. Selena Peroli è un'attivista, una anche social attivista, che ha denunciato anche sui suoi canali quanto accaduto davanti al ristorante Baobab. Gialla, io ti chiedo quindi di presentarti brevemente e di spiegarci che cosa, di raccontarci che cosa è accaduto.
1: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gialla Tante, vengo dal Senegal, di origine senegalese ovviamente. Sono in Italia dal 2011 e sono ora delle ore.
0: Ecco, sei quindi qui da tantissimi anni, hai un lavoro regolare, cosa è successo sabato?
1: Allora, cosa è successo sabato? In realtà è soltanto la goccia che come giusto dice il francese, che fa debordare la vasa.
0: Che fa traboccare il vaso, sì.
1: Ecco, esatto. Perché noi viviamo questa situazione da un po' di tempo. Sabato sono arrivato qua con i figli per mangiare, come sempre. Ho il figlio mulato perché loro mamma è italiana. Per trasmettergli un po' di cultura africana, preferisco ogni tanto che andiamo qua anche a mangiare cibo africano. Ho arrivato, c'erano questo gruppo di poliziotti davanti al locale e ho dovuto passare tra di loro per entrare. E come il signore l'ho riconosciuto, il signor Angelo si chiama, Angelo De Simone, dice di essere il capo della polizia. E le ho detto, ma siete ancora qui? Sempre siete qua, potrei mai vedere con questo ristorante. Perché l'ho già sentito anche questo Angelo dire delle parole molto forti, secondo me razziste. Perché una volta parlando ha detto, queste regalezze siete peggiori. Oppure delle parole come tipo, siete in tanti qua, andate via. Ecco, il giorno di sabato, per ritornare alla storia di prima, le ho detto, ma siete sempre qui, ce l'avete con i neri? Mi ha detto, facciamo controllo. Ho detto, ma fate controllo anche altri locali, perché questo via non c'è solo questo locale. E mi hanno chiesto il documento, gli ho dato il documento, e girato, parlavo, c'erano anche i miei figli. E uno da dietro mi mette le manette, uno dei poliziotti, che secondo me anche lì va identificato, perché uno pelato con la barba, è stato molto aggressivo anche nei confronti degli altri miei amici che sono stati arrestati. E da lì mi sono lasciato andare, mi hanno buttato a terra, 5 persone, sono venuto addosso, il video parla da solo, quello che avete visto, giusto il dopo è questo, non è messo in macchina.
0: Dopo ti hanno portato in commissariato, in questura?
1: Sì, me l'ha portato in commissariato, non in questura, quello che sta vicino al centro, non mi ricordo la via, fatto bene fratelli, qualcosa del genere. Vicino alla metro gialla, non so quale questura, non mi ricordo il nome. Mi sono stato lì praticamente 12 ore, perché era spesso verso le 8 di sera, e io sono uscito lì verso le 8. 8-9 di mattina il giorno dopo. E lì dentro anche se c'è delle cose hanno scritto uno verbale dicendo che ho fatto resistenza alla polizia, ho detto non è vero quello che avete scritto. Quindi non ho voluto firmare questo verbale, mi hanno lasciato ancora lì, hanno fatto uscire i miei altri amici. A un certo punto
0: in quanti vi avevano portato in questura?
1: Erano 4. Uno è stato il marito del proprietario del ristorante, uno è il marito e altri 2 erano dei clienti che venivano soltanto a mangiare, figurati, che non sapevano neanche cosa successo. Sono arrivato, hanno visto la scena, stavano chiedendo e l'hanno buttato in macchina così. Dentro poi verso le 3 hanno cominciato a fare uscire uno per volta e io sono rimasto vicino alle 8. Io mi chiedo, ma cosa succede? Ho chiesto a un poliziotto e ho detto, ma potete dirmi cosa succede? Perché mi tenete ancora qui? e mi fa, devo andare nell'ufficio immigrato, non so cosa del genere. Ho detto, ma perché devo andare lì? E mi ha detto, perché ho documenti.
0: Ecco, peraltro tu sei cittadino italiano, quindi...
1: Quindi vuol dire che tutte queste ore lì, loro non riescono neanche a identificarmi, io documento uno, è una cosa pazzesca. E alla fine ho detto, ma io sono cittadino italiano, non c'è bisogno di spendersi di soggiorno. E mi piano mi dice, ah sì? Ho detto, ma siamo un 2026, tutto è sul computer, tutto numerizzato, quindi basta un nome e cognome per identificarmi, gli avevo dato la mia patente. E alla fine hanno scoperto, sì, come ho detto, sono cittadino italiano, vedeva la faccia, loro erano un po' dispiaciuto, hanno detto, perché non ce l'hai detto prima, perché cosa del genere, ci dispiace. E ho detto, vabbè, comunque a me non mi basta quello, perché mi avete fatto una cosa molto brutta davanti ai miei figli. Così è successo.
0: Selena, a te la parola adesso per... qualche considerazione. Tu hai pubblicato i video, hai fatto anche un'intervista proprio a Jala e hai usato parole molto, molto dure, di critica molto aspra all'operato della polizia, facendo anche il nome appunto di un poliziotto in particolare presente e collegando anche quanto è successo al decreto sicurezza. Ecco, se ci vuoi dire queste tue considerazioni.
2: Sì, allora io sono stata informata di questi fatti tramite il ristorante stesso, perché io ho avuto per abitudine di denunciare tutto quello che accade sia nella mia vita quotidiana che nella vita di chi comunque non ha la possibilità di difendersi, perché il più delle volte senza prove nessuno ti crede. Ho recuperato i video e dunque ho fatto la prima pubblicazione dove c'erano un sacco di insulti razziali. E questo non era nuovo per me, dunque grazie al cielo sono riuscita ad avere il contatto di Diala, che era già un mio follower, perché noi ci siamo già sentiti in altre occasioni dove lui comunque si complimentava per quello che facevo, quindi non lo conoscevo personalmente ma sapevo che era qualcuno che mi seguiva. Mandandomi il suo numero l'ho sentito e mi sono detta che non serve a niente che io parli e basta. Mi sono dunque spostata e sono andata a trovarlo lì nel ristorante dove sono accadute le cose il giorno prima, in poche parole. È arrivata lì, lui comunque stava per mettersi a piangere e io gli ho detto, usciamo dal locale, mettiamoci in macchina, facciamo una cosa un po' più tranquilla e dimmi quello che è successo, non tanto per me quanto per quelli che attualmente ti stanno additando, insultando, perché io sono stata più e più volte vittima di questo sistema che funziona, ma funziona solo per pochi, e dunque ci tenevo in particolar modo di denunciare questo Angelo De Simone, che è un poliziotto che ha già avuto dei precedenti, però stranamente è stato assolto. Mi hanno mandato anche più articoli del 2019 dove ci sono stati delle cause in corso per falsa testimonianza dove stranamente non hanno avuto un seguito. Ci sarà un caso? Chi lo sa. Però fatto sta che dietro la storia di Diala io sono venuta a conoscenza di altri ragazzi che sono attualmente a processo, ovviamente per privacy non si dice i nomi, però ci sono più di 13 ragazzi che sono stati denunciati per aver fatto resistenza esattamente come Diala. Alcuni di loro hanno firmato questo famoso verbale, altri invece no. Che sia un caso? Io penso assolutamente no, perché i metodi brutali sono gli stessi applicati da questi poliziotti, che se ne fregano altamente della legge, se ne fregano di tutti, perché comunque avendo la divisa credono di essere impotenti. Io invece sono convinta che la divisa dovrebbe essere un motivo in più per rispettare maggiormente le leggi di questo paese, perché noi qui in Italia viviamo regolarmente e siamo italiani. E questo è un messaggio che deve passare, e finché ci sarà al potere chi fa passare il messaggio opposto, ci saranno sempre persone che credono che noi siamo inferiori a loro. E dunque io ci tenevo in particolar modo a far passare questo messaggio, che di fronte alla legge, la legislazione vuole che tutti siamo sullo stesso piede, quindi nessuno è superiore all'altro. Il gradino di superiorità viene dal momento in cui una persona ha un potere, ma io credo che la legge debba essere uguale per tutti. E questo è il messaggio grande che devo far passare, ed è per questo che oggi ho sentito il bisogno di interpellare direttamente le istituzioni, perché chi più del governo può fare qualcosa? Perché se ci sono casi di questo tipo e gente che soffre, mentre ci sono dei reali criminali lì fuori, c'è un problema, perché Dialla lavora, ha dei figli, ha una vita, ma lì fuori ci sono degli spacciatori, degli stupratori, gente realmente messa male. Mafiosi, ma chi è che li va a prendere in quel modo? Io almeno da quando sono in Italia non ho mai visto nessun mafioso o nessun criminale farsi trattare in quel modo. Questo tipo di trattamento l'ho visto riservato unicamente ai cittadini italiani, ma con il colorito leggermente un po' più scuro. E quindi la mia denuncia viene proprio dal cuore, perché io un domani avrò dei figli, magari che sono nati qui in Italia, cosa insegnerò a loro? Cosa gli dirò di fronte a magari a uno che gli dice che non sono a casa loro? Sono a casa loro. È giunta l'ora che l'Italia cambi, perché l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea dove non ci sono ancora leggi concrete antirazzismo. Perché? Perché lo Stato prona questo razzismo, e mi dispiace dirlo. Molti dei politici italiani pronano questo sistema perché a loro fa comodo. Finché ci sarà terrorismo, paura nelle persone, la gente non denuncia neanche. Se Dialla non avesse avuto magari il contatto mio, o io non avessi avuto questa storia sarebbe rimasta una delle tante nel dimenticatoio. E ti faccio un esempio concreto. I 13 ragazzi denunciati dalla polizia hanno ricevuto articoli di giornali modificati, trasformati le loro parole, false testimonianze dei poliziotti. Allora chi è che ci difende quando è la polizia stessa che commette questi reati? Questa è la mia rabbia. Chi è che sarà dalla nostra parte se quelli che dovrebbero difenderci non ci difendono, ma ci remano contro? Questo a me fa male. E dunque spero di cuore che questo sistema finisca. Lo spero. E infatti la mia lotta è proprio per questo. Io sto perdendo partnership, non ho più collaborazioni. Io sono un influencer, però che non guadagna abbastanza stando sui social. Perché? Perché ho il coraggio di dire in faccia le verità che a molti non fanno comodo. E quindi questa è la mia vita da freelancer che ha deciso di battersi per il senza voce.
0: Grazie Selena. Io prima di chiudere volevo ridare la parola a Gialla per sapere come si è sentito, considerando anche che tutto questo è successo, questa violenza che ha subito è avvenuta davanti ai propri figli che sono bambini, no? E adesso cosa chiedi?
1: Allora, se devo essere sincero, non mi ricordavo più da quando è morto mio padre, mi sa che non ho versato le lacrime. Questa situazione mi ha toccato nel profondo, sinceramente, soprattutto il fatto che l'hanno assistito i miei figli, e non so che trauma può causare nella testa dei miei figli, soprattutto quella, perché fai conto che mia figlia il giorno dopo mi ha chiesto dove sei andato a mangiare, e ho detto sono andato al babà, mi fa c'era davanti ai suoi ciotti. Quindi questo ti fa capire tutto. Quindi io quello che credo è che questa cosa qua, non so chi ha il potere di fermarlo, ma la deve fermare, perché sta rovinando un paese bellissimo, sta rovinando la reputazione di questo paese. Io lo amo tanto questo paese, lo amo tanto, però mi ha fatto sentire che per quanto lo amo, per quanto mi sono adattato alle leggi, tutto quanto, c'è qualcosa che ti dice ma magari non sei di qua, non hai posto qua, cosa ti fai qua? Sono tante domande che mi sono messe in testa, qui dovrei continuare a stare qua o devo spostarmi? Perché tutta la mia famiglia vive in Francia, sono l'unico che sta qui, per amore di questo paese ovviamente, non sono costretto a rimanere qui. Quindi quello che chiedo è soltanto la giustizia, e queste persone che hanno fatto queste cose qua devono essere identificati, e se possibile, se adesso non si riproducono più, indipendentemente dalla pelle del colore della pelle, oppure da che nazionalità sei, gli esseri umani devono trattare come esseri umani, punto basta. Non vorrei che i miei figli crescano in paese in cui queste cose succedono. Per quello, cioè, io andrò fino alla fine se fosse lotta, perché non lo faccio per me. Quelli che hanno fatto per me certo mi ha fatto male, ma quello che mi fa più male è quello che hanno visto i miei film. Quindi andrò fino alla fine e vedrò se la giustizia di questo paese vale per tutti oppure vedremo.
0: Grazie Giala. Selena, vuoi concludere? Hai ancora qualcosa da aggiungere? Altrimenti ti ringrazio.
2: No, l'unica cosa che vorrei è che giustizia sia fatta e chi deve pagare, paghi, e anche se questa persona ha la divisa.
0: Grazie Selena Peroli, social attivista e Giala Kante, orfo italiano di origine senegalese che ha subito questo abuso di potere davanti al ristorante Baobab di Milano. Grazie e a risentirci.
2: Grazie, ciao.

18:10 minuti su Radio Onda d'Urto. Apriamo la pagina esteri, andando in Gran Bretagna, dove dopo il pesante arretramento del Labour alle elezioni locali dello scorso giovedì, Keir Starmer prova a rilanciare la sua agenda politica. Il premier britannico promette una nuova direzione nei rapporti con l'Unione Europea e annuncia un progetto di legge per consentire al governo di nazionalizzare British Steel, proprietà del gruppo cinese Jingye, che se sarà superato il test dell'interesse pubblico. Inoltre, al prossimo vertice dell'Unione Europea, ha detto Starmer, darò una nuova direzione al Regno Unito. Tutte queste dichiarazioni, poiché si trova naturalmente in grande difficoltà il capo del governo del partito Labour, che però non mette in discussione il suo lavoro. Infatti non intende farsi da parte, lo ha detto anche oggi, e non intende lasciare il paese che ha definito nel caos. Abbiamo approfondito la situazione in Gran Bretagna a partire dalle, appunto, elezioni amministrative dello scorso giovedì con Claudio Cerruti, nostro collaboratore da Londra.

0: si è votato giovedì 7 di maggio in Inghilterra, Galles e Scozia. Il partito del premier Starmer perde oltre 1000 seggi su 5000 nelle elezioni locali a favore dei liberal democratici che avanzano, dei verdi anche loro, ma soprattutto del partito di estrema destra Reform UK di Nigel Farage, quello nato dalle ceneri del Brexit Party. È infatti quello di estrema destra il partito più votato. Ne parliamo con Claudio Cerutti, nostro collaboratore da Londra. Bentornato Claudio intanto.
1: Grazie a voi.
0: Per iniziare volevamo chiederti di illustrarci il risultato del voto, almeno nelle zone più significative del paese, e naturalmente un commento anche per quanto riguarda l'impatto di questo voto sul governo.
1: Sì, allora diciamo, partiamo subito dal dire che l'impatto su questo governo delle elezioni si vede subito già con tutto il discorso sulle dimissioni di Starmer, che sono veramente difficili da non affrontare dopo un'elezione che ha visto il Labour perdere in zone in cui non perdeva mai, ma letteralmente nel Galles il voto è andato dal Labour da un secolo. In questa elezione il Labour vede perdere il governo e i nazionalisti di Plaid Cymru che vincono con Reform che arriva secondo. Stessa cosa in Scozia, dove il partito nazionalista scozzese riprende il consenso tolto dal Labour e riafferma il quinto governo consecutivo. Ma anche in Inghilterra, se vediamo il nord del paese, che storicamente viene chiamato il muro rosso, il Red Wall, dove c'è un forte voto operaio di sinistra che di solito si esprime con il Labour, tranne in situazioni con la Brexit o con Boris Johnson, i conservatori, però in questo caso il Labour non riesce a vincere neanche in quella zona. Ma soprattutto a Londra, dove di solito il Labour ha delle roccaforti che sono inassediabili, in realtà anche lì a Londra il Labour perde in due quartieri, per esempio uno è il mio di Hackney, dove il Labour non ha mai perso dalla sua istituzione, e quello di Lewisham, dove nella scorsa elezione Labour aveva 54 consiglieri su 54 ed entrambi sono andati ai verdi. Quindi per il Labour è una sconfitta totale ed è proprio difficile che Starmer riesca a sottrarsi al discorso sulle sue dimissioni.
0: Ecco però, a proposito delle sue per ora ipotetiche dimissioni, proprio il premier britannico Starmer in un discorso sul rilancio dell'azione del suo governo davanti però a una platea di fedelissimi a Londra quest'oggi, ha dichiarato: non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos. A questo proposito, Claudio Cerutti, volevamo chiederti: perché il paese, secondo Starmer, secondo il premier, sarebbe nel caos?
1: Beh, ma penso perché c'è questa situazione che è stata un po' non c'è stata tanta attenzione su questo tema di queste elezioni, che è un po' la fine del bipolarismo nel Regno Unito. Sia i laboristi che i conservatori, che sono i partiti storici, si trovano a contendere l'elettorato non più in questo duopolio, ma con cinque partiti, che sono Reform UK, Labour conservativi, i liberal democratici e i verdi, che se la giocano quasi alla pari. Sembra quasi uno scenario da seconda repubblica italiana, che per Starmer e buona parte degli inglesi è qualcosa di totalmente inedito ed è veramente qualcosa che potrebbe produrre scenari difficili da prevedere in questo momento. Ma soprattutto penso che anche l'idea di ingovernabilità è un po' la difficoltà che il Labour ha avuto nel tentare di leggere i cambiamenti nella società la difficoltà che il Labour ha subito nel tentare di trovare questo compromesso nello spostarsi a destra sull'immigrazione, ma cercare di avere qualche politica sociale. In realtà politiche sociali se ne sono viste poche, e lo spostamento a destra non ha fatto altro che certificare la retorica anti-immigrazione come legittima nel discorso pubblico. Quindi i Labour hanno perso male contro Reform, ma soprattutto hanno perso male contro i Verdi. Cioè il primo vincitore contro i Labour non è stato Reform, a cui non ha rubato granché tanti voti, ma sono stati i Verdi, che sono riusciti a recuperare la base del Labour che si sentiva totalmente delusa per questioni politiche estere, come può essere il supporto a Israele dal governo Starmer, ma soprattutto per questioni di politiche sociali, di costo della vita e di misure che il governo non ha adottato, dicendo che voleva mantenere i conti in ordine, puntare sulla crescita, e con questo si è alienato gran parte della base che è andato sui verdi. Ma dico brevemente giusto un dato: se il Labour avesse mantenuto 2/3 dei voti che sono andati ai verdi, vedremo uno scenario totalmente diverso, con un Labour che riesce a mantenere maggior parte dei seggi. Quindi il vero furto dei voti del Labour è stato ai verdi, non è andato reform, segno che la retorica anti-immigrazione non sposta elettori che sono già incasellati nel votare reform o non votare reform praticamente.
0: Senti Claudio, tu sei anche appassionato di tabloid, quelli in inglesi, anche nella maniera attraverso la quale questi cercano un po' di spostare anche il sentimento dell'opinione pubblica. Allora ti chiedo, a proposito dei risultati delle elezioni locali, come hanno reagito i tabloid? Quali analisi hanno fornito?
1: Ma diciamo che più che analisi, perché di tabloid, le analisi tabloid le prendiamo un po' con le pinze perché sono un po' come si può immaginare, non proprio accurate, però diciamo che quello per tornare a quello che hai detto del mio interesse, cioè per me i tabloid sono molto importanti perché sono l'espressione di questa classe oligarchica che controlla quel tipo di media e che è quella che influenza tantissimo le politiche del paese. E vedere quali sono i loro obiettivi, quali sono i loro nemici, quali sono i loro invece i loro preferiti durante le elezioni, fa capire un po', diciamo, come questa classe si stia posizionando e di cosa abbia paura. Per esempio, posso fare l'esempio più lampante: è stato il candidato dei Verdi, Zach Polanski, che è stato sottoposto ad uno scrutinio incredibile. Sono andati a leggere tutti i suoi 30.000 tweet per cercare di trovare qualcosa, hanno trovato qualche piccola errore, qualche piccola parola fuori posto, e hanno creato dei casi incredibili, ovviamente tutto su questi tabloid che l'hanno buttata sull'antisemitismo. C'è da dire, Polanski è di regione ebraica, quindi è un po' un cortocircuito che non riescono a risolvere. Su questo utilizzo strumentale dell'antisemitismo, che nella politica inglese non è nuovo, basta pensare a quello che è successo a Corbyn, il segretario precedente del Labour, che è stato praticamente fatto dimettere con queste accuse che si sono rivelate poi strumentali, e invece come il Nigel Farage, che ha avuto un regalo non dichiarato di 5 milioni di sterline un mese prima di candidarsi per l'elezione, soldi che sono arrivati da un trader di criptovalute britannico ma risidente in Thailandia. Lui, non dichiarando questi 5 milioni, ha avuto, diciamo, qualche trafiletto da qualche parte, considerando che non dichiarare questi 5 milioni è anche un reato, quindi stanno indagando per capire se ci sia anche un risvolto penale. Quindi questo fa capire un po' come questi tabloid riescono a sono molto espliciti nel influenzare la politica britannica, e la paura che hanno di Polanski potrebbe, diciamo, favorire diciamo una raccolta di consensi da parte di Polanski, perché è quasi una sorta di investitura di essere qualcuno contro questa classe oligarchica che mantiene il controllo sui media.
0: Andiamo in chiusura con un'ultima notizia che volevamo commentare con te, anche questa di oggi. Rispunta Gordon Brown, il primo ministro laburista, che appunto lo è stato tra il 2007 e il 2010, nel pieno della grande recessione globale. Sarà l'inviato speciale del governo per la finanza internazionale. Ecco, intanto cosa significa questo ruolo? Come mai torna fuori Gordon Brown?
1: Ma questa, diciamo, è una mossa politica che probabilmente può essere spiegata solo da chi ha il feticcio della politica partitica, delle correnti, perché è veramente difficile riuscire a decifrare in una maniera che sia comprensibile a chi non vive le correnti del Labour e le varie tentativi di colpo di Stato contro Starmer. Diciamo che ci sono queste aree di sinistra e di destra che in questo momento sembrano intenzionati a scalzare Starmer, anche se sembra che adesso si siano fermati per prendere per concedere un po' più tempo a Starmer. Però la nomina di Gordon Brown non va a rispondere a nessuna delle tematiche elettorali che hanno punito il Labour, come dicevamo, la disattenzione sul costo della vita, la politica internazionale verso Israele. Gordon Brown non risponde a questa cosa, è più per una questione di politica interna, cioè è anche il titolo di inviato per la finanza globale. Diciamo, Gordon Brown è stato il premier che ha gestito la crisi del 2008, in qualche modo non benissimo, diciamo, però è considerato una sorta di figura non avendo partecipato alla vita politica attiva negli ultimi anni, sembra quasi una figura super partners, quasi per dire sto rifondando il partito, però difficilmente è comunicabile, comprensibile di fuori del partito, e dagli articoli che si leggono sembra che anche all'interno del partito questa mossa non sia stata recepita benissimo, ecco.
0: Claudio Cerutti, nostro collaboratore da Londra, ti ringraziamo per questi tuoi commenti, a risentirci.
1: A presto.

0: su Radio Onda d'Urto la musica di Luigi Luna ci porterà tra pochissimo in Brasile, in Latino America, dove c'è il nostro collaboratore Manfredo Pavoni Gay che ci parlerà di quanto sta succedendo a San Paolo, ma avremo anche degli aggiornamenti dalla Bolivia, sempre con lui. Prima però in studio con noi c'è Michele della redazione per una comunicazione che riguarda il palinsesto di Radio Onda d'Urto di domani pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio, buonasera Giacomo, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e proprio per ascoltatori e ascoltatrici una doverosa comunicazione, perché nella giornata di domani il palinsesto della nostra emittente, soltanto nella giornata di domani, subirà delle modifiche temporanee, appunto solo per domani, per un corso

0: mondiale via mare, il 28% del GPL globale. L'aggressione israelo-statunitense all'Iran e la conseguente guerra su scala regionale con la chiusura dello snodo marittimo ha provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi. È quanto emerge dal nuovo numero del report Port Infographics realizzato da Assoporti ed SRM, il centro studi legato a Intesa San Paolo. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti significativi sulle catene globali di approvvigionamento. E dopo la risposta negativa dell'Iran all'accordo proposto dagli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu torna a mordere il freno per riprendere i bombardamenti anche sull'Iran, mentre l'esercito israeliano non ha mai interrotto davvero la sua aggressione al Libano. Anche stamattina due vittime dei raid israeliani nel sud e combattimenti tra IDF e resistenza sciita di Hezbollah sul terreno, e il genocidio in Palestina tra Cisgiordania e Gaza. Anche qui a Khan Yunis stamattina i bombardamenti dell'artiglieria israeliana hanno ucciso 4 persone. Nel primo pomeriggio di oggi è arrivato il via libera intanto del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea a sanzioni contro i coloni israeliani, ma non in generale, soltanto contro quelli definiti violenti. L'Ungheria ha tolto infatti il veto contro le misure che aveva tenuto fermo fino ad ora. Raggiunta l'unanimità necessaria, i 27 ministri degli esteri hanno ora raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il quorum necessario invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti coloniali israeliani. L'accordo tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea prevede poi anche nuove sanzioni contro esponenti di Hamas. Immediata la reazione israeliana affidata al ministro degli esteri Saar. Israele respinge la decisione di imporre sanzioni a cittadini e organizzazioni israeliane, ha detto Saar. L'Unione Europea ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche senza alcun fondamento. Sentiamo il commento invece alla decisione di Triestino Mariniello, docente di diritto internazionale e di diritto penale all'Università di Liverpool e giurista del Legal Team internazionale che rappresenta le vittime del genocidio per mano israeliana nella striscia di Gaza presso la Corte Penale Internazionale.
1: Io credo che sia una decisione più pericolosa che utile ed efficace. Pericolosa perché si basa fondamentalmente sulla motivazione, sulla giustificazione per così dire, che i coloni agiscano sostanzialmente come lupi solitari, come delle mele marce, quando invece la realtà è completamente diversa. I coloni non sono altro che uno strumento nelle mani dello Stato di Israele, che hanno fondamentalmente l'obiettivo principale dello Stato di Israele, che è quello di annessione del territorio palestinese. Si muovono col sostegno dell'esercito israeliano sempre, godono di completa impunità che gli viene garantita appunto dall'autorità israeliana. In altra parte non è una responsabilità di singolo individuo, ma una responsabilità di uno Stato. Quindi sanzionare degli individui senza sanzionare lo Stato di Israele è semplicemente una foglia di fico.
0: Intanto è arrivato in Brasile nella notte italiana Tiago Avila, esponente della Global Sumud Flottiglia 2, rapito da Israele in acque internazionali a fine aprile. Poche ore prima era stato scarcerato ed espulso da Israele anche Saif Abu Keshek, storico esponente della comunità palestinese di Catalunya, pure lui rapito da Tel Aviv mentre era sulla seconda Global Sumud Flottiglia. Su questo fronte 48 navi sono arrivate stamattina in Turchia. Nel fine settimana si è tenuta a Marmaris un'assemblea per capire come proseguire la missione verso Gaza. Rimaniamo nel Mar Mediterraneo. Stamattina la nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG tedesca Sea-Watch ha comunicato di aver soccorso in zona SAR libica 90 persone che viaggiavano a bordo di un'imbarcazione in difficoltà. Terminato il salvataggio, l'equipaggio è stato bersagliato da colpi di pistola sparati da una milizia libica che ha aperto il fuoco. 15 colpi contro la Sea-Watch 5. Le milizie libiche ci stanno seguendo e minacciando, denunciava l'ONG. Noi abbiamo raggiunto nel pomeriggio Luca Faenzi dell'ufficio stampa di Sea-Watch. Watch.
2: Un disastro. Lo stato di bandiera della nave, che è quello tedesco, ci ha detto di andare a nord a tutta velocità, e lo stato italiano invece interpellato ha detto che lui non c'entrava niente. Non c'entrava niente, strano, perché almeno una delle due motovedette coinvolte sono state proprio donate dallo stato italiano alla Libia, che le usa per fare queste operazioni in palese violazione del diritto internazionale.

0: internazionale. Una volta si diceva non si spara sulla Croce Rossa, è esattamente quello che stanno facendo i libici. Adesso ci hanno assegnato un porto, che è quello di Brindisi, a soli 4 giorni di navigazione, quindi nonostante gli spari e nonostante questa situazione drammatica a bordo di persone anche traumatizzate da questa situazione, ci faremo anche 4 giorni di traversata per arrivare al porto designato di Brindisi. Questa di oggi ha da tutta l'impressione di essere un salto di qualità della guerra che lo Stato libico, le milizie libiche stanno compiendo contro le ONG. Noi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare, cioè soccorrere chi rischia la vita, anche se nessun governo ci dà una mano.
1: Ammanettato e sbattuto a terra da 5 poliziotti davanti ai suoi figli solo per aver espresso un'opinione critica, portato in questura per 12 ore e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La vittima di questo abuso di potere razzista è Diala Kanté, un cittadino italiano di origine senegalese che lavora come orafo. L'episodio è avvenuto sabato verso le ore 20 davanti al ristorante Baobab di Milano. C'era un gruppo di poliziotti davanti al locale, ha raccontato oggi pomeriggio Diala a Radio Onda d'Urto. Io ho chiesto a un responsabile: ma siete sempre qui, ce l'avete con i neri? E lui ha risposto: facciamo un controllo. Allora io gli ho detto: fate un controllo anche agli altri locali, perché in questa via non c'è solo questo locale. Allora mi hanno chiesto un documento e gliel'ho dato. Mentre parlavo c'erano anche i miei figli. Un poliziotto da dietro mi ha messo le manette ed è stato molto aggressivo. Io mi sono lasciato andare e 5 poliziotti mi hanno buttato a terra e mi sono saltati addosso. Poi mi hanno portato in questura. Sono stato là 12 ore fino alle 8 del mattino di domenica e hanno scritto un verbale in cui hanno scritto che ho fatto resistenza alla polizia e io non l'ho firmato perché non era vero. Sentiamo un estratto della nostra intervista a Diala Kanté, che commenta quanto gli è accaduto.
2: Sono tante domande che sono messe in testa: qui dovrei continuare a stare qua o devo spostarmi per amore di questo paese? Ovviamente non sono costretto a rimanere qui, quindi quello che chiedo è soltanto la giustizia, e queste persone che hanno fatto queste cose qua devono essere identificati e, se possibile, le persone non si riproducono più, indipendentemente dalla pelle del colore della pelle oppure da che nazionalità sei. Gli esseri umani devono trattare come esseri umani, punto basta. Non vorrei che i miei figli crescano in paese in cui questa cosa succede. Per quello, cioè, io andrò fino alla fine se fosse lotta, perché non lo faccio per me. Quello che hanno fatto per me certo mi ha fatto male, ma quello che mi fa più male è quello che hanno visto i miei figli. Quindi andrò fino alla fine e vedrò se la giustizia di questo paese vale per tutti oppure vedremo.
1: Il ministro della cultura Giuli è stato oggi pomeriggio circa un'ora a Palazzo Chigi a rapporto dalla premier Meloni dopo la sua decisione, di Giuli, di cambiare i vertici del proprio staff al ministero. A ricevere i decreti di revoca sono stati infatti 2 funzionari meloniani del Ministero della Cultura, Elena Proietti ed Emanuele Merlino, figlio di Mario Merlino, neofascista fondatore di AN, infiltrato tra gli anarchici del circolo 22 marzo, quello di Valpreda. La rottura è arrivata per i mancati finanziamenti al documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, ma dietro c'è anche una lotta intestina a Fratelli d'Italia. Merlino e Proietti infatti sono legati a Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio spin doctor della Meloni. Le opposizioni attaccano. La maggioranza è nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti. Ma intanto nel settore della cultura i lavoratori del cinema e del settore audiovisivo non vedono un rinnovo del contratto da 25 anni. E in mezzo alle polemiche USB rilancia le mobilitazioni del settore cinema e audiovisivo. Noi nel servizio sentiamo Vincenzo Lauricella, responsabile proprio di questo settore per l'Unione Sindacale di Base.
3: Inoltre, un quarto di secolo non c'è stato un rinnovo, non ci sono stati spunti per migliorare tutto quello che oggi impoverisce i lavoratori. I problemi sono molteplici, sia dal punto di vista salariale, le garanzie dei minimi contrattuali. Un altro problema molto grave è quello dei limiti all'orario. Sui set si lavora senza alcun limite, soprattutto quando le produzioni sono estere. Tanti lavoratori hanno denunciato orari di lavoro che vanno tranquillamente dalle 10 alle 12 ore continuative senza alcuna pausa. La mancanza dei limiti all'orario di lavoro ovviamente si ripercuote anche sulla sicurezza sul lavoro, sulla sicurezza sui set. Noi denunciamo questo e la mobilitazione mira ad aprire un'interlocuzione con l'associazione datoriale. Le richieste sono quella del salario, dettare dei chiari limiti all'orario di lavoro e ovviamente un sistema di sicurezza nei set che renda impossibile violare le norme sulla sicurezza che oggi possono provocare notevoli incidenti.
1: E c'è un'altra questione su cui ci sono novità e che riguarda il governo Meloni, è quella del caso Nicole Minetti, perché i magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano starebbero valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia accordata da Mattarella alla Minetti. Lo si apprende dalla stessa procura. Intanto stamattina il Fatto Quotidiano riportava le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay. Questa lavoratrice sostiene che Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia. Torniamo alla pagina del lavoro. Scioperi oggi nel trasporto aereo in Italia tra controllori di volo, personale di bordo e di terra per condizioni migliori e più degne contro precarietà e stipendi da fame. ITA Airways ha annunciato la cancellazione di 123 voli, il 40% del totale. Tagli anche da parte di molte altre compagnie, sia internazionali che low cost. Tra gli altri fermi, i centri di controllo d'area di Roma e Napoli, personali di terra e di sicurezza di Fiumicino e Ciampino, l'handling di Palermo e il servizio cargo di Milano Malpensa. In EasyJet Italia invece lo sciopero riguarda tutti i lavoratori. Ancora lavoro, il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi 1700 esuberi su un totale nazionale di circa 4000 lavoratori dipendenti. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso da questa ristrutturazione con riduzione del personale. In particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi, provincia d'Ancona, in cui lavorano 170 persone. Contro i licenziamenti, FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale da declinare in ogni stabilimento. Torniamo agli esteri. Non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos, lo ha detto oggi il premier laburista inglese Starmer commentando il tracollo subito dal partito di governo alle elezioni locali di settimana scorsa. In un discorso tenuto davanti a una platea di fedelissimi, Starmer ha rilanciato l'azione di governo respingendo le aspre critiche anche interne al Labour. Affrontiamo non solo tempi pericolosi ma anche avversari pericolosi. Dal punto di vista di Starmer questo riferimento è tanto all'esponente della destra reazionaria Nigel Farage di Reform UK quanto al leader dei Verdi inglesi Zach Polanski. Sentiamo il commento di Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra.
4: Londra, dove di solito il Labour ha delle roccaforti che sono inassediabili, il Labour perde in due quartieri, per esempio uno è il mio di Hackney, dove il Labour non ha mai perso dalla sua istituzione, e quello di Lewisham, dove nella scorsa elezione il Labour aveva 54 consiglieri su 54 ed entrambi sono andati ai Verdi. Quindi per il Labour è una sconfitta totale ed è proprio difficile che Starmer riesca a sottrarsi al discorso sulle sue dimissioni. Non c'è stata tanta attenzione su questo tema di queste elezioni, che è un po' la fine del bipolarismo nel Regno Unito. Sia i laburisti che i conservatori, che sono i partiti storici, si trovano a contendere l'elettorato non più in questo duopolio ma con 5 partiti, che sono Reform UK, il Labour, conservativi e i liberal democratici e i verdi, che se la giocano quasi alla pari. Sembra quasi uno scenario da seconda repubblica italiana, che per Starmer e buona parte degli inglesi è qualcosa di totalmente inedito ed è veramente qualcosa che potrebbe produrre scenari difficili da prevedere in questo momento.
1: Putin propone negoziati diretti con l'Unione Europea sull'Ucraina, proponendo come mediatore l'ex premier tedesco Schröder, da tempo in affari proprio col Cremlino. Apre a quest'ipotesi la Finlandia, uno dei paesi meno filo mosca tra quelli del nord Europa, con il presidente Stubb a dire è tempo di iniziare a parlare con la Russia. Quando questo avverrà, però, non lo so. Reazione stizzita invece sia della Callas che del governo tedesco, che replica spedendo a Kiev il ministro della difesa Pistorius per discutere l'ampliamento della cooperazione nel settore della difesa. Intanto l'Unione Europea fa sapere che la prossima settimana sarà erogata a Kiev la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sul terreno intanto in 24 ore 3 morti per i droni russi che cadono dal cielo, mentre via terra Kiev parla di 150 scontri sul campo di battaglia. Per contro Mosca parla di 57 droni ucraini abbattuti. Le parti però preparano uno scambio di 1000 prigionieri per parte dentro il cessate il fuoco, che dovrebbe durare fino a domani. Andiamo ora nelle Americhe. Aumentano i voli di ricognizione militari americani al largo delle coste di Cuba, seguendo le minacce di invasione militare contro l'isola socialista da quasi 70 anni sotto l'embargo del bloqueo statunitense, reso drammaticamente più duro a fine gennaio 2026 con lo stop all'ingresso di carburante. In questi 3 mesi Marina Aeronautica USA hanno effettuato almeno 25 voli di ricognizione militare, la maggior parte dei quali sono stati sulle due città più grandi del paese, La Habana e Santiago de Cuba. L'ex presidente boliviano Evo Morales, leader del movimento al socialismo al governo dal 2006 al 2019, ha annunciato una nuova mobilitazione contro le politiche neoliberiste di privatizzazioni del governo di destra di Rodrigo Paz. Sarà una marcia di 6 giorni che partirà domani dalla città di Caracollo, sugli altipiani, a circa 190 chilometri dalla capitale. La marcia per la vita, per salvare la Bolivia, questo è il nome dell'iniziativa, è stata organizzata da Evo Pueblo, l'organizzazione politica guidata dall'ex leader dei coltivatori di coca della regione della Chapare a Cochabamba, e dovrebbe raggiungere la sede del governo boliviano il 18 di maggio. La marcia si svolgerà in coordinamento con la Confederazione Unificata dei Lavoratori Contadini della Bolivia, la Centrale dei Lavoratori Boliviani e i sindacati degli insegnanti. Nel servizio sentiamo Manfredo Pavonigai, nostro collaboratore che si muove lavorando nel mondo accademico tra Brasile e Bolivia.
5: Il governo del presidente Paz sta attuando una politica neoliberale selvaggia che taglia i diritti che i governi di Evo Morales e i governi indigeni avevano sancito per il paese. Rispetto a questa marcia c'è da dire un'altra cosa: il presidente Morales è stato dichiarato colpevole di aver avuto una relazione con una ragazza minore, appesantita dalla stampa di destra perché è nata una bambina. È la compagna di Morales, non ha denunciato Morales, sono una coppia. E Morales è stato condannato a 15 anni. Ma non solo, 2 giorni fa il tribunale ha deciso per un arresto. Lui è rifugiato nel Chapare, in questa zona Cocaleras, proprio per evitare di essere catturato. Per la società cattolica moralista boliviana è comunque un problema, una mobilitazione che sicuramente incontra i vari fronti della protesta boliviana, che non è più solo dei trasporti, è stata degli insegnanti come anche dei minatori. Stanno scendendo in sciopero perché non ci sono più i diritti, diciamo, sindacali per i minatori.
1: In Africa una serie di attacchi coordinati sferrati da combattenti jihadisti ha causato una vera e propria strage nel Mali centrale. Il bilancio delle vittime è di almeno 70 morti. L'offensiva è stata rivendicata dal SNIM, affiliato ad Al-Qaeda, e ormai diventato predominante a forza di attacchi sanguinosissimi nell'area saheliana. In un comunicato il gruppo ha dichiarato di aver preso di mira specificamente le milizie civili che collaborano con il governo militare centrale. Torniamo in Medio Oriente. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, togliendo ogni sanzione al regime dello jihadista Al-Jolani, ora riciclatosi come autoproclamato presidente ad interim della Siria. Il tutto mentre sul terreno si segnalano scontri tra gli stessi gruppi jihadisti uniti nel cosiddetto esercito governativo siriano di Al-Jolani nella zona di Idlib, e anche il forte rallentamento nell'implementazione dell'accordo siglato a gennaio tra le milizie fedeli a Damasco e guidate dalla Turchia e le forze democratiche siriane. Chiudiamo con il capitolo antivirus. Due dei quattro passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus, cioè un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, sono stati posti in quarantena obbligatoria, a disporlo i sindaci delle due cittadine. Le altre due persone coinvolte, residenti in Italia, sono per ora in isolamento volontario. L'OMS ha fatto sapere nel pomeriggio che finora sono 7 i casi di contagio confermati. Da Farmindustria, intanto, fanno sapere che un vaccino per l'antivirus è fattibile, ma dicono siamo fiduciosi sul fatto che non servirà. 19:46 minuti, è tutto per quanto riguarda questa edizione del GR della sera qui su Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi storia di classe.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 11 di maggio. Problemi con l'affitto, sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo della casa finita all'asta. Tutti i lunedì dalle 19:30 alle 20:30 c'è lo sportello antisfratti promosso dall'Associazione Diritti per Tutti al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. E lo sportello sociale promosso dal laboratorio autogestito Paratod Saverona. La consulenza è prendere, bisogna prendere appuntamento attraverso il numero 329-697-5387 con WhatsApp oppure la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. Presidi in Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, a supporto della missione della Global Sumud Flottiglia. L'appuntamento di questo lunedì è a Boario, in piazza Einaudi, alle ore 18:30 questa sera. Torniamo in città Brescia, gli appuntamenti cinematografici. Il circuito CPS propone Il Diavolo Veste Prada 2 all'Auditorium Gabber di Castelmella. Lo straniero al CTM di Rezzato e Sentimer Value invece al Cinema Giardino di Breno, tutti e tre alle 21. Lo straniero sarà proiettato anche in sala 2 al Nuovo Eden in città. L'appuntamento in questo caso è alle 20:30 al Nuovo Eden, mentre in sala 1 alle 18:30 gli uomini preferiscono le bionde. Via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città. Per quanto riguarda invece Bergamo, disarmiamo il lavoro, l'appuntamento all'Auditorium Gramsci di via Furietti 21 a Bergamo con l'equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, un'assemblea pubblica su armi, lavoro e pace. Auditorium Gramsci, via Furietti 21, Bergamo, ore 20:30 questa sera. Anticipazioni, inventari superiori. Appuntamento per domani sera, ogni maledetta fine del mondo al Teatro Borsoni del Liceo Copernico alle 20:30. Mentre Voci da Gaza, testimonianze sulla crisi sanitaria e umanitaria, un'anticipazione che diamo per il prossimo 18 maggio. Salone Bozzi della CGL di via Folonari 20, la dottoressa Albini e il dottor Al-Majad Alawi di Palmed presenteranno il dottor Riccardo Zanoni e il dottor Marco Priviero, medici anestesisti di Verona rientrati proprio dalla missione sanitaria a Gaza. 18 maggio, ore 20:30, Salone Bozzi, nella Camera del Lavoro di Brescia, in via Folonari numero 20. Questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci potete farlo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
7: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
8: I ragazzi e le ragazze dell'Istituto Comprensivo Eleonora Verborrea di Iglesia in Sardegna rievocano l'eccidio dell'11 maggio 1920, quando, durante uno sciopero, 7 minatori vennero uccisi, 27 feriti dalla furia repressiva delle guardie regge.
9: Sotto le finestre della sottoprefettura. Erano in migliaia e hanno protestato contro la scarsità dei viveri. Ieri mattina, lunedì, la società Montepioni ha annunciato che la mezza giornata non lavorata per andare alla manifestazione sarebbe stata tolta dalla banca. Ieri sera, un operaio a nome di tutti ha richiesto al direttore Andrea Minetti la revoca della trattenuta, minacciando lo sciopero in caso contrario. L'azienda è in anteprima. Dunque è sciopero. Oggi è martedì 11 maggio 1920. Stamattina alle 6 i minatori non sono scesi nei pozzi di Montepulciano, Campo Pisano e San Giovanni sciopera per solidarietà. I minatori si sono concentrati nel piazzale Nicolai. Minetti arriva per parlamentare, ma gli operai lo costringono a venirsi loro per avviarsi in città e incontrare il sottoprefetto. E gli operai formano una colonna di 3.000 minatori. Lungo la strada, nei pressi del locale, i carabinieri reali tentano di fermare la colonna, ma la determinazione degli operai li costringe a resistere. Pochi minuti fa, il sindaco Angelo Corsi si è recato incontro alla colonna, partecipa a solidarietà, mettendosi alla testa del corteo con Minetti e gli operai. Sentiamo tutti le voci, però aspettando via Don Muzzoni. Sono le 10 e qualche minuto. Dalla mia postazione vedo alcune guardie regge che si portano all'imbocco di piazza Municipio. Forse tenteranno di fermare i dimostranti. I minatori entrano in casata. Ecco Binetti, Corsi, 5 minatori davanti a tutto il corteo. Il gruppo è ora vicinissimo alle guardie regge che si fermano.
10: Prende
9: il
10: fuoco!
9: Si parlamenta. Forse il vicecommissario vuole tentare di sciogliere il corteo, però come vedete sento nulla. Binetti, Binetti.

19:55 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non ci resta che ascoltare un brano musicale prima di lasciarvi in compagnia del jazz, di All That Jazz, con Paolo Bruno e i suoi ospiti. Prima vi ricordo ancora che qui su Radio Onda d'Urto domani ci sarà un palinsesto speciale, in particolare nel pomeriggio, con la riproposizione di trasmissioni speciali e di approfondimento, al posto che le trasmissioni in diretta della redazione informativa del pomeriggio. Questo perché domani la maggior parte dei redattori e delle redattrici della radio sono impegnati in attività necessarie, in particolare per la prossima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, vi ricordo, dal 5 al 22 di agosto, come sempre a Brescia e come sempre alla storica area feste di Via Serenissima. Il brano con cui ci lasciamo è Non c'è pace, loro sono i Sic Tamburo, e proprio alla festa torneranno, è proprio il 5 di agosto, perché saranno protagonisti della prima serata musicale sul palco principale della nostra festa quest'estate. 5 agosto a Brescia, Sic Tamburo, che qui ascoltiamo con Non c'è pace, dal loro ultimo lavoro Demenzia, proprio dell'anno corrente, anno 2026. Dopo il brano musicale, Paolo Bruno con All That Jazz e poi il resto delle trasmissioni musicali della sera qui su Radio Onda d'Urto.

0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati il lunedì sera con Old Jazz, la trasmissione che racconta il mondo del jazz. E quest'oggi parleremo di musica, di un disco, lo presenteremo con i musicisti che sono venuti in studio a trovarci, almeno è venuto Paolo Bacchetta a trovarci qua in via Luzzago. Grazie Paolo.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Buonasera, tu eri già venuto qua, giusto?
1: Sì, ero venuto
0: quando ho fatto una carrellata cercando un po' di vedere tutto quello che succedeva a Brescia, i tanti musicisti. Siete tanti qua a Brescia?
1: Sì, è una comunità abbastanza forte.
0: Rispetto ad altre città, dici che ci sia un senso della musica jazz abbastanza radicato, o in altre città si fa di più o c'è di più?
1: Ma non, è difficile dire, perché sono proposte spesso molto diverse. A me viene in mente Ferrara, per esempio, col Torrione. Insomma, è un ambiente in cui girano parecchi musicisti, tra l'altro amici con cui abbiamo anche lavorato, e la proposta che fa il Torrione è spesso molto molto ricca e varia. Qua a Brescia non c'è forse una programmazione costante con un'offerta di quel tipo, però comunque rimangono alcuni locali che sono attenti a proporre musica anche originale, progetti non necessariamente solo mainstream, e devo dire che è comunque una scena che rimane abbastanza interessante. Sicuramente è ricca di musicisti meravigliosi, insomma, con grandi qualità, assolutamente.
0: Con te doveva esserci, ma alla fine non è riuscito a raggiungersi un caro amico, Giacomo Papetti, e invece fa parte del trio Stick Season, anche nel bandello che abbiamo sentito tanto tempo fa. Comunque lui sta dalle parti di
1: Verona,
0: sì. Ma non in città, però lui è un uomo di campagna, credo.
1: Ma non proprio, insomma, sulla parte magari più orientale della città, ma è comunque ancora abbastanza vicino al centro.
0: Ah, ecco, perché quando l'avevo sentito mi raccontava invece delle sue passioni agricole e queste cose, del suo rapporto con la natura. È un musicista molto naturale, naturofago. E invece gli Stick Season, mi raccontavi fuori onda poco fa, che nascono praticamente quasi dieci anni fa.
1: Sì, inizialmente il nome era Mudellington ed eravamo in due, eravamo solamente io e Giacomo. Abbiamo presentato la prima volta questa idea di progetto, che all'inizio era proprio solamente un lavoro monografico su Ellington all'Enosteria, quando non c'era ancora l'Enosteria. Poi abbiamo avuto l'occasione di portare il progetto su un palco un pochino più grosso, al Moca, grazie anche all'aiuto di Luigi Radassao, che ci ha molto appoggiato, e in quell'occasione abbiamo deciso di estendere il gruppo includendo anche Nelide. Ovviamente le cose sono completamente esplose fin da subito, perché il duo iniziale era un duo abbastanza tradizionale per certi aspetti, ma con Nelide è diventato subito un trio elettrico. Per cui anche nel giro di poco tempo gli arrangiamenti hanno decisamente virato verso soluzioni che citavano e ammiccavano un po' a un certo tipo di pop o di rock. Quindi insomma è un gruppo che ha subito cambiato la sua anima con la presenza di Nelide, e è rimasto Mudellington per parecchi anni. Poi, quando abbiamo deciso di fare il disco, per non vincolarci troppo a Ellington, ma lasciare aperte le possibilità di esplorare anche altri territori, abbiamo cambiato il nome, è diventato Stick Season. Questo è un po'.
0: Ecco, perché hai già svelato che comunque il progetto è molto dedicato alla figura di Duke Ellington.
1: Sì.
0: E cerca un po' di reinterpretarlo, sia utilizzando materiali originali, sia invece inventando cose completamente nuove, giusto?
1: Allora, diciamo che tutte le composizioni sono di Ellington, poi il modo in cui le abbiamo trattate è stato proprio un lavoro brano per brano, no? Alcune composizioni sono più free, mi viene in mente il Domino Theme, per esempio, è decisamente free, anzi è stato un po' un gioco quello di togliere la componente swing che viene citata nel titolo e lasciare questa melodia esplodere attraverso i suoni e anche l'elettronica. Oppure non so, Take the Coltrane è diventato un brano che in qualche modo abbraccia la tradizione africana, un certo tipo di ritmo che cita l'Africa. Black Anthem Fantasy ha sottolineato il lato più blues di Ellington, quindi insomma è stato un lavoro molto dedicato brano per brano, cercando di tirar fuori qualcosa di specifico, di particolare per ogni brano, insomma.
0: Però sono andato anche a guardare, Duke Ellington non amava molto la chitarra.
1: Penso che abbia avuto una bella esperienza, ma credo da non ripetersi, con Django, che invece ammirava sicuramente. Poi i problemi con Django erano di altra natura, non musicali, ma semplicemente il fatto che era una testa matta, quindi penso che abbiano avuto parecchi problemi durante quel tour. Però sì, non, in effetti anch'io non ricordo di
0: nelle big band. Io sono andato a controllare, non c'era quasi mai la chitarra.
1: Ma certamente non aveva un ruolo solista, ecco.
0: Invece nella sua prima band era co-leader con un suonatore di banjo, quando ancora appunto il riferimento era quello a New Orleans, e quindi quello era lo strumento, e poi ci ha litigato e ha spiccato le ali proprio quando ha cacciato via questo suonatore di banjo, che banjo è un po' come dire la chitarra, comunque il suono delle corde. E quindi lavorare su questa musica che comunque era, non era mai pensata per chitarra, come è stato?
1: Beh, un po' una sfida, però c'è da dire che io sono entrato in contatto con Ellington in diverse fasi della mia vita. Mio papà era assolutamente un fan sfegatato di Ellington e avevamo dischi su dischi che metteva su per farmi ascoltare, quindi quando avevo già direi 6 o 7 anni ricordo benissimo di papà che mi faceva ascoltare i dischi di Ellington. E poi alcuni brani che poi sono finiti nel disco, in realtà non ho ascoltato le versioni originali di Ellington, ho sentito le versioni di altri, per dire di Take the Coltrane mi ricordo la versione di Steve Coleman con Triplicate, uno dei primi album che ha fatto per CM con Dave Holland e Jack DeJohnette, e mi aveva assolutamente colpito tantissimo. C'è un altro brano che non è nel disco, ma che è rientrato poi nei nostri live più recenti, che è Angelica, che io ho sentito per la prima volta in un disco live di Paul Motion con Pietro Tonolo, Gil Goldstein e Steve Swallow, un live fatto a Vicenza, e anche lì la versione che fanno loro era meravigliosa. E in questi gruppi molto più essenziali, un trio e un quartetto, la chitarra in qualche modo ci sta come strumento che in qualche modo abbraccia quell'estetica, no? Sicuramente pensare di imitare una big band con una chitarra, boh, a me non ha mai affascinato più di tanto, mi piace molto di più l'essenzialità delle linee, quindi penso di più in tante situazioni allo strumento come a un fiato quasi che non come una chitarra. Poi ci sono brani invece in cui sfrutto la ricchezza armonica dello strumento e che funzionano.
0: Con cosa vogliamo partire per i nostri ascoltatori, proprio per dare la prima scintilla di questo disco intitolato Polaroids of a Gentleman?
1: Ma potremmo iniziare anche con Prelude to a Kiss, per esempio.
0: Allora, Prelude to a Kiss
1: dovrebbe essere la terza.
0: Ok, e allora Prelude to a Kiss, questi sono gli Stick Season.

0: E allora rieccoci, Paolo Bacchetta, grazie di essere qua. Allora, abbiamo ascoltato Prelude to a Kiss, da questo disco intitolato Polaroid of a Gentleman. Come mai questo titolo?
1: Ma perché, come dicevo prima, avendo lavorato un pochino su ogni singolo brano, no? ogni brano è una sorta di fotografia del brano di Ellington, no? Quindi è una sorta di istantanea del brano e poi per trasposizione un'istantanea di Ellington, con tutte le imperfezioni, se vogliamo, anche di un'istantanea che in qualche modo catturano l'essenza di un'immagine, ma non lo fa in modo fedelissimo, lo fa con una sua, un suo piglio, una sua originalità, un suo modo di leggere la realtà, no? Che non è necessariamente fedelissimo alla realtà. E in fondo, come dicevo prima, i brani presentano delle differenze, a volte anche significative. Alcuni brani non hanno le stesse armonie di Ellington, in alcuni casi il tema viene leggermente modificato, piegato un po' alle esigenze del trio e dell'arrangiamento che avevamo scelto per il brano. Mi viene in mente dunque, se adesso riesco a ricordarmene uno, che Satin Doll, per esempio, è un brano che è particolare perché ha degli echi un po' di pop europeo, i Police per certi aspetti, la linea del basso ricorda un pochino un brano dei Police, e in quel caso l'armonia è stata cambiata e anche il tema è stato leggermente modificato per cercare di incastrarsi nell'idea che avevamo confezionato per il brano. Quindi sono tutte un po' delle istantanee.
0: Delle istantanee, delle porrali, no? Perché un vecchio ascoltatore di musica alternativa come me, il titolo mi richiamava I Japan con Gentleman's Take Polaroid, e dicevo, ma c'è qualche nesso? Comunque vedo che dal suo sorriso comunque è qualcosa che conosci, non è che lo ignoravi completamente.
1: No, anche se l'idea è stata tutta di Nelide, è stato lui che ha proposto, se non ricordo male, proprio il titolo.
0: Invece prima di ascoltare questo pezzo parlavi di una canzone che non avete incluso nel disco, che adesso eseguite dal vivo, che è Angelica, e dicevi che l'ispirazione fare questo pezzo era venuta dall'ascolto di una versione
1: Paul Motion, sì.
0: Di Paul Motion, insomma Paul Motion è un po' la tua ossessione.
1: Abbastanza. Sì, è stata una malattia che mi ha attaccato il grande Emanuele Maniscalco, è stato lui un po' che mi ha iniziato a questi ascolti, e poi nel tempo mi sono molto affezionato alla figura del musicista americano e ne ho ascoltati, ho ascoltato un sacco di lavori, poi è impossibile ascoltarli tutti perché ha fatto una produzione sterminatissima. Però sì, mi è sempre piaciuto il modo in cui trattava il materiale, e nei dischi suoi originali ovviamente questa cosa magari traspare un po' meno perché non si è a contatto con, diciamo, lo standard, ma nei dischi con Jarrett oppure in alcuni dischi con l'Electric Boogaloo Band, e in questo disco dedicato a Ellington proprio con Pietro Tonolo, Gil Goldstein e Steve Swallow, emerge questa sua capacità di cantare meravigliosamente sulla batteria, cioè veramente un poeta senza confini, in più aiutato da Pietro Tonolo, che è uno dei nostri più grandi alfieri e uno dei musicisti più straordinari che abbia mai conosciuto in assoluto proprio.
0: E invece parlando della figura di Duke Ellington, ecco, Duke Ellington è però è un mostro di un altro pianeta, è possibile che torni un altro Duke Ellington? Tra l'altro ha attraversato il jazz, nel senso che è partito proprio dalle origini, quando questa musica era una musica di neri esclusivamente per i bordelli o comunque per le feste, fino a diventare un po' una musica commerciale da ballo, commerciale nel senso di un'iniziativa commerciale sempre esclusivamente dei neri, e poi partendo da lì è arrivato a frequentare, cioè tutti gli stili successivi sono passati attraverso i musicisti e hanno dovuto farsi la gavetta suonando con lui, e quindi lui aveva questi allievi che poi hanno rappresentato rappresentato le generazioni, la generazione del bebop, la generazione dell'hard bop e a seguire. Ecco, cos'è Duke Ellington oggi?
1: Ma allora, intanto Ellington, io ho avuto modo di frequentare un corso quando ho fatto l'università, insomma conservatorio, insieme a Luca Bragalini, che è uno dei più importanti storici di Ellington al mondo, no? E lui mi ha proprio aperto gli occhi sul fatto che Ellington aveva una produzione sterminata. Io penso che, se non ricordo male, ha un catalogo di circa 1000 composizioni esclusi gli arrangiamenti, quindi 1000 composizioni sono veramente tantissima roba, e questo ci dà un po' una dimensione del musicista, anche perché non sono composizioni banali, stiamo parlando di suite, anche musica classica in un certo senso, diciamo anche reinterpretazioni di brani classici, quando faceva esperimenti con le orchestre sinfoniche. C'è un disco registrato anche con l'orchestra sinfonica della Scala, poi non era la sinfonica, forse era un insieme di musicisti della Scala comunque che hanno collaborato. C'era sempre lo zampino anche di Strayhorn dietro, che amplificava a dismisura, no? Le possibilità creative di questo duo particolare. Quindi quando mi dici ci sarà un altro Ellington, è un po' come dire ci sarà un altro Bach. Forse non siamo noi a doverlo dire, sarà il tempo che ci racconterà se chi in questo momento sta producendo sia davvero a livello di Ellington. Certamente non è una figura facile da replicare, anzi è difficilissima. Aveva forse anche un amore smisurato per la cultura afroamericana, e l'intento proprio di portare un obiettivo chiaro, di portare questa cultura all'interno dei grandi teatri, alla Carnegie Hall sostanzialmente, quello era un po' il suo obiettivo. Ce l'ha fatta in un certo senso, non so se questi obiettivi siano comuni ancora adesso, ci possa essere un traino così forte. Il jazz poi ha cambiato completamente il target dal punto di vista degli ascoltatori, cioè una volta era una musica molto più diffusa, adesso diventa sempre più di nicchia. Certamente questo non vuol dire che non possano esserci dei musicisti geniali, però ripeto, non mi sbilancerei a dare giudizio, a pensare se possa esserci o meno un altro Ellington nel prossimo futuro, se ci sia già qualcuno che possa essere
0: comunque
1: vicino.
0: Sicuramente per questi musicisti che arrivavano alla ribalta, era anche una grande rivalsa sociale, e diciamo l'impegno civile dei diritti civili, che in America è un problema irrisolto ancora oggi.
1: Questo è vero. Anzi, oggi forse ancora si sta tornando.
0: Si va sempre di male in peggio, insomma. Black Lives Matter è ancora uno slogan che porta in piazza migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, eppure ancora c'è chi si vede chiaramente uno Stato, una polizia, Stato proprio a livello di Stati singoli, al di là di quello che fa il

0: E allora Satin Doll da questo disco degli Stick Season. Dicevi un progetto che ha ormai più di un paio di lustri, ma poi alla fine siete arrivati a registrarlo soltanto un paio d'anni fa.
1: Sì,
0: dove
1: sì,
0: l'avete registrato?
1: Allora, dallo studio, uno studio di Marelli, che è stato veramente un fonico fantastico. Poi lo studio era piccolo, accogliente, quindi siamo trovati subito a nostro agio. Registrazione proprio alla vecchia, in un certo senso, in diretta, senza nessuna senza troppe modifiche. Di fatto non abbiamo fatto editing finali, se non la scelta dei brani, fondamentalmente. È stata una registrazione particolare perché ci siamo trovati all'indomani di un concerto di chiusura di un locale che ha dato tantissimo a noi, il Paradosso, a Chiari. E quindi la mattina dopo poi siamo andati a registrare, abbiamo suonato la sera prima con un altro gruppo, e la mattina dopo siamo andati a registrare con Stick Season, ed è stata una giornata parecchio intensa, perché poi di fatto non è che avessimo dormito tantissimo. Forse questo ha aiutato anche a dare alla musica una sorta di leggerezza in più, ecco, perché non eravamo insomma più rilassati, in un certo senso.
0: E adesso dobbiamo aspettare un altro paio di lustri prima che esca il volume 2, o?
1: Ma non saprei, in realtà nella mia testa c'è una volontà ferma di replicare abbastanza in fretta con un secondo lavoro. Poi bisogna vedere un po' che materiale utilizzeremo per questo secondo lavoro. In realtà non ne abbiamo ancora parlato veramente in modo diffuso, ne ho parlato, c'è andato a Nelide recentemente, però è sicuramente è un gruppo che vale la pena di far lavorare, continuare a registrare, perché sento che abbiamo ancora parecchie zone da esplorare insieme, con cui insomma.
0: Mentre la line-up del trio ormai è una cosa assodata, definitiva, non ci sono altri elementi che potrebbero aggiungersi, altri suoni che vorresti aggiungere?
1: Ma intanto è un progetto condiviso in tre, proprio, non è un mio progetto, quindi di questa cosa abbiamo parlato qualche volta. Però diciamo è saltato fuori qualche nome che non farò in questa sede, perché
0: no, ma non è questione di nome, ma dello strumento che aggiungereste.
1: Potrebbe essere che ospitare un sassofonista potrebbe essere anche un'idea, però credo che fondamentalmente questo sia un trio con una natura anche abbastanza elettrica, quindi mi piacerebbe che continuasse a essere quello. Poi nulla vieta sicuramente di introdurre, di fare qualche escursione, appunto aggiungendo un fiato, questo sì. È un sax tenore, a me piacerebbe molto vederlo impegnato con noi, insomma, a lavorare su queste canzoni, ecco.
0: La chitarra è uno strumento che nel jazz contemporaneo sta dando molto. Ci sono tanti tra le nuove scene musicali, i chitarristi spesso sono gli artisti che si fanno notare, mi riferisco ai Mark Ribot, ai Jeff Parker, ai Julian Lange,
1: certo,
0: che tra l'altro suonerà nel Bresciano, e speriamo prossimamente di riuscire a presentare il Minerve Music Festival, che anche quest'anno è tra l'altro un festival che vede la chitarra proprio lo strumento portante, perché poi ci sarà un'icona del passato come Adi Meola, e quindi insomma quindi la chitarra sta prendendo un po' diventando un po' lo strumento cardine del jazz più contemporaneo.
1: Ma allora secondo me quello che è successo è che negli ultimi 30 anni complici sicuramente un insieme di fenomeni anche antecedenti, lo strumento ha conosciuto davvero una crescita fortissima da tutti i punti di vista, espressiva, tecnica. Comunque ci sono musicisti fenomenali che suonano a un livello incredibile. Penso che poi diciamo le lezioni ancora non terminate, grazie a Dio, di musicisti come Bill Frisell, per esempio, Scofield, Pat Metheny, abbiano davvero aperto a mille possibilità diverse, in particolare direi per quel che riguarda me, Bill Frisell. E ci sono parecchie giovani leve che devono molto a questi musicisti. E poi alcuni dei più importanti fenomeni moderni, recenti, sono nati proprio grazie a Paul Motion, perché negli anni 90 con l'Electric Bebop Band ha davvero fatto conoscere al mondo alcuni dei musicisti che adesso vanno per la maggiore. Mi riferisco per esempio a Kurt Rosenwinkel, Jacob Bro, Ben Monder, Steve Cardenas, Wolfgang Mutschpiel. È tutta gente che è uscita dall'Electric Bebop Band, per carità, non è che esistevano prima e sarebbero comunque emersi, però Paul Motion ha dato un contributo veramente notevole. E vabbè, senza citare ovviamente il trio di Paul Motion, Bill Frisell e Joe Lovano, che ancora adesso fa lezione. Però sì, è vero che la chitarra ha davvero espanso molto il suo territorio. Una volta era più il sassofono che la faceva da padrone, adesso
0: era lo strumento che identificava il jazz, sassofono o la tromba. O la tromba. Adesso invece il jazz degli appassionati forse si identifica molto anche con la chitarra, appunto. Jimmy Frisell, Ernest Klein,
1: Ernest Klein, un altro tu hai detto Mark Ribbon, sono dei mostri sacri,
0: sono quelli che, tra l'altro, che possiamo mettere anche nella top, cioè sono quelli che fanno anche l'economia del jazz,
1: assolutamente,
0: da questo punto di vista. Tornando alla piccola economia degli Stick Season, io ascolterei un altro pezzo. Cosa vogliamo metterci sul piatto in questo momento?
1: Allora, io ascolterei Black and Tan Fantasy.
0: Black and Tan Fantasy, ok. Che poi è la traccia di apertura di questo
1: disco. Esatto, è un po' un'icona.

0: Rieccoci, rieccoci, 20:46, siamo già verso la fine della nostra trasmissione. Fuori onda stavamo parlando di chitarre e di chitarristi, vista appunto questa pregnanza che oggi lo strumento a sei corde riesce a dare a questa musica, a rinnovarla e ridisegnare orizzonti inesplorati. Tu che musica ascolti adesso?
1: Oddio, è una bella domanda, perché cerco sempre di ricavarmi spazi per altri ascolti che non siano, diciamo, il jazz. Per cui nel mio mobiletto dell'ascolto odierno ho ancora Shostakovich, di cui sono profondamente innamorato. Grazie al contributo di un amico, Paolo Biasi, che è un bassista bresciano e anche un musicista fantastico, che mi ha passato questa passione. Cerco anche in qualche modo di ascoltare qualcosa di generi che non frequento normalmente. Ultimamente ho ascoltato qualcosa di Kendrick Lamar, che a tratti trovo parecchio interessante, anche se non saprei come integrare il suo linguaggio nelle mie cose. Ecco, lo ascolto per il piacere magari di sentire cose nuove, anche di vedere come la musica sta evolvendo. Comunque è un musicista che ha delle qualità di sicuro. Poi però vedo che non è una cosa che passi nella mia musica. Qualcosa, diciamo, di meno recente. Sto cercando di riscoprire lentamente Rolling Stones e Beatles, che rimangono ancora dei riferimenti incredibili.
0: Non so se è giunta notizia che i Rolling Stones stanno per uscire con un nuovo disco.
1: Perfetto, immortali proprio.
0: Esattamente, quindi anche i tuoi figli e nipoti ascolteranno il nuovo disco dei Rolling Stones.
1: È davvero Stone. Incredibile.
0: No, però invece rispetto al presente c'è tanto jazz che è entrato nel mondo della contemporary music.
1: Sì, assolutamente.
0: Dal disco di Flea, uscito da poco, a Tom York dei Radiohead col suo progetto The Smile, a delle le stesse cose di Kamasi Washington, non stanno lì sul confine del jazz e del pop, insomma.
1: Sì.
0: E questo fa bene all'ascolto all'ampliamento dell'ascoltatore del jazz.
1: Ma guarda, per me finché la musica è di qualità fa sempre bene. Forse Ellington diceva proprio che non esiste musica bella o brutta, ma musica suonata bene o musica suonata male. Io quasi penso alla musica pensata bene, no? Cioè dietro la quale c'è un progetto sensato, profondo, ricco di spunti di creatività, e la musica invece che non è pensata ma è confezionata solamente per con l'obiettivo di vendere, basta, no? E quindi per me è tutto ciò che è ben pensato, ben studiato, lo dico non con la pretesa di controllare ogni singolo aspetto della musica, ma con l'intento di rendere la musica la più bella espressiva possibile. Quindi ci sta qualsiasi escursione, qualsiasi rottura dei confini, perché anche quello è un atto cosciente, credo, non solo se è incosciente la rottura dei confini lascia un po' il tempo che trova, se invece c'è dietro un pensiero profondo diventa interessante e rivoluzionario. Quindi credo che sì, faccia tutto bene.
0: Però per i giovani la musica ben pensata è un po' difficile, nel senso che va tutto così di fretta, così social, così... tu invece social...
1: guarda, è una parentesi tristissima, Giacomo.
0: Sarà una risata che ci seppellirà.
1: Se Giacomo ascolta in questo momento sta ridendo... parecchio, perché sa quanto io sia poco social, nonostante per
0: sapere di quello che fate, di quello che non fate, cosa bisogna fare?
1: Dobbiamo affidarci a Giacomo, lui che può essere il riferimento, comunque
0: il riferimento, sì, delle vostre cose. Beh, comunque noi siamo anche qua perché questa settimana ha presentato questo disco qua a Brescia.
1: Sì. Al Miglietta Nave, venerdì sera, anzi invito tutti gli ascoltatori a venire a trovarci, così possono sentire dal vivo.
0: Se gli è piaciuto quello che abbiamo ascoltato del disco, sicuramente possono venire in trio. Ci sarà Neide Mandello alla batteria, Paolo Bacchetta ovviamente alla chitarra e Giacomo Papetti al basso elettrico.
1: Esatto.
0: Soltanto elettrico in questa
1: sì, formazione. Sempre solamente elettrico. Sempre.
0: Però ci sono anche dei pezzi con arco, mi sembra.
1: Quello che hai sentito è frutto dell'elettronica, dei pasticci che abbiamo messo in gioco durante la registrazione.
0: Ah, ok, perfetto. Bene, 20:52, abbiamo chiuso il tempo per un pezzo completo perché volevo farlo ascoltare anche l'ultimo concreto, e per salutarci naturalmente ringraziamo Paolo.
1: Grazie a voi.
0: Abbiamo già ricordato i suoi sodali in questo progetto Stick Season. E l'appuntamento è a venerdì alle 21 circa al Miglietta di Nave. Con cosa ci vogliamo salutare?
1: Con Isfahan.
0: Isfahan,
1: sì.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Ciao mondo della radio!
2: Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

I'm not in love with television because I'm in love with the radio. Parositi come ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto.

Iniziamo subito il nostro programma, lo facciamo con i Clash. Iniziamo subito col classico On So Bored With The USA, The Clash, dopodiché Gotta Get Away, The Little Fingers, All By Myself, Heartbreakers, poi cambiamo, andiamo a qualcosa di più recente.

E allora chiudiamo qui il nostro Tris Old Style. Abbiamo proposto un Sober with the USA dei Clash dal loro primo lavoro, dopodiché Gotta Get Away dal secondo lavoro, Nobody Heroes dei Stiff Little Fingers, e dall'unico album Like a Motherfucker All by Myself degli Heartbreaker. Andiamo a qualcosa del 2026, ultimo singolo per i Casualties, che passeranno anche dall'Italia quest'estate, dopodiché ultimo singolo anche per A Will and Scream, quindi due proposte 2026, Midnight Ghost, per arrivare a un'altra uscita del 2006, altro Tris, questa volta del 2026, Minnesota Nazis, quindi People Overpower, The Casualties, Midnight Ghost, A Will and Scream, Minnesota Nazis, No FX.

Andiamo a parlare del nostro nuovo Trisk, andiamo a calare a breve, dunque Cut Through Grid 2 da Standing in the Downpour, altra uscita digitale del 2026 per questa band inglese vista in azione anche al punk rock raduno. E dopodiché Good Riddance, There Is Still Tonight e Born to Kill, Social Distortion, quindi rimaniamo sempre nel 2026.

Born to Kill Social Distortion, dunque 2026, 23 giugno 2026, il loro concerto è dunque in Milano al Caro Ponte. Born to Kill è anche il titolo dell'ultimo lavoro uscito l'8 maggio. Allora, andiamo avanti, abbiamo ancora un brano del 2026, Terror, Still Suffer, dopodiché salto un po' indietro nel tempo con Life a Gamble dei Penetration, Ruby Church in effetti degli Ex è tratto da Smoke and Fission del 2024, mentre Life a Gamble, Moving Target del 1978. Torniamo poi dopo Ruby Church, ritorniamo nel 2026 con le Linda Lindas con il loro rifacimento di California Sun.

E dunque abbiamo ascoltato The Bags che ci hanno proposto dal loro John Savan Present Black Hole California Punk dal 77 all'80, questa compilation. Noi abbiamo estratto un brano dei The Bag, Survive. The Bag, la cui il cantante Alice Bag sta continuando tuttora con il moniker Alice Bag Band, che proporremo magari la settimana prossima. Altra nuova uscita, Illuminati Hooties, Frequent Letdown, per poi passare ai Teenage Battle Rocket con la loro Pembrey Face.

Prima però di entrare nel brano dei Teenage Bottle Rocket, giusto fare una precisazione, che prima degli Illuminati Hooties abbiamo ascoltato Bully con la sua All I Do. Quindi Teenage Bottle Rocket dopo i Dead Pioneers con la loro No Kings.

E dunque, No Kings, loro erano Dead Pioneer. Andiamo avanti, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. White Lies, il brano dei War on Women che ci propongono dal loro Wonderful Hell, uscito nel 2020. Dopodiché, Brass Bell, Screaming Females, dal loro Desire, Path of Way del 2023.

E dunque questo brano degli Screaming Female che vengono dal New Jersey, brano che come dicevamo è targato 2023, anche l'ultimo a nostra disposizione, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per Desert Caravan.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con manipolazioni e contaminazioni intergenere, ogni lunedì sera dalle 22 alle 23, quindi un'oretta in compagnia di elettronica, trip hop, nuovo jazz e tantissimo altro. E questa sera partiamo da un'incredibile collaborazione di qualche settimana fa, infatti verso la fine di aprile è uscito un singolo che vede la collaborazione di due personaggi, due mondi apparentemente distanti ma in realtà molto più permeabili, insomma, di quanto non si possa credere. Infatti lo dimostra proprio questo pezzo. Sto parlando di Massive Attack e Tom Waits, che hanno appunto pubblicato un pezzo dal titolo Boots on the Ground, un pezzo molto crudo che affronta tematiche di stretta attualità come l'antimilitarismo e la violenza sistemica dell'ICE e più in generale delle varie polizie. Non a caso, negli stessi giorni in cui è uscito questo pezzo, Robert 3D del Naya, ovviamente dei Massive Attack, che è stato arrestato proprio dalla polizia inglese insieme ad altre centinaia di persone per la sua semplice partecipazione ad un presidio pacifico contro il genocidio del popolo palestinese. Quindi iniziamo forte, loro sono Massive Attack e Tom Waits, e questo è Boots on the Ground.

E dopo Lay for James continuiamo con qualche nuova uscita. Infatti lo scorso 1° maggio è uscito il nuovo album di Caliber. È un lavoro molto personale e sperimentale allo stesso tempo, in grado di spaziare tra musica ambient, shoegaze, elettronica, blues, folk, il tutto mantenendo sempre comunque fede alle basse frequenze che hanno un po' definito proprio per anni la musica di Caliber. E quindi l'album in questione è Trichomol Sea, e da questo lavoro noi andiamo a sentirci questa Free One, e lui Caliber.

E dopo il nuovo album di Caliber ci siamo spostati in Italia, ci siamo infatti sentiti il nuovo singolo per un mostro sacro del rap italiano come DJ Graf, che ha appena pubblicato questa Pensaci che abbiamo appena finito di sentire. Continuiamo questo viaggio con questa puntata di Desert Caravan e lo facciamo con Sub-Emotion Orchestra. Dopo 8 anni di pausa dalle scene sono finalmente ritornati con un attesissimo 6° album in studio, l'album in questione Passed Me By. È un viaggio molto personale, tanto per cambiare, nella memoria, nella creatività e nello scorrere del tempo, il tutto alternando distese elettroniche minimaliste a ritmi decisamente più incalzanti. Quindi da questo Passed Me By noi andiamo a sentirci la title track e loro sono Sub-Emotion Orchestra.

in questi giorni è uscito finalmente anche l'album di Tomora, il progetto di cui vi ho già fatto sentire e parlato abbondantemente nelle scorse settimane. Infatti anticipato questo Can Closer da vari singoli, di fatto ce li siamo sentiti più o meno tutti, quindi abbiamo iniziato anche a affrontare proprio l'album in questione, Come Closer. Quindi noi ci siamo appena finiti di sentire My Baby, loro erano Tomora. Continuiamo con qualche novità, lo facciamo con una collaborazione tutta berlinese tra il duo degli Afar, qui remixati dal produttore e DJ sempre ovviamente di Berlino, Acid Pauli, e il risultato è questa No More Advice, Acid Pauli Relab.

E da Berlino, dalla Berlino di Acid Pauli e Afar, torniamo in Inghilterra, lo facciamo con riprendendo il nuovo album di New E-Graphic. Vi ho già parlato di questo lavoro la settimana scorsa.

Rossa, New Graphic, ricordo DJ produttore di Parigi, ma di fatto ormai di stanza a Londra da parecchi anni. È un lavoro estremamente contaminato tra jazz, hip hop, musica africana, ma anche tanta elettronica, musica house, drum and bass, come nel caso del pezzo che andremo a sentire questa sera, ovvero Narcissus 909. Lui è New Graphic, l'album in questione è Rachel e questo è Desert Caravan.

E dopo New York Graphic ci siamo sentiti anche qualcosa di Tom Misch, che ultimamente ci stiamo sentendo veramente in tutte le salse, come solista, come ospite di vari lavori, ultimo in ordine di tempo la sua partecipazione all'ultimo album dei Nugenea, di cui vi ho parlato la settimana scorsa, e ora anche il nuovo singolo del suo progetto Disco House, che risponde al nome di Super Shy. Da questo nuovo album ci siamo appena finiti di sentire l'ultimo singolo, ovvero Pyrenees, e quindi lui era Super Shy, quindi Tom Misch. Continuiamo questo momento un po' clubbing, visto che venerdì scorso è uscito anche un nuovo EP per Little Sims. Come sempre molto contaminato hip hop, ma sicuramente molto che strizza l'occhio anche a tante altri generi, e in grado infatti di miscelare questo sugar girl rap con alternative rock, ma anche afro techno e club music, come nel caso del pezzo che andremo a sentire, ovvero Open Arms, e lei Little Sims.

0: E quindi lei era Little Sims, Open Arms, il pezzo che abbiamo appena finito di sentire. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata di Desert Caravan. Io vi ricordo, prima di andare a presentare l'ultimo pezzo per questa sera, ovviamente vi ricordo che siccome stiamo entrando nella stagione dei 7.30, vi rinnovo già quanto già fatto la settimana scorsa, ovvero la possibilità di destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Quindi basta andare sul sito di Radio Onda d'Urto per avere il codice, per comunque tutti i dettagli tecnici, poi in particolare appunto il codice da inserire in sede di 7.30. Quindi sicuramente un gesto molto importante proprio per la sopravvivenza della radio, che ovviamente vi ricordo non c'è bisogno di farlo, che non ha nessun tipo di sponsor commerciale, quindi si regge sull'autofinanziamento, quindi sulle tessere, sul 5 per 1000 e ovviamente sulla festa estiva. Quindi dopo questa parentesi tecnica, diciamola così, continuiamo e finiamo questa puntata di Desert Caravan con un altro progetto molto eclettico, fondato nel 2020 da Robbie Redway, Matthew Sinav e Weifeng Tsang, il cui stile viene descritto un po', viene autodescritto come un'entità folcloristica globale, in grado proprio di fondere folk, jazz, elettronica, dub, soul e tantissimo altro. Sto parlando del progetto in questione, United Freedom Collective, e per rendere ancora più eclettico il loro sound ci si è messo di mezzo anche Fotei, che ha pensato bene di remixare questa Always Open. Quindi io con United Freedom Collective vi saluto, vi do appuntamento la settimana prossima, sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Desert Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Come now. Come now. Come now. Come now, come now, come now.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Quest'oggi avremo con noi Rosy Accardo, con lei andremo a presentare il suo nuovo singolo Smalto Nero, uscito per App Music. Intanto però partiamo con un po' di musica. È uscito ad aprile il singolo The Fuse Has Got to Burn del duo Slow Writer. Ecco l'ascolto che vi propongo per partire.

0: E noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra ospite di quest'oggi, Rosy Accardo. È uscito l'8 di maggio, venerdì, Smalto Nero, il suo nuovo singolo. Rosy, ti do il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, lascio a te introdurci a questo tuo nuovo lavoro e poi entriamo meglio nel dettaglio, Rosy.
1: Sì, allora, oggi è uscito il mio nuovo inedito, Smalto Nero. Parla del momento in cui smetti di scappare da te stessa e inizi finalmente ad accettarti con tutte le tue fragilità. È una canzone sulla crescita personale, sul lasciare andare una versione di sé che non ci rappresenta più e sul trovare il coraggio di vivere senza chiedere continuamente conferme. Lo smalto nero diventa quindi il simbolo di ciò che resta del passato, quindi persone, abitudini, insicurezze, che per tanto tempo hanno fatto parte di me, ma che oggi guardo con occhi diversi.
0: Senti, questo singolo farà parte di un album, un EP? Ci stai pensando, ci stai già lavorando, c'è già in cantiere qualcosa che si muove?
1: Allora, ora siamo partiti con l'inedito, però piano piano spero che comunque sia l'inizio di un bel percorso.
0: Ecco, un percorso, appunto, ci ricordavi, insomma, che parla introspettivo questo brano, parla comunque di trasformazioni personali e di successive rinascite. Ti chiedo se vuoi raccontarci come nasce l'esigenza di questo lavoro, e che troviamo poi in sonorità decisamente molto pop, quindi ti chiedo anche a livello musicale quali sono state, insomma, le tue fonti di ispirazione.
1: Beh, le fonti di ispirazione, perché io generalmente canto musica pop, quindi io sono cresciuta con la musica italiana pop, la classica Laura Pausini, L'Amoroso, La Marrone, Mengoni, mi ispiro molto a loro. E questa canzone nasce proprio dal fatto che volevo che questo inedito parlasse proprio di me, quindi è un periodo che ho passato recentemente e appunto vorrei che si ascoltasse questa canzone qui. Ogni persona che si sente insicura, voglio che superi questa cosa, che bisogna volerci bene noi stessi per poi comunque magari, ecco, pian piano accettare, ecco, le varie insicurezze, lavorare su queste cose che...
0: Certo, ecco, in questo lavoro tu inviti l'ascoltatore, l'ascoltatrice a confrontarsi con quello che ha vissuto, con le proprie esperienze. Che importanza ha questo?
1: Ma per me, cioè, ha tanta importanza, cioè, perché mi sono resa conto che comunque penso che ultimamente un po' tutti, anche per il periodo che passiamo, anche per continuiamo a sottovalutarci e vivere con il freno un po' a mano tirato. Quindi questa canzone, scrivere anche questa canzone, è stato un modo per lasciare andare una parte di me e spero che comunque arrivi il messaggio.
0: Beh, diciamo che è stato terapeutico, liberatorio per te.
1: Sì, è proprio liberatorio. Proprio che lo smalto nero, infatti, come titolo anche ha un doppio significato, quindi una parte è una metafora, quindi rappresenta la vecchia me, le ferite, le paure e tutto ciò che mi teneva bloccata. Dall'altra parte anche qualcosa di reale e quotidiano, perché lavoro come estetista, quindi lo smalto fa parte della mia vita ogni giorno.
0: Senti, c'è anche un videoclip che troviamo di questo tuo nuovo lavoro. Raccontaci un po' anche il backstage di questo videoclip, come nasce, la location, la storia che si cela dietro questo.
1: Allora, io mi sono proprio proprio affiancata ai ragazzi che hanno proprio, secondo me, centrato in pieno proprio anche la location e tutto l'andamento del videoclip. E mi sono sentita a mio agio, poi devo dire che era il mio primo videoclip che facevo della canzone, quindi ero anche molto emozionata e gasata nello stesso tempo. Vedere anche tutto il backstage, come appunto veniva montato il tutto, e poi vederlo montato tutto insieme, devo dire che è stato emozionatissimo, cioè ho anche pianto appena l'ho visto tutto montato.
0: Senti, venendo invece alle altre tue esperienze, proprio quest'anno hai preso parte a Casa Sanremo con un brano inedito. Ti chiedo com'è andata questa esperienza e se poi, insomma, segnali eventuali live imminenti o future, a prescindere da ciò se ci ricordi i tuoi canali social. Poi ci ascoltiamo il brano.
1: Certo. Allora sì, quest'anno sono andata a Casa Sanremo, era la prima volta che andassi proprio anche a Sanremo, quindi proprio andarci in quella settimana lì, penso che una persona comunque che ha questo sogno qua, che nel futuro vuole intraprendere questa carriera, devo dire che è stato emozionantissimo e far parte proprio anche a Casa Sanremo, devo dire, è stato bello, proprio esibirmi su quel palco, che la gente ti ascoltasse, è stato bello, bello, bello, bello, mi è piaciuto tantissimo. Poi sì, a breve dovrei avere qualche live anche proprio qui a Lucca, Piazza Anfiteatro, ma ancora le date devono uscire, e poi man mano vediamo di intraprendere qualcos'altro.
0: Perfetto, io ti ringrazio per questa chiacchierata, ci salutiamo.
1: Grazie
0: proprio sulle note di Smalto Nero. Rosy, un buon proseguimento e a risentirci.
1: Grazie, grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

noi cambiamo decisamente sonorità, partiamo con il nostro viaggio e andiamo nella Detroit del 1978. Questa è Bored, brano di debutto della band Destroy All Monsters, traccia culto di questa formazione. Tra l'altro troviamo alla chitarra Ron Ashton, ex chitarrista degli Stooges, e Michael Davis, ex bassista degli MC5, oltre che chiaramente la meravigliosa voce della cantante Niagara.

da Detroit facciamo un salto anche a Brighton e andiamo nel 1978. Ci ascoltiamo Fruitless, brano della band Devil's Dykes, che troviamo tra l'altro anche in una compilation piuttosto storica, Voltage 78, Two Side of Brighton, che fu pubblicata dall'etichetta Attic Record. Noi andiamo intanto ad ascoltarci Fruitless, Devil's Dykes.

un salto a New York ce lo facciamo certamente. Siamo un anno dopo, nel 1979, andiamo in casa Disturbed Furnitus, questa formazione post-punk. Si formano appunto nel 79 e fanno parte insomma della scena molto, molto variegata che troviamo nella downtown di New York. Loro gravitano molto attorno a un club in particolare, il Club 57, che troviamo nell'East Village. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Information.

ci spostiamo in casa Disturbed, non parlo della famosa band americana ma della band britannica. Nel 79 pubblicano questo brano, Betrayed.

Rimaniamo in suolo britannico e andiamo in casa del trio tutto al femminile Dolly Mixture, attivo dal 78 all'84 indicativamente. Ci ascoltiamo un brano molto bello, Everything and More.

E noi dal trio passiamo a un quartetto, ci spostiamo a Pittsburgh e andiamo in casa Dress Up as Natives, ci ascoltiamo il brano Everything and More. Non è vero, perché Everything and More l'abbiamo appena ascoltato. Ci ascoltiamo Romantic About You del 1982, Dress Up Natives.

E cambiamo decisamente sonorità, andiamo ad ascoltarci Blue Eyes, brano di una formazione francese, Fall of Saigon, che fu pubblicato nel 1983, lo troviamo all'interno del loro EP omonimo.

torniamo in territorio britannico, in casa Fault 151, questa è la loro Radiation Man.

siamo quasi addirittura d'arrivo, un salto anche in Canada ce lo facciamo e andiamo in casa di Shrugs, questa formazione di Victoria fondata nel 76. Tra l'altro loro furono una delle prime punk band tutta al femminile del Canada, una addirittura delle prime che si formarono nel Nord America. E questo brano che ci ascoltiamo, I Don't Love You, fu registrato tra il 78 ed il 79. Vi lascio quindi a loro, The Shrugs, questa era loro, I Don't Love You.

ci spostiamo decisamente anche di sonorità, andiamo in Argentina, in casa Sara Hebe, storica, uno dei brani più iconici della rapper argentina. Lo troviamo nel suo album di debutto del 2009, La Isla del Loco. E beh, la canzone ha bisogno di poche presentazioni, è diventata un vero e proprio inno femminista e di protesta, in particolar modo in America Latina e in Spagna.

Da rapper a rapper ci spostiamo e ci ascoltiamo Aveces, brano molto introspettivo della rapper e anche attivista guatemalteca Rebecca Lane.

0: A veces necesito un poquito de soledad.
1: E chiudiamo questa puntata di Rebel Girl andando a questo punto in Cile da un'altra rapper, Ana Tiju. Ci ascoltiamo Antipatriarca, brano del 2014, lo troviamo nel suo album Vingo. Beh, il brano ha bisogno anche questo di poche presentazioni, una chiara dichiarazione di resistenza contro la violenza di genere e tutte quelle strutture patriarcali oppressive.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata. Ricordo che l'intervista a Rosy sarà reperibile a partire da domani su rebelgirl.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Chiaramente poi la trasmissione andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23, mentre invece la nuova puntata domenica prossima, sempre qui dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Ehi, hey, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai, Virus!

0: pure in radio?
1: Ciao a tutti, sono Kes Beats, un produttore musicale che collabora con i ragazzi del Made in Brescia e voi siete sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

Hasta la schiena sempre, questa base non è male, spacchiamoci le schiene. Fuori si sentono le sirene dell'ambulanza. Cosa mi farebbe un'infermiera? Il cavallo alza la criniera, la ciminiera e la savona. Il toro non lega coi pesci. Esci, esci, esci da te stesso. Sono fatto di vetro, una bottiglia forata.

credi che sia facile? Ti fai mille domande, ma che fa, dove va, ma che scarpe? Davvero credi che sia facile? Davvero credi che sia facile?

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: sorprendervi.
1: Questa è Hollywood dei Cranberries. Qui non siamo a Hollywood, siamo a Brescia e questa è Radio Onda d'Urto, la radio antagonista. Un buon ascolto e rimanete sintonizzati.

My desires.

lovers.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...